ormai anziano, ripercorrendo tutte le ricerche fatte, con uno sguardo nuovo e soprattutto tenendo conto di questo momento ecclesiale, di riandare a ciò che professiamo nel credo, credo nello Spirito Santo, che è il Kyrios, che è Signore e dà la vita. Voi tutti siete consapevoli che lo Spirito Santo è veramente la realtà ineffabile del mistero di Dio. Con audacia von Balthasar diceva che lo Spirito Santo è l'aldilà del Verbo, l'aldilà della parola di Dio. E questo ci dice che è difficile parlare dello Spirito, è quasi impossibile. Noi possiamo soltanto ascoltare ciò che le Scritture dicono di Lui e poi cogliere il mistero con spirito di adorazione. Ma sapendo che lo Spirito ci dice che c'è una non conoscenza di Dio, un mistero di Dio che va oltre le nostre capacità, ma che va anche oltre ciò che è stato rivelato. Tutti voi conoscete emblematico questo versetto degli Atti degli Apostoli, emblematico perché indubbiamente vorrei dire che è scritto in maniera un po' rozza, un po' troppo veloce da Luca, e certamente la forma ci intriga, ci dà da pensare, denuncia qualcosa, ma non è che poi ci dia tante aperture. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Altopiano, giunse a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo». Atti 19:1-2. Cerchiamo di andare al di là della semplicità e della sintesi con cui questo versetto è scritto da Luca. Paolo giunge nella sua missione nella terra di Efeso, trova qui alcuni, attenzione, che certamente dal contesto e dalle cose che si dicono avevano ricevuto il battesimo di Giovanni. Giovanni il Battista era un riferimento per loro, ma Paolo vuole verificare se questi sono ancora all'interno di quella sequela del profeta precursore di Gesù o se erano già cristiani. E lo verifica dicendo: «Ma quando avete ricevuto il battesimo, quando siete venuti alla fede, avete ricevuto lo Spirito Santo?» E questi rispondono: «Non sappiamo che ci sia uno Spirito Santo». Attenzione, chi scrive questo è Luca. È l'evangelista più attento allo Spirito Santo, voi lo sapete. Quello che lo nomina di più e che mette sotto il segno dell'azione dello Spirito Santo l'incarnazione di Cristo nel seno della Vergine. Mette l'unzione durante il battesimo, e poi sarà l'unico che narrerà addirittura la Pentecoste negli Atti, la discesa sulla Chiesa. Luca, dicendo che costoro non ha mai sentito parlare dello Spirito Santo, ha piena consapevolezza di dire che lo Spirito Santo appariva con ogni probabilità una novità, come agente,
come soggetto. Attenzione, costoro erano certamente degli ebrei e quindi sapevano bene che cos'era lo Spirito di Dio, perché l'Antico Testamento, lo vedremo, ne parla più volte. Ma certamente non avevano ancora la comprensione dello Spirito Santo, come si avrà all'interno del cristianesimo, innanzitutto come assolutamente, uso la formula di San Basilio, compagno inseparabile di Gesù. Dove c'è Gesù c'è lo Spirito Santo, dove c'è lo Spirito Santo c'è Gesù Cristo. Nel Nuovo Testamento non c'è nessuna separazione. A tal punto che Giovanni arriva a parlare di due paracliti. Gesù è il primo paraclito mandato dal Padre e dice: ma quando verrà l'altro paraclito? Il che vi dice che come l'incarnazione della parola del Logos è certamente una comprensione nuova dell'azione di Dio nella storia, anche per gli ebrei, così pure la venuta dello Spirito Santo, la sua discesa, restava qualcosa di estremamente sconosciuto. Ebbene, questa annotazione, vi dicevo, è emblematica, perché un po' mi sembra che appartenga alla sorte dello Spirito Santo in ogni epoca della Chiesa. È il grande sconosciuto. Anche nella vita cristiana odierna, insomma, c'è indubbiamente una presenza dello Spirito Santo, c'è un'attenzione a lui e alla sua azione, ma certamente la nostra fede cristocentrica, essenzialmente in Occidente, convoglia tutto su Cristo, dimenticando sovente lo Spirito Santo. L'Oriente no. L'Oriente cristiano, oggi Oriente ortodosso, sì, ha per lo Spirito Santo una comprensione che davvero è adeguata a quello di Cristo. Non c'è possibilità per un ortodosso di evocare Cristo senza la presenza e l'azione dello Spirito. La comprensione, se voi volete, della Chiesa orientale è davvero costantemente Cristo opera attraverso lo Spirito, e lo Spirito è sempre colui che testimonia e che annuncia Cristo, non c'è altra possibilità. Questo certamente in Occidente è stato sentito meno, non abbiamo mai avuto una pneumatologia sviluppata in Occidente, abbiamo avuto nel Novecento, fine Ottocento, stranamente, è molto sempre difficile da comprendere questo, un movimento che riscopriva lo Spirito Santo. Abbiamo a quel momento la prima enciclica sullo Spirito Santo di Leone XIII, ma attenzione, contemporaneamente abbiamo tutta una serie, non ve le sto a elencare, di donne mistiche che hanno particolare attenzione allo Spirito Santo e così fondatori e fondatrici di congregazioni religiose. Tutte quelle che hanno il titolo dello Spirito Santo sono sempre di fine Ottocento e di Novecento, gli spiritini, gli spiritani, tutte queste congregazioni che voi tutti conoscete. C'è stato dunque un risveglio in quel momento. La Chiesa ha cominciato a interrogarsi, va detto che però quando Congar ormai scriveva per il Concilio Vaticano II, accusava proprio la mancanza dello Spirito Santo e lo chiamava le grand inconnu, il grande sconosciuto. Le cose certamente sono cambiate subito dopo, perché negli anni, verso la fine degli anni Sessanta,
quello che era un movimento essenzialmente protestante, essenzialmente americano, dei pentecostali, ha avuto una transizione all'interno del mondo cattolico con il movimento del rinnovamento, i carismatici, aveva molti nomi, poi a un certo punto la Chiesa Cattolica, soprattutto attraverso i padri gesuiti, gli ha dato la forma del rinnovamento e lo conoscete come uno dei movimenti postconciliari più attestati, più numerosi, un po' ovunque, ma che ha avuto anche una grande fortuna nei paesi dell'emisfero sud, dove peraltro già i pentecostali protestanti avevano attuato una grande missione e una grande presenza. E allora certamente si parla molto più dello spirito, bisogna anche dire che sovente c'è un appello allo spirito. Inizialmente era, se voi volete, per una libertà, per un'autenticità dell'espressione, sovente inserisce anche all'interno della liturgia e della spiritualità qualcosa di estremamente, tra virgolette, perché mi capiate, selvaggio, e io lì sono estremamente più prudente, perché comunque nella storia della Chiesa, qua e là, abbiamo avuto dei momenti in cui persone illuminate o soprattutto invocanti lo Spirito Santo e dimenticando comunque come il Cristo la centralità di tutta l'economia, hanno finito poi per passare su posizioni, diciamo così, che sono settarie e posizioni apocalittiche non illuminate, senza voler, ma vi evoco tutti i movimenti che si sono ispirati a Gioacchino da Fiore, finendo poi per dire la prima età, l'Antico Testamento è del Padre, la seconda età è del Figlio Gesù Cristo, ma nel 1200 sarebbe scoppiata la terza età dello Spirito, col rischio quindi che non ci sia più il Figlio e il Padre, ma semplicemente una maggiorazione dello Spirito che porta indubbiamente a un cristianesimo illuminato, a un cristianesimo più selvaggio, se voi volete, ma è molto rischioso e io ne resto diffidente. Quando noi diciamo Spirito Santo, che cosa noi veramente diciamo? Perché noi dovremmo avere la consapevolezza che tutta la nostra vita cristiana è dovuta alla forza dello Spirito Santo, ovvero, questo è un linguaggio più dottrinale che forse oggi mostra i suoi limiti, ovvero la grazia come partecipazione santificante e giustificante allo Spirito di Dio. È una definizione questa di Carrane. La grazia rende partecipi dello Spirito Santo, ma dovremmo avere il coraggio di dire che la grazia è lo Spirito Santo. Fa impressione quando si pensa come grazia nel linguaggio di un secolo fa fosse molto presente, senza la consapevolezza che la grazia è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo, spirito di santificazione e spirito di giustificazione, ma è la grazia. Noi dobbiamo ripigliare questa sovraconoscenza, questa epignosis, come la chiama Paolo, intorno allo Spirito Santo. Dobbiamo cercare di mettere a fuoco tutta la ricchezza e la profondità, comprendendolo come forza operante di Dio. Noi ci dobbiamo chiedere, ma quando pensiamo, parliamo di Spirito Santo, pensiamo allo Spirito nel linguaggio di Platone o di Cartesio
o lo pensiamo invece innanzitutto in un linguaggio semita, dove lo Spirito Santo è energia, è forza, è vita, e non va semplicemente visto come qualcosa che è immateriale. No, certo è qualcosa di cui facciamo l'esperienza senza vederne il volto, ma è qualcosa che è estremamente concreto. Lo Spirito Santo, è molto importante questo, è proprio ciò che Gesù ci ha promesso e ci ha dato. Come l'abbiamo visto nella festa ieri della Pentecoste, è veramente la pienezza di tutta l'opera della redenzione. Noi dobbiamo sempre rifarci a queste parole, che poi certo commenterò in maniera approfondita a suo tempo. Il Paraclitos, chiamato accanto, notate il termine, poi certo facciamo difficoltà, lo chiamiamo avvocato, lo chiamiamo consolatore, ma Paraclitos, para, accanto, clitos, chiamato, colui che è chiamato accanto, lo Spirito Santo è quello che il Padre ci manda e dice Gesù, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Senza lo Spirito Santo di Gesù potremmo solo fare una memoria come un uomo del passato, né più né meno, come si fa dei grandi altri uomini. E lo Spirito Santo invece che ci porta a una memoria viva e lo fa rivivere in noi. Per questo è decisivo. L'economia della nuova alleanza, alleanza nuova ed eterna, ha come protagonista lo Spirito Santo, che abilita i credenti a ricevere l'eredità di Gesù, la porta a compimento, le conferisce la pienezza. La vera comprensione di Gesù e del racconto che Gesù ci ha fatto di Dio, ricordate sempre Giovanni 1,18, exegesato, avviene solo attraverso lo Spirito Santo. Non c'è possibilità di una conoscenza diretta di Cristo. Se l'avessimo sarebbe alla maniera umana, come dice Paolo in 2 Corinti 5,16, e sarebbe inefficace. Di conseguenza, proprio dal dono dello Spirito Santo fatto sulla croce o nella resurrezione, poco importa, sapete, sono due maniere di vedere il compimento pasquale, diversa in Giovanni e diversa nei sinottici, comunque da quel giorno fino al ritorno di Gesù nella gloria, questo è il tempo dello Spirito Santo, ma non nel senso che lo Spirito Santo riempie questo tempo e non c'è più il Figlio e il Padre, ma lo Spirito Santo è proprio colui che ci permette di vivere nel Figlio e attraverso il Figlio andare al Padre. Nessuna febbre millenaristica, ma si tratta di riscoprire il ruolo peculiare dello Spirito che, secondo quell'espressione straordinaria di Filippesi 1,6, porta a termine il lavoro, l'opera iniziata da Cristo. E ogni giorno introduce nella terra delle energie del risorto. Certo, la prima sorpresa è che lo Spirito Santo non ha un volto. Il Padre e il Figlio in qualche modo possono essere rappresentati. Evocano figure umane. Faccio una precisazione. Voi sapete che c'è un concilio il quale vieta di fare l'immagine del Padre, eh? Concilio ecumenico, perché chi vede Dio muore. Però in Occidente voi sapete che la pietà popolare, verso la quale poi la Chiesa ha sempre molta pazienza, ha finito per vedere un padre barbuto e nelle famose rappresentazioni della Trinità
appare. In realtà questo, attenzione, è qualcosa che scandalizza e inorridisce le chiese ortodosse orientali.

0: tempo la differenza delle tre persone divine. Quello è l'unica cosa possibile. Da noi invece, soprattutto a partire dal Medioevo, si è instaurata questa trinità in cui il padre vecchio, barbuto, sostiene il figlio sovente in croce e tra i due c'è lo Spirito Santo sotto forma di colomba. In ogni caso lo Spirito Santo non ha volto, può solo essere intuito nel passaggio, nei frutti lasciati dalla sua azione. Riusciamo a fare esperienza di Lui, riusciamo anche a interpretare qualcosa, ma attraverso immagini, segni, simboli, che poi evocano qualcosa che non è imprigionabile, qualcosa che non è statico. È molto importante questo, perché anche in questo noi possiamo comprendere qualcosa dello Spirito Santo. Sono sempre segni, movimenti elusivi di una presenza. Sono sempre azioni di comunione, ma lo Spirito resta una forza che non si può né trattenere né afferrare. Ricordatevi quella grande espressione di Paolo: dove c'è lo Spirito c'è la libertà, il che significa dire che lo Spirito è la libertà. Olivier Clément, ortodosso molto acuto del nostro tempo, ha scritto pagine molto belle sullo Spirito Santo e dice: quanto è difficile evocare lo Spirito, è il Dio nascosto, lo Spirito è il Dio silenzioso, è la celebrazione più che il celebrato, è la vita della vita, è la bellezza della bellezza, è la luce della luce, o meglio, la luminosissima tenebra al cuore della luce, il silenzio al cuore della parola. Ecco, sono definizioni, certo sono un ortodosso a questa sensibilità, ma credo che siano non solo coerenti con il Nuovo Testamento, ma che ci pongano di fronte davvero al mistero dello Spirito Santo in una maniera tale che ci sentiamo di confessare adorando. Noi dobbiamo certamente anche parlare dello Spirito, ma senza imprigionarlo nelle nostre parole, nelle nostre definizioni troppo sistematiche. Vi ricordate quella parola di Gesù? Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai né dove va né da dove viene. Così è dello Spirito. Vedete la grande libertà. Dello Spirito il cristiano fa esperienza, ma se tenta di parlarne, balbetta, le parole vengono meno. Tuttavia è necessario conoscerlo, riconoscerlo in ciascuno di noi, in questa presenza poi, attenzione, che in noi e nella comunità cristiana, la Chiesa, ma è anche nell'umanità. E anche nella storia, perché è Lui lo Spirito creatore, è Lui lo Spirito di profezia che conduce al discernimento della parola di Dio nella parola umana, è Lui lo Spirito di resurrezione che sempre sprigiona energie capaci di vincere il potere della morte.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: 10 amori per provare ancora a credere che abbia un senso questo disperato vivere.

entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.

0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ti amo, Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui trovo riparo, mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti impetuosi, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti amo, Signore, mia forza.
2: Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene.
3: La terra tremò e si scosse. Vacillarono le fondamenta dei monti. Si scossero perché egli era sdegnato.
1: Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante. Da lui sprizzavano carboni ardenti.
3: Abbassò i cieli e discese. Fosca caligine sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento.
1: Si avvolgeva di tenebre come di velo, acque oscure e dense nubi lo coprivano. Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi, con grandine e carboni ardenti.
3: Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce. Grandine e carboni ardenti.
1: Scagliò saette e li disperse, fulminò con folgori e li sconfisse.
3: Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo. Per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore.
1: Stese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque.
3: Mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano, ed erano di me più forti.
1: Mi assalirono nel giorno di sventura, ma il Signore fu mio sostegno, mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene.
5: Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le mie tenebre.
6: Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani, perché ho custodito le vie del Signore. Non ho abbandonato impiamente il mio Dio. I suoi giudizi mi stanno tutti davanti. Non ho respinto da me la sua legge, ma integro sono stato con lui e mi sono guardato dalla colpa. Il Signore mi rende secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani, davanti ai suoi occhi. Con l'uomo buono tu sei buono, con l'uomo integro tu sei integro. Con l'uomo puro tu sei puro, con il perverso tu sei astuto, perché tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi. Tu, Signore, sei luce alla mia lampada. Il mio Dio rischiara le mie tenebre. Con te mi lancerò contro le schiere. Con il mio Dio scavalcherò le mura.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Signore, Tu sei luce alla mia lampada. Tu rischiari le mie tenebre.
2: Tutti erano ammirati delle parole di grazia
1: che uscivano dalla bocca di Cristo.
0: Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni il figlio di Saul aveva due uomini, capi di bande, chiamati l'uno Baana e il secondo Recab, figli di Rimmon, da Beerot, della tribù di Beniamino, perché anche Beerot era computata fra le città di Beniamino. I Beerotiti si erano rifugiati a Gittaim e vi sono rimasti come forestieri fino ad oggi. Jonata, figlio di Saul, aveva un figlio storpio di ambedue i piedi. Egli aveva 5 anni quando giunsero da Israele le notizie circa i fatti di Saul e di Jonata. La nutrice l'aveva preso ed era fuggita, ma nella fretta della fuga il bambino era caduto e rimasto storpio. Si chiamava Merib Baal. Si mossero dunque i figli di Rimmon, il Beerotita, Recab e Baana, e vennero nell'ora più calda del giorno alla casa di Isbaal, mentre egli stava facendo la siesta. Or ecco, la portinaia della casa, mentre mondava il grano, si era assopita e dormiva. Perciò Recab e Baana, suo fratello, poterono introdursi inosservati. Entrarono dunque in casa, mentre egli giaceva sul suo letto e riposava. Lo colpirono, lo uccisero e gli tagliarono la testa. Poi, portando via la testa di lui, presero la via dell'Araba, camminando tutta la notte. Portarono la testa di Isbaal a Davide in Hebron e dissero al re: «Ecco la testa di Isbaal, figlio di Saul, tuo nemico, che cercava la tua vita. Oggi il Signore ha concesso al re, mio Signore, la vendetta contro Saul e la sua discendenza». Ma Davide rispose a Recab e a Baana, suo fratello, figli di Rimmon, il Beerotita: «Per la vita del Signore, che mi ha liberato da ogni angoscia, se ho preso e ucciso in Ziklag colui che mi annunziava, ecco, è morto Saul, credendo di portarmi una lieta notizia, per cui dovessi io dargli un compenso. Ora che uomini iniqui hanno ucciso un giusto in casa, mentre dormiva, non dovrò, a maggior ragione, chiedere conto del suo sangue alle vostre mani ed eliminarvi dalla terra». Davide diede ordine ai suoi giovani. Questi li uccisero, tagliarono loro le mani e i piedi e li appesero presso la piscina di Hebron. Presero poi il capo di Isbaal e lo seppellirono nel sepolcro di Abner in Hebron. Vennero allora tutte le tribù di Israele da Davide in Hebron e gli dissero: «Ecco, noi ci consideriamo come tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai Israele, mio popolo, tu sarai capo in Israele». Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re in Hebron, e il re Davide fece alleanza con loro in Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide, re sopra Israele. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re, e regnò 40 anni. Regnò in Hebron su Giuda 7 anni e 6 mesi, e in Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e su Giuda. Il re e i suoi uomini mossero verso Gerusalemme contro i Gebusei, che abitavano in quel paese. Costoro dissero a Davide: «Non entrerai qui. Basteranno i ciechi e gli zoppi a respingerti», per dire: «Davide non potrà entrare qui». Ma Davide prese la rocca di Sion cioè la città di Davide.

0: Insorgono i re della terra, i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia.
1: Io l'ho costituito sovrano in Sion, mio santo monte.
0: Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli?
1: Io l'ho costituito sovrano in Sion, mio santo monte.
2: Dal libro Il cammino di perfezione di Santa Teresa d'Avila, Vergine. Chi è colui che, per quanto sia insensato, dovendo chiedere un favore ad una persona importante, non pensa prima in che modo chiederlo per non importunarla e procurarle molestia? Non deve forse sapere ciò che chiede e conoscere la necessità che ne ha, specialmente se domanda una cosa importante, come sono quelle che il nostro buon Gesù ci insegna a chiedere? Ecco una cosa che mi sembra doveroso far notare. Non potevi, Signor mio, racchiudere tutto in una parola e dire: «Dacci, o Padre, tutto quanto ci è necessario?» Per chi conosce tutto così bene, non sembra che occorra altro. O sapienza eterna, per te e per tuo Padre questo sarebbe stato sufficiente. Infatti così hai pregato nell'orto del Getsemani. Hai manifestato la tua volontà e il tuo timore, ma poi ti sei rimesso alla sua volontà. Ma poiché tu conosci, Signor mio, che noi non siamo sottomessi come te alla volontà del Padre tuo, era necessario che definissi bene le domande, perché potessimo vedere se ci conviene ciò che domandiamo e astenerci dal chiedere qualora non ci sembrasse conveniente. Perché noi siamo così fatti che, se non ci viene dato ciò che desideriamo, con il nostro libero arbitrio rifiutiamo ciò che il Signore ci dà, si trattasse anche delle cose migliori. Infatti non vediamo di essere ricchi se non quando teniamo il denaro fra le mani. Il buon Gesù dunque ci insegna a dire queste parole con le quali chiediamo che venga in noi il suo regno. Sia santificato il tuo nome, venga in noi il tuo regno. Ammirate ora la grande sapienza del nostro Maestro. Considerate, perché è bene che lo comprendiamo, che cosa chiediamo con questo regno. Il buon Gesù fece queste domande una dopo l'altra, vedendo che per la nostra miseria non avremmo potuto santificare, lodare, esaltare e glorificare il nome santo dell'Eterno Padre se prima non avesse esteso in noi il suo regno. Perciò, perché intendiate quello che chiedete e siate perseveranti nel domandare e procuriate per quanto è possibile di accontentare colui che vi può esaudire, tenete presente quanto vi dico. Certamente uno dei beni più grandi tra gli altri che si godono in cielo è che lassù l'anima non farà più conto alcuno dei beni della terra, ma sarà immersa nella tranquillità e nella gloria, si rallegrerà della gioia di tutti, una pace inalterabile e una soddisfazione senza confini le verrà vedendo che tutti santificano e lodano il Signore, benedicono il suo nome e non lo offendono più. Tutti lo amano, e la stessa anima non si preoccuperà che di amarlo, e non potrà cessare di amarlo, perché lo conoscerà. Se potessimo già conoscerlo, lo ammetteremo così fin d'ora, sebbene non con la perfezione e continuità del cielo, ma certamente lo ameremmo in modo ben diverso di come lo amiamo attualmente.

0: colui che sa dare cose buone ai suoi figli. Ci spinge a chiedere e cercare e bussare.
1: Tanto più riceveremo, quanto più avremo creduto, sperato e desiderato.
0: Qui contano più i gemiti che le parole, più le lacrime che i discorsi.
1: Tanto più riceveremo, quanto più avremo creduto, sperato e desiderato.
2: Preghiamo. O Dio, che con il tuo spirito di adozione ci hai reso figli della luce, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendi

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6,

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

al cancello e dove aspettare, lasciando i miei stanchi tamburi suonare. Mi manca la frase che disse il profeta, cammino e la cerco

0: amori.
1: Liturgia delle ore. La comunità prega con le lodi del mattino.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Santa è la tua via. Chi è grande come te, Signore?
1: Il mio cuore esulta nel Signore. È Lui che umilia e innalza.

0: Il mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza.
1: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
2: Davanti a Lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
2: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a Lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
2: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
2: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore, rendete grazie al Suo santo nome.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore regna, esulti la terra.
1: Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati.

0: Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.

0: in santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
1: Lodiamo il Cristo che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli e rivolgiamogli la nostra preghiera.
0: Resta con noi, Signore.
2: Resta con noi, Signore, durante questo giorno. Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della Tua grazia.
0: Resta con noi, Signore.
2: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata. Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
0: Resta con noi, Signore.
2: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della Tua bontà, per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
0: Resta con noi, Signore.
2: Il Tuo Spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole, perché rimaniamo sempre nel Tuo amore e nella Tua lode.
0: Resta con noi, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce della Tua sapienza, perché liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei Tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide De Dei in regia. Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato, ha avvertito che ci saranno ritorsioni. Questo lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Arashi. Intanto Trump ieri è sbarcato ad Ankara per il vertice NATO, attaccando ancora gli alleati, in modo particolare Meloni. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e anche Gran Bretagna ha detto non ci hanno aiutato sull'Iran, e poi rilancia sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. E arriva il nuovo affondo sulla premier italiana: Meloni una brava persona, ma per noi non c'è stata. E proprio Meloni è arrivata ieri sera in ritardo alla cena e si è seduta allo stesso tavolo di Trump, Rutte, dei leader europei. È banchetto finito con i giornalisti, chiude glacialmente la questione delle relazioni con Trump e dice: rapporti cordiali. E la summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa e anche ribadito sostegno all'Ucraina. Previsto oggi il bilaterale Trump-Zelensky. Mattarella intanto ha annunciato che, accettando l'invito di Macron, sarà a Parigi il 14 luglio per la festa della Repubblica. Il giorno prima, nella capitale francese, è previsto il vertice dei volenterosi con Meloni. Una serie di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua la sua raffica di attacchi sulla capitale Ucraina in concomitanza col vertice NATO in Turchia. Andiamo in Venezuela, è salito a 3.685 morti e oltre 16.700 feriti, il bilancio ufficiale del terremoto del 24 giugno, secondo l'ultimo bollettino diffuso dalle autorità. E sono proprio le autorità sanitarie che riferiscono di oltre 1.000 scosse di assestamento. Ai mondiali, quindi stiamo parlando dei mondiali di calcio, ai mondiali l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol e vincendo per 3-2, qualificandosi così ai quarti. Tennis, Sinner torna in semifinale a Wimbledon dopo aver battuto il tedesco Struff. A sfidarlo troverà Djokovic. E prima di chiudere le nostre news andiamo ancora una volta a puntare l'attenzione sull'Iran, perché stanno continuando dichiarazioni roboanti soprattutto da parte delle autorità iraniane, perché il comando centrale delle forze armate della Repubblica Islamica hanno dichiarato in un comunicato che l'Iran non permetterà alcuna interferenza nella gestione e negli affari relativi allo stretto di Hormuz, e si precisa in nessuna circostanza. E questa era l'ultima notizia.
0: Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
1: E bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme da lunedì al venerdì su In Blu 2000. Ve lo ricordo ancora una volta, questi sono i nostri ultimi giorni per questa stagione, poi pausa estiva per il nostro Buongiorno in Blu. Comunque fino a venerdì prossimo insieme dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi sempre che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E come sempre facciamo, è dai giornali che avviamo la nostra riflessione con i temi forti e caldi che poi tratteremo anche nel corso della trasmissione questa mattina. I giornali guardano soprattutto al vertice di Ankara, dove è arrivato Trump, che ha mantenuto la sua solita linea di attacco a fondo nei confronti dei paesi alleati che sono colpevoli agli occhi del presidente americano di non aver aiutato rispetto ad Hormuz e rispetto all'Iran. In modo particolare Trump ha fatto un altro nuovo affondo nei confronti della premier Meloni, se volete dai toni più sfumati, perché le ha riconosciuto di essere una brava persona, però non c'è stata nel momento del bisogno, ecco. Meloni, che tra l'altro lo leggeremo sui giornali, si dà ampia interpretazione, attenzione alla strategia scelta dal governo italiano, ovvero quella di non rispondere alle provocazioni di Trump e a tenere una linea però, come dire, di rigore e freddezza. Quindi Meloni ha dato questo segnale arrivando in ritardo alla cena che tra l'altro prevedeva, così è stato, che sedesse al tavolo con Trump, Rutte e gli altri principali alleati della NATO. E quindi già il fatto di arrivare in ritardo ha un doppio significato, no? Da una parte quello di evitare possibili incontri non soltanto con Trump nei momenti, diciamo, dell'arrivo e anche un po' del cerimoniale, ma probabilmente anche con altri rappresentanti, e allo stesso tempo sicuramente per dare anche un senso di freddezza, quindi di essere lì per partecipare agli appuntamenti in agenda. E la cena, lo ricordiamo, in queste occasioni è sempre elemento centrale dell'agenda contenutistica proprio di qualsiasi vertice di questo tipo, e poi ovviamente gli incontri più tecnici al tavolo di oggi. E Meloni, una volta uscita e raggiunta dai giornalisti, si è limitata a rispondere a chi le chiedeva dei rapporti con Trump, a rapporti cordiali, e qua c'è tutta la glaciale freddezza del nostro Presidente del Consiglio. Poi c'è molto di più sui quotidiani, però questa era la notizia grossa, quindi diciamo vi ho dato qualche elemento in più per definirla e andare poi direttamente sui commenti. Il Corriere della Sera titola: Trump scuote il vertice NATO, il leader americano ribadisce deluso dagli alleati, Meloni mi piace però non ci ha aiutato, e poi arrivano i missili contro l'Iran. Allora, a proposito di Hormuz e di alleati che non hanno sostenuto gli Stati Uniti contro la Repubblica Islamica, ieri ci sono stati degli attacchi nei confronti di una nave commerciale che stava tentando di lasciare Hormuz. La nave è stata colpita dall'Iran, niente di, cioè ci sono stati dei danni, però fortunatamente non ci sono stati feriti a bordo, e questo è stato seguito dagli annunci degli Stati Uniti che avrebbero fatto pagare all'Iran questo attacco, e così è stato, ma è stato in modo veramente muscolare, perché ci sono stati degli attacchi nella notte pesantissimi nei confronti di infrastrutture militari e portuali dell'Iran, e stanno adesso seguendo tutta una serie di dichiarazioni e minacce dell'Iran verso gli Stati Uniti. Cioè si dice che ci saranno ritorsioni su vasta scala, che l'Iran non accetta interferenze nella gestione di Hormuz, e quindi l'Iran dà per scontato che Hormuz adesso è affar suo, al massimo affar suo è affare dell'Oman. E poi accusa gli Stati Uniti di aver introdotto anche delle sanzioni sul petrolio. Attenzione, né da parte statunitense né da parte iraniana, nonostante entrambi parlino di uno strappo agli accordi e all'intesa del memorandum, però non si parla di fine tregua. E voi direte: ma se si attaccano di per sé fine tregua, no? A livello di politica e relazioni internazionali non funziona così. Non è la prima volta che i due tornano ad attaccarsi pur mantenendo in piedi la tregua prevista dal memorandum, però ovviamente al momento la situazione è questa, ma bisogna capire quello che succederà, anche perché l'Iran sta colpendo basi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, e qui si fa fatica a pensare come possa non esserci una escalation, posto che il Kuwait, vi sto leggendo proprio le notizie rilanciate dalle agenzie, il Kuwait ha fatto sapere che si sta difendendo, quindi dal Kuwait stanno partendo degli attacchi contro l'Iran. Gli Stati Uniti fanno sapere di aver colpito 800 obiettivi militari iraniani. Questo il quadro situazione, quindi continuerò, credo, per questa rassegna stampa ad alternare i titoli e i commenti dei quotidiani agli aggiornamenti che ci arrivano dalle agenzie e dai portali di informazione internazionale. Repubblica, Trump, Meloni sbaglia, e poi nelle pagine interne ancora una volta in retroscena la premier arriva per ultima, addirittura si dice che la cena, che attenzione, era a porte chiuse, non tanto per una questione di riservatezza, proprio perché si è preferito evitare, e questo è stato concordato da Erdogan con le diplomazie dei paesi NATO proprio per evitare che la presenza dei giornalisti potessero in qualche modo favorire anche, come dire, quella scenografia teatrale che avrebbe potuto portare Trump a dichiarazioni, gesti poco protocollari come gli è consono, ma insomma che potesse addirittura di più anche dichiarare o fare gesti o cose che sarebbero stati poi difficili da far rientrare. Si racconta, tutti riportano la stessa versione, che appunto Meloni è arrivata in ritardo. È partita in ritardo da Roma, quindi chiaramente era tutto previsto e voluto, e che addirittura quando è arrivata la sala della cena fosse chiusa, ad accoglierla e a riaprire la porta della cena, dell'aula, della stanza, di questa mega sala per la cena, è stato proprio il vicepresidente degli esteri iraniano. Vi faccio notare che molti quotidiani questa mattina riportano proprio la tavola non rotonda, perché è un po' ellittica, quindi un po' ovoidale, dove sono indicati i posti come erano distribuiti. Quindi era una tavola che ospitava 9 commensali. Erdogan da un lato, con alla sua sinistra Trump, alla sua destra Rutte, quindi il primo paese della NATO, e dall'altro lato il segretario generale della NATO, con Erdogan nel mezzo. Poi accanto a Trump chi sedeva? Merz, e anche con Merz non è stato morbido, durante la cena non lo sappiamo, ma nelle dichiarazioni che hanno preceduto la cena. E poi accanto a Merz sua moglie. Poi accanto alla signora Merz la signora Macron, e poi Macron stesso. Accanto Starmer e qua Meloni. Quindi diciamo che Meloni era abbastanza lontano da Trump. Ecco, Meloni aveva alla sua sinistra Rutte e alla sua destra Starmer. Questo è importante perché ci dà l'idea anche poi del clima che può esserci stato, perché Meloni, non tanto per il povero Starmer, con cui va anche d'accordo, anche se Starmer è in uscita, lo sappiamo, quanto con Rutte, visto le ultime dichiarazioni, sarebbe stato veramente curioso essere presente e capire se qualche sorriso di circostanza se lo siano scambiati oppure no. Siamo sul Messaggero. NATO, Trump contro tutti, segnali di Donna dal Meloni, Giorgia mi piace, una brava persona, ma in Iran non c'è stato per noi. Nelle pagine interne di nuovi commenti, retroscena, le foto, anche nella foto Meloni abbastanza distanziata da Trump, diciamo che più o meno è stato tenuto lo stesso assetto delle postazioni alla cena. E poi troviamo le tante interviste di commento, come l'intervista a Manfred Weber, il capo dei popolari europei, che dice: inaccettabili gli insulti di Trump, per un'Europa sovrana serve la difesa comune. Quindi sempre più attraverso la difesa non passa soltanto una questione di sicurezza, che già di per sé sarebbe importante, ma anche proprio di dignità dell'Europa tutta. Poi nelle pagine dei quotidiani, con richiamo di prima pagina, troviamo la vicenda Spy Story estate, che vive di due territori, di due aree che poi si intrecciano tra di loro, come è normale che sia, e vi spiegheremo anche il perché questa mattina. Però qua nella Nazione, il giorno, il resto del Carlino titola con NATO il vertice dei veleni e dell'asse Trump-Erdogan, ma il taglio centrale è dedicato a: vendevano segreti ai russi, due ex 007 italiani sono stati arrestati. Vicenda che ricorda quella di Biot, che tra l'altro, come processo e tutto, si è conclusa da poco. E ancora una volta si parla di agenti infedeli, in questo caso sono due ex carabinieri che facevano parte dei servizi di sicurezza dell'AISI, quando c'era l'AISI, che sono stati arrestati a Roma per spionaggio spionaggio, accesso abusivo ai sistemi informatici. In realtà ci sono poi altri 5 indagati, quindi le persone coinvolte sono 7, bisogna capire gli altri 5 a quali titolo. L'accusa è molto pesante perché avrebbero venduto segreti e codici militari ai russi, e quindi anche la vicenda Biot, se ricordate bene, riguardava i russi, e per dichiarazioni dello stesso Crosetto non stupisce che ci siano agenti da una parte infedeli e dall'altra che ci sia un'attività di spionaggio della Russia nel nostro paese, purtroppo, che va avanti da anni anche dopo post 2014 e post 2022. Però dicevo, questa notizia se ne intreccia con un'altra, e anche qua i russi ci rientrano, e come, e infatti in doppietta la mette proprio La Stampa sulla primissima pagina di oggi. La Stampa infatti titola con Roma le spie di Putin, e poi subito dopo altra fotonotizia, è un frame di un video, Anastasia giustiziata, anzi, se dobbiamo essere fedeli alla pronuncia, Anastasia. Di chi stiamo parlando? Di Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina residente in Germania, ricercata dalle autorità di Monaco dopo l'attentato, il tentato omicidio dell'oligarca ucraino che da dopo l'invasione su vasta scala della Russia era riparato a Monaco, oligarca filo russo, e per più di un motivo, diciamo così, era possibile che l'attacco e l'attentato nei suoi confronti, in cui è rimasto molto ferito, gravemente ferito insieme alla moglie e a un figlio, poteva essere giustificato, diciamo così, come autori, sia una mano russa che una mano ucraina. Certo, quello che sta emergendo fa prospettare come molto molto più probabile un intervento ucraino, però allora si fa fatica a capire perché Anastasia Berezovska, una volta che è rientrata in Ucraina, è stata uccisa. Il suo corpo infatti è stato ritrovato a Kiev, e dice Jacopo Iacoboni sulla Stampa: la ricercata per la bomba contro Yermolev, l'oligarca, è stata uccisa con due colpi di pistola alla nuca, quindi è una vera e propria esecuzione, e poi è stata sepolta in manette un ufficiale dei servizi segreti militari ucraini e un ex appartenente alle forze dell'ordine. Berezovska era tornata in Ucraina il 1 luglio, 2 giorni dopo l'attentato di Monaco, e però gli elementi che stanno emergendo non sono così utili nel capire perché sarebbe stato colpito in questo momento Yermolev. E infatti le indagini non abbandonano la pista di un giro di affari addirittura del figlio maggiore dell'oligarca rimasto ferito, non è il figlio che è stato coinvolto nell'attentato. Quindi questo per dire che nonostante siamo di fronte a relazioni internazionali completamente riviste e rivisitate dagli squilibri generati dal 2022 e poi sicuramente implementati da questo anno di presidenza Trump, contro quello che sta succedendo, nonostante gli scenari di guerra siano profondamente mutati per le nuove tecnologie, per i droni, con l'intelligenza artificiale, ma ancora le vecchie care, ovviamente sono ironica nel dire care, spie, e quindi quello che viene definito in gergo tecnico il fattore human, cioè proprio l'uomo, la donna, le spie sul territorio, si confermano essenziali da un punto di vista di relazioni e controlli tra paesi, a volte anche tra paesi alleati, figuriamoci tra paesi che amici, almeno sulla carta, sicuramente non lo sono. Siamo sul Foglio. La NATO non è più una tigre di carta. Nonostante gli sforzi di Trump per aggredire gli alleati, la NATO, che non è la FIFA, è infinitamente più forte rispetto a come viene descritta. Centra Kiev, centra l'Europa, scrive il Foglio, ma centra anche un'altra scommessa persa da Putin. E poi, sempre sul fronte NATO, Nicole Flamini: non c'è alleanza senza Ucraina, scrive la giornalista esperta di Russia ed Europa dell'Est. La NATO è legata a Kiev e alla sua guerra del futuro che tutti studiano. Il giornale: Trump sfida la NATO, ma Meloni mi piace. Quindi, insomma, queste dichiarazioni sempre un po' scivolose da parte di Trump. Poi taglio centrale, un primo piano di Le Pen, perché ieri è arrivata l'attesa sentenza della Corte d'Appello di Parigi rispetto alla condanna di Marine Le Pen, che è stata condannata per l'utilizzo improprio dei fondi europei per finalità proprie, proprio nel senso del partito. Beh, la condanna è stata mantenuta, quindi è stata rispetto alla sentenza di primo grado ribadita la colpevolezza e la responsabilità di Le Pen, però quello che si attendeva di capire era se ci sarebbero stati degli sconti rispetto ai 5 anni comminati nel 2025 di incandidabilità per aver perso proprio, come dire, lo spessore di dignità, no? Che ti rende candidabile. Ecco, qui è stato importante la decisione dei giudici, degli alti togati, perché in realtà l'incandidabilità è stata ridotta da 5 anni a 15 mesi, che di per sé Le Pen ha già scontato. Quindi Le Pen si può ricandidare. Il dubbio era: ma si ricandiderà oppure no? Perché comunque arriverà alle elezioni dell'aprile, presidenziali dell'aprile 2027, con comunque una sentenza ed una pena ancora in corso. Non solo, è obbligata al braccialetto elettronico. E voi direte: sì, non è una bella cosa per le foto, no, non è una questione di fotografia o di immagine, che anzi potrebbe essere rilanciata anche, diciamo così, come mediaticamente, come forma di vittimismo. Il fatto è che il braccialetto elettronico corrisponde anche in Italia, ma ovviamente guardiamo al regolamento francese, corrisponde anche all'obbligo di essere reperibile e, rispetto al tuo luogo di residenza, di avere, come dire, un raggio di azione e movimento limitato. E tutte le volte che tu devi uscire da questo raggio di azione, e quindi ovviamente una campagna elettorale di per sé implica che tu fai anche una sorta di tour elettorale nel paese, tutte le volte devi chiedere l'autorizzazione al magistrato, e quindi ovviamente questo ti lega molto. Comunque, alla fine della giornata è venuto fuori che Le Pen ha deciso che si ricandiderà, ed è questo il titolo del giornale: correrò per l'Eliseo. Ancora del giornale un'altra notizia: la svolta nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo nei confronti del giornalista Ranucci. Ricordiamo, settimana scorsa erano state arrestate 4 persone accusate di essere gli autori materiali dell'attentato dinamitardo. Mancava il mandante, e il mandante, secondo le accuse degli inquirenti, sarebbe Walter Lavito, l'ex giornalista e imprenditore, per la verità anche persona, non so se definirla amica, come lo stesso Ranucci fa capire, ma sicuramente persona in ottimi rapporti con Ranucci, tant'è che è lo stesso Ranucci che dice: sono sconvolto, è un amico, faccio fatica a pensare che possa essere stato lui. Quindi il Fatto Quotidiano: Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo, NATO ad Ankara, i leader investono altri 90 miliardi sulle guerre. Quindi sta più sul consuntivo economico militare il Fatto Quotidiano questa mattina. E Avvenire: affari e minacce, oggi l'atteso incontro tra il presidente americano e l'ucraino Zelensky, Erdogan che dice Zelensky ha già vinto. Taglio centrale per tornare in Francia, condanna ridotta, Le Pen punta all'Eliseo. E poi una notizia che non ritroviamo sugli altri quotidiani, che ci parla di welfare, di PNRR e di asili, nidi e materne, SOS personale a rischio, le strutture del PNRR, Liguria e Lombardia, le situazioni più gravi, mancano 1500 insegnanti. Sole 24 ore, Panetta: no a maxi rialzi dei tassi, e il governatore di Banca Italia che dice la politica monetaria non deve seguire un sentiero predefinito, spiegando poi i rischi sull'inflazione coesistono con i rischi di ribasso per la crescita. E quindi attenzione a vedere inflazione ad applicare subito la cura immediata dell'inflazione, l'innalzamento dei tassi, e già lo ricordiamo, nelle scorse settimane c'è stato da parte della BCE il ritocco verso l'alto di un quarto di punti, perché dice Panetta, se tu rialzi i tassi puoi determinare tecnicamente un congelamento, un rallentamento dell'inflazione, ma allo stesso tempo congeli e rallenti la crescita. E quindi, data la natura dell'inflazione, che dipende dagli squilibri internazionali e dalla chiusura, e ahimè questa mattina vediamo come le questioni su Hormuz siano su tutt'altro che chiare e sgombre da nubi, dice attenzione, perché rischia di essere una ricetta non consona alla situazione e quindi una medicina che può uccidere il paziente. Siamo sulla Gazzetta dello Sport, estasi Messi, rimonta Argentina ai quarti, e qua l'attenzione punta ai mondiali, alla partita Argentina-Egitto, dove l'Egitto sembrava quasi vincere, invece poi i faraoni sono stati, così vengono definiti anche calcisticamente per ovvi motivi storici e anche di alum, no? dell'Egitto, invece insomma sono stati rimontati dall'Argentina e da un Messi che ha dato in campo il meglio di sé. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo apriamo i microfoni del Buongiorno in Blu.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

0: E questo è sempre il Buongiorno in Blu su In Blu 2000, tutti i giorni, ma ancora fino a venerdì prossimo. Poi per noi pausa estiva tutti i giorni, dicevo, almeno fino a venerdì, dalle 7 alle 10. Anche noi puntiamo l'attenzione su Ankara, come hanno fatto quasi tutti i quotidiani questa mattina, per il vertice molto atteso anche rispetto a quello che Trump avrebbe potuto dire fare, perché lo abbiamo detto e lo ripetiamo, arriviamo soli sempre a questi vertici con una bozza di conclusioni già elaborata, perché gli Sherpa lavorano settimane e settimane prima, e solitamente niente viene sconfessato, ci può essere semplicemente qualche aggiustata nei testi che chiudono ufficialmente questi vertici. Certo, quando però hai a che fare con un personaggio come Trump, insomma, sappiamo che poi tutto un po' è appeso. Quindi ieri c'è stata la cena, tra l'altro a porte chiuse, cena dove, lo sappiamo, Meloni, per i noti contrasti, è arrivata anche in ritardo. Trump ha ribadito che la NATO ha deluso, ha citato l'Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna come paesi alleati che non hanno aiutato. Su Meloni ha detto: è una brava persona, però anche lei non ha aiutato. Poi ha rilanciato anche sulla Groenlandia, dicendo che dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Quindi i toni sono stati più morbidi, possiamo dire così, però i contenuti delle dichiarazioni di Trump sempre quelle sono state. E poi oggi c'è tutta la questione da osservare sull'incontro bilaterale con il presidente ucraino Zelensky. Però cerchiamo di capire quali sono gli obiettivi di questo vertice NATO, quindi cosa è lecito al netto di possibili svalvolate di Trump, scusate il termine poco diplomatico e poco tecnico, ma questo vertice NATO quali obiettivi ha e a cosa si sta arrivando? Buongiorno e bentornato ad Alessandro Marroni, responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Buondì.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, quanto è importante questo vertice di Ankara? Quali sono le aspettative a livello di conclusioni, verso cosa si sta andando? Quindi rimaniamo al momento proprio sul piano molto tecnico e ufficiale.
1: Allora, in generale i vertici NATO sono importanti perché portano i capi di Stato e di Governo a dare un mandato politico per le azioni dell'alleanza, per l'allocazione delle forze armate, per alcune scelte sui partenariati, sulle operazioni, eccetera. Negli ultimi 18 mesi di presidenza Trump, il due vertici NATO, all'Aia l'anno scorso e all'Ankara quest'anno, sono più importanti perché la tenuta stessa dell'alleanza è messa a rischio l'amministrazione Trump, anche con gli esempi che faceva. E quindi i vertici servono in qualche modo a limitare i danni, a gestire il rischio e a riportare gli scambi polemici sui social media o a mezzo stampa in un tavolo in cui si discute, ci si confronta, ci si lamenta anche sulle frustrazioni reciproche per le cose su cui non si è stati d'accordo, tipo l'Iran. Però in qualche modo questo è l'obiettivo fondamentale del vertice: si arriva a una conclusione in cui si dice che anche se si è in disaccordo su altri temi come l'Iran, che probabilmente non saranno menzionati nel comunicato, si è d'accordo su alcuni temi. Alcuni temi come il fatto che gli Stati Uniti riducono parzialmente le proprie forze militari in Europa, ma ne mantengono una certa quantità e qualità, e gli europei, che si erano impegnati a investire di più nella difesa, lo stanno facendo gradualmente, stanno acquisendo capacità e quindi prenderanno più responsabilità della difesa dell'Europa rispetto alla Russia in questa circostanza. Questo è l'obiettivo numero uno. L'obiettivo numero due è continuare a portare avanti il supporto politico, ma anche militare ed economico, all'Ucraina. Quindi anche fatti come una scena a porte chiuse in cui Meloni, Starmer, Macron, Merz, Trump, Erdogan e Rutte sono allo stesso tavolo, fa parte di questo sedersi a un tavolo e discutere, anche se ci si è scambiati critiche nei mesi scorsi.
0: Ma questo vertice quanto è importante anche per trattenere in qualche modo o gestire il disimpegno militare statunitense in Europa? Ora, al di là di Trump, che reitera le sue dichiarazioni, adesso ci penso se lasciare o meno la NATO, non sarei venuto neppure al vertice se non fosse stato per l'amicizia, la stima nei confronti di Erdogan, quindi veramente al netto delle dichiarazioni trampiane, il fatto che

0: concretamente gli Stati Uniti abbiano prospettato un piano di ridimensionamento della presenza militare è tema che figura sul tavolo dell'alleanza?
1: È un tema assolutamente centrale, perché diciamo la NATO nasce per questo, quando l'Unione Sovietica occupava la Germania Est e metà dell'Europa orientale. Ma è altrettanto importante, in modo diverso ovviamente, la storia non si ripete oggi, quando la Russia manda i propri droni sui cieli di mezza Europa, quando combatte da 4 anni in Ucraina, quando ha invaso nel 2008 la Georgia, eccetera eccetera. Quindi la NATO serve a proteggere i paesi europei dall'aggressività russa. Serve anche ad altri compiti che oggi sono secondari, ma la NATO continua a gestire una missione di peacekeeping in Kosovo, ad esempio, che quindi mantiene la pace tra kosovari, certo, e serbi, che erano combattuti 30 anni fa. Però diciamo il punto centrale negli ultimi anni è gioco forza, il contenimento della Russia e la protezione degli Stati membri. Questo viene fatto con un contributo americano che ammonta non solo a più di 90.000 truppe o circa 90.000 truppe sul territorio europeo, ma ammonta a degli equipaggiamenti che gli alleati europei al momento non hanno, che siano sistemi di difesa missilistica come Patriot, o che siano aerei a trasporto a lungo raggio, o che siano una rete di sensori e tutta la struttura per processare i dati e per assicurare le comunicazioni, quindi la infrastruttura della NATO. Questi sono degli assetti abilitanti che gli Stati Uniti mettono. Se oggi o domani o in 6 mesi venissero completamente ritirati, la NATO così com'è non potrebbe funzionare. I europei dovrebbero organizzarsi in modo direttamente, forse potrebbero farlo, sarebbe da vedere, ma sicuramente si aprirebbe il rischio di un attacco russo ai paesi baltici, piuttosto alla Finlandia o alla Polonia. Quindi il fatto di mantenere una parte di impegno americano nella NATO, non uguale a 5 anni fa, ma non zero, è un'esigenza di sicurezza dell'Europa, compresa Italia, Spagna o Francia, che non confina con la Russia, ma dovrebbero difendere i paesi baltici attaccati alla Russia, perché se non lo facessero sarebbe la fine anche dell'Unione Europea, visto che siamo tutti membri della stessa Unione. Quindi certo, è questo interesse di fondo che fa, diciamo, mantenere la pazienza di fronte a Trump e poi fa andare a negoziare nel concreto, ok, quante brigate, quanti sistemi di artiglieria, quanti mezzi pesanti, quando, dove, in 2 anni, in 3 anni, in 1 anno e mezzo, e quindi cercare di mantenere l'attuale livello di pace e di stabilità, purtroppo non per l'Ucraina, ma per i paesi che sono membri della NATO.
0: È una domanda che ti ho già fatto dalle prime dichiarazioni bellicose di Trump nei confronti della NATO, ma torno a proporti, Alessandro Marrone, cioè, ma anzi, ragione di più per quello che è successo e che sta succedendo anche nel Golfo, in Medio Oriente. Ma Trump ha realizzato di avere bisogno della NATO, nel senso, ha realizzato che è proprio agli Stati Uniti che non conviene uscire dalla NATO?
1: Purtroppo pare di no, nonostante il fatto che il Congresso americano stia discutendo una legge che limiti, come questo americano con sostegno sia repubblicano sia democratico, stia discutendo una legge che limiti i poteri del presidente su quanti truppe, su quanti assetti militari gli Stati Uniti possono ritirare dall'Europa. Quindi il Congresso vede un interesse nazionale americano nello stare nella NATO e di avere alleati europei, così come altre istituzioni, come il Dipartimento di Stato o l'intelligence o il Pentagono, ma che sono ridotte al silenzio, perché le nomine fatte da Trump hanno fatto presa su queste istituzioni e quindi seguono pedissequamente la linea americana, la linea di Trump, perlomeno nella comunicazione pubblica. E quindi Trump continua a comunicare che gli Stati Uniti non hanno bisogno della NATO, ma che sono gli alleati europei ad avere bisogno degli Stati Uniti, che quindi lui è in posizione di forza nel negoziare con loro. La realtà è diversa, la realtà presenta il conto, diciamo, al contribuente americano quando l'Iran attacca 3 navi mercantili nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti rispondono attaccando l'Iran bombarda il Kuwait dove sono basi militari americane, e il prezzo del petrolio e quindi la pompa di benzina oggi è più alto di ieri di X centesimi. E questo, diciamo, è una realtà che però probabilmente non si fa strada nella percezione della realtà del presidente americano, e quindi non sono ottimista sul fatto che nei prossimi 2 anni e mezzo di presidenza cambierà granché dell'approccio di Trump alla NATO e all'Europa.
0: Poi ci arriviamo agli attacchi da ieri sera e della notte, perché gli Stati Uniti fanno sapere di aver colpito oltre 800 obiettivi militari iraniani da parte dell'Iran. Si dà un alto là ben preciso rispetto proprio alla gestione di Hormuz, e qui la domanda te la faccio, però vorrei stare ancora su quello che sta emergendo dal vertice NATO, soprattutto rispetto alle relazioni Trump-Erdogan, che l'abbiamo detto sono ottime, sicuramente c'è proprio anche un'affinità tra i due, ma quello che ha stupito e direi addirittura indispettito un alleato di ferro degli Stati Uniti, nonostante diciamo così le frizioni degli ultimi mesi, ovvero Israele, in modo particolare Netanyahu, è la notizia che gli Stati Uniti starebbero considerando, e Trump sarebbe molto ben disposto a concedere i famosi F-35 ad Ankara, e si guarda con tensione non soltanto da parte di Tel Aviv a questo possibile l'accordo, proprio perché si dice potrebbero modificare, alterare notevolmente gli equilibri dell'area. Perché?
1: Allora, la Turchia nei decenni ha avuto un rapporto altalenante con gli Stati Uniti, sì, anche per i rivolgimenti politici interni, il tentato colpo di Stato di 10 anni fa, la presa segno autoritaria di Erdogan sul sistema dei media, sulla giustizia, eccetera, eccetera. Quindi in questi rapporti altalenanti a un certo punto la Turchia di Erdogan ha comprato dei sistemi di difesa aerea dalla Russia, che è un caso unico tra i paesi NATO, perché comprare un sistema d'arma russo vuol dire, diciamo, connetterlo ai sistemi militari occidentali e quindi permettere, ad esempio, tutta una serie di infiltrazioni cibernetiche da parte della Russia stessa. Cioè è proprio inconcepibile che
0: un paese NATO apra la sua sicurezza anche, perché non è un pacchetto chiuso, no? Che già uno potrebbe dire, non è una questione solo di forma.
1: No, è qualcosa che va inserito in un sistema di comunicazione, di comando e controllo, di scambio dati, e che quindi infetta in termini diciamo sicurezza cibernetica tutta l'architettura, e quindi può arrivare per vasi comunicanti anche all'architettura NATO. Quindi fronte a questa cosa molto grave, anni fa gli Stati Uniti hanno cacciato la Turchia dal programma F-35, nel quale la Turchia già era, e la Turchia rimane fuori, e c'è anche tra l'altro un atto del Congresso che la tiene fuori. Quindi questo è un altro caso in cui la simpatia personale di Trump, a volte c'è un'antipatia personale, a volte c'è una simpatia personale, la simpatia personale di Trump verso Erdogan si scontrano la realtà di un sistema americano che ha espulso la Turchia dal programma F-35. Questo potrebbe cambiare, però servirebbe una serie di passaggi in istituzioni americane, è possibile. Se succedesse, sarebbe una forte apertura di credito da parte di Trump alla Turchia. Bisognerebbe vedere come la Turchia smette di acquisire o diciamo mette in congelatore i sistemi russi, sicuramente non li potrà connettere né agli F-35 né al resto dell'architettura militare. Questo rafforza la Turchia, perché acquisisce un velivolo performante che l'Italia, il Regno Unito, l'Olanda, una dozzina di paesi europei, la Germania già opera, e quindi rafforza anche sia militarmente, sia diplomaticamente, sia politicamente la Turchia nel quadro del Medio Oriente. Israele non vede di buon occhio questo rafforzamento della Turchia, anche per quello che la Turchia ha fatto e detto rispetto alle azioni israeliane in Libano, piuttosto che a Gaza, piuttosto che altrove, e quindi questo potrebbe cambiare i rapporti. Non sarebbe uno stravolgimento, proprio perché per anni la Turchia è stata parte nel programma F-35, quindi non sarebbe la prima volta che Ankara si avvicina ad avere questi mezzi di quinta generazione. Quindi sarebbe un fatto significativo, ma non un cambio epocale di equilibri di forza in Medio Oriente.
0: No, quello che resta da capire è se da parte di Trump c'è la volontà di utilizzare la questione F-35 alla Turchia anche come uno strumento di pressione nei confronti di Israele, no? Anche per superare l'atteggiamento recalcitrante, mi limito a dire questo, di Israele rispetto agli accordi e all'intesa con l'Iran, e ancora di più all'accordo di tregua con il Libano, no? Quindi forse c'è anche questo elemento, punto di domanda?
1: Allora, questo presupporrebbe una sofisticatezza della strategia dell'amministrazione Trump che cozza un po' con la realtà dell'ultimo anno e mezzo. Potrebbe più rispondere a una logica, cioè non è escludibile a priori, però diciamo, gli Stati Uniti hanno altre capacità di pressione su Israele, perché se gli Stati Uniti sono fornitori di equipaggiamenti militari a Israele, quindi se non li fornissero o li fornissero di meno o in tempi diciamo dilazionati, questa stessa sarebbe una pressione rispetto a Israele più diretta, più efficace. I fattori probabilmente principali in questa apertura di Trump a Erdogan sono in primo luogo l'elemento personale già ricordato, quindi la simpatia per l'uomo forte di Istanbul, e poi c'è un elemento commerciale ben presente nell'oggi di Trump, che comunque la Turchia sarebbe un paese acquirente con una forte capacità di spesa nell'acquisire un certo numero di F-35 prodotti da aziende americane. Poi una parte del ricavato andrebbe anche alle aziende dei paesi europei partner del programma, una parte andrebbe in termini di compensazioni industriali alle aziende turche, mai sarebbero coinvolte nella logistica, nella manutenzione, nella filiera, però diciamo il grosso sarebbe comunque un export statunitense, quindi a vantaggio dell'economia del paese americano.
0: Sì, sì, chiarissimo. Ti porto invece sulla cronaca, l'attualità che ci sta arrivando dal Golfo. Si parla appunto di oltre 800 basi militari, obiettivi militari iraniani colpiti dagli Stati Uniti. Si parla della risposta iraniana che sta colpendo soprattutto Bahrain e Kuwait, che dice che stanno rispondendo, però non ci sono state al momento dichiarazioni che dicono il memorandum in qualche modo è diventata carta straccia e dunque la tregua è finita. È implicito rispetto a quello scenario di guerra che anche ora stiamo guardando in questi momenti, oppure questo fa parte anche di percorsi di negoziati estremamente complicati come quelli che stiamo registrando?
1: Allora, è difficile da prevedere, perché di fatto è stato poco chiaro dopo il 28 febbraio se c'erano delle tregue parziali anche di pochi giorni, se come, perché di fatto stavano negoziando anche mentre il conflitto era in corso per arrivare poi appunto al memorandum di cessate il fuoco. Quindi in qualche modo i negoziati e il conflitto si sono intersecati già nei mesi scorsi. La speranza era che l'accordo di Ginevra fosse uno stop al conflitto, quindi una vera tregua che quindi prevalesse l'aspetto negoziale, che poi è andato subito in stallo per diversi motivi. Il fatto che i guardiani della rivoluzione, quindi il primo a rompere la tregua è stato l'Iran, questo bisogna essere chiari, cioè che i guardiani della rivoluzione abbiano colpito 3 navi mercantili di passaggio a Hormuz ha rotto la tregua e ha portato alla risposta americana, a cui è seguita una risposta americana e iraniana, e quindi questa escalation. Il fatto che l'Iran, che i guardiani della rivoluzione abbiano fatto ciò, può rispondere a due logiche. Una può essere quella di una posizione iraniana di dimostrare che sia in grado di chiudere di fatto Hormuz, mettendo a rischio il passaggio, e quindi avere ancora più peso negoziale nei negoziati in corso. L'altro può essere, diciamo, l'altra logica può essere che all'interno dello stesso Iran ci sono diverse fazioni, alcune sono più propense al dialogo con gli Stati Uniti, a trovare un accordo definitivo per tornare alla situazione di normalità, altre hanno visto che con la chiusura di Hormuz acquisiscono un potere negoziale che prima non avevano e quindi continuano a forzare la mano per avere, diciamo, maggiori concessioni, in un'ottica più di confronto che di trovare una soluzione diplomatica con gli Stati Uniti.
0: Ma vedremo. Prima di salutarci, Alessandro Marrone, facciamo veramente un focus sull'Italia. Noi vediamo che il nostro paese, anche per le ultime decisioni rispetto al non utilizzo di SAFE, quindi dello strumento finanziario messo a disposizione dall'Europa per prestiti agevolati per la difesa, insomma, fanno sì che il nostro paese in realtà resta nel club dei demorosi, non so come definirlo, degli inadempienti al momento rispetto agli obiettivi NATO che abbiamo parzialmente raggiunto, soprattutto grazie a una questione di artificio, abilità, fantasia contabile.
1: Allora, l'Italia nel 2024 spendeva l'1,6% del PIL nella difesa.
0: Sì.
1: Nel 2025 ha raggiunto il 2%, quindi uno scatto dello 0,4, che non sono state risorse aggiuntive nel bilancio della difesa. Quindi i miliardi a disposizione delle forze armate per gli stipendi del personale, per le missioni in corso e per l'acquisizione di mezzi non sono aumentati dello 0,4% del PIL. Si sono conteggiati delle spese riguardanti le pensioni piuttosto che altro, che era possibile nei limiti dei parametri NATO, spingendosi al massimo di questi limiti dei parametri NATO, era possibile conteggiare, e in verità altri paesi pure li hanno conteggiati. Quindi si è fatto questo riconteggio.
0: Quindi abbiamo cambiato i saldi spostando alcune voci, ma che già erano a bilancio.
1: Le pensioni sono un esempio tipico al riguardo. Non è che prima non venissero erogate pensioni ai militari. E, questo riconteggio, diciamo, puoi farlo una volta, dopodiché se è arrivati a usare tutti i parametri NATO a disposizione, quindi quello è il paniere. Rispetto a quel paniere, impegnarsi ad arrivare dal 2 al 3,5% in 10 anni e poi non utilizzare quasi 15 miliardi di prestiti a un tasso super agevolato che sarebbero stati restituiti in 40 anni non da domani, ma 40 anni al 2030, quindi con una frazione molto piccola sul bilancio dello Stato, spalmati un tempo così lungo, è una scelta molto grave. Lo è ancora più grave perché l'Italia l'anno scorso questi fondi li aveva chiesti e li aveva ottenuti.
0: Sì.
1: Quindi è un fare marcia indietro su un impegno preso in ambito NATO ad investire più nella difesa, e in ambito UE di sottoscrivere i prestiti che l'UE offriva agli Stati membri e che altri 17 Stati membri hanno sottoscritto. Ora, la decisione, diciamo, in qualche modo è congelata, nel senso che in una certa misura potrebbe essere possibile attingere a questi prestiti anche in autunno. Il problema si pone perché a ogni vertice NATO, questo di Ankara, ma anche i prossimi, con l'amministrazione Trump o con l'amministrazione Vance o con un'altra amministrazione americana, comunque guarderanno ai bilanci della difesa, anche perché gli americani stanno, come discusso prima, parzialmente ritirando le proprie truppe dall'Europa. Questo vuoto va riempito se si vuole evitare un attacco russo, e quindi non sono solamente gli Stati Uniti, ma sono anche gli altri paesi europei che già adesso spendono il 2,5, il 3 o il 4% del PIL, come la Polonia, a guardare all'Italia come un paese che non contribuisce alla difesa del proprio continente, non, diciamo, alla NATO in astratto, ma alla difesa concreta del proprio continente. Quindi questo mette in difficoltà in maniera strutturale chiunque sia il Presidente del Consiglio, il Ministro della Difesa, mette in difficoltà in maniera strutturale l'Italia sia al tavolo NATO sia al tavolo UE nei confronti degli alleati con cui poi ci ritrova a trattare di tutto, che sia di gestione delle frontiere e quindi dell'immigrazione, o di energia o di economia. Sono le stesse, diciamo, interlocutori a cui al momento non si sta facendo una bella figura quanto al rispetto degli impegni presi.
0: La situazione è chiarissima, come ben ce l'ha spiegata Alessandro Marrone, che ringrazio sempre. Buona giornata, Marrone, buon lavoro.
1: Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie ancora. Alessandro Marrone è responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. E in quest'estate già calda e ricca di spunti, di notizie e anche di temi già di per sé estremamente importanti e, se volete, anche ingombranti per la preoccupazione e i ragionamenti che portano con sé, è anche un'estate da spy story, che è la classica lettura da ombrellone. Invece qui parliamo di realtà e di verità. Sapete, l'avete sentita, ci siamo soffermati anche noi in rassegna stampa. Ieri ci sono stati due arresti, due ex agenti segreti dell'AISI che sono stati arrestati con l'accusa di aver venduto e ceduto segreti ai russi. In realtà poi ci sono altre 5 persone indagate, quindi una vicenda che racconta quella di Biot. Ma un altro fronte, infatti molti quotidiani mettono insieme la notizia, ci porta direttamente in Ucraina, dove è stato ritrovato il corpo senza vita, uccisa con due colpi di pistola, proprio una classica, diciamo così, esecuzione. Anastasia Berezovskaya, l'ucraina accusata appunto di aver piazzato la bomba a Monte Carlo contro l'oligarca Ermolev, che con la moglie rimane rimasto gravemente ferito. Cerchiamo di fare luce per quello che è possibile, per quello che sappiamo. Buongiorno e bentornato Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Ci aiuti a capire questa vicenda che è veramente presa così, per noi sicuramente avulsi da certe dinamiche e contesti, veramente strana? Perché attaccare proprio adesso questo ex, no, questo oligarca ucraino che quasi subito dopo l'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina è riparato a Monte Carlo, accusato di essere filo russo per aver mantenuto delle relazioni e dei rapporti economici con la Russia? Perché proprio adesso? E poi allora, se è stata in qualche modo assoldata, inviata in missione dagli ucraini, perché ucciderla appena di entrata a Kiev?
2: Ma chiaramente questo, l'omicidio di questa Berezovskaya è il sistema radicale per cancellare qualunque traccia. Okay. Nel senso che, come succede nel più classico dei romanzi gialli, anche sì, quelli dozzinali, il killer viene eliminato in modo che non si possa mai risalire al mandante. Io non mi farei moltissime, non rifletterei più di tanto sul fatto che siano stati due, mi pare che sia un agente di servizio e sì, uno ex, esatto, dei servizi ucraini, per tante ragioni, ma anche perché gli apparati della difesa, e uno dei due agenti lavorava proprio ai servizi segreti della difesa, gli apparati della difesa ucraini, come la cronaca ci ha dimostrato infinite volte, sono un ambiente tra i più corrotti del paese e forse d'Europa, quindi lì dentro può avvenire tutto. Non trarrei la conclusione che necessariamente sono stati i servizi segreti ucraini a comandare questo attentato contro Yermolayev. Se poi sono stati veramente questi due e, come dicono, hanno agito in proprio, allora sicuramente hanno agito in proprio non per un anelito di giustizia, ma per qualche collegamento con la malavita, perché Yermolayev, al di là del fatto che fosse un oligarca pieno di soldi e che avesse lavorato anche in settori assolutamente legali, aveva iniziato la sua fortuna lavorando in settori illegali, che sono quelli delle truffe telefoniche, che hanno nella città di Dnipro, di cui lui era originario, una specie di capitale ucraina.
0: Quindi potrebbe essere una questione proprio di regolamento di conti tra criminalità ed interessi esclusivamente economici particolari?
2: Io penso di sì, questa è la cosa a cui credo di più. Non credo invece assolutamente a certe tesi che vedo peraltro riportate di servizi segreti deviati, eccetera, sì, eccetera. I servizi segreti ucraini, in quanto servizi segreti, non sono affatto deviati, tant'è vero che il loro capo, cioè Kirill Budanov, è diventato il capo dell'amministrazione presidenziale, quindi non è quello. Io penso semplicemente mica tanto, ma insomma penso piuttosto a personale dei servizi o non dei servizi corrotto che ha messo a segno messo a segno un colpo per conto della malavita.
0: Ma molti giornali questa mattina, anche come suggestione oltre che proprio come richiamo di cronaca, no, mettono la notizia della morte di Anastasia con la notizia degli arresti a Roma di questi ex 007 che avrebbero agito per conto della Russia, quindi avrebbero ceduto informazioni e elementi secretati. E tutto questo per chiederti, rispetto a un contesto di guerra di confronto, anche di guerra ibrida, no, ipertecnologizzata, dove l'intelligenza artificiale sempre più la fa da padrone, quindi anche la capacità di penetrare all'interno di un sistema paese, quanto invece, per l'esperienza che tu hai proprio anche sul terreno, ancora conta l'aspetto human e quindi proprio la spia, così come certa letteratura c'è anche, insomma, ci riporta e ci tramanda?
2: Ma conta, perché l'uomo, appunto human intelligence, cioè l'uomo può raccontare ciò che le notizie non bastano raccontare, ovvero sia tu puoi anche, adesso bisognerà anche vedere la portata di queste rivelazioni,
0: certo,
2: perché
0: certo.
2: Non so di quanto potessero essere importanti le informazioni che sono state passate ai russi da questi due, ma l'uomo può raccontare anche i rapporti interni, anche a un certo apparato, può raccontare le abitudini, può raccontare anche i vezzi e i vizi eventualmente, no? Cioè può dare un quadro molto più completo su cui si possono poi costruire eventualmente altre azioni di caccia all'informazione o di infiltrazione. D'altra parte, quando ci ricordiamo casi contrari del passato, anche molto famosi, pensiamo a Litvinov o pensiamo a Skripal, cioè due ex agenti russi che sono passati dall'altra parte, non è che fossero questi due, non erano dei servizi segreti russi, cioè erano due agenti abbastanza comuni, ma appunto importanti. Intanto perché sicuramente avevano denunciato i colleghi, questo è il primo.
0: Sì.
2: E in secondo luogo perché appunto potevano raccontare dall'interno il funzionamento di un certo servizio, di un certo apparato, e io credo che da questo punto di vista appunto, come hai detto tu, lo Humint sia insostituibile.
0: Grazie sempre Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
9: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
10: Attenzione, tutti in studio.
9: È pronto Giacomo.
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
12: Un nuovo inizio per tutti noi.
13: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
14: TV 2000, dalla parte giusta.
3: In Blu 2000, news.
0: Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali ieri nello stretto di Hormuz. Washington fa sapere di aver colpito 800 obiettivi militari iraniani. La Repubblica Islamica parla di violazione del memorandum d'intesa, ha avvertito che ci saranno ritorsioni e nella notte sono stati pesantemente colpiti anche Bahrain e Kuwait, che fa sapere di aver risposto agli attacchi. Intanto appunto ieri Trump è sbarcato ad Ankara per il vertice NATO, ancora una volta nel mirino gli alleati ma anche Meloni. La NATO ci ha deluso, ha detto Trump, Italia, Germania, Francia e anche Gran Bretagna non ci hanno aiutato, e poi in particolare su Meloni ha detto è una brava persona ma non c'è stata per noi. E Trump ha poi rilanciato ancora una volta i suoi obiettivi sulla Groenlandia, dicendo dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, e questa mattina gli risponde direttamente la premier danese Frederiksen, arrivata al summit, dice la Groenlandia non è in vendita, va rispettato questo, anche per la Groenlandia vale l'articolo 5 della NATO. Intanto Meloni ieri è arrivata in ritardo alla cena e è seduta allo stesso tavolo di Trump, Rutte, dei leader europei, a banchetto finito di fronte ai giornalisti che le chiedevano dei rapporti con Trump, ha risposto in modo glaciale: rapporti cordiali. Il summit, ricordiamolo, si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa, è stato anche ribadito il sostegno all'Ucraina. Proprio oggi è previsto un incontro bilaterale tra Trump e Zelensky. Poco fa è la Bulgaria che è sempre da Ankara fa sapere non abbiamo più armi da poter dare all'Ucraina. Andiamo in Venezuela, è salito a 3.685 morti e oltre 16.700 feriti il bilancio ufficiale ma ancora provvisorio del terremoto del 24 giugno. Le autorità intanto riferiscono di oltre 1.000 scosse di assestamento, alcune anche di portata rilevante. Ai mondiali l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol sui faraoni e vincendo alla fine per 3-2, qualificandosi così ai quarti di finale. Tennis, Sinner torna in semifinale a Wimbledon dopo aver battuto il tedesco Struff, a sfidarlo troverà Djokovic. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

0: Le 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu, l'attenzione puntata ovviamente da una parte ad Ankara per la ripresa oggi dei lavori. Oggi si va sul tecnico dopo la cena a porte chiuse di ieri dei lavori del vertice NATO, e poi l'altro occhio, in modo diciamo così un po' presbite, guarda al Golfo, dove sono ripresi gli attacchi tra Stati Uniti e Iran. E al momento però nessuna delle due parti, cioè ci sono accuse reciproche che di aver infranto il memorandum, ma nessuna delle due parti ha dichiarato ufficialmente la fine della tregua. Questo è essenziale, anche se di fatto si sta comunque combattendo e bombardando. Noi restiamo in Medio Oriente, ma ci spostiamo di poco perché andiamo in Siria. Allora, questa settimana, lunedì scorso, in Siria doveva esserci la prima seduta ufficiale dell'assemblea ad interim del Parlamento siriano, e non c'è stata, è stata rimandata questa seduta. E allo stesso tempo ieri, giornata della prima visita ufficiale di un capo di Stato occidentale in Siria, ci sono stati almeno due esplosioni e quindi c'è stato un attentato che così ha salutato la visita del presidente Macron. Tutto questo ci spinge a porci ancora una volta la domanda: cosa sta succedendo nella Siria del dopo Assad? Buongiorno e bentornato Andrea Avveduto, giornalista di Pro Terra Sancta, ricordo ancora per Libreria Editrice Vaticana, ha pubblicato Un maestro per Samir, storie di rinascita dalla Siria devastata. Buongiorno Andrea, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, grazie, bentrovata.
0: Allora, ci aiuta a capire quello che sta succedendo in Siria, perché noi abbiamo ovviamente puntato l'attenzione ieri su questo attentato, tra l'altro proprio vicino anche alla sede dell'incontro con Macron, però sappiamo che attentati di questo tipo, anche se di intensità diversa, non dico che siano quotidiani in Siria, però quasi.
1: Sì, diciamo che i due fatti che hai citato, cioè la mancata assemblea del popolo e l'attentato di ieri, sono due facce della stessa medaglia. Cioè, certo, il al-Shara ha il controllo politico, ma non ha l'effettivo controllo territoriale del paese. L'attentato ovviamente dimostra che delle cellule impazzite, anche legate all'ISIS, che comunque conserva delle cellule nel deserto siriano, può attaccare, può ancora fare male, può ancora spaventare e terrorizzare la popolazione. E l'assemblea del popolo, che è stata completata perché al-Shara ha scelto gli ultimi 70 rappresentanti non eletti, non si è fatta perché mancavano anche i rappresentanti della provincia di Sueda, che è la provincia dove gli scontri con i drusi continuano a essere, e continuano a essere anche abbastanza pesanti. Quindi al-Shara ha un controllo, è riuscito anche a dimostrare con un pragmatismo una capacità di apertura rispetto a quelle che sono le alleanze, diciamo, delle potenze straniere, in particolare alla Turchia, appunto ad Ankara, che oggi controlla la maggior parte dell'influenza all'interno dello scacchiere siriano, ma anche del Golfo e anche rispetto agli Stati Uniti e all'Europa. L'allentamento delle sanzioni ha effettivamente portato degli effetti positivi in Siria, ma la sfida è, oltre al controllo politico e alle relazioni internazionali, il controllo reale del paese, e su questo al-Shara deve ancora lavorare.
0: Quali sono, non so come definire, gli elementi di forza e gli elementi di debolezza di al-Shara, non a livello personale, ma ovviamente come leader siriano in questo momento?
1: Allora, a livello politico è riuscito a stringere delle alleanze sicuramente importanti, che da una parte lo vincolano, è riuscito ad avere l'appoggio della Turchia, è riuscito ad allentare le pressioni internazionali, si è fatto ricevere, primo caso di un capo di Stato siriano nella storia del paese, alla Casa Bianca da Donald Trump, e in qualche modo riesce a essere un collante. L'assoluta debolezza di al-Shara oggi si dimostra proprio nel fatto che non riesce a tenere il controllo, non riesce ancora a riappacificare tutte le minoranze che oggi sono che si stanno scontrando e continuano ad avere delle ritorsioni. Attenzione, l'aspetto delle minoranze non è secondario, perché è una delle condizioni che la comunità internazionale, cioè parliamo dell'Occidente ovviamente, Europa e Stati Uniti, hanno posto al nuovo presidente della Siria per farlo rimanere lì, per farlo rimanere al potere. Lui deve in qualche modo dimostrare che c'è un'attenzione verso le minoranze, e mi riferisco in particolare anche alle minoranze cristiane,
0: certo,
1: per dare naturalmente, come dire, una, almeno una parvenza di normalità del paese. Se non riesce, e in questo caso mi spiace, la convivenza tra minoranze è messa a rischio ogni giorno, perché appunto poi abbiamo parlato della politica, ma possiamo entrare nella vita quotidiana, le persone hanno paura, i cristiani vogliono scappare, le donne che non portano il velo in tanti casi vengono picchiate, in tantissimi ristoranti non viene venduto più l'alcol, cioè stiamo andando comunque verso una transizione di quel tipo lì. Ecco, se tutto questo assetto, cioè se questa convivenza, se la tolleranza, anche il rispetto dei diritti delle minoranze cristiane non dovesse essere rispettato, allora questa debolezza, diciamo, politica di Al-Shara potrebbe effettivamente portare, come dire, a uno scenario ancora ovviamente tutto da scrivere, da dipingere,
0: certo,
1: che però naturalmente non sarebbe, non gli permetterebbe una tenuta politica, ecco.
0: Quindi il rischio maggiore che la popolazione percepisca una sorta di tradimento rispetto alle istanze, alle attese del dopo Assad?
1: Beh, allora, questa è una buona domanda, nel senso che la popolazione era naturalmente felice che non ci sia più Assad.
0: E su questo è un punto di partenza, certo.
1: È un punto di partenza, quindi non si poteva più andare avanti così, anche quelli che erano i più grandi difensori di Assad dicono un cambio ci voleva. Certo è che le attese e le speranze della popolazione siriana rispetto a un post-Assad erano per una crescita economica, per una pace sociale, una pace politica e naturalmente appunto una crescita del paese, una diminuzione dell'inflazione, un nuovo lavoro, la riapertura delle fabbriche, invece ci sono ancora sfollati, c'è tanta disoccupazione, la lira siriana ha toccato i 14.000, un euro vale 14.000 lire siriane, che è un dato mai toccato nemmeno sotto il regime di Assad. Quindi insomma ci sono tantissime incognite a livello economico, a livello sociale, a livello politico, che oggi naturalmente non dico che hanno tradito in qualche modo le aspettative, ma certamente ripongono la Siria ancora una volta dentro una situazione di estrema fragilità, per cui il futuro è tutto in divenire e non è già scritto.
0: E quanto il futuro della Siria, la stabilità della Siria in parte viene messo anche in forze da Israele? Mi riferisco alle mire israeliane, soprattutto per quanto riguarda parte del territorio della Siria, del Golan, ma non solo. Ricordiamo che Israele anche in questo caso parla di una sorta di proiezione per la sua sicurezza, no? Quindi avere una sorta di striscia, di cordone di sicurezza per lo stesso paese, che si è appunto tradotto in un avanzamento de facto anche di Israele. E poi ricordiamo proprio l'altro giorno anche i 100 coloni israeliani che volevano raggiungere la Siria per stabilirsi e che poi insomma l'esercito israeliano stesso ha fermato. Però da parte di Al-Shara si parla e si denunciano continue violazioni, no, di Israele, che minano proprio la sicurezza della regione.
1: Questo è un punto assolutamente fondamentale che non abbiamo toccato ed è giusto toccarlo. Il Golan, per il messianismo ebraico, per certi partiti della destra nazionale messianica ebraica, è un territorio importante, fondamentale. C'è chiaramente la volontà di occuparlo interamente, di prenderne possesso, di inglobarlo all'interno dello Stato di Israele. La vera domanda è se Al-Shara è disposto a sacrificare il Golan in cambio della sua sopravvivenza politica oppure no. Le delegazioni israeliane che si sono recate in questi anni molto spesso a Damasco dimostrano, come dire, dei legami che, come dire, sia da una parte che dall'altra sono stati tenuti aperti. È chiaro, l'antisionismo, come dire, in Siria rimane accentuato, anche se non è più un regime sciita, e cedere un territorio come il Golan sarebbe sicuramente un atto che non so quanto la popolazione potrebbe digerire. È vero è che Al-Shara si è sempre dimostrato molto pragmatico e poi è disponibile a sacrificare tanti aspetti, anche ideali, di sé e del suo paese in cambio di una sopravvivenza politica. Vedremo cosa succederà. Certamente l'obiettivo di Israele è chiaro, quello di occupare il Golan, come è quello di creare una zona cuscinetto, come dire, che poi si estende fino al fiume Litani in Libano e che vedremo dove arriverà a Gaza, per ottenere sempre maggiore sicurezza essere per indebolire un Medio Oriente sempre più affaticato. Quindi da una parte se gli obiettivi sono chiari, ma anche qui il futuro è tutto da scrivere, e quelli che saranno i nuovi confini del Medio Oriente, che certamente cambieranno rispetto a quelli attuali, li vedremo nel tempo.
0: Ma per capire, Andrea Veduto, tu che conosci bene, insomma, anche nel tuo libro Un maestro per Samir, storia di rinascita dalla Siria devastata, proprio poni l'attenzione, ci porti le voci, le vite, le testimonianze reali, concrete, no? Di tante diverse persone. Ma il quotidiano in Siria è cambiato in meglio?
1: No, direi di no, purtroppo. È estremamente difficile il quotidiano. Il quotidiano è estremamente difficile perché, oddio, qualcosa è cambiato, c'è un po' più di vita, perché non è vero che la situazione economica è rimasta, ci sono anche delle bolle, sono state create anche delle bolle, sia immobiliari che di altro tipo, quindi anche finanziario, per cui qualcosa è cambiato. Il quotidiano, cioè però la maggior parte delle persone vive ancora con estrema difficoltà la situazione quotidiana, vive con estrema difficoltà il fatto che l'inflazione comunque è salita, la lira si svaluta sempre di più, è difficile trovare lavoro, la disoccupazione è un problema assolutamente reale. E poi credo che, ma non credo, dico che una delle più grandi paure delle persone è legata alla sicurezza. Io stesso quando mi sono recato in Siria più volte ho visto, cioè, quasi il Far West, nelle strade di Aleppo, le persone scendono dalle macchine, hanno in mano una pistola, che sparano, queste sono scene che ho visto io davanti ai ristoranti, poi magari le persone ci sono anche abituate, però capite che se non c'è un controllo, e soprattutto se le bande di Al-Qaeda, che sono di fatto quelle controllate dal Shara, perché di fatto da lì viene il capo Shara, prima era Al-Jolani, della leader delle milizie islamiste di Al-Qaeda, sono quelle che oggi controllano proteggono i santuari, le chiese, no?
0: Chiaro. Certo.
1: Beh, per i cristiani questo, come dire, poi il problema della Siria non è solo dei cristiani, ma per i cristiani questo è un tema, significa che siamo arrivati veramente al paradosso, che Al-Qaeda arrivi a proteggere le chiese la domenica, per cui uno si trova ad andare in chiesa la domenica, partecipa alla messa ed è prima di entrare si viene perquisito, viene controllato da un miliziano di Al-Qaeda con il fucile in mano, no, che lo controlla e che come dire, vigila perché non ci siano attentati o fatti spiacevoli, insomma, ecco, questo è un po' il quotidiano, che rimane sempre molto complesso. Ma c'è anche il tema, ad esempio, non abbiamo toccato, ma il tema dell'elettricità e dell'acqua. Cioè non è che è arrivato, cioè come dire, rimangono sempre poche le ore in cui l'elettricità e l'acqua è disponibile, l'elettricità pubblica, perché l'elettricità ha un costo, bisogna produrla, cioè, o importarla, per cui la Siria non è in grado di produrre o importare elettricità che vada bene per tutti. L'unica zona dove acqua e elettricità arrivano 24 ore al giorno è nella zona di Idlib, cioè nella zona che prima era controllata da Al-Jolani, vicino alla Turchia, ma perché arriva? Perché quella è già una zona turca, dove si commercia e si vende con l'ira turca, dove internet è turco, dove arriva la fibra ottica della Turchia, non della Siria, e questo ci dice ovviamente quale potrebbe essere in tempi più o meno lontani il futuro di quella zona.
0: Sempre interessante ascoltare Andrea Veduto, che ringrazio. Buona giornata Andrea, buon lavoro.
1: Grazie a te, a tutti i telespettatori, buon lavoro.
0: Andrea Veduto, giornalista, scrittore di Pro Terra Sancta, per Libreria Editrice Vaticana, ha pubblicato Un maestro per Samir, storie di rinascita dalla Siria devastata. E bentornato a Lorenzo Robustelli, direttore di O News. Ciao direttore, buongiorno. Non c'è Lorenzo Robustelli. Allora, tra pochissimo ci colleghiamo, spero, direttamente a Bruxelles con Lorenzo Robustelli, direttore appunto di O News, perché vogliamo capire la partita dell'Europa, proprio dell'Unione Europea rispetto al vertice di Ankara, cioè tutto quel passaggio che sappiamo da un punto di vista dialettico, tecnico, politico, finanziario, è tutt'altro che di scarsa portata, ovvero il, vogliamo parlare, riarmo, come preferiscono dire alcuni con questa terminologia, cioè che parla invece di difesa e sicurezza dell'Unione Europea. Quindi stiamo parlando di come i singoli paesi si stiano da una parte muovendo, anche approfittando degli strumenti finanziari messi a disposizione dell'Unione Europea, primo fra tutto SAFE, e sappiamo, l'abbiamo detto anche prima con Marrone, torneremo a ribadirlo, l'Italia al momento ha deciso di non aderire, quindi di non prendere a prestito questi quasi 15 miliardi a prestito agevolato, sia per quanto riguarda gli interessi che per quanto riguarda anche, come dire, la prospettiva temporale di rientro dal prestito, con insomma veramente delle condizioni assolutamente di favore, ma anche il dibattito politico rispetto alla difesa europea, perché un conto è che singoli paesi si armino, diventino, diciamo, individualmente più forti, un conto invece è creare una politica, che prima deve essere una politica estera e poi una politica di difesa comune, che possa veramente portare anche ad una razionalizzazione e messa a sistema dei finanziamenti. Tante volte è stato detto, se uno somma la possibilità, la capacità finanziaria, gli investimenti dei singoli paesi, poi vediamo che alla fine l'Europa in sicurezza investe e tanto, solo che da questo punto di vista investiamo male, perché abbiamo i famosi, adesso la butto lì, 10-15 tipologie di carri armati, 7-8 tipologie di sistemi diversi di difesa, di balistica, quindi una razionalizzazione potrebbe permetterci di avere una produzione ed una capacità di difesa sicuramente più performante, a fronte anche di spese ridotte, e questo, lo capite bene, è essenziale. Ma non solo, c'è proprio un concetto di politica di difesa, quindi non di tante teste ma di un'unica. Si dice, allora dobbiamo implementare la parte, diciamo, europea dell'Alleanza Atlantica, così come previsto anche dal trattato di Berlino, dal Berlin Plus, dove appunto è previsto che l'Unione Europea, per la sua difesa territoriale, possa, diciamo così, approfittare e possa appoggiarsi a quelle strutture e infrastrutture NATO nel territorio europeo. E questo è un primo passo, ma la questione resta la politica, e quindi la cessione di sovranità in termini di politica estera e di difesa, che non sembra certo coerente con le volontà e gli indirizzi dei singoli paesi membri, e questo ancor di più considerando che siamo a ridosso di un 2027 che vede anche urne importanti aprirsi all'orizzonte. Allora, stiamo facendo un po' fatica a recuperare il nostro direttore Lorenzo Robustelli, ci concediamo un po' di musica e vediamo se riusciamo subito dopo ad averlo al telefono con noi.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: danzare.
1: Ed è con noi Lorenzo Robustelli, direttore di O News. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buona allora, giornata. Direttore, ovviamente l'attenzione punta questa mattina su un vertice di Ankara per la giornata, quella definita più tecnica dopo la cena di ieri, anche se sappiamo che, insomma, salvo sorprese di Trump, tutto già deciso dalle bozze che preparano gli Sherpa in previsione del vertice, quindi speriamo non ci siano questioni strane di cui dover render conto. E l'altro sguardo invece guarda al Medio Oriente, al Golfo, con la ripresa degli attacchi tra Iran e Stati Uniti, ma tutto questo per arrivare alla parte, diciamo così, più europea, quindi che ci riguarda, perché sappiamo che in ballo l'Europa, la NATO, i paesi alleati europei della NATO devono affrontare la questione di un ridimensionamento della presenza militare statunitense nel nostro territorio e poi, come dire, il dovere, gli impegni presi dai singoli paesi per riarmarsi di fronte anche a una minaccia russa che è tutt'altro che teorica. Sappiamo che è stato messo a disposizione lo strumento finanziario SAFE, molti paesi hanno deciso di aderire a questo prestito agevolato, l'Italia al momento no. Ci aiuti a capire e a trasmetterci anche, come dire, quanto è caldo il dibattito per i corridoi di Bruxelles su questi temi, quindi sul tema di difesa tecnica, strumentale, ma anche di un percorso di politica di difesa comune.
2: Sì, Chiara, guarda, in realtà è tutto rimesso in discussione negli ultimi anni, cioè già diciamo che l'Unione Europea dovesse rafforzare il fronte della difesa è sul tavolo da molti anni.
1: Sì.
2: Già quando era alto rappresentante l'italiana Mogherini diede incarico a Barnier, a francese Barnier, sì, di ristudiare la parte industriale della difesa, come, cioè, il discorso sono almeno 10-12 anni che se ne parla, molto prima e a prescindere, diciamo, da Trump.
1: Sì, però uno può dire, no? 10-12 anni, è vero che la Russia aveva già preso la Crimea, però ancora non aveva invaso, sì, l'Ucraina, ancora non c'era Trump. Ora, diciamo, il mondo è appena cambiato, no? Quindi uno dice, forse abbiamo qualche, sì, stimolo in più, non lo so.
2: Sì, abbiamo qualche stimolo in più, ci sta la preoccupazione dell'Italia, tu hai accennato appunto all'Italia, è che ad esempio la NATO sta spostando il suo interesse da un fronte sud, si sta scaldando molto di più il fronte nord-est, diciamo appunto il confine con la Russia, no? E l'Italia è preoccupata che ci si scopra a sud per coprirsi troppo a nord, gli Stati Uniti stanno spostando truppe, un po' ne tolgono, un po' ne spostano, un po' minacciano di toglierne e poi di fatto non le tolgono. In più si stanno molti paesi stanno creando alleanze strategiche, industriali, diciamo di vario tipo, no? La Francia, la Gran Bretagna, la Polonia, poi ci sta l'Italia con qualcun altro, poi ci sta, cioè è veramente tutto un mondo in grande evoluzione, cerca di capire, anche secondo me si sta anche cercando di capire quali sono le vere minacce e da dove arrivano, perché ad esempio quando si parla di attacco della Russia a un paese NATO, no?
1: Sì.
2: In realtà nessuno pensa a un attacco con i carri armati, missili,
1: no,
2: o
1: certo,
2: droni, si pensa,
1: certo,
2: più a un attacco informatico di questo, quindi diciamo c'è anche quel tipo di difesa che l'Europa deve molto migliorare, non è soltanto avere più aerei e più aerei simili tra di loro che funzionino, no? E treni, sì, che possano portare carri armati su e giù, ma anche essere capaci di avere la cibersicurezza cosiddetta, sulla quale, tema sul quale siamo abbastanza deboli.
1: Sì, anche perché giustamente la guerra è cambiata tantissimo nelle sue caratteristiche, no? Non solo sul campo vediamo come i droni abbiano rappresentato proprio una spinta rivoluzionaria, ma poi ancora di più dovremmo aver capito la portata della guerra ibrida, quella a cui tu facevi riferimento adesso.
2: Sì, diciamo, sta diventando una guerra violenta comunque, con morti,
1: sì,
2: comunque, ma con meno confronti da trincea, diciamo così,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Perché la guerra ibrida, se tu riesci a bloccare che ne so, la distribuzione dell'acqua e dell'elettricità, causi dei morti, non
1: certo,
2: è che soltanto la gente non si può fare la doccia,
1: certo,
2: però se la gente non può bere, se non c'è elettricità negli ospedali, tu ammazzi lo stesso le persone, no?
1: È così.
2: E crei forse anche più caos, per un verso anche più pericolosa, perché un missile che ti abbatte un palazzo è vero, ti ammazza 50 persone magari, però è, diciamo, limitato il danno. Se tu invece fai saltare la rete elettrica dell'Estonia, e quindi tutta l'Estonia torna, come gli piace dire Trump, all'età della pietra, perché senza elettricità non fai nulla, e allora lì il danno è gigantesco. Per cui si

0: di avere la sicurezza che le nostre reti non possono, le sciocchezze che vengono dette, sono rubate 1000 password, non è una sciocchezza, cioè rubare le password o rubare i dati delle persone che stanno dentro una banca è una gravità pazzesca, cioè
1: assolutamente
0: esporre un paese, no? Ecco.
1: Sì.
0: Per cui l'Italia e i paesi NATO stanno aumentando la spesa. Ieri Rutte l'ha detto, no? Siamo arrivati al 5%, se sta aumentando tanto. L'Italia è arrivata al 2,8%, rivendica Meloni. In realtà al 2,8% in cui si mette sia la spesa per la difesa classica, appunto i carri armati, sintetizziamola così,
1: sia
0: la spesa per la sicurezza interna, perché questo 5% che dobbiamo 5% dobbiamo raggiungere non è fatto soltanto di difesa diciamo così militare verso l'esterno, ma anche di sicurezza interna, che sono altre spese, e lì è l'1,5 di questo 5%. In Italia in particolare ora c'è il problema delle elezioni l'anno prossimo, perché la spesa militare non è una spesa amata.
1: No, perché non abbiamo la percezione del rischio della guerra. Poi sicuramente l'Italia, ora la banalizzo così, ha una sua tradizione culturale anche pacifista, quindi il famoso slogan "ma perché dobbiamo spendere in carri armati quando abbiamo problemi sanità, scuole, tutto quello che sappiamo", l'italiano, insomma, il tema spesa difesa resta indigesto.
0: Sì, indigesto, anche perché in Italia c'è una questione, c'è un Papa che giustamente invita a non spendere sulla
1: teniamocelo caro altro, nostro, certo.
0: Sì, no, appunto,
1: però il Papa invita su tante cose, anche sul fronte migratorio, poi sappiamo che politicamente c'è chi porta avanti altre campagne.
0: No, parlando della cultura italiana, sì, però c'è questa cultura, poi c'è stata una cultura invece di sinistra che non si riconosce in particolare nessuna religione, che è comunque molto pacifista, ma anche a destra diciamo non è proprio la spesa ideale, perché comunque sia anche a destra si preferiscono spese di altro tipo, magari più di sicurezza interna che di sicurezza. E quindi ad esempio questo fondo europeo SAFE l'Italia non l'ha preso, questo prestito speciale pensato proprio per la difesa, che ci avrebbe portato, adesso non mi ricordo, 14 miliardi,
1: sì, quasi 15, 14 e 6 mi sembra, insomma siamo quasi ai 15.
0: Ecco, e abbiamo deciso per il momento di non accedere a questo prestito, perché da un lato abbiamo problemi che sono ben noti, dall'altro appunto abbiamo un'opinione pubblica che è piuttosto fredda su questa spesa, e quindi un governo che sta aprendo la sua campagna elettorale, perché probabilmente fra meno di un anno si voterà, è molto attenta a questa cosa. Comunque ci sono anche, io credo, cioè un'ampia parte di tutto questo discorso sulla difesa potrebbe anche essere la riorganizzazione della spesa per la difesa, anche senza necessariamente aumentare, ma cercare di ottimizzare le spese, cioè migliorare il coordinamento fra i paesi sulla ricerca, sugli investimenti, non è soltanto avere nuovi aerei molto più potenti con 50 lanciamissili anziché 30, ma cercare di avere quegli aerei che servono e avere soprattutto la capacità di produrre rapidamente, perché poi il problema delle armi adesso, secondo alcuni analisti, è quello della capacità di non solo averle e stoccarle, ma averle, stoccarle e saperle produrre però rapidamente quando le usi. Per esempio gli Stati Uniti adesso hanno ripreso gli attacchi contro l'Iran, però c'è stato un problema di stop, anche perché avevano finito i missili e quindi poi rischiavano di scoprirsi su altri fronti, no?
1: Sì, esattamente.
0: Quindi diciamo il discorso è molto vasto e non è per fortuna soltanto di carri armati, soltanto di spararsi addosso, ma anche di altri aspetti che poi comunque, ripeto, la cibersicurezza è importante, ma è anche un fattore di crescita notevole, perché poi lì se sviluppi questi sistemi, li sviluppi in ogni paese, e ogni paese, come per esempio l'Italia, che è molto

0: in ritardo su questo fronte della, diciamo, dell'high tech, siamo piuttosto in ritardo come aziende, come ricerca, come cose. Allora, questo può aiutare uno sviluppo che è utile anche per altri aspetti, no? Non soltanto per quello della difesa, perché poi purtroppo sappiamo che le guerre, il militare, cioè internet è nato in ambiente militare, no? Cioè queste cose e poi questo tipo di spese e di investimenti serve anche a stimolare la ricerca in generale, anche su aspetti che non sono strettamente legati a alla guerra, ecco.
1: Certo, chiarissimo. Vedremo come si svilupperà il dibattito tra dichiarazioni e poi provvedimenti e azioni concrete. Grazie per questa mattina, direttore. Buona giornata.
0: Grazie a voi. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, Lorenzo Robustelli, direttore di EUnews. Abbiamo detto il 2027 è un anno di elezioni per l'Italia, sicuramente, ma non solo, perché è un anno cruciale anche per un altro importante paese europeo, ovvero la Francia. E sono stati un po' da una parte la diretta interessata su decisione della Corte d'Appello di Parigi ha sciolto anche un'incognita di peso, ovvero Marine Le Pen correrà o non correrà per le prossime elezioni presidenziali francese dell'aprile prossimo, aprile 2027. Sappiamo infatti che si attendeva da parte della Corte d'Appello di Parigi una decisione non tanto sulla colpevolezza o meno, ed è stata ribadita la colpevolezza delle accuse mosse nei confronti di Le Pen, ovvero di aver utilizzato in modo improprio, mettiamola così, dei fondi europei, ma perché alla multa, all'accusa e alla sentenza di colpevolezza si era aggiunta anche come pena l'ineleggibilità per 5 anni, comminata nel 2025. Da qui il ricorso di Le Pen, perché fosse stata appunto 2025 più 5 fa 2030, avrebbe perso la corsa delle presidenziali. In realtà la Corte di Parigi, pur confermando la colpevolezza di Le Pen, ha ridotto a 15 mesi, quindi già scontati, il periodo di non candidabilità per la leader di Rassemblement National. Sapete che se non avesse corso lei sarebbe stata la volta di Bardellat, però con Bardellat cominciavano a esserci delle frizioni. Ora Le Pen ha annunciato: corro per l'Eliseo. Però sarà anche una corsa un po' particolare. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Riccardo Perisic ha lavorato nell'ambito delle istituzioni europee, è stato anche direttore generale per l'industria della Commissione europea e stretto collaboratore di Delors ma anche di Spinelli. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
1: Allora, io ho veramente cercato di sintetizzare il quadro francese per arrivare a dire: Le Pen ha dichiarato correrò per l'Eliseo, correrà col braccialetto elettronico, che non è soltanto una questione, diciamo così, estetica, ma vuol dire che tutte le volte, infatti era questo uno dei dubbi che si poneva anche il suo entourage, tutte le volte che per il tour elettorale dovrà allontanarsi di tot chilometri dalla sua residenza dovrà avere una sorta anche di permesso del magistrato, quindi bisognerà capire se lei sarà anche brava nel rilanciare in modo vittimistico, non lo so, questo che non è certo un dettaglio. Ma a questo punto che succede in Francia? Che stagione si apre, si inaugura in Francia?
2: Ma guardi, la cosa mi tocca da vicino, perché oltre alle cose che lei ha detto, io ho anche una doppia nazionalità, quindi ho anche un passaporto francese e quindi voterò alle prossime elezioni presidenziali. Comunque questo è un fatto personale. Lei ha riassunto bene la situazione, tranne un dettaglio. Ieri sera, dettaglio non indifferente, i giudici sono stati diabolici, perché non hanno ritenuto di non poter smentire la condanna, perché effettivamente le prove dell'abuso di fondi pubblici erano troppo forti. D'altro canto non volevano evidentemente diventare responsabili di impedire una candidatura così importante a uno dei personaggi più popolari del paese. Bisogna dimenticare che i candidati del Rassemblement National sono in testa a tutti i sondaggi e quindi hanno trovato una formula che in buon italiano si potrebbe definire andreottiana, dove hanno confermato la condanna, però hanno ridotto l'ineleggibilità a condizioni che in pratica non pesa più sulla posizione di Le Pen. Resta la storia che lei ha citato del braccialetto elettronico, che potrebbe essere importante o non importante a seconda di come il giudice la interpreta, perché è una forma di libertà vigilata, quindi
1: sì.
2: La persona soggetta deve conformare, però il giudice secondo me difficilmente impedirebbe a Marine Le Pen di fare campagna elettorale con la, però ci sarebbe questa spada di Damocle.
1: Sì.
2: Ora, ieri sera alla televisione, quando lei si è presentata per annunciare la sua candidatura, Le Pen ha annunciato ricorso in Cassazione. Il ricorso in Cassazione è interessante perché quantomeno per il momento sospende tutto e quindi anche il braccialetto elettronico.
1: Già.
2: Ecco, per il momento, però, che cosa succede? Quindi lei a questo punto è libera di fare quello che vuole. Tuttavia la Cassazione, guardiamo bene il calendario, darà il suo giudizio probabilmente a gennaio dell'anno prossimo. Allora, cosa potrebbe fare la Cassazione? La Cassazione potrebbe annullare tutte le due sentenze di primo grado e rimandare, come a volte succede, in Italia succede spesso, a un nuovo processo.
1: Sì.
2: E questo vorrebbe dire tutto è annullato, si ricomincia da capo. Nell'immediato, ottima cosa per Le Pen,
1: esatto.
2: Direi che è la cosa meno probabile. Potrebbe confermare completamente il giudizio della Corte d'Appello. In questo caso Le Pen si ritroverebbe con questo strano braccialetto elettronico proprio nel bel mezzo della campagna elettorale. A quel punto tutto tornerebbe al giudice di applicazione, cioè lei a partire da non necessariamente da gennaio, perché poi nella procedura,
1: esatto,
2: ci sono un po' di settimane di, quindi insomma potrebbe interferire con la campagna elettorale. Non dimentichiamo che se fosse poi eletta tutto sarebbe sospeso, perché come Presidente della Repubblica tutte le eventuali pene a cui è sottomesse sarebbero rimandate a dopo la fine del mandato. Quindi sostanzialmente direi Le Pen è a questo punto libera di fare campagna come vuole. Aggiungerei un paio di cose.
1: Ecco.
2: La prima è che, e questo non dobbiamo dimenticarlo, soprattutto noi italiani che abbiamo vissuto cose abbastanza simili, l'elettorato francese, in particolare l'elettorato a cui lei tiene, che è l'elettorato di destra, sembra completamente indifferente alla condanna. Cioè, da quando lei è stata condannata, i sondaggi favorevoli al Rassemblement National non sono solo diminuiti ma sono aumentati.
1: Sì, questo è l'effetto, è sempre un effetto di ricaduta, perché tanto ormai si pensa, sì, tanto tutti i politici si approfittano, rubano, quindi non incide.
2: Non sarei così cattivo. Direi che come non pensiamo troppo male del nostro elettorato. C'è sicuramente nella coscienza delle persone, poi possiamo condividere o non condividere, io personalmente non condivido, ma c'è nella coscienza delle persone, l'abbiamo visto ai tempi di Tangentopoli, una differenza fra l'abuso di fondi pubblici a fini personali e l'abuso di fondi pubblici
1: per il partito,
2: per finanziare il partito, perché bisogna dire che in questa vicenda giudiziaria di Le Pen non è emerso nessun caso di arricchimento personale.
1: Questo è vero.
2: L'abuso è stato per finanziare il partito. Si può pensare quello che si vuole, io penso che è male, però nella coscienza di molti elettori questo è, diciamo, meno grave, non tale da incidere sulle preferenze elettorali. A questo bisogna aggiungere che lo stato di sconquasso del sistema politico francese a causa anche di alcuni errori, molti errori fatti da Macron, e tale per cui c'è una certa apertura per una candidatura come quella di Le Pen. Poi vedremo come andrà la campagna elettorale. Suggerirei, dottoressa, di non parlarne stamattina, è un po' presto, avremo magari occasione in futuro. Sarà una campagna elettorale molto, estremamente difficile. C'è un piccolo dettaglio che ci può interessare come italiani. Come lei ha giustamente osservato, per premunirsi durante lo svolgimento di questa vicenda giudiziaria, la stessa Le Pen e i responsabili del partito hanno suscitato una candidatura alternativa, il giovane Jordan Bardella. Giovane, simpatico, bello, ben vestito, pure fidanzato con una principessa di Borbone,
1: si presenta bene,
2: totalmente privo di esperienza, e quelli che lo conoscono lo giudicano anche molto incompetente. Tuttavia,
1: lo possiamo dire, viene definito come un bel pacchetto vuoto dentro.
2: Brava, è una buona definizione. Tuttavia questo non ha avuto un grande effetto sui sondaggi, perché i sondaggi gli vanno molto bene. Ora, il giovane Bardella, per affermarsi, che è stato abbastanza abile, ha anche sviluppato un messaggio politico in parte, e sottolineo in parte perché solo in parte, un po' diverso da quello di Le Pen. Le Pen è una tradizionale populista di estrema destra. Sì. Molto abile nella scelta dei temi, però insomma ci sono tutti gli elementi del populismo di estrema destra. Bardella ha invece accentuato gli aspetti più vicini, diciamo, ai conservatori liberali tradizionali, no?
1: Sì.
2: Quindi su alcuni temi importanti di politica economica si è un po' distanziato. In un partito normale, in un paese normale, diciamo, queste cose poi vengono definite o da un congresso di partito o dalle primarie, lo vediamo
1: certo.
2: Ogni giorno. Invece no, in Francia l'hanno deciso i giudici. Cioè, se il candidato giusto per Rassemblement National è Le Pen o Bardella, non lo ha deciso il partito, ma lo hanno deciso i giudici. Lei, che è una cosa abbastanza curiosa, se vuole. Lei però è stata, allo stesso tempo, anche lei estremamente abile, perché ieri sera in televisione non si è presentata come io mi presento da sola candidata alla presidenza della Repubblica, ma io mi presento alla candidata alla presidenza della Repubblica in tandem con Jordan Bardella, che sarà il mio primo ministro. Questo è effettivamente estremamente abile, perché lei in questo modo cerca di consolidare anche il consenso di Bardella. Dopodiché dovremo vedere in campagna elettorale se i due messaggi, finora parzialmente diversi, che vengono da Le Pen e da Bardella, come saranno sintetizzati. Che sono, per esempio, faccio un esempio, Le Pen ha una tradizionale posizione abbastanza filorussa, che in queste condizioni sappiamo è un tema molto importante. Bardella invece ha molto attutito questi aspetti filorussi e ha fatto alcune dichiarazioni importanti, per esempio di sostegno all'Ucraina.
1: Infatti.
2: Quindi questo sarà un punto. Sull'Europa Le Pen aveva già lei abbandonato l'idea di Frexit, cioè dell'uscita. Però l'ostilità fortissima all'Unione Europea resta, come la dichiarazione nel programma del partito di sospendere unilateralmente i contributi al bilancio dell'Unione Europea, oppure di fare un referendum per affermare la supremazia del diritto francese sul diritto europeo. Guardi che sono due cose che venissero attuate, aprirebbero con l'Unione Europea una crisi
1: assolutamente
2: gigante.
1: Non sarebbe Frexit, ma sarebbe conclamata ostilità, evidente.
2: Assolutamente. Quindi per il momento la posizione del partito resta estremamente forte e pericolosa dal punto di vista europeo. Poi guardi, contrariamente a Bardella, Le Pen è una persona molto di grande esperienza, è stata sconfitta due volte da Macron ed è perfettamente cosciente delle ragioni di questa sconfitta, quindi vedremo come svilupperà la campagna elettorale. Resta un pericolo vero, un pericolo molto forte, non è detto che vada a finire così, bisognerà vedere se sarà possibile evitare al secondo turno un confronto tra l'estrema destra rappresentata da lei e l'estrema sinistra rappresentata da Mélenchon. In questo caso sarebbe una vittoria schiacciante per Le Pen alla fine, oppure se c'è un candidato di centrodestra o di centrosinistra che può emergere e diventare il suo antagonista al secondo turno, a quel punto i giochi potrebbero essere aperti. Ma al momento, ripeto, queste sono assolute speculazioni e magari ne potremo riparlare.
1: Però una domanda gliela faccio rispetto proprio al sentiment dei cittadini elettori francesi, insomma, che tra l'altro la vedono direttamente coinvolta. Cioè, ma la Francia sarebbe veramente pronta anche a avere un presidente di destra e di una destra assolutamente populista?
2: Guardi, può succedere. Può succedere perché il meccanismo è questo invita, secondo me, ancora di più noi italiani a riflettere sui pericoli di riforme elettorali e costituzionali troppo centralizzanti. I meccanismi maggioritari sono diabolici. A partire da un consenso del 30% si può arrivare al potere assoluto. Quindi non è escluso, è possibile. Questo non vuol dire che in realtà la maggioranza dei francesi sarebbero d'accordo con lei, però è possibile che il meccanismo elettorale la porti all'Eliseo. È un pericolo reale. Dopodiché i francesi, che vogliono essere ottimisti, dicono sì, però Le Pen è intelligente, e allora usano un termine che per noi italiani è interessante, cioè poi si melonizzerà.
1: Abbiamo già fatto scuola, ci si melonizza, si diventa istituzionale.
2: Noi facciamo sempre scuola.
1: Noi abbiamo
2: inventato il fascismo.
1: Bello, tutte cose belle.
2: Abbiamo inventato l'eurocomunismo, lei è giovane, ma se lo ricorda l'eurocomunismo.
1: E come no? Giovane magari.
2: Adesso ci stiamo inventando il melonismo. E con nonna poi Le Pen si melonizzerà. Io sono convinto, però è la mia opinione personale, anche se diciamo prendiamo pure i lati buoni di Giorgia Meloni, no? che non sono indifferenti, io non credo che Le Pen sia capace di melonizzarsi, quantomeno sulle questioni europee, per una ragione molto semplice. Noi italiani, tutti, anche Meloni alla fine, ma alla fine tutti noi italiani, siamo profondamente convinti di aver bisogno dell'Unione Europea. E che quindi, anche se abbiamo rivendicazioni, se tante cose non ci piacciono, eccetera, eccetera, alla fine dobbiamo trattare con gli altri europei.
1: È così, certo.
2: I francesi sono invece più facilmente convinti, e sicuramente Le Pen pensa, che l'Unione Europea ha bisogno della Francia e che quindi qualsiasi cosa la Francia voglia fare, alla fine l'Unione Europea, a cominciare dalla Germania, deve venire a patti, no? Questa è la vera differenza. Quindi sono certo che lei sia convinta che il giorno in cui venisse eletta tratterebbe con gli altri europei, e in particolare con tedeschi, da posizioni di forza. Io penso che sia un errore, cioè che quel pericolo che quel mondo sia cambiato, che sì, l'Europa è cambiata, che la forza della Francia è immensamente inferiore a quella che era alcuni anni fa e che quindi si andrebbe a uno scontro per la stessa Francia molto doloroso, ma questo, diciamo, lì ci proiettiamo nel futuro. Queste sono mie opinioni personali.
1: Però questo è molto interessante, anche perché ci riporta la questione che il vero statista sa leggere i propri tempi e sa avere una visione, no, di quello che c'è nel medio-lungo orizzonte. Quindi questo, secondo me, poi è un discorso che ci potrebbe interrogare anche su altri leader europei e non solo. Però una domanda, prima di salutarci, Peri, se ce gliela faccio, cioè, ma Macron non ha proprio lavorato minimamente a una sorta di delfinato?
2: Guardi, Macron, io ho votato per lui due volte, sono stato membro del suo partito, finanziato, quindi si figuri. Il disegno di Macron mi piaceva moltissimo, era un tentativo di rendere la Francia più liberale e più moderna.
1: Certo.
2: Le idee erano tutte quelle giuste. Purtroppo Macron ha fatto un errore gravissimo che nemmeno De Gaulle aveva fatto, perché De Gaulle si è impadronito del potere contro, lo slogan era contro la Repubblica dei partiti, però si è immediatamente preoccupato di costruire un partito. E il partito che De Gaulle ha costruito ha poi governato sostanzialmente la Francia per 40 anni. Macron invece ha impedito al suo partito di consolidarsi e questo ha creato il deserto intorno a lui, purtroppo. Questo errore sta alla radice, è un errore, che ne so, di presunzione, di egocentrismo, di inesperienza, perché era molto giovane, non era mai stato eletto a niente. Questa è una cosa che i politici dovrebbero sapere, un po' di gavetta elettorale.
1: Un minimo di curriculum ce lo devi avere prima di arrivare.
2: Quindi alla fine è l'esercizio del potere che gli è mancato. Vabbè, è andata così ed è un peccato, perché era una grande occasione per la Francia e qualche risultato l'ha dato, ma non quello che molti speravano.
1: Vedremo. Chiacchierata molto interessante, Riccardo Perisic, grazie veramente, le auguro una buona giornata.
2: Grazie a lei e buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie.
1: Riccardo Perisic, grandissima esperienza lui, sì, nei corridoi europei e non solo, è stato chiamato nelle istituzioni europee direttamente da Spinelli, collaboratore di Delors, è stato tra le diversi ruoli e funzioni che ha ricoperto anche quella di direttore generale dell'industria per la Commissione europea. Allora, noi qua ci salutiamo, ma solo per pochi minuti, perché arrivano le news del 9, poi ultimo insieme col nostro Buongiorno in Blu.

0: La colonna sonora dell'estate di In Blue 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In Blue 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In Blu 2000, news.
5: Prima edizione dei radiogiornali, edizioni delle 9, diamo un'occhiata alle notizie principali. Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, le forze del comando centrale americane hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa. Le sirene d'allarme sono scattate in Bahrain e in Kuwait, dove sono stati attivati i sistemi di risposta a droni e missili. E i nuovi scontri tra USA e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con un future agosto 2026 sul WTI che sale a $72.77 al barile, in rialzo del 3,3%. La guerra in Ucraina, una serie di esplosioni ha scosso Kiev, mentre la Russia continua la sua raffica di attacchi sulla capitale ucraina, in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia. Intanto la premier Meloni, presente ad Ankara al vertice NATO, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Venezuela è salito a 3.685 morti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Le persone tratte in salvo sono state 6.462, 17.907 risultano senza casa, 86.794 famiglie hanno ricevuto assistenza. Truffa ed evasione fiscale, questi reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto delle indagini, la scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati a cui venivano prospettati i rendimenti legati alle scommesse sportive. Il Mezzogiorno negli ultimi 5 anni risulta essere la regione italiana più dinamica del paese, lo rivela lo Svimez.
6: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5% contro il 7,1% nazionale e il 6,6% del centro-nord. È quanto emerge dal rapporto sud della Federazione BCC Campania e Calabria, diretto dalla Svimez, come spiega Gaetano Vecchione, direttore del rapporto.
7: Le stime 2025 ci danno un'Italia che cresce allo 0,5, un Mezzogiorno allo 0,7, ancora una volta anche per quest'anno, quindi una crescita superiore alla media nazionale, crescita strettamente legata all'intonazione espansiva delle politiche economiche degli ultimi anni nel periodo post-Covid, quello del PNRR.
6: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
5: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: 9.05, questo è sempre il buongiorno in blu e l'abbiamo detto, sono due gli scenari sotto attenzione questa mattina, uno estremamente dinamico, ovvero come viene definito in gergo cinetico, stiamo parlando dei nuovi attacchi Stati Uniti-Iran nel Golfo, senza che ufficialmente ancora le due parti, nonostante gli attacchi reciproci, abbiano annunciato come decaduto il memorandum, quindi come finita la tregua. Siamo ovviamente nell'ipocrisia, negli addentellati della retorica e della dialettica politica, e dall'altra parte il vertice NATO che riapre battenti questa mattina dopo la cena di ieri sera, e attendiamo di capire se dobbiamo registrare ancora nuove incognite Trump, perché di per sé la bozza finale già sta circolando, perché sempre per questi eventi è preparata nei giorni prima dagli Sherpa, però sappiamo che, come dire, l'imponderabilità di Trump poi è tutt'altro che secondaria. Buongiorno e bentornata al nostro microfono ad Andrew Spannaus, analista, scrittore e giornalista statunitense, ha fondato il portale di informazione transatlantico.info, editorialista del Messaggero, autore per Radio 24, ha scritto per Solferino Rivincita l'enigma americano spiegato agli europei e l'America post globale. Buongiorno Andrew, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ieri cena a porte chiuse, inaugurare il vertice di Ankara, e al tavolo c'erano tutte le persone, forse tranne Ruth, di cui Trump anche negli ultimi giorni è tornato a parlare male, ovvero i principali paesi NATO, Italia con la questione Meloni, ma anche proprio Germania, Gran Bretagna, Francia. E perché Trump fa così fatica a moderarsi nelle dichiarazioni? Voglio dire, anche ieri è tornato ancora una volta a dare un affondo a Meloni dicendo una brava persona, ma...
1: Donald Trump lo conosciamo, purtroppo la sua personalità è questa, e per lui la cosa peggiore è un'offesa personale, o quello che lui percepisce come un'offesa personale, cioè non può avere tutto quello che vuole, e in questo è un po' infantile, va detto, se non può avere tutto quello che vuole lui si scaglia contro gli altri, quindi c'è una sostanza nella politica americana con questa amministrazione che riguarda la reindustrializzazione, riguarda le materie prime, riguarda il ruolo del dollaro, e questo comporta comunque tutto un contesto con la Cina in questi ultimi anni, comporta un cambiamento in Europa in termini di gestione della NATO. Però Trump a livello personale non è particolarmente in grado di valutare i contenuti e chiudere la bocca, non è qualcosa che è capace di fare.
0: Ma tutto questo, no? All'imponderabilità. Sento un po' di ritorno, Andrew. Per caso hai la radio accesa?
1: No, sto parcheggiando la macchina.
0: Ah, ecco, ok, no? Benissimo. Allora, gli statunitensi come stanno reagendo a Trump? Perché noi vediamo che i sondaggi sono in continuo calo, no? Rispetto ai favori e al consenso del presidente statunitense, ma non riusciamo a capire fino a che punto Trump ne tenga conto anche rispetto al mid term.
1: Trump è in difficoltà, chiara difficoltà a livello interno, la sua approvazione, un gradimento è sotto il 40%, che è un livello di guardia importante per un presidente. Sa benissimo che questo sta portando i democratici verso una vittoria nei midterm, però si comporta in due modi: da una parte sulla questione dei contenuti non è che ha cambiato molto, e quando fa delle correttive lo fa in modo poco visibile, nel senso non ammette gli errori. Questo è un'altra caratteristica di Donald Trump. Qualche piccolo cambiamento l'ha fatto, però in realtà la scelta, per esempio, di fare la guerra in Iran è stato un boomerang enorme che l'ha danneggiato in modo particolare. Dall'altra parte lui lavora internamente per influenzare il voto, vuole cambiare le regole sul voto postale. È riuscito a fare con il gerrymandering, cioè il cambiamento dei distretti elettorali, riuscirà a guadagnare forse 10 seggi per i repubblicani nelle prossime elezioni. Quindi questa è la sua modalità, però non è un politico che cambia tutta la direzione perché va male a livello pubblico. Questo gli possiamo dire, che almeno su questo è coerente, ecco.
0: Sì, dannata coerenza potremmo dire, però è coerente, non c'è dubbio. Se dopo le midterm andassero bene bene o andassero male male, a quel punto Trump si sentirebbe, come dire, mani libere?
1: Questo è la prospettiva per dopo novembre, che è quello che Trump sarà comunque una metà zoppa, che vada male o solo leggermente male, e io penso che queste sono le due possibilità. Lui comunque non può ricandidarsi nel 2028, esatto, nonostante le sue fantasie, ma non trovo che troverebbe appoggio nelle istituzioni, e quindi lui sarà un po' staccato dalla responsabilità, che è positivo e negativo insieme. È positivo perché significa che il resto del partito repubblicano e le istituzioni si sentiranno più liberi rispetto alle pressioni sue, però lui, proprio per contrastare il suo indebolimento, e questo l'abbiamo già visto negli ultimi 8-9 mesi, per contrastarlo lui cerca ambiti dove può agire da capo assoluto indiscusso, e questo l'ha contribuito anche alle guerre che ha fatto, l'indebolimento dopo la questione Epstein, dopo la questione dell'ICE, dell'immigrazione. Quindi un Trump scatenato è possibile, però con delle istituzioni che mettono delle guardrail più forti intorno a lui.
0: Sappiamo che dopo le elezioni di midterm di fatto si entra nell'agone, nella lunga stagione della campagna elettorale per le presidenziali. E Trump sembra che non sia però intenzionato a coltivare, non so se definirlo così, una sorta di suo delfinato, no? Ovviamente Vance e Rubio, anzi quasi si diverte a metterli l'uno contro l'altro, addirittura quando uno per motivi X può assumere anche, diciamo così, un certo spessore, sembra che Trump stesso lo voglia in qualche modo ridimensionare. Ti ritrovi in questa lettura oppure no, è assolutamente parziale e scorretta?
1: Ma in parte è vero che Trump non vuole che i fari siano troppo sugli altri, quindi quando qualcuno prende quota lui ne parla e fa anche delle critiche, però parla spesso, cita spesso chi sarà il suo successore, chiede anche nei incontri privati chi preferite, Marco Rubio o J.D. Vance. Sì. A livello politico Vance è molto più avanti di Rubio. Rubio può essere visto bene a livello istituzionale, però non ha una base popolare come può averlo Vance. Vance interpreta il movimento conservatore, il movimento MAGA, con una sua visione culturale e politica ben più coerente con quel mondo. Per esempio è uno che veramente è contro le guerre, è uno che appoggia anche delle iniziative per aiutare la classe lavoratrice, cosa certo, che Marco Rubio lo fa in modo molto limitato. Questo comunque c'è un grande asterisco, che è questo, che se il gradimento di Trump è 35% quando si va verso il 2028, è improbabile che J.D. Vance possa vincere le elezioni. E quindi potrebbe aspettare 4 anni per riprovare dopo.
0: L'abbiamo citato prima, ma in Italia non se ne parla quasi più della vicenda Epstein. Che effetto continua ad avere negli Stati Uniti, proprio come attenzione nel caso, nella vicenda, nell'inchiesta in sé, e poi ovviamente come ricadute e implicazioni rispetto a Trump?
1: Negli ultimi mesi se ne è parlato molto meno, però non va dimenticato che è stato il primo punto di vera rottura tra la base MAGA e soprattutto gli influencer MAGA e qualche membro del congresso, quando hanno visto un Trump che, dopo aver fatto campagna elettorale promettendo trasparenza, parlando dello swamp, della palude da prosciugare, Trump ovviamente ha cercato di bloccare il rilascio di questi file, e invece il congresso ha votato quasi all'unanimità per pubblicarli. Questo ha fatto molto, diciamo che ha aperto un po' le porte ad altre ribellioni contro Trump, seppur limitate, però adesso ci troviamo con Tucker Carlson, Megyn Kelly, cioè personaggi ex televisivi, però che sono seguiti da milioni e milioni di persone su YouTube o altri social, che criticano Trump molto apertamente sulla guerra, su Epstein e su tanti altri punti. Quindi c'è un problema per Trump che nasce in parte proprio da Epstein.
0: Tornando invece al fronte europeo, e anzi più particolarmente quello italiano, Trump attacca di più Meloni in questo momento per questioni anche molto pratiche, di sostanza, perché l'Italia nel contesto dei paesi NATO è quella che insomma è più recalcitrante a spendere per la difesa, e quindi per motivi molto molto pratici, oppure perché Trump nei momenti in cui si sente tradito da chi considera amico, diciamo così, ha una reazione anche emotiva più fragorosa?
1: Ma direi la seconda opzione principalmente. Cioè, nelle istituzioni americane non c'è la stessa visione di quello che c'è nella testa di Trump. Giorgia Meloni doveva essere un'alleata.
0: E una fan, l'ha definita fan.
1: Quindi non c'è questo odio verso Giorgia Meloni, mentre da Trump appunto va essere stato respinto anche su una richiesta palesemente impossibile, certo, per l'Italia. Questo è dove c'è manca la razionalità. Giorgia Meloni non poteva far partecipare l'Italia alla guerra in Iran, ma come non voleva fare nessun altro, giusto, Regno Unito e magari la Polonia potevano dire di sì. Insomma, su questo lui si offende e quindi attacca dove vuole vendetta politica. Lo fa in ogni caso in cui ha un alleato, anche nel mondo MAGA. Marjorie Taylor Greene è un buon esempio, sì, congressista che era super MAGA, che poi invece quando l'ha criticato su Epstein e sulla guerra lui è impazzito su questo. È una tipica modalità sua. Purtroppo ci vanno i rapporti tra i paesi, ma bisogna ricordare, in Italia bisogna ricordare che c'è tutto il mondo istituzionale oltre Trump che può avere posizioni diverse, sicuramente tra repubblicani e democratici, però non riflette precisamente qual è l'atteggiamento molto, molto petty, molto da piccole offese di Donald Trump.
0: Grazie Andrew, buona giornata. Andrew Spannaus, buon lavoro. Spannaus è scrittore, giornalista, vi ricordo ha fondato il portale transatlantico.info, editorialista del Messaggero, autore anche per Radio 24, e ha scritto per Solferino Rivincita, l'enigma americano spiegato agli europei, ma anche l'America posta globale. E torniamo nel contesto italiano e della politica italiana, perché di fatto a casa nostra è già iniziata la campagna elettorale per le prossime elezioni sicuramente 2027. Resta da capire se saranno leggermente anticipate alla primavera prossima, si pensa ad aprile, oppure andranno a naturale scadenza della legislatura, dunque l'autunno, l'ottobre 2027. Quello che è certo, nonostante tutte le incognite anche rispetto al sistema, con quale legge elettorale voteremo, quello che è certo è che la prossima legislatura dovrà eleggere il nuovo capo dello Stato, il nuovo Presidente della Repubblica, e diamo per scontato che non ci sarà un terzo mandato di Sergio Mattarella. E allora gli italiani stanno già pensando al nome o comunque al profilo che vorrebbero, posto che lo sappiamo il Presidente della Repubblica poi viene eletto dal Parlamento come vuole proprio il nostro sistema parlamentare, però è ovvio che un pensiero è giusto che gli italiani ce l'abbiano. E come? Beh, a questo ci risponde un sondaggio di SVG. Buongiorno a Radio Fonda di SVG, grazie per essere tornato da noi.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, a livello di profilo, ma anche di nomi, giocando in assoluta libertà e possibilità di scelta, gli italiani chi vedrebbero bene al Quirinale?
2: Beh, allora intanto premetto che ovviamente siamo ancora lontani, certo, dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, per cui è un po' quasi un esercizio questo che abbiamo fatto, però che è stato stimolato dal fatto che si è iniziato anche nel dibattito pubblico e politico a parlare di questo, no? In qualche modo.
0: Ricordiamo, Meloni ha detto i tempi sono maturi per abbattere il tabù di avere un Presidente della Repubblica di centrodestra, ecco, da lì poi si è aperto.
2: Sì, in effetti lo stimolo era proprio questo, e la cosa che è emersa, che è interessante, è che gli italiani vedono proprio la figura del Presidente della Repubblica come una figura molto trasversale, molto bipartisan, unificante in qualche modo, per cui non la maggior parte degli elettori che in qualche modo provengono dal centrosinistra, dal centrodestra, non punta ad avere un presidente proveniente dalla propria area politica, afferente in qualche modo alla propria area politica, ma piuttosto una figura più bipartisan, più aggregante, diciamo, per cui non c'è un atteggiamento da tifo. No, okay. Dobbiamo trovare un arbitro, non è che l'arbitro deve essere uno dei nostri o uno dei loro, deve essere una persona più aggregante, no?
0: Okay. Quindi si guarda comunque la figura del presidente come quello capace di unire e mediare. Quindi anche rassicurante da questo punto di vista.
2: Sì, esatto, così. Per cui non c'è neanche nell'elettorato di centrodestra non c'è una ampissima, come dire, spinta per avere un presidente del centrodestra. Cioè, circa la metà, diciamo, degli elettori di centrodestra lo vorrebbe, altra metà invece preferirebbe una figura più non schierata.
0: E invece, dovendo proprio fare dei nomi, a chi si guarda? Così andiamo anche a concretizzare questi elementi.
2: Beh, allora abbiamo testato una serie di nomi di cui più o meno si è parlato anche vagamente, e diciamo quello che spicca sicuramente al primo posto è Draghi, Mario Draghi, viene ritenuto adeguato a diventare capo dello Stato da circa metà degli italiani, e già qui si vede che lui al primo posto ha una metà di preferenze, quindi neanche lui non ha proprio un'investitura ampissima da parte dell'opinione pubblica. Non c'è in questo momento una figura, almeno di quelle di cui si parla, che può raccogliere una preferenza così veramente larga tra l'opinione pubblica italiana. Fatto sta che Draghi è una figura meno politicamente schierata, per cui riesce a raccogliere anche una porzione di preferenze più larga, e dopodiché è seguito a distanza, però abbastanza staccati, ci sono Meloni e Bersani. Meloni e Bersani che ottengono un buon risultato, diciamo, se vogliamo dire, però è molto un tipo di preferenza molto schierato, cioè Meloni gran parte è segnalata dai elettori di centrodestra, e Bersani invece da quelli di centrosinistra. Ci sono poi subito dopo due figure che sono anche in qualche modo legate sicuramente chiaramente alle loro rispettive aree politiche, cioè Crosetto e Gentiloni, che però sono un po' più trasversali dal punto di vista del gradimento, nel senso che ottengono anche un certo gradimento anche nel campo avversario, anche se minore, però insomma leggermente di più, ecco.
0: Interessante. E vedo che avete proposto come nome, che in realtà però non ha ottenuto tutto questo consenso, anche Romano Prodi.
2: Sì, Romano Prodi è basso, ma è perché ormai è una figura ovviamente ritenuta molto prettamente legata al centrosinistra, per cui gli elettori di centrodestra non lo gradiscono, ecco, non lo vorrebbero come Presidente della Repubblica.
0: E poi c'è anche Casini, che proprio anche per storia politica è stato un po' qui, un po' là.
2: Sì, questo è vero, un po' è andato un po' in secondo piano, nel senso che se ne parla poco, poi tanti, anche i più giovani, diciamo, non lo conoscono, per cui diciamo questo deve scontare un po' il fatto di essere rimasto un po' fuori dalle cronache negli ultimi anni, probabilmente, no?
0: Stavo pensando, e poi ti lascio su questo pensiero, che è anche una sorta di rivincita di un Draghi che comunque si piazza in modo importante anche come percentuale rispetto a chi viene dopo come primo desiderato come capo dello Stato, pensando che proprio Draghi in qualche modo è rimasto deluso, no, da quei passaggi parlamentari e politici che poi portarono alla conferma e alla richiesta di Mattarella di rimanere, no? Come a volte tutto un po' torni.
2: Sì, beh, sicuramente questo in certo senso potrebbe essere una rivincita, però è tutto da vedere,
0: certo,
2: ovviamente, perché ci sono poi tutte le come dire, le dinamiche politiche che incidono, e bisognerà vedere, però dal punto di vista personale può essere anche vista così, certo.
0: Certo, è anche un segnale, poi ricordiamo, viene eletto dal Parlamento, non c'è un'elezione diretta del Presidente della Repubblica al momento. Grazie sempre Rado Fonda di SVG Sondaggi, buona giornata Rado, buon lavoro.
2: Grazie, buona giornata.
0: Allora, vedremo quello che succederà. Intanto già sarà un'estate calda, perché la campagna elettorale di fatto è già iniziata con tutte le incognite che sappiamo dall'una e dall'altra parte, degli schieramenti. Qui si aggiunge anche il dibattito sulla legge elettorale. Vedremo, non ci annoieremo anche alla ripresa di stagione del nostro Buongiorno in Blu nel settembre prossimo. Intanto però qua ci fermiamo, ma solo per il momento, perché oggi ultimo mercoledì di questa stagione, ultimo appuntamento anche con il nostro spazio Legalità, e parleremo del fentanyl, perché dopo il furto che c'è stato la settimana scorsa delle famose 20 fialette al 80 fialette in grado di produrre 20.000 dosi di questa potentissima droga che ha determinato un'epidemia di morte negli Stati Uniti, da parte del governo ieri è stato deciso di fare una nuova riunione d'emergenza proprio rispetto al fentanyl, e quindi tra poco ne parleremo con il criminologo Vincenzo Musacchio.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: spazio, legalità.
1: E come vi ho anticipato, abbiamo deciso di dedicare lo spazio legalità di oggi all'emergenza fentanyl. Dopo che dall'ospedale israelitico di Roma sono state sottratte 80 dosi, 80 fialette di fentanyl, corrispondente alla possibilità di realizzare 20.000 dosi di quella che è conosciuta come la droga degli zombie, è scattato l'allarme, tant'è che al di là dell'inchiesta che sta procedendo e sta facendo i suoi passi, proprio ieri c'è stata una nuova riunione d'emergenza a Palazzo Chigi. Quindi questa per noi è l'occasione di capire quanto grave sia quello che è successo all'ospedale israelitico di Roma potenzialmente, e poi tornare a fare un punto su che cos'è il fentanyl, quale emergenza rappresenta, se ancora a livello di emergenza nel nostro paese oppure no, e poi dare uno sguardo a quella che viene definita l'epidemia della morte, no, negli Stati Uniti rispetto alla droga degli zombie. E ne parliamo con Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato alla RIACS di Newark negli Stati Uniti, direttore scientifico della scuola di legalità Don Peppe Diana di Roma e del Molise. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, ci ricorda che cos'è il fentanyl, di cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando innanzitutto di una categoria farmaceutica, perché parliamo di oppiacei e parliamo di un prodotto che effettivamente viene usato negli ospedali quando, diciamo, siamo di fronte a una fase terminale di una patologia cancerogena. Ecco, però oltre a questa, diciamo, caratteristica, il fentanyl può essere usato anche nel campo degli stupefacenti, sia in quelli naturali che in quelli chimici. E i precursori del fentanyl, che sono poi ancora quelli più pericolosi del fentanyl stesso, vengono utilizzati per tagliare le dosi di cocaina e di eroina e quindi moltiplicarne sia gli effetti per quanto riguarda l'intensità della dose, sia per quanto riguarda la quantità.
1: Perché viene definita la droga degli zombie, e come è possibile che abbia nel giro, se vogliamo, anche di un tempo relativamente ridotto, diventato una vera e propria epidemia negli Stati Uniti?
2: Fondamentalmente perché anche in piccolissime dosi può essere letale per l'essere umano che non è abituato all'uso di oppiacei. Quindi il pericolo risiede proprio nel momento in cui vengono preparate le dosi, perché basta un milligrammo in più o in meno per determinare la morte cerebrale di una persona, perché incide soprattutto sui recettori cerebrali, portando a crisi respiratorie o cardiache, quindi alla morte per overdose, che negli Stati Uniti sappiamo benissimo in 3 anni ha cagionato circa 200.000 morti, quindi un qualcosa paragonabile veramente a delle vittime di guerra. E la pericolosità, ripeto, è proprio questa, il fatto che questa droga è conveniente e può moltiplicare non di poco i guadagni da parte delle mafie nel tagliare le sostanze stupefacenti, e ribadisco ancora una volta, non solo quelle naturali ma anche quelle di natura chimica.
1: Ma è ingente come quantitativo quanto è stato sottratto dall'ospedale israelitico, cioè 80 fialette, ci hanno detto, è paragonabile a 20, ci si può produrre 20.000 dosi di fentanyl come droga. È una quantità importante, grave?
2: Allora, qui dobbiamo chiarire subito un equivoco che si è creato. E fondamentalmente il fentanyl, quelle 80 fialette, poi si riducono perché non è una sostanza pura, e quindi viene successivamente viene lavorata, e da quella sostanza poi si derivano le dosi che sono dosi, diciamo, polverizzate. Da quelle dosi e dai precursori si possono ricavare 20.000 dosi, senso che il fentanyl viene diluito e viene tagliato con le dosi di cocaina e di eroina, e se poniamo che avessimo 100 dosi di cocaina e di eroina tagliate col fentanyl, potrebbero diventare sicuramente molto di più. E quindi questo significa che io, se ho 100 dosi e ho le fiale che sono state rubate, posso arrivare a 20.000 dosi. E il pericolo è proprio questo: chi taglierà questa sostanza, come la taglierà, perché quelle 20.000 dosi possono essere ordinarie, nel senso che possono essere immesse nel mercato normalmente senza produrre effetti devastanti, ma se capitano nelle mani

0: sbagliate di persone inesperte che la tagliano in maniera non corretta possono produrre 20.000 morti, quindi la pericolosità non è tanto nelle dosi in sé, ma nelle mani di chi sono capitate, perché bisogna capire chi ha realizzato questo furto.
1: Perché la criminalità organizzata, le mafie stanno puntando così tanto sul fentanyl? Cioè, quale guadagno in più di diverso tipo, anche di gestione di logistica, implica e dunque lo rende così conveniente?
0: Perché per esempio produrre cocaina ed eroina richiede il controllo di territori immensi, agricoli in Sud America, in Asia, richiede il legame con i coltivatori, i tempi di raccolta che sono lunghi, le rotte di spedizione transoceaniche, quindi c'è tutto un sistema che alle mafie, per le mafie ha un costo. Con il fentanyl, queste e con le droghe sintetiche, quindi non solo con il fentanyl, ma con tutte le droghe di sintesi, non c'è bisogno più di piantagioni, non c'è bisogno più di controllo dei territori, perché non ci sono più territori, e non c'è bisogno più di rotte transoceaniche, perché il fentanyl viene, diciamo così, trasmesso anche attraverso servizio postale, viene trasmesso attraverso i droni, anche attraverso rotte transoceaniche. Ma capiamo benissimo che un conto è trasportare quintali di droga, un conto è trasportare alcune fialette in un astuccio magari di un dentifricio, ecco. Quindi alle mafie questo conviene, tant'è vero che io credo che sia in atto, ma non da adesso, da almeno 5-6 anni, sia in atto una metamorfosi del narcotraffico che si sta sempre più spostando verso le sostanze di sintesi e chimiche.
1: Tutto quello che ci sta dicendo è molto interessante, poi come dire fa emergere tante domande. Una è, vorrei fare un passo indietro, come via posta? Cioè il fentanyl mi arriva a casa via posta?
0: Sì, sono stati effettuati anche sequestri in Italia, all'aeroporto di Milano la Guardia di Finanza ha sequestrato dei pacchi postali all'interno dei quali c'erano le fiale di fentanyl, quindi è possibile anche, diciamo, questa ipotesi, no? Che adesso non è più un'ipotesi, perché i sequestri hanno confermato che è possibile anche in questa modalità, quindi questo ci fa presupporre che bisogna potenziare tutti i servizi, diciamo, di controllo alle dogane. Per esempio, una cosa molto importante, siccome il fentanyl è inodore e quindi non viene rilevato dai cani antidroga, sono necessari assolutamente degli scanner di nuova generazione che sono in grado di rilevare anche queste piccole fiale, che possono, ripeto, facilmente essere confuse con qualsiasi altro tipo di fiala, quindi un controllo non serrato consente che questa sostanza possa arrivare dove deve arrivare in modalità molto più semplice.
1: Però allora io il contatto, definiamolo così, col pusher virtuale come lo conseguo? Nel deep web? Cioè quali sono i canali dove io poi ordino la sostanza?
0: Allora, sicuramente uno dei canali è il dark web, sicuramente il sistema addirittura di pagamento è quello delle criptovalute, la maggior parte degli scambi che riguardano questo tipo di droghe, soprattutto le sintetiche, avviene nel mondo virtuale, quindi nel dark web, ma non sono esclusi neanche, diciamo, i pusher o le piazze di spaccio, perché come abbiamo detto in precedenza il fentanyl serve anche come sostanza per tagliare droga che è la cocaina e l'eroina, e quindi anche quelle dosi potrebbero essere, diciamo, vendute nelle piazze di spaccio, addirittura abbiamo visto a Milano la consegna attraverso i droni, quindi uno fa l'ordine sul dark web e un drone porta appunto la dose attraverso un sistema diciamo di difficile tracciabilità a chi ha ordinato la sostanza stupefacente. Quindi è tutto in grande evoluzione, il sistema del narcotraffico si sta evolvendo e io mi auguro che in contemporanea anche i sistemi di prevenzione e di repressione si stiano evolvendo perlomeno in pari modalità con quello delle mafie.
1: Ah beh, certo, almeno per garantire un contrasto reale. Ma tornando al discorso che ci diceva, no, del fentanyl utilizzato anche come sostanza che poi va a tagliare le altre droghe, quindi io potrei assumere della cocaina non sapendo che c'è anche il fentanyl dentro, che è tagliato con fentanyl?
0: Non solo si può verificare questo, ma io posso anche constatare un'overdose per cocaina mentre nella realtà è una cocaina tagliata con fentanyl. Ci vogliono analisi di laboratorio molto specifiche per rilevare questa sostanza e la maggior parte dei laboratori in Italia non è adeguata a questa rilevazione, quindi benissimo, tra le morti dovute a sostanze come la cocaina e l'eroina vengono normalmente, diciamo, attribuite a queste droghe, mentre nella realtà potrebbero essere attribuibili, se si facessero delle analisi, anche al taglio con il precursore del fentanyl. È cosa che non è esclusa, perché dove sono state fatte queste verifiche, parlo di Milano, di Verona, si è riscontrata la presenza, quindi operazioni di polizia con riscontri oggettivi di tipo di laboratori adeguati a fare queste analisi, si è riscontrato che la cocaina e l'eroina erano, soprattutto l'eroina era tagliata con i precursori del fentanyl.
1: Quindi, diciamo, è entrata proprio nel mercato anche in modo, come dire, subdolo, sotto mentite spoglie, quindi questo rende tutto molto più insidioso.
0: Sicuramente sì, io sono convinto che da tempo il fentanyl circoli in Europa, lo confermano anche i sequestri non solo in Italia ma in altri paesi europei, e lo conferma il sequestro di un laboratorio in Lettonia che era in possesso di una quantità enorme di circa 2 kg di sostanza pura di fentanyl, che può causare 2 milioni di morti se venisse immessa nel mercato in maniera sbagliata. Fortunatamente quella sostanza è stata sequestrata, ma questo ci dice che in Europa esistono laboratori che producono le sostanze attraverso i precursori, che, ricordo, vengono soprattutto dalla Cina e dall'India.
1: Ecco, volevo arrivare proprio qua. Si sta spostando anche il baricentro del controllo della droga, perché quello che ci diceva lei, no? È ovvio che dover controllare piantagioni sterminate o quasi di coltivazioni di oppio e di sostanze stupefacenti naturali, e poi ovviamente il trasporto di queste, che sono carichi molto importanti e voluminosi, sono facilmente sostituiti da droghe di laboratorio che hanno, come dire, una logistica ed una creazione estremamente più snella, veloce, se vogliamo più discreta. Ma di fronte a tutto questo, quindi, abbiamo uno spostamento del baricentro di chi controlla la droga in Asia, quindi India e Cina, ma dall'altra parte il narcotraffico, mi passa il termine, tradizionale, quello latino e centroamericano, come sta reagendo a questo? Cioè, al vedersi portare via anche volumi di guadagni e di interesse non certo da poco.
0: Ma io penso che non ne subirà un danno, perché comunque cocaina resta sempre la prima droga e la prima fonte di guadagno delle mafie, quindi anzi il fentanyl secondo me è un'aggiunta ad incrementare i guadagni, perché io, oltre alle dosi che naturalmente produco di cocaina, posso aumentare quelle dosi tagliandolo col fentanyl, quindi per quanto ci guadagnano di più, a mio giudizio, le mafie, anche quelle dell'America Latina, tant'è vero che il fentanyl viene tagliato soprattutto in Messico dai cartelli di Sinaloa e Jalisco, quindi hanno anche l'esclusiva di questo sistema, quindi io sono fermamente convinto che le fette di mercato, almeno per quanto riguarda i cartelli in narcos latinoamericani, non subiscono alcun danno, anzi in associazione con le altre mafie, tra cui quelle cinesi, quelle turche, quelle russe, possono aumentare notevolmente i loro guadagni, e se li ripartiscono in maniera tranquilla tra di loro, perché, ripeto, oggi con questo tipo di mercato, con questi capitali che girano e con questi guadagni, le mafie non si fanno più la guerra ma si accordano.
1: Mamma mia, è veramente impressionante il quadro, lo scenario che ci racconta, e speriamo che da un punto di vista di strumenti securitari, di contrasto, di indagine, ma anche e soprattutto culturali e sanitari, venga veramente fatto tutto quello che è necessario fare rispetto ad una minaccia droga che è sempre proprio più insidiosa, perché vedere anche le immagini che arrivano dagli Stati Uniti, c'è un motivo, no? Se si chiama droga degli zombie, proprio per come poi concia le persone che ne fanno un utilizzo, beh, insomma, c'è davvero paura, è proprio è mostruoso, io non saprei proprio come altro definirlo. Io sono convinta che tutti più o meno abbiano visto alcune immagini.
0: Guardi, io ho avuto il piacere e il privilegio di poter conoscere la direttrice della DEA, l'ex direttrice della DEA, Anne Milgram, che era, diciamo, è stata, diciamo, tra le principali fautrici di investimenti economici per contrastare il fentanyl negli Stati Uniti durante la presidenza Biden. E, avendo avuto contatto con lei, ho potuto chiedergli qual è stato l'errore che loro hanno commesso che ha cagionato appunto quelle morti. E lei mi disse l'errore più grave che gli Stati Uniti hanno commesso è stato quello di sottovalutare il problema. Ecco, io spero che in Europa non si faccia lo stesso errore.
1: Ce l'auguriamo veramente. Grazie sempre professore, buona giornata.
0: Grazie a
1: Vincenzo,
0: voi,
1: Musacchio,
0: buona giornata.
1: Che è veramente tra i massimi esperti di questa materia in Italia, criminologo forense, giurista, insegna strategie di contrasto alla criminalità organizzata al RIAC di New York ed è direttore scientifico della Scuola di Legalità Don Pepe Diana di Roma e del Molise.

0: guerra dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, quella che conosciamo meglio come antitrust, alla giungla delle recensioni online. Di cosa stiamo parlando? L'antitrust ha pubblicato uno schema di linee guida che poi sarà effettivo dal 15 luglio, e questo diciamo interregno serve anche per recepire commenti, indicazioni dei diversi soggetti interessati, ma insomma l'antitrust ha posto un principio, ovvero se tu vuoi rilasciare, scrivere una recensione online, tanti diversi chat e anche motori che ci sono in questo senso, bene, ma perlomeno serve uno scontrino, cioè serve un documento che attesti che tu in quel locale ci sei stato veramente, hai consumato veramente. Questo perché lo sappiamo benissimo, credo che tutti abbiamo avuto la prova e comprova che a volte le recensioni sono false, o nel favorire o nel caso che ritorna con maggiore frequenza, nel demolire un locale, un bar, un pub, un ristorante, un agriturismo. Buongiorno a Roberto Calugi, direttore generale di Fipeconf Commercio, la federazione di imprese leader in Italia nella ristorazione. Ben trovato.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, l'abbiamo detto, questa dell'antitrust sono delle linee guida, quindi il documento è in corso di anche elaborazione e ridefinizione e vede come meta quella del 15 luglio, dopodiché queste linee guida diventeranno qualcosa di più certo da dover adottare. Come principio, siete d'accordo? Cioè, della serie, oh, finalmente si fa qualcosa?
1: Beh, non solo siamo d'accordo sul principio, siamo stati fra i promotori di questa normativa, nel senso che queste linee guida non nascono, come si dice in inglese, out of the blue, cioè d'improvviso, nascono certo. Perché c'è una normativa che è stata la legge dell'11 marzo del 2026, la 34, senza entrare nei tecnicismi, però è la prima volta che si fa qualcosa per contrastare le recensioni false. Ecco, su questo punto è importante mettere già un puntino sulle i, nel senso che noi non siamo contro le recensioni, anzi, le recensioni sono importantissime, siamo contro le recensioni false, contro quel souk, quel bazar che si trova su internet, basta scrivere acquisto recensioni false su motore di ricerca e lei trova le più divertenti combo possibili di recensioni false, ovviamente. E questo ovviamente è distorsione del mercato, è distorsione della concorrenza ed è un qualcosa che danneggia i consumatori innanzitutto, che sono diciamo alla mercé di giudizi non veritieri, e poi danneggia anche gli imprenditori corretti, no? E quindi noi siamo per la concorrenza leale, non siamo per diciamo l'alterazione attraverso mezzi più o meno furbeschi della concorrenza e di chi si comporta correttamente.
0: Certo, anche perché la concorrenza leale non solo è a vantaggio di tutti gli operatori onesti, ma anche proprio dei consumatori, perché è ovvio che se io sono inondata da messaggi, da recensioni negative, è ovvio che di per sé non sceglierò quel locale, no? Dove poter andare, perché mi faccio la convinzione che non ne valga la pena, per una questione di qualità, per una questione anche economica. E invece casomai e mi viene così tolta, vengo ingannata e mi si toglie la possibilità invece casomai di un locale che ha un servizio assolutamente di qualità. Cioè dobbiamo renderci conto che questo non è soltanto a tutela degli operatori, ma è a tutela anche dei consumatori, per poter operare una scelta il più obiettiva possibile, perché sempre più indirizziamo le nostre scelte sulle recensioni.
1: Guarda, è assolutamente vero, è così vero che il Centro Studi del Ministero delle Imprese del Made in Italy, in uno studio proprio del 24, ci dice che le recensioni ormai influenzano più dell'80% delle prenotazioni alberghiere e più del 70% delle prenotazioni a ristorazione. Cosa significa questo per tradurlo in un linguaggio accessibile? Significa che oggi consideri che le recensioni noi stimiamo possono impattare per circa il 30% del fatturato di un'attività legata al turismo. Questo significa che decidono la vita e la morte di un ristorante, ad esempio, ma in termini concreti, stante che il fatturato della ristorazione solo in Italia oggi è circa di 100 miliardi di euro, questo significa che le recensioni influenzano fino a 30 miliardi di euro di consumi. Per questo il tema è così rilevante e se ne sta occupando anche l'Authority, perché letteralmente sposta abitudini di consumo da un esercizio all'altro. Nulla di male se questo avviene sulla base della qualità del prodotto, del servizio, dell'accoglienza, ed è tutto evidente che se invece questo accade sulla base di giudizi falsi che si trovano su internet è sbagliato. Per questo lei ha perfettamente ragione a dire che a tutela dei consumatori, a tutela degli imprenditori. Io ci aggiungo una terza dimensione che forse nei nostri amici delle piattaforme a volte non comprendono, è a tutela della stessa credibilità delle piattaforme, perché se su una piattaforma io trovo tantissime recensioni che sono palesemente non attendibili, è evidente che quella piattaforma perde di credibilità e quindi perde anche di attrattività.
0: Quindi comunque possiamo augurarci che, visto che stiamo parlando del 15 luglio, sarà un'estate più onesta e più disciplinata da un punto di vista delle recensioni?
1: Beh, diciamo, per una volta tanto il nostro paese è stato, come dire, antesignano in Europa o comunque nella legislazione anche internazionale, perché ci risulta che questa è la legislazione più avanzata che c'è sul tema della lotta alle recensioni false. Non è ancora quello che avremmo voluto, però sicuramente è un passo in avanti. Per dirgliela molto più semplicemente, io non credo che le recensioni false spariranno, però certamente questo è un primo muro, un primo freno a un fenomeno che va assolutamente debellato. Consideri che grazie a questa normativa per la prima volta uno può rilasciare una recensione entro 30 giorni, sembrava una sciocchezza, ma oggi a volte si potevano rilasciare entro un anno.
0: Va
1: in qualche maniera sottolineata la veridicità di questa recensione. Beh, sono passaggi non banali, importanti, è bene che siano stati introdotti, e poi ovviamente, come sempre, non è la norma che disciplina l'etica, sta un po' a tutti noi, quando scriviamo una recensione online, di ricordarsi che dietro quella recensione, magari anche dietro a un piatto sbagliato in buona fede, perché ogni anno da noi si consumano 10 miliardi di piatti, letteralmente, un piatto sbagliato ci può stare, ricordiamoci che dietro quel piatto c'è una famiglia, c'è una storia, ci sono dei lavoratori, e magari una giornata storta può capitare a tutti.
0: Grazie direttore, buona giornata Roberto Calugi.
1: Grazie a voi e ai suoi radioascoltatori.
0: Grazie ancora. Roberto Calugi è direttore generale di FIPE Confcommercio. Siamo ai saluti anche per oggi. Vi ricordo tutte le voci, le interviste che avete sentito questa mattina, potete riascoltarle con l'app Play 2000. Io vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Davide ed è in regia e vi do appuntamento alle 7 domani, puntuali, su InBlu 2000.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
5: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno colpito nella notte più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Medio Oriente, attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City, provocata la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Vertice NATO ad Ankara, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il presidente Trump sono cordiali. Ieri Trump aveva ribadito: mi piace, ma non mi ha aiutato. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. Un attacco missilistico ha colpito a Kharkiv e lì sono morte 2 persone. Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti, il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Le persone tratte in salvo sono 6.462, 17.900 risultano senza casa. Maxi operazione contro la pedopornografia online, con perquisizioni a Catania e in altre 16 città, 7 persone le arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Truffa ed evasione fiscale, reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. E infine ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo, dalle 12.30 alle 16. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Progetto ZIP. Zone in prossimità. Una cerniera che unisce per essere comunità.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi ho il piacere di avere in studio Valentina Di Stefano. Valentina è la presidente dell'Associazione Tetti Colorati ed è anche la coordinatrice responsabile del progetto ZIP, Zone in Prossimità. E con lei oggi parleremo di questo progetto che da diversi mesi, da settembre già, è partito nel nostro territorio. ZIP è un progetto finanziato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e rientra nel bando per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti promosso con i bambini nel 2023. È rivolto ai ragazzi tra gli 11 e i 18 anni e l'associazione Tetti Colorati è il soggetto responsabile del progetto, ma è anche realizzato con altre associazioni ed enti del nostro territorio. Li ricordiamo: il comune di Acate, il comune di Chiaramonte Gulfi, il comune di Comiso, il comune di Ragusa, il comune di Santa Croce Camerina, il comune di Vittoria. Poi abbiamo la diocesi di Ragusa, la Fondazione San Giovanni Battista, l'Associazione Comunicazioni Sociali Chiesa di Ragusa, l'Associazione Lauretana, il consultorio familiare di ispirazione cristiana Don Romolo Taddei, l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, l'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris di Ragusa, l'Istituto di Istruzione Superiore Giosuè Carducci di Comiso, l'Istituto Comprensivo Statale Leonardo Sciascia di Scoglitti, l'Istituto Comprensivo Statale Capitano Biagio Puglisi di Acate e per finire l'Istituto per la Ricerca Sociale che sarà l'ente valutatore e un po' che anche monitorerà tutto il progetto. Quella diciamo che è poi la valutazione di impatto. Valentina, ben trovata e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, un caro saluto.
0: Innanzitutto, come è nato questo progetto? Parliamo del 2023, sono passati 3 anni, arriva questo bando e avete l'idea di partecipare.
1: Il bando è arrivato in un momento alquanto opportuno perché discutevamo già da diverso tempo della necessità di farci prossimi ai ragazzi, agli adolescenti, nelle difficoltà che loro stanno vivendo in questo periodo. Soprattutto come diocesi volevamo proprio creare qualcosa insieme, in maniera unitaria, tutti i comuni della diocesi potessero intervenire a favore dei nostri ragazzi. E quindi, proprio su promozione della diocesi, che abbiamo messo insieme i vari uffici pastorali e le realtà che sono vicine alla diocesi, infatti la nostra associazione, la Fondazione San Giovanni Battista, i due consultori di ispirazione cristiana e poi naturalmente anche le associazioni comunicazioni sociali della Chiesa di Ragusa hanno voluto far proprio questa idea per poter prevenire, per poter rafforzare tutto quello che può aiutare i nostri ragazzi.
0: Dicevi a tutte insieme e tutti insieme, farsi prossimi, lavorare con i ragazzi e per i ragazzi e le ragazze. E infatti l'acronimo ZIP fa pensare subito alla cerniera. Sappiamo che la cerniera trasforma due lembi separati in un unico elemento. E la cerniera ha la funzione di creare occasioni di connessione, ricucire, creare legami, partecipazione tra enti, associazioni e soprattutto tra ragazzi e con i ragazzi e le ragazze. Parliamo proprio di questa idea che un po' guida tutto il progetto.
1: Sì, abbiamo voluto chiamare il progetto ZIP proprio per questo, perché l'idea era quella di avvicinarci, uscire dai nostri recinti, dalle nostre chiese per andare incontro ai ragazzi innanzitutto, quindi creare degli spazi di prossimità e un movimento di coesione nei confronti di tutti gli attori che siamo coinvolti nella comunità, quindi tra i ragazzi e gli adulti di riferimento, innanzitutto i genitori, ma anche gli educatori, anche gli insegnanti, tra le realtà che si occupano dei ragazzi, ma anche le singole persone, i singoli cittadini. ZIP vuole creare una cultura di vicinanza, di prossimità e aiutare qualsiasi persona che si trovi ad accogliere un ragazzo a farsi prossimo, a mettersi in ascolto, ad acquisire una postura dell'ascolto, un atteggiamento dell'ascolto e della vicinanza nei confronti soprattutto dei nostri adolescenti, ma anche dei genitori che si trovano altrettanto nella necessità di essere supportati nel loro compito genitoriale.
0: Valentina, hai parlato di alcune di quelle che sono le parole chiave di questo progetto: ascolto, prossimità, vicinanza, comprensione, ma soprattutto vorrei partire da ascolto. Che cosa avete notato in questi mesi? Che cosa avete sperimentato?
1: I ragazzi hanno bisogno innanzitutto di essere ascoltati, non solo i ragazzi, le nostre comunità, i nostri adulti, i nostri genitori. L'ascolto che non è un ascolto così fine a se stesso, ma è un ascolto empatico, è un ascolto che dice: io ti riconosco, tu sei unico, tu sei importante, ed è un ascolto che non è giudicante e che ti consente di esprimere quello che hai dentro, anche le emozioni disturbanti, anche quelle che io faccio fatica ad accogliere, a vivere, anche perché io stesso magari mi trovo a viverle. Ecco, quello che vorrebbe fare Zip è questo: creare degli spazi di ascolto, ma anche aiutare le persone ad assumere questo atteggiamento di ascolto per una prevenzione, che è una prevenzione quotidiana del disagio, fatta di relazione. Noi crediamo che la relazione in realtà è proprio la strategia di prevenzione migliore. Una relazione che è nutrimento, una relazione che il ragazzo si porta dentro anche quando non c'è l'adulto di riferimento e che gli consente di poter affrontare le difficoltà e colmare quel senso di vuoto che spesso si trova a dover affrontare. E nei nostri spazi, perché Zip innanzitutto vuole creare dei luoghi di relazione, dei nidi di relazione, i ragazzi, ma anche i genitori, hanno trovato proprio qualcuno che li ascolta e in cui possono riconoscersi.
0: E ascoltando, incontrando i ragazzi, le ragazze e i loro genitori, quali sono i bisogni, le necessità, ma anche i desideri che sono emersi?
1: Da parte dei genitori c'è stato anche il ringraziamento di non sentirsi soli, e la necessità di stare insieme, di scambiare anche le proprie incertezze, insicurezze, non solo parlando con dei professionisti, ma parlando fra di loro, perché i genitori si sentono spesso soli a dover affrontare delle difficoltà. E da parte dei nostri ragazzi c'è questa necessità di sentirsi valorizzati, di diventare protagonisti della loro crescita.
0: Quali sono stati i primi passi? Cosa è stato fondamentale inizialmente, nei primi mesi?
1: Naturalmente ci siamo posti anche noi in ascolto, quindi siamo andati soprattutto laddove avevamo già intercettato delle difficoltà, ci avevano già richiesto di andare per vedere insieme alle parrocchie che ci hanno interpellato e capire insieme a loro quali erano i bisogni di quel luogo, di quella comunità, dei loro ragazzi. E abbiamo fatto degli incontri con alcune persone di riferimento, i parroci, gli operatori, dei volontari, e poi abbiamo cominciato ad incontrare ragazzi in maniera informale o quelli che ci venivano segnalati, ma parallelamente abbiamo fatto anche un'analisi delle forme di disagio che sono diffuse nel nostro territorio. Lo abbiamo fatto grazie a dei dati che ci hanno fornito l'ASP, la neuropsichiatria infantile dell'infanzia e dell'adolescenza, il CERT, i consultori di ispirazione cristiana e poi anche i dati di prima mano che abbiamo raccolto durante questa fase di ascolto. E questo ci ha consentito di comprendere che la sofferenza può essere intercettata per evitare che diventi patologia. È quello che noi vogliamo poter fare. La sofferenza deve potersi esprimere e spesso questa sofferenza si esprime in modo disfunzionale attraverso il corpo. Abbiamo colto che tra le forme di disagio più diffuse c'è l'ansia, le difficoltà di relazione, la tendenza al ritiro sociale, ma anche forme più gravi come atti di autolesionismo o anche intenti di suicidio, anche aggressività. Cosa significa? I ragazzi hanno bisogno di verbalizzare i loro bisogni, le loro emozioni, e quando non possono farlo o urlano oppure si ritirano. E il nostro compito appunto è quello soprattutto di dare ascolto e di stare con loro, prima ancora che fare qualcosa, imparare a stare con loro. E anche quando facciamo qualcosa, queste attività devono essere in sintonia con i loro bisogni di crescita. Loro devono percepire che questo nostro fare è un fare per loro.
0: E hai annunciato quelli che sono infatti gli obiettivi di questo progetto. Il primo è accompagnare i giovani a riconoscere le proprie emozioni, ma anche prevenire, dove c'è, curare anche il disagio psicologico. E soprattutto anche però ce n'è un altro: rendere i giovani protagonisti.
1: Una delle condizioni importanti per poter prevenire il disagio e rafforzare il benessere è quello di creare degli spazi che siano per i ragazzi luoghi in cui ci si riconosca, si possano esprimere e possano essere protagonisti. Protagonisti intanto per esprimere se stessi, per riconoscere diciamo, scoprire chi vogliono diventare, ma anche diventare loro stessi degli educatori tra pari, quindi farsi loro stessi promotori di benessere, agganciare quei ragazzi che sono lontani o che si trovano in difficoltà e coinvolgerli in uno stare insieme. Anche per i ragazzi è importante semplicemente stare insieme e affrontare anche la noia, semplicemente per raccontarsi, per riconoscersi, per guardarsi negli occhi, per dire e capire piano piano chi sono loro. Saranno protagonisti nel realizzare delle iniziative di aggancio, gli stessi laboratori che noi proponiamo e li realizziamo a partire dai loro desideri. Abbiamo promosso, come dire, la tecnica, la metodologia dei workshop dei desideri. In ogni territorio proponiamo dei momenti di confronto, di ascolto, di incontro tra i ragazzi per tirar fuori non solo i loro bisogni, ma soprattutto i loro desideri di espressione, capire quali sono i loro talenti e a partire da questo realizzare delle attività vere e proprie, dei laboratori artistici o dei laboratori culturali o musicali o sportivi. ZIP prevede anche delle attività, come dire, di cura, cura non in senso medico, ma sempre cura attraverso la relazione. Laboratori anche come supporto al gruppo, i laboratori integrati con l'uso dell'arte terapia, ma anche laboratori terapeutici quando c'è bisogno e anche ascolto individuale attraverso i nostri professionisti, psicologi, pedagogisti, ci sono anche nutrizionisti a disposizione, ma molto deve essere fatto insieme ai ragazzi e insieme ai volontari. Un'altra di quelle attività che abbiamo fatto e faremo, soprattutto nei prossimi mesi, di sensibilizzazione del territorio, delle comunità, delle persone, perché abbiamo tante risorse importanti che noi possiamo mettere a disposizione dei nostri ragazzi e delle nostre comunità.
0: Quali sono attualmente i luoghi ZIP attivi?
1: Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare 10 presidi, chiamiamoli così, ma comunque spazi di prossimità nei nostri comuni della diocesi di Ragusa. Al momento i presidi attivi sono 6, 2 li troviamo a Ragusa, 2 a Vittoria, compreso il consultorio familiare di ispirazione cristiana, 1 a Comiso e 1 a Santa Croce. A Ragusa siamo presenti in questo momento presso i locali della parrocchia San Giuliano ai Marche, dove è già attivo il centro di socializzazione C'è Tempo, ma anche presso i locali della parrocchia Sacro Cuore, presso i locali dell'oratorio. Siamo presenti lì con i nostri operatori a disposizione dei ragazzi, ma anche di chi ancora non frequenta gli spazi. Siamo presenti a Comiso presso la parrocchia Santi Apostoli e a Santa Croce Camerina presso i locali della parrocchia San Giovanni Battista. E lo saremo, ecco, dicevo, anche in altri luoghi, ad Acate, a Chiaramonte Guffi o presso Roccazzo e a Scoglitti, ma non ci fermiamo ai presidi che noi chiamiamo fissi. Le nostre equip sono mobili, quindi se non c'è un presidio vicino a te, noi possiamo raggiungerti. I nostri operatori si spostano, quindi presso le scuole, oltre le scuole partner dove già operiamo e che già sono state citate, possiamo raggiungere anche altri istituti scolastici, ma anche altre parrocchie, associazioni, laddove sentite che c'è bisogno di un confronto e anche di interventi, di affiancamento per realizzare delle dinamiche, delle attività insieme, perché quello che vogliamo fare è anche trasferire delle competenze. Lo facciamo con i docenti nelle scuole già partner, possiamo farlo con i catechisti, con gli educatori, con quegli adulti che sono sempre a stretto contatto con i ragazzi.
0: Hai parlato di momenti di incontro, ma anche ricreativi, di confronto con i ragazzi, le ragazze che hanno partecipato a ZIP, ma anche con i docenti, con i genitori, perché siete stati nelle scuole, anche nelle parrocchie. Consulenze anche psicologiche, laboratori a sostegno della genitorialità, mi pare che ce ne sono stati 2, uno a Ragusa e uno a Vittoria. Come definiresti i processi in atto e i legami che state costruendo?
1: Sono innanzitutto legami di fiducia. Noi non proponiamo nulla dall'alto, devono essere frutto di una corresponsabilità naturalmente, ma dobbiamo crederci in quello che facciamo, non possiamo promuovere cambiamento se non c'è un'autodeterminazione sia della persona che ha bisogno, ma anche del contesto. Questi sono fenomeni complessi, in cui ogni attore svolge la sua parte. Dobbiamo metterci tutti in discussione, in ascolto gli uni degli altri, creare legami di fiducia e collaborare per poter aiutare i nostri ragazzi a trovare se stessi e affrontare le difficoltà che il contesto attuale pone davanti alla loro crescita.
0: Ovviamente ZIP è un progetto aperto a tutte e a tutti e quindi è un progetto di comunità, come anche emerso durante questa chiacchierata insieme a Valentina. Vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici che possono unirsi a questo progetto anche visitando i luoghi ZIP e anche iniziando delle attività. Valentina, intanto ricordiamo i numeri di telefono, com'è possibile contattarvi e poi qual è l'impatto atteso e cosa vi augurate.
1: Questo è un progetto di comunità, per la comunità, con la comunità. Quindi è importante che ciascuno di noi possa fare la sua parte. Lo possiamo fare, per esempio, segnalando delle situazioni di disagio, oppure chiamandoci direttamente. Se tu, ragazzo, se tu, genitore, se tu, educatore, hai bisogno di un supporto, di un aiuto, di parlare semplicemente. Oppure se tu hai tante ricchezze, tanti talenti di qualsiasi età e vuoi metterti a disposizione, puoi collaborare con noi, puoi diventare parte di questa comunità. Per poterci contattare puoi o mandarci un messaggio, telefonarci al nostro numero telefonico 329-199-9103 oppure scrivi a zip@gmail.com. L'impatto che noi ci auguriamo non solo di raggiungere tanti ragazzi per poter con loro creare anche del benessere collettivo e anche la comunità che sia sempre più coinvolta per i nostri ragazzi, per il benessere delle nostre città. Sicuramente questo è la cosa principale. Vorremmo diventare una squadra, no? Farci prossimi gli uni e gli altri, diventare ZIP.
0: Ringrazio Valentina Di Stefano per essere stata con noi, grazie di cuore.
1: Grazie a voi.
0: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Progetto ZIP, Zone in prossimità, una cerniera che unisce per essere comunità.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

la mente. Voi sognate, non smettete, non lo fate per piacere, e in quei sogni molto spesso c'è la mano del Signore.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico. Le forze degli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente Trump ha confermato che la fine del cessate il fuoco nella conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte ad Ankara, definendo l'Iran un paese malato e bugiardo. E sempre ad Ankara, con il segretario della NATO Rutte, Trump ha ribadito di essere stato deluso dalla posizione degli alleati nella guerra contro l'Iran. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia, in cambio siamo stati trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo. E infine ha detto, con la Spagna chiusi i rapporti commerciali è un caso senza speranza. Intanto ad Ankara la Premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno italiano a fianco di Kiev e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La Presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il Presidente Trump sono cordiali. Ieri il Presidente americano aveva ribadito «mi piace ma non mi ha aiutato». La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte i droni russi hanno colpito un'auto, un minibus e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna. Un attacco missilistico ha colpito un edificio a Kharkiv. Il bilancio delle vittime è di 2 morti. Veniamo in Italia. Max operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici. In Italia inizia oggi la terza ondata di caldo africano dell'anno. Secondo il sito milmeteo.it sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi ad Oristano, 39 in Puglia e Toscana. L'OMS avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo, dalle 12.30 alle 16. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
3: Un saluto a voi tutti. Cercare di illustrare la figura del profeta Elia in un incontro come facciamo questa sera, non solo è un'operazione difficile, ma per molti aspetti, devo dire, è un'operazione che mi rincresce di fare, perché sono ben consapevole della grandezza di questo profeta, dell'importanza all'interno della rivelazione biblica, e del suo significato non solo nel Nuovo Testamento ma addirittura nella vita della Chiesa. Devo anche dire che sono consapevole che in Occidente purtroppo questa figura del profeta Elia nel secondo millennio è stata eclissata, dimenticata, mentre nel primo millennio, quando ancora c'era comunione con la Chiesa d'Oriente Elia era uno dei santi più popolari. Chiunque di voi ha frequentato paesi con cultura ortodossa sa che su ogni collina, su ogni montagna c'è una chiesa, un santuario, un'edicola dedicata a Sant'Elia. Anche nell'Italia, che ha avuto un'influenza bizantina, voi trovate ancora antichi ricordi e antiche chiese dedicate a Elia. Pensate alla montagna di Sant'Elia a Cagliari, ma tante altre in tutto il Mediterraneo. Perché Sant'Elia era un santo molto popolare, come lo è ancora presso gli ortodossi. È il santo innanzitutto vendicatore di quelli che subiscono l'ingiustizia. È il vero padre dei poveri e degli oppressi. Chi ha sofferto l'ingiustizia, la persecuzione, l'esilio, si rivolge facilmente a Elia, che ha vissuto queste situazioni. Lui che si è manifestato come il difensore dei poveri, delle vedove, di quelli che subivano l'oppressione da parte dei potenti. Ma Elia era talmente una figura importante nella tradizione ebraica da essere per eccellenza il profeta accanto a Mosè. E significativamente era atteso per la fine dei tempi. Tutti gli scritti giudaici, quelli ormai alla soglia del Nuovo Testamento, pongono Elia come colui che viene e prepara la venuta del Messia. D'altronde, voi lo sapete, l'Antico Testamento, i profeti si chiudono con queste parole, molto importanti e molto chiare. Voi le trovate l'ultima pagina dell'Antico Testamento nella Bibbia cristiana. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, dice il Signore. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile, il giorno del Signore, perché Elia converta il cuore del padre verso i figli e il cuore dei figli verso il padre, così che venendo non colpisca il paese col castigo. Elia dunque è una figura escatologica attesa insieme al Messia, precursore del Messia. Ed è per questo che molti dicono che Giovanni il Battista è l'Elia, e Gesù conferma, è Elia Giovanni Battista, ma Elia verrà anche alla fine dei tempi, tornerà ancora anche lui, e questo richiederebbe ai cristiani di attendere con il Messia anche Elia come un premonitore, come una sentinella che ci avverte in vista del giorno del Signore. E invece oggi i cristiani non sanno neanche più chi era Elia. Una volta la sua festa, che ancora adesso il 20 luglio, era una festa sentita e nel calendario preconciliare era una festa era obbligatoria, ma quando hanno creduto bene di ammodernare quel calendario, Elia è una memoria facoltativa e nessuno il 20 di luglio festeggia Elia. La mia comunità, certo, l'ha sempre festeggiata fin dall'inizio, consapevole quanto ero io della grandezza di Elia. E lo festeggiano forse i carmelitani, perché la loro tradizione, che risale al Monte Carmelo, vuole in qualche misura avere Elia come protettore. Elia è una figura straordinaria. Seconda cosa da dire: Elia è un profeta che ha compiuto delle azioni e ha detto delle parole, ma che non sono state scritte in un libro a lui dedicate, né scritte da lui. Forse, ipotesi, i discepoli hanno scritto una specie di biografia di Elia, e alcune di quelle pagine sono state poi prese e sono entrate nel primo e nel secondo libro del re. Il redattore di questa storia di Israele ha preso quelle pagine e le ha messe nel primo libro dei re e all'inizio del secondo libro dei re. Queste pagine vengono chiamate normalmente ciclo di Elia, e indubbiamente all'interno di un libro di storia che parla dei vari re che si sono succeduti dopo Davide a Gerusalemme e nel regno del nord a Samaria, si apre per alcuni capitoli questa vicenda di Elia. Questo genere letterario di una storia raccontata con azioni e fatti, non dimenticate questo, è quella che ispirerà il Vangelo di Marco. Non c'è in tutta la Bibbia un altro esempio letterario a cui Marco abbia potuto rifarsi quando ha scritto il Vangelo. I testi più simili al Vangelo che scrive sono esattamente il ciclo di Elia, in cui ci sono azioni, fatti, eventi e parole del profeta, così come Marco farà per Gesù. Questo vi dice dunque qual è l'importanza del ciclo di Elia, di queste pagine su Elia, e poi di questo profeta che diventa il rappresentante di tutti i profeti. Certo, la profezia di Geremia è un rotolo che ha più di 50 capitoli. La profezia di Isaia è un rotolo che ha più di 60 capitoli. La profezia di Elia è breve, è un racconto. Eppure, quando Gesù fa la sua rivelazione nella trasfigurazione, vuole accanto a sé Mosè e Elia. Mosè che rappresenta la legge, Elia che rappresenta tutti i profeti e che testimoniano che lui è il compimento della legge e i profeti, che testimoniano che lui è veramente quello per cui risuona la voce del Padre e il mio figlio amato, ascoltatelo. Ma cerchiamo di comprendere almeno qualcosa di questo profeta. Innanzitutto, la sua profezia tiene il capitolo di Elia, che vanno dal 17, notate bene, il capitolo 18, il capitolo 19 e il capitolo 21 del primo libro dei re. Poi c'è una sezione che in realtà riguarda le guerre che avvenivano in quel momento, e c'è una ripresa nel secondo libro dei re al capitolo 1, al capitolo soprattutto 2, dove si parla dell'esodo, del transito di Elia. Ma va anche detto che con ogni probabilità questi capitoli non sono nell'ordine giusto. Chi ha preso quei foglietti da quella biografia, è un'ipotesi, ma è plausibile, biografia che comunque noi non posseggiamo, non ha con ogni probabilità seguito un ordine ben preciso. E noi, per fare una lettura che sia facile, più facile anche per voi nell'ascolto, faremo qualche salto, e nel fare i salti voi capirete eventualmente l'ordine da darsi a questo ciclo di Elia. Tenete conto che la profezia è apparsa in Israele di recente. Prima di Elia abbiamo avuto solo Natan, e il primo vero profeta, il quale profetizza al tempo di Davide, è lui che va alla reggia quando vuole, rimprovera Davide, lo minaccia per i suoi peccati, una voce di Dio contro il re, quando il re diventa uno che si oppone alla volontà e alla legge del Signore. Dopo Natan abbiamo Gad, il quale pure si erge contro il re quando il re ordina un censimento per poter prendere le tasse anche dai più poveri. E Gad difende i più poveri e condanna quel censimento. Poi c'è Aia di Silo, ma sono poco conosciuti. Il primo ad essere molto conosciuto è Elia. Vi leggo un testo del tempo poco prima di Gesù, che sta nel libro del Siracide e che dice in sintesi la grandezza di Elia. Nel Siracide, al capitolo 48, i versetti 1-11. Allora sorse Elia, simile al fuoco, la sua parola bruciava come una fiaccola. Egli fece venire la carestia, per comando del Signore chiuse il cielo, fece scendere 3 volte il fuoco. Ah, Elia, come ti rendesti glorioso con i tuoi prodigi! E chi può vantarsi di esserti uguale? Vedete come si celebrava Elia praticamente 9 secoli dopo, ma in Israele restava questa figura. Noi collochiamo Elia, attenzione, nel 900 avanti Cristo, nel regno del nord. Ormai il regno è stato diviso tra Geroboamo, re del nord, e Roboamo, re di Gerusalemme. Non c'è più l'unità del regno di Salomone e di Davide, e il regno del nord vive un momento di grande benessere economico, rapporti con le nazioni vicine, una politica estera estremamente avveduta, scambi commerciali, e a quel tempo tutto questo significava anche, come significherà tante volte, nozze tra i figli dei re, e significava anche una presenza degli dei stranieri nel paese in cui si effettuavano eventualmente dei patti, delle alleanze, dei contratti commerciali. Israele, soprattutto avvicino un paese fiorente, la Fenicia, con Tiro e Sidone. Ed ecco che non a caso il re, che in quel momento è Acab, sposa Jezabele, sposa questa donna straniera, questa regina straniera, che diventa dunque certamente una pagana regina anche della porzione del popolo ebraico. Acab dovrebbe conservare la fede nell'unico Dio, ma in quel momento di benessere economico, di scambio, in realtà la fede è minacciata nella sua purità e l'idolatria viene introdotto. Gli dèi dei Fenici diventano anche gli dèi nel Regno del Nord. E Acab e Jezabele, sua moglie, diventano dunque dei potenti che sovente si contrappongono alla legge di Dio e si contrappongono soprattutto a quei costumi ereditati dai padri che erano usciti dall'Egitto. Uno di questi eventi, che diventa un evento simbolo per dire l'idolatria, la perfidia di questi potenti, è l'episodio che tutti conoscete della via di Nabot. E noi dovremmo proprio partire per la nostra lettura proprio da questo episodio della via di Nabot, anche se in realtà questo episodio è messo molto più tardi. Cos'è l'episodio della vigna di Nabot? È nient'altro che un tentativo da parte del re e della regina di estendere i suoi poderi soprattutto intorno a quella che era diventata la loro residenza estiva. Ebbene, proprio in quel caso noi abbiamo questo episodio della vigna di Nabot, terribile episodio. Nabot è un povero uomo, un contadino, che ha ereditato una vigna dai suoi, è la sua porzione, su cui campa lui e la sua famiglia. Ma il re e la regina vogliono impadronirsi e siccome lui resiste e non accetta assolutamente di essere depredato, allora viene ucciso, fatto uccidere dal re. E lì è insorge, è la difesa di una vittima depredata, la difesa di un povero che insorge in una maniera tale,
4: pronto?
3: In maniera direi definitiva, rompere con il re e augurare una maledizione su di lui. Questo è l'episodio che noi dovremmo tenere davanti a noi per capire tutta la vicenda di Elia. Certo, il ciclo al capitolo 17 inizia così. Elia, il Tesbita, perché veniva da Tisbe, una piccola borgata, uno degli abitanti di Galaad, quindi al di là del fiume Giordano, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia se non quando lo dico io. Ecco, Elia viene presentato in questa maniera così brutale, la minaccia di un castigo per l'ingiustizia, e questa minaccia diventa qualcosa che si avvera. C'è una carestia. Elia, per così dire, chiude il cielo, riesce nella potenza del Signore a non far piovere. Ed ecco, a Elia fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è oriente del Giordano. Lì verrai al torrente e i corvi per mio comando ti porteranno il tuo cibo. Egli eseguì la parola del Signore, andò a stabilirsi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane al mattino e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Ecco, questo è il quadro anche dell'icona di Elia più conosciuta. Elia presso un torrente. Elia, vedete che una volta minacciato il castigo deve nascondersi. Il re lo perseguita, non può accettare che questo profeta chiuda il cielo e mandi la carestia in quella situazione di benessere che lui credeva essere, soprattutto essere dell'artefice. Elia si ritira, va nel deserto, vicino a un torrente. E questo quadro è di una bellezza senza fine, perché vi posso dire che il Signore gli dice: anche nel deserto, come Israele, Elia, tu sarai sostentato. Vi ricordate nel deserto dell'uscita dall'Egitto? Israele trovava sempre la manna, il pane, e trovava anche carne, le quaglie che Dio gli mandò. Ebbene, vedete, al di là del miracoloso, dello straordinario, se voi state attenti e guardate al significato profondo, è che Elia sta rivivendo l'esodo come Israele. Rifà l'esodo e nella condizione del deserto è sostentato da Dio con pane e con carne come Israele. Ma vi dirò di più, che è molto bello. Il termine corvo, in realtà, può essere tradotto corvo come può essere tradotto arabi. Sapete, in un testo ebraico scrivere i corvi, ma che si può leggere gli arabi gli portavano pane al mattino, degli stranieri, dei pagani non appartenenti al popolo di Dio, eppure nutrono il profeta, che invece è perseguitato dai suoi, dal suo popolo. Questo sarà tipico nella vicenda di Elia e lo vedremo ripetersi sempre. I profeti sono perseguitati a casa loro, sono rifiutati dai propri, e quelli che sono di fuori sono proprio quelli invece che finiscono

importante questo fatto che chi di voi non conosce la storia del primo monaco Antonio nel deserto, che anche lui un corvo gli portava un pane da mangiare nel deserto egiziano? E chi non conosce la storia di Benedetto, che anche lui un corvo gli portava un pane durante la sua vita eremitica, prima che fondasse il monastero cenobitico? Quindi vedete un topos importante, l'uomo di Dio, anche nella solitudine, è sostenuto dal Signore. Sostenuto dal Signore che lo nutre, che non lo lascia venir meno, che gli manda il pane e la carne, ciò che ha bisogno, e che glielo manda o attraverso corvi o attraverso quelli che sono di fuori e che non sono proprio i nostri, ma che hanno un riconoscimento del profeta più di quelli di casa nostra. E lo vedremo ancora ripetersi nella vita di Elia. Ma attenzione, dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non pioveva sulla regione, e il Signore gli parla, e che cosa gli dice? Alzati, va a Sarepta di Sidone e stabilisciti a Sidone. Cioè vai nel paese fenicio, vai nel paese di Gezzabele, vai nel paese dove c'è proprio la casa di colei che ti odia, perché ho dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo. Elia si alzò e andò a Sarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prendere, le gridò: prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, andrò a cuocerlo per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Ma Elia le disse: non temere, su, fa come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e tuo figlio, perché, dice il Signore, la farina della giara non si esaurirà, l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui e il figlio di lei, per vivere diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Straordinario, straordinario, come vedete. Insomma, innanzitutto, come dirà Gesù e dirà ai giudei: ricordatevi, a nessuna delle vedove in Israele una straniera che l'ha riconosciuto come profeta. E non solo, ma questa vedova a un certo punto è stata capace di dire: io piuttosto do da mangiare al profeta piuttosto che a me e mio figlio, che erano ai limiti della vita per mancanza di pane. E Elia compie il prodigio: la farina non manca, l'olio non manca, e quindi la parola del Signore si realizza, la farina si moltiplica, il pane si moltiplica. Vedete, quelli che saranno i miracoli fatti da Gesù nella condivisione sono tutti prima anticipati da Elia e Eliseo. Se avessimo il tempo, vedremmo anche in Eliseo altri segni, altri miracoli. Gesù li ripete.

0: E subito dopo, attenzione, ancora qualcosa che vi è familiare, perché lo ritrovate nei Vangeli. In seguito, il figlio di quella vedova di casa si ammalò. La sua malattia era grave, tanto che rimase senza respiro. Essa disse a Elia: "Ma che c'è tra me e te, uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia iniquità e per uccidere anche mio figlio?" Elia le disse: "Dammi tuo figlio." Glielo prese dal seno, lo portò al piano di sopra dove abitava, lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: "Signore mio Dio, forse farai del male a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio?" Si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore. E il Signore Dio, l'anima del fanciullo torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò il grido di Elia. L'anima del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò al piano terreno, lo consegnò alla madre. Elia disse: "Guarda, tuo figlio vive." La donna disse a Elia: "Ora so che sei un uomo di Dio e che la vera parola del Signore è sulla tua bocca." Vedete il riconoscimento del profeta da parte di una vedova. Una vedova disgraziata, gli era morto il marito, gli sta per morire il figlio. Ma come nel Vangelo di Gesù, ricordate la vedova di Nain, che Gesù vede il figlio morto e glielo risuscita? È veramente la preparazione all'Evangelo. Ma tutto questo indubbiamente indica un'attività di Elia fuori dalla terra promessa, mentre infuria la persecuzione contro di lui. Ma viene il momento in cui lui deve assolutamente incontrare il re. E allora, dopo vari tentativi in cui il re cerca di incontrarlo, ma non ci riesce perché lo cerca, ma Elia sparisce. Questo Abdia andò incontro ad Acab e Acab si diresse verso Elia. Appena lo vide, Acab disse a Elia: "Sei tu la rovina di Israele." Elia rispose: "Io non rovino Israele, ma piuttosto tu, insieme con la tua famiglia, perché avete abbandonato i comandi del Signore e hai seguito Baal. Su, con un ordine, raduna tutto Israele presso di me, sul Monte Carmelo, insieme con i 450 profeti di Baal e con i 400 profeti di Asera che mangiano alla tavola di Jezabel." In sostanza, vedete, il re dice a Elia che è la rovina, ma Elia gli dice: "Sei tu e la tua famiglia, soprattutto Jezabel, tua moglie, questa pagana che ha introdotto il culto dei Baal, i Baalim, gli idoli fenici, e che ha contaminato il culto del vero Dio." E allora, certamente qui c'è una pagina che per noi risuona difficile da accettarsi, molto dura, ma che dobbiamo avere anche il coraggio di leggere, tenendo conto che non siamo nel Nuovo Testamento, siamo all'interno di una storia, e di una storia in cui la violenza appare costantemente. La sfida c'è. E Elia sfida i profeti di Baal, e sfida i profeti di Asera, due divinità fenice introdotte da Gezzabele anche nel popolo di Dio. E sul Monte Carmelo, questo monte voi sapete che sta sopra Haifa attualmente, proprio lì avviene la sfida. Elia convoca tutto il popolo e si trovano dunque gli uni di fronte agli altri, Elia e i falsi profeti di Baal. E Elia però si rivolge al popolo di Israele e dice: fino a quando zoppicherete su due piedi? Diremmo noi: fino a quando metterete un piede in due scarpe? Se il Signore Dio, seguitelo. Se invece è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Elia aggiunse al popolo: sono rimasto solo come profeta del Signore e i profeti di Baal sono 450. Dateci due giovenchi, essi ne scelgano uno, lo squartino e lo pongono sulla legna, sull'altare, senza piccarvi fuoco. Lo preparerò io l'altro giovenco, lo porrò sulla legna senza dar fuoco. Voi invocherete il nome del vostro Dio, io invocherò il nome del Signore. La divinità che risponderà concedendo il fuoco è il vero Dio. Tutto il popolo rispose: ebbene così. Elia disse ai profeti di Baal: sceglietevi il giovenco e cominciate voi, che siete più numerosi. Invocate il vostro Dio. E allora immaginatevi questa scena, questi 450 che invocano Baal e dicono: manda il fuoco dal cielo che incendi la legna del sacrificio, mandalo. Ma che? Nessuna risposta, niente. E allora a un certo punto Elia dice al popolo: e adesso osservate quel che faccio. Per rendere più stupendo quel che fa, prende dei catini di acqua, li versa sulla legna, li versa sull'altare e poi chiede a Dio di mandare il fuoco. E di colpo il Dio di Elia, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe manda il fuoco, il quale brucia la vittima, brucia la legna, brucia addirittura l'altare. E tutti allora capiscono, vedete, in questa forma, se voi volete, di ordalia, capiscono che il vero Dio è il Dio di Elia. È chiaro che per noi un episodio così non ha molto senso, ma nell'antichità queste cose avvenivano. Era il cercare una prova tangibile della verità di Dio. Purtroppo quel che segue ci mette ancora più in imbarazzo, perché Elia a quel punto lì che cosa ha fatto? Ha fatto sì che i 450 profeti di Baal fossero tutti sgozzati. E sono stati tutti sgozzati. E la violenza, vedete, in nome della verità. E la violenza in nome della fede autentica, che giustamente noi condanniamo e non riusciamo a capire, ma che purtroppo in quei tempi era qualcosa che avveniva. Certamente con l'avvento di Gesù Cristo, con l'avvento del Nuovo Testamento, questo diventa impensabile. E certo il Vangelo in questo giudica anche Elia. E Elia compie questo gesto. Sì, avrà preso la difesa di Dio, avrà difeso la verità, ma a che prezzo? È una verità che si fa dipendere dalla violenza. Che verità è, noi ci chiediamo? Non è facile questa pagina. Scuote la nostra sensibilità. E attenzione, anche se il testo la testimonia perché così avveniva, così era, tuttavia Elia deve intraprendere un vero cammino di conversione. Un vero cammino di conversione. E il capitolo 19 è lo straordinario capitolo di una conversione senza fine. Perché dopo questa che sembrerebbe la vittoria di Elia, Elia in realtà piomba in quella che verrebbe da dire una depressione terribile. Elia a un certo punto finisce per fuggire. Certamente perché Jezabele lo perseguita, avendogli ucciso tutti i suoi profeti, ma nello stesso tempo avendo anche dentro di sé la sensazione che ciò che era avvenuto era qualcosa che non gli poteva far cantare vittoria. E allora il testo gli dice che Elia, impaurito per Jezabele, capitolo 19, versetto 3, si alzò e se ne andò, attenzione, è molto importante, se ne andò verso se stesso. Pigliate questa straordinaria espressione, se ne andrò verso se stesso. Giunto a Beersheba di Giuda, fece sostare il suo ragazzo. Si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Confessione straordinaria. Elia sa che non ha vinto, sa che quel massacro non è secondo il pensiero di Dio, desidera la morte, ecco il risultato di tutto. E in questa depressione, in questa volontà suicida, lui sta errando verso il deserto. Basta, meglio morire. Ma proprio in quel momento un angelo, un messaggero, gli disse: alzati e mangia. Lui guarda e vede vicino alla testa una focaccia cotta su pietra rovente e un orcio d'acqua. Mangiò e beve e tornò a coricarsi. Voleva morire lo stesso. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: mangia, perché la strada per te è ancora lunga. Sottinteso, il cammino per imparare le cose è ancora lungo, devi ancora imparare tante cose. Credi di aver finito la vita e nella desolazione invochi la morte, ma l'essenziale non l'hai ancora capito. Elia si alzò e bevve, e con la forza datagli da quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'ora. Vedete, Elia ripercorre l'Esodo, 40 anni verso il Sinai, il cui altro nome è ora. Come Mosè, 40 giorni prima di salire il monte. E così fa Elia. Elia qui diventa simbolo di Israele e simbolo di Mosè. E così sale sul monte Sinai, dove Mosè aveva preso la legge, dove c'era la Shekinah, la presenza di Dio, dove Mosè soprattutto aveva ricevuto le tavole tra tuoni, lampi, fulmini, voci, terremoto, Vi ricordate in Esodo? E quando giunge qui, notate la cosa straordinaria. Il Signore gli disse: che fai qui, Elia? Bella domanda, eh? Che fai qui, Elia? Elia rispose: sono pieno di passione per il Signore, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi tentano di uccidere anche a me. Gli fu detto: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Esci da quella caverna. Come Mosè, il Signore passa, ma qui c'è tutta la differenza. Ed ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti, spezzare le rocce, ma il Signore non era in quel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un incendio, ma il Signore non era nell'incendio. E dopo l'incendio ci fu la voce di un silenzio trattenuto, Kol Demama Dakka in ebraico. Kol, voce, Demama Dakka, di silenzio trattenuto. Pensateci bene, voce di silenzio trattenuto. Martini preferiva tradurre voce di sottile silenzio, ma la fedeltà al testo ebraico vi fa dire voce di silenzio trattenuto. E qui Elia prende la lezione, attenzione. Lui salito credeva come Mosè di veder Dio nel vento impetuoso, nel terremoto, nell'incendio, come a Mosè. No, nel silenzio. Quasi Dio gli dice: guarda che tu passione ne hai avuta troppa, calmati, silenzio, adesso è l'ora del silenzio trattenuto. Hai predicato tanto, adesso silenzio. Hai agito tanto, adesso immobile. Io sono qui e mi trovi nel silenzio. È una lezione, sapete, che Dio dà a Elia. Elia che scende dal monte non è più lo stesso. Ha capito la lezione. Ha dovuto rifare tutto. E quando scende giù, deve ricominciare. Partito di là, Elia incontrò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi. Elia, passandogli vicino, gli disse, gli gettò il mantello. Quelli lasciò i buoi e corse dietro Elia dicendolo: lasciami andare a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: va e torna, perché sai cosa ti ho fatto. Eliseo prese un paio di buoi, li uccise con gli attrezzi per arare, ne fece cuocere la carne, la condivise con la gente perché ne mangiasse. Quindi si alzò e si mise al seguito di Elia, entrando così nel suo servizio. Non vi sembra di sentire una vocazione di Gesù? Passando, vide, richiamò. Vedete dove hanno preso gli evangelisti i racconti di vocazione per teologizzarli? Di qui, come Elia ha fatto con Eliseo, Gesù farà con Pietro, Andrea, con Giacomo e Giovanni. Non getterà il mantello su di loro. Quello era il mantello di Elia. Qualcuno che mi conosce sa allora perché nella mia vita ho scritto un libro, giovanissimo, il primo libro, Il Corvo di Elia. Poi della maturità ho scritto il mantello di Elia sulla vita monastica e prima di andarvene voglio ancora scrivere, anche se è già completato, sono da pubblicare il carro di Elia, che è l'ultimo episodio che si trova nel capitolo secondo dei Re. E cosa dice? Dice che Elia un giorno è avvisato dal Signore che il Signore lo prende con sé. Attenzione, Elia è l'unico di cui con Enoch si dice che non sia morto in tutto l'Antico Testamento. Elia piglia Eliseo, va verso il fiume Giordano e gli dice: Eliseo, sta qui perché il Signore oggi vuole qualcosa da me. Mi raccomando, tu guarda bene cosa succede. E a un certo punto, mentre camminano verso il Giordano, arriva un carro di fuoco trainato da cavalli di fuoco. Vedete la simbologia, non pensate davvero che sia arrivato un carro di fuoco. Si mette tra i due e li separa. Elia gli getta il mantello profetico, e lì Eliseo lo raccoglie. Elia va verso il cielo, va in Dio. Eliseo da quel momento diventa il successore di Elia. E in quello che è il ciclo di Eliseo ripeterà i miracoli di Elia e le vicende di Elia. Elia. Ecco perché ritorna, non essendo mai morto, avendo avuto un transito. Vedete, un ebreo che ha scritto Una vita di Gesù, David Flisser, tra le più belle, significativamente ebreo, non è cristiano, quando arriva a parlare di Gesù e della resurrezione, dice: ma se Elia è stato assunto in cielo e noi ebrei ci crediamo, perché Gesù non doveva essere assunto in cielo attraverso la resurrezione? Punto interrogativo. Un ebreo. Ma questo per dirvi come Elia abbia un messaggio che per noi cristiani è assolutamente necessario. Non a caso la reincarnazione di Elia è Giovanni Battista, e senza Giovanni Battista non c'è Gesù e non c'è il Vangelo. Ci fermiamo qui, rileggete con calma queste pagine, sono poche, in 40 minuti le leggete tutte andando adagio, dopo le spiegazioni andate più a fondo e credo che avete una memoria di Elia abbastanza precisa è essenziale per quel che riguarda la nostra fede in Gesù Cristo, che è assolutamente necessario tenerlo presente e invocarlo come colui che è il padre dei poveri, delle vedove, degli orfani, degli oppressi, dei perseguitati.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa che ha colpito basi americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente Trump, nella conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte ad Ankara, ha confermato che la fine del cessate il fuoco, ha definito l'Iran un paese malato e bugiardo, l'intesa è finita, ha concluso. E sempre ad Ankara Trump ha ribadito di essere stato deluso dalla posizione degli alleati nella guerra. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, con la Spagna chiusi i rapporti commerciali, un caso senza speranza, infine l'Italia ha fatto molto male con le sue basi. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz aumentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con il future agosto 2026 sul WTI che sale a $72,77 il barile, il rialzo del 3,3%. Il Brent, con scadenza a settembre sui mercati asiatici, è aumentato del 2,9%, raggiungendo i $72,48 al barile. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte i droni russi hanno colpito un'auto uccidendo una donna. Raid a Kiev ha ucciso un'altra donna, a Kherson sono morte 2 persone. Intanto ad Ankara la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky e ha ribadito il fermo impegno italiano a fianco di Kiev e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. In Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Questo è l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Sono 17.907 le persone che hanno perso la casa. Alle operazioni stanno partecipando ben 4.388 soccorritori internazionali. Torniamo in Italia, maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizione a Catania e in altre 16 città, 7 persone arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. E infine in Italia oggi inizia la terza ondata di caldo africano, lo indica il sito ilmeteo.it. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ho ripensato la mia via, o Signore, camminerò secondo la tua legge.
1: La mia sorte, ho detto, Signore, è custodire le tue parole. Con tutto il cuore ti ho supplicato. Fammi grazia secondo la tua promessa. Ho scrutato le mie vie. Ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti. Sono pronto e non voglio tardare a custodire i tuoi decreti. I lacci degli empi mi hanno avvinto, ma non ho dimenticato la tua legge. Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode per i tuoi giusti decreti. Sono amico di coloro che ti sono fedeli e osservano i tuoi precetti. Del tuo amore, Signore, è piena la terra. Insegnami il tuo volere.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ho ripensato la mia via, o Signore, camminerò secondo la tua legge.
4: Il timore mi assale, o Dio, prestami ascolto e rispondimi.
5: Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera, non respingere la mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi.
6: Mi agito nel mio lamento, e sono sconvolto al grido del nemico, al clamore dell'empio.
5: Contro di me riversano sventura, mi perseguitano con furore. Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte.
6: Timore e spavento mi invadono, e lo sgomento mi opprime. Dico, chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo?
5: Ecco, errando, fuggirei lontano, abiterei nel deserto, riposerei in un luogo di riparo dalla furia del vento e dell'uragano.
6: Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese.
5: Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio e insidie, e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il timore mi assale, o Dio, prestami ascolto e rispondimi.
7: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
6: Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato. Se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto.
5: Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente. Ci legava una dolce amicizia. Verso la casa di Dio camminavamo in festa.
6: Io invoco Dio e il Signore mi salva. Di sera, al mattino, a mezzogiorno, mi lamento e sospiro, ed Egli ascolta la mia voce.
5: Mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono. Sono tanti i miei avversari. Dio mi ascolta e li umilia, egli che domina da sempre.
6: Per essi non c'è conversione e non temono Dio. Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, ha violato la sua alleanza.
5: Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra. Più fluide dell'olio le sue parole. ma sono spade sguainate.
6: Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti darà sostegno. Mai permetterà che il giusto vacilli.
5: Tu, Dio, gli sprofonderai nella tomba. Gli uomini sanguinari e fraudolenti, essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. Ma io, Signore, in te confido.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
8: I miei pensieri non sono i vostri pensieri, e le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
9: Chi è come te, Dio dell'universo?
3: Sei forte, Signore, fedele alla parola.
10: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana. Sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
11: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 8 luglio.
2: Sono le 12 e 30 minuti.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: tu aloha.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 12:44.
3: È mercoledì 8 luglio.

0: Continuiamo il nostro viaggio in musica in questo pomeriggio alle parole dell'estate. Ne abbiamo parlato.
1: Stati Uniti e l'Iran, la conferma dal presidente Trump ad Ankara. L'Iran è un paese malato e violento, dichiara. Colpiti nella notte 80 siti iraniani, risposta sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. La Russia continua l'offensiva in Ucraina, nella notte lanciati missili e droni, 5 morti, una vittima anche in Russia. La premier Meloni incontra Zelensky e conferma l'appoggio dell'Italia. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e altre 16 città. 7 gli arresti, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. Buongiorno da Franco Rossi e dalla redazione di Blu 2000. Come avete sentito, si riaccende il fuoco in Medio Oriente, nel Golfo Persico. C'è la fine del cessate il fuoco tra Stati Uniti ed Iran e la conferma del presidente Trump da Ankara, dove è in corso il vertice NATO. Da Gerusalemme sentiamo la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, con gli scontri militari si sono accesi anche pesanti gli scontri verbali, scambi di accuse tra Donald Trump e il regime iraniano. Trump, che ha definito i leader di Teheran una feccia, un cancro da estirpare, aggiungendo che possono anche andare avanti i negoziati, ma per lui non contano perché sono dei bugiardi. La tregua si è rotta ieri dopo che 3 missili iraniani hanno colpito 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Pesante la reazione americana questa notte con raid su obiettivi strategici iraniani, i primi attacchi americani dalla firma del memorandum d'intesa. E Pasdran hanno reagito attaccando Bahrein e Kuwait, ci sono basi americane, non ci lasciamo intimidire, hanno affermato poco fa, e l'unica via è riconoscere il controllo iraniano su Hormuz. La tregua si è rossa forse anche non a caso quando sono ancora in corso i funerali di Ali Khamenei. Oggi i resti della guida suprema sono stati acclamati da migliaia di iracheni, sciiti e anjaf, funerale usato dal regime come prova di forza sia esternamente ma anche all'interno dell'Iran, dove milioni di persone di fatto soffrono una crisi economica dovuta alle sanzioni e alla guerra. Da Gerusalemme, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Trump, sempre ad Ankara, ha ribadito durante la conferenza stampa di essere molto deluso dalla posizione degli alleati NATO. L'Italia ha fatto male con le sue basi, ha sottolineato. La premier Meloni ha dichiarato dopo la cena di ieri, con Trump c'è un rapporto cordiale. Augusto Cantelmi.
3: L'Italia è stata pessima con le sue basi. Il nuovo attacco di Trump sulla mancata concessione dell'utilizzo delle basi americane presenti nel nostro paese per l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Parole che segnano la distanza tra Roma e Washington. Ieri il commento in agro dolce di Trump su Meloni: mi piace, ma ha sbagliato. Questa volta nessuna volgarità. Poi la cena di gala seduti nello stesso tavolo. Una relazione che si è trasformata da possibile ponte tra le due sponde dell'Atlantico ad un rapporto cordiale, come spiega la stessa premier.
4: Come è andata con il presidente Trump?
5: Rapporti cordiali. Come
4: rapporti cordiali?
5: Ma c'è stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni?
6: Io ho già risposto.
7: Grazie.
3: Quindi il capitolo Ucraina faccia a faccia Meloni-Zelensky a margine del summit, ribadito il pieno sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dunque della guerra in Ucraina che continua. La Russia nella notte lancia missili e droni sul paese colpendo obiettivi civili e facendo 5 morti, un morto anche in Russia. Maurizio Dischino.
8: La notte di Kiev, Kherson e Kharkiv ancora una volta è stata scossa da esplosioni di bombe lanciate dalla Russia. Gli attacchi hanno provocato 5 morti e danni alle case e alle infrastrutture. Nella capitale Kiev il raid russo con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. La procura di Kherson ha riferito che in città sono 2 le persone uccise durante attacchi sferrati dai russi con i droni. A Kharkiv il numero dei morti è salito a 2, quello dei feriti a 20, ha riportato l'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform. Il ministero russo della difesa ha dichiarato che i raid della scorsa notte sono da considerarsi la risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro le infrastrutture civili sul territorio russo. Mosca ha anche affermato che nella notte sono stati intercettati 415 droni ucraini e che una persona è stata uccisa durante gli attacchi di Kiev. Sempre nella notte droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Veniamo in Italia. Maxi, operazione contro la pedopornografia online, con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 le persone arrestate. Lucia Ascione.
6: Le indagini sono partite dalla Procura di Catania in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato della città etnea. Mesi di appostamenti nel dark web, nelle chat degli inquisiti, dentro una rete di scambio di video osceni che rimbalzano da uno smartphone all'altro, per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, per diffusione di file illegali. In 7 finiscono in manette, ma una trentina sono le persone indagate. Gli arrestati risiedono in provincia di Catania, Frosinone e Potenza, ma l'operazione si è estesa fino a Bari, Bolzano, Brescia, Caserta, Catanzaro, Enna, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli orchi, tutti di sesso maschile, hanno un'età tra i 19 e i 59 anni. Sono professionisti, operai, studenti, disoccupati, impiegati. Don Fortunato Di Noto, il presidente dell'associazione Meter.
7: Fenomeno che non si arresta minimamente, perché organizzazioni non solo sfruttano i bambini, ma fotografano e fanno anche dei video commercializzandoli. L'innocenza dei bambini è diventata un business non indifferente per queste organizzazioni che non risparmiano nessuno.
6: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Truffa ed evasione fiscale. Questi reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto dell'indagine la scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati a cui venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. È emergenza incendi in Piemonte, in particolare nella zona del Verbano, Cusio Ossola. Ce ne parla Alessio Orlandi.
9: I Canadair continuano a gettare acqua sulle fiamme che da giorni stanno martoriando le montagne piemontesi sopra Premosello Chiovanda, nella provincia del Verbano, Cusio Ossola, a circa 1900 metri di altitudine. Dichiarato dalla regione lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi.
10: Da venerdì che sta bruciando. Non sono riusciti a fermarlo i primi 2 giorni, adesso non c'è più poco da fare. Finché non viene a piovere sarà difficile che si riesce a fermarlo.
9: Nelle ultime ore il fronte di fuoco, alimentato anche dal vento, si è ulteriormente esteso, intaccando anche l'altro versante della valle, un'area che fa parte del Parco Nazionale della Val Grande.
11: Il rischio che venga verso gli alpeggi e verso il paese in basso.
9: Cenere e fumo rendono l'aria irrespirabile, anche gli animali vengono spostati e messi in sicurezza. Intanto, pure in Sardegna, la tensione è massima per il pericolo di incendi. Da stamattina i vigili del fuoco hanno ripreso le operazioni di bonifica del rogo divampato ieri nelle campagne del Sassarese. Alessio Orlandi, allo studio.
1: Ed ora in Venezuela, perché si aggrava il bilancio dei morti del terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Più di 1000 le scosse di assestamento registrate. Il servizio di Elena Seno.
12: Le macerie continuano a restituire vittime in Venezuela. Il bilancio ufficiale del doppio sisma del 24 giugno è salito a 3.685 morti. Nei dati diffusi dalle autorità anche il numero dei feriti, che si mantiene a 16.740. Non c'è invece un'indicazione chiara sui dispersi. Familiari delle vittime chiedono di posticipare la demolizione degli edifici a rischio crollo fino a quando non verranno recuperati i corpi dei loro cari. Un appello che arriva mentre si lavora a identificare gli stabili da abbattere in diverse aree dei 7 stati colpiti dal devastante terremoto. Nel bilancio ufficiale anche il numero delle persone tratte in salvo, 6.462, quasi 18.000 invece venezuelani rimasti senza casa. E l'ONG Save the Children ha lanciato l'allarme per le condizioni degli sfollati. In migliaia vivono in accampamenti di fortuna, senza accesso ad acqua potabile e servizi igienici, con alti rischi di infezioni e malattie a cui sono esposti soprattutto i più piccoli. Elena Seno, linea allo studio.
1: Approvato dal Parlamento europeo un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri e aerei. Ce ne parla Raffaella Frullone.
13: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi, in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore. Cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo è negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dede, regia, da Franco Rossi, un augurio di buona giornata.
14: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
15: È mercoledì 8 luglio.
16: Sono le 13:11.
17: Mi

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

0: lato peggiore di te. Il lato peggiore di te. Mia madre è solo me. Non sarò mai figlio unico.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: È mercoledì 8 luglio.
3: Sono le 13:42.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:57.
2: È mercoledì 8 luglio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi, mercoledì 8 luglio, messaggio del Papa per l'AI for Good Global Summit 2026, momento di svolta epocale, fondamentale trovare nuovi percorsi per il bene comune. Ultimo giorno del vertice di Ankara, sul tavolo anche l'Ucraina con i nuovi attacchi russi. Trump molto deluso dalla NATO, Rutte spese folli per sostenere Epic Fury. Si rinfiamma il conflitto tra USA e Iran, 80 gli obiettivi centrati dalle forze americane, accordo violato, pronti a reagire, intanto tornano alle stelle i prezzi di petrolio e gas. 14:48, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Magnifica Humanitas, dall'uso improprio dell'AI alla ricerca del bene comune, in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in occasione dell'AI for Good Global Summit 2026. Il Papa ha ribadito la disponibilità della Santa Sede al dialogo in un momento di svolta epocale dettato dalle nuove tecnologie. Edoardo Giribaldi.
3: Voci e resoconti preoccupanti riferiti alla perdita dell'agire umano in ambiti di fondamentale importanza, come quello delle nuove tecnologie. Dal loro ascolto è nata l'urgenza di un'enciclica, Magnifica Humanitas, che trattasse il tema dell'intelligenza artificiale e della custodia della persona umana in un momento di svolta epocale. Lo ha affermato il Papa in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Parolin, in occasione del AI for Good Global Summit 2026, organizzato dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in collaborazione con altre agenzie delle Nazioni Unite e coospitato dal governo svizzero. Il pontefice ha inoltre auspicato che l'evento possa prendere in esame alcune delle più importanti questioni del tempo attuale, ispirato da una necessità di dialogo che non escluda nessuno, affinché si possano individuare nuove strade per il bene comune e la promozione di una vita dignitosa per tutti.
2: La cronaca internazionale, ore decisive ad Ankara in Turchia, dove si sta chiudendo il vertice NATO dominato dalle forti tensioni con Washington e dalla drammatica escalation della guerra in Ucraina. Nella notte almeno 4 morti in attacchi russi su Kiev ed altre città. Luca Collodi.
4: Nella notte le forze russe hanno bombardato pesantemente Kiev per la terza volta in una settimana, lanciando oltre 160 droni e missili. Il presidente ucraino Zelensky, presente alla summit NATO di Ankara, ha lanciato un appello disperato agli alleati. Le scorte di missili Patriot stanno finendo, servono decisioni forti e immediate. La NATO sta formalizzando un pacchetto di aiuti militari a Kiev da 70 miliardi di dollari entro il 2027 per, secondo la NATO, chiudere il conflitto e mettere l'Ucraina nelle condizioni di trattare da una posizione di forza con la Russia. In Turchia il segretario generale Mark Rutte spinge per far rispettare la tabella di marcia concordata all'AIA. I 32 paesi della NATO devono dimostrare piani concreti per innalzare le spese militari al 5% del PIL entro il 2035, un salto drastico rispetto al vecchio target del 2%, ma i leader europei, tra cui l'Italia, cercano di arginare le durissime pressioni di Trump sulle spese militari dei singoli stati.
2: Il futuro della NATO, di cui si discute al vertice di Ankara su pressing degli Stati Uniti, passa attraverso l'incremento delle spese militari al 5% del PIL di ciascun paese membro. Proprio su questa questione Eugenio Bonanata ha sentito Alberto Negri, editorialista del Manifesto.
5: I paesi europei, secondo gli Stati Uniti, hanno scaricato il peso della spesa militare sulla NATO, potendo poi così destinare i loro budget, i loro bilanci ai sistemi di welfare state. Cosa chiede Trump? Che l'Europa aumenti la spesa per la difesa nazionale, che impegnano i governi di tagliare la spesa sociale. E questo è molto importante, anche perché gli Stati Uniti da noi incassano. Noi europei acquistiamo il 70% delle nostre armi dagli Stati Uniti. Quindi con le commesse belliche future, gli Stati Uniti incassano 300 miliardi di dollari e creano 200.000 nuovi posti di lavoro, mentre noi dovremo tagliare le nostre spese sociali.
6: Altro tema chiave del vertice NATO, l'Ucraina. Zelensky chiede sostegno per la difesa aerea e in particolare la possibilità di produrre in proprio i missili Patriot.
5: Però qui devono essere gli Stati Uniti a decidere. Certo, ormai si è passati decisamente alla guerra aerea con droni e missili. Questo è stato il vero cambio strategico di questo conflitto. E adesso gli Stati Uniti devono decidere cosa fare.
2: E mentre è in corso il vertice NATO ad Ankara, questa notte la ripresa degli attacchi USA sull'Iran e la risposta di Teheran sui paesi del Golfo, in particolare Kuwait e Bahrain. Rischiano quindi di saltare i negoziati per l'accordo di pace previsti dal memorandum d'intesa firmato il 17 giugno scorso. La nuova escalation ha portato a un immediato rialzo del costo del petrolio e del gas. Intanto Trump ha accusato la leadership iraniana di essere bugiarda e di considerare il cessate il fuoco finito, pur lasciando aperta la possibilità che i colloqui proseguano. Per capire le ragioni di questa nuova fiammata di violenze, Marco Guerra ha intervistato Luigi Toninelli del Desk Medio Oriente dell'ISPI.
7: Gli eventi sono molto chiari: l'Iran ha attaccato nuovamente delle navi in transito presso lo strato di Hormuz, gli Stati Uniti hanno bombardato pesantemente postazioni difensive della Repubblica Islamica e l'Iran di conseguenza di nuovo risposto attaccando Kuwait e Bahrain. Da una parte gli Stati Uniti pensavano che attraverso il memorandum d'intesa sarebbero riusciti a ridurre il controllo degli iraniani sullo strato di Hormuz e provano a farlo nuovamente con questi bombardamenti, dall'altra parte l'Iran sa che non potrà prescindere dal controllo dello stretto, quindi la divergenza di posizione su quello che dovrà essere il futuro dello stretto ha portato ancora una volta a questa escalation.
8: Tutto questo avviene mentre sono proprio in corso i negoziati. A questo punto cosa dobbiamo aspettarci?
7: Dobbiamo fare una netta distinzione tra quelle che sono le solite dichiarazioni roboanti di Donald Trump e poi quello che avviene nella realtà. Quindi sicuramente è una nuova fase di tensione molto alta, ma dall'altra parte sappiamo che sono gli attori regionali che stanno continuando a fare tentativi di mediazione, sforzi di mediazione tra le parti, i mediatori probabilmente torneranno ad incontrarsi.
2: Ricorre oggi la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, un bacino unico per ricchezza di specie che ospita tra il 4 e il 12% della biodiversità marina mondiale. Della sua preziosa storia e delle priorità per salvaguardarlo ci parla il geologo e primo ricercatore del CNR Mario Tozzi, al microfono di Edoardo Valentino.
9: Il Mar Mediterraneo è piccolo, è circa l'1% dei mari del mondo, però ospita attualmente quasi il 20% dei traffici commerciali e soprattutto ha una storia di migliaia di anni che nessun altro bacino marino ha. Questa è una delle ragioni per cui ci colpisce così tanto e così particolare.
3: Quali sono oggi le priorità per salvaguardarlo?
9: Se parliamo delle questioni ambientali, proprio perché così chiuso ha difficoltà a ripulirsi, a purificarsi, quindi l'inquinamento dei idrocarburi, l'inquinamento chimico, ma anche quello biologico. E ormai si raggiungono temperature paragonabili a quelle del Golfo del Messico. Peraltro abbiamo anche impoverito gli abitanti marini, gli stock ittici. Nel Mediterraneo, se non si sta attenti, il tonno rosso non fa una buonissima fine. Ecco, dobbiamo quindi muoverci in maniera un pochino più accorta rispetto ai viventi del Mediterraneo.
2: Circa 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale provenienti dalla diocesi di Roma sabato 11 luglio parteciperanno all'evento a pranzo con il Papa, una giornata di accoglienza e fraternità presso il Borgo Laudato Si nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Il programma prevede la celebrazione eucaristica con la liturgia della custodia del creato, un momento di accoglienza e ristoro e infine il pranzo condiviso con Papa Leone che, lo ricordiamo, domenica 12 reciterà l'Angelus dal Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. In chiusura la cultura, allestito nello spazio Conciliazione 5 a Roma, il secondo capitolo del ciclo di mostre Leggere di nuovo, organizzato dal Dicastero per la cultura e l'educazione, l'opera è stata affidata all'artista cinese Pan Daijing. Eugenio Murrali.
10: Guardare oltre le pareti di oscurità nella vetrina della piccola galleria di Via della Conciliazione, provare a leggere se stessi e la realtà nell'opera dell'artista e compositrice Pan Daijing. Architettura, video, suono, ma soprattutto l'idea che la lettura richieda uno scarto dal rumore esterno ed interiore, spiega l'artista.
11: Penso che sia un tentativo o un invito a rimanere curiosi verso se stessi, perché l'opera riguarda la lettura, riguarda la riflessione, riguarda la soglia, il vedere luoghi nei quali normalmente non abbiamo la possibilità di guardare, non perché non ne abbiamo la forza, ma anche perché forse il mondo è troppo rumoroso. Quindi si tratta anche di trovare il silenzio dentro di noi. E questo silenzio non significa immobilità, ma anche movimento. Significa progresso. È un luogo in cui puoi essere onesto o provare a essere onesto con i tuoi sentimenti, con i tuoi sogni.
10: Quest'opera sfidante, come l'ha definita il cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, si inserisce nel ciclo artistico dedicato al tema della lettura curato da Donatien Gros.
2: Beh, Bene, è tutto per ora da Bruno Orti in regia, Cecilia Seppia in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
12: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
13: Palazzo Lombardia, questa edizione 2026 del Festival Internazionale di Musica da Camera, che dal 25 luglio al 21 settembre prossimi si conferma questa originale rassegna musicale itinerante, appunto, anche in altre località del Nord Italia, quindi non soltanto Valtellina e Milano. E all'evento sono intervenuti anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il calendario di questa edizione numero 16 ha la direzione artistica di Francesco Parrino ed è stato illustrato nel corso di un incontro in cui si sono esibiti anche gli allievi di questa formazione musicale composta da flauti, traversi e dolci. Dal concerto inaugurale di Sondrio al gran finale del 21 settembre a Milano, la rassegna consente anche di scoprire luoghi differenti, anche di partecipare a vari concerti in cui il mondo della musica da camera si allarga anche al mondo dell'opera e del jazz. Tanti appuntamenti jazz che vi stiamo segnalando anche nei nostri spazi qui su In Blu 2000, in un avvincente intreccio di stili e repertori. E grazie a questo festival torna la rassegna musicale, che propone questo calendario di concerti, di momenti di approfondimento che poi renderanno anche con il sostegno regionale la Valtellina e la Valchiavenna assolute protagoniste. Le altre note, tra l'altro, è un festival evento che sa esaltare la bellezza della montagna, perché tutto è ambientato proprio lì, fatta di paesaggi, suggestioni, storie del nostro paese, e quindi la grande musica sarà inserita in luoghi tradizionali ma anche nei piccoli borghi di montagna, in angoli meno conosciuti. Quindi direi un'occasione veramente unica per scoprire tutto questo programma di concerti, anche possibili prenotazioni per alcuni spazi che saranno a numero chiuso. Le località in cui sono programmati sono disponibili consultando il sito lealtrenote.org, dove trovate tutte le informazioni.

ragazzi, qui la classe primeggia, Paul McCartney con Come Inside, novità qui su Blue 2000, 17 minuti dopo le due. Adesso parliamo di cinema, perché l'altro ieri Londra ha ospitato l'anteprima mondiale di un film di cui tutti parlano, ovvero L'Odissea di Christopher Nolan, nel cast veramente stellare Matt Damon nei panni di Ulisse, Anne Hathaway splendida nei panni di Penelope, poi Tom Holland e Telemaco, mentre Charlize Theron e Circe, tra gli altri protagonisti anche Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Samantha Morton, e un red carpet bello sostenuto dove si trovava anche Vera Sabbia per suggerire proprio il tema dei viaggi di Ulisse, e c'era anche questo LED wall molto affascinante, impattante, diciamo così, che proiettava le onde del mare. Ma vediamo un po' di critica da parte di fan e anche di addetti ai lavori che hanno assistito, appunto fortunelli loro, all'anteprima del film che poi sarà nelle nostre sale anche la prossima settimana. Una festa per gli amanti del cinema, ha scritto un critico fan, un punto di non ritorno, ha certificato un altro, mentre un'odissea epica e personale, questo è l'aggettivo, insomma è comunque anche la frase di un altro critico. L'aggettivo di solito accende i riflettori sulla libertà che il regista si è preso anche per parlare dell'odissea, ha messo le mani avanti in vista anche delle critiche, e ha suggerito Nolan agli spettatori, quelli che sono diciamo avvezzi alle lettere classiche, che in questo film davvero può succedere di tutto e ribaltare addirittura il racconto originario. Solo entusiasmo quindi al momento a giudicare dai commenti anche in rete, certo c'è qualche libertà che si è presa il regista anche nei confronti del personaggio della Dea Atena, che ha riscosso grandi polemiche negli ultimi giorni, però si parla addirittura di un trionfo assoluto, scenografia incredibile, azione mozzafiato. Un altro che si è goduto fortunatamente l'anteprima ha scritto che Robert Pattinson ha la parte di Antino, insomma il cattivo di turno, e già qualcuno ha letto in questa diciamo così interpretazione forse anche un doppio del suo vampiro di Twilight, perché anche in quel caso diciamo così la ragazza si innamorava, aveva il cuore dilaniato tra due amori, e proprio Robert Pattinson faceva parte di Twilight in cui c'erano due contendenti in questo caso. Epico scintillante alla maniera di Christopher Nolan, ha scritto invece una semplice fan in rete. Sono rimasto estasiato, ha scritto un altro collega giornalista. Il culto di Nolan non aveva certo bisogno di questa odissea per toccare punte di fanatismo, ma c'è riuscito. Insomma, devo dire che ovunque ti giri e trovi commenti positivi su questa anteprima mondiale del film di Christopher Nolan. Staremo a vedere poi anche in sala quanto incasserà, perché sì, Nolan è un regista di richiamo, però secondo me l'argomento e anche il tema trattato non è molto da blockbuster, così diciamo, da film di grande richiamo a livello di incassi. Mi sbaglierò e staremo a vedere i numeri cosa diranno.

energia in questo pomeriggio, ve la regala anche Bryan Adams. Magari vi stavate un po' addormentando come la nostra amica Marisa, che dice che dopo effettivamente il pranzo pomeridiano al lavoro rischia un po' di addormentarsi, allora quatta quatta fa finta di, insomma, di lavorare dietro al monitor alla sua scrivania, però in realtà con un occhio mezzo aperto e l'altro pure. Quindi la salutiamo, grazie per il tuo messaggio diretta a radioblu.it. Parliamo di grandi artisti che hanno veramente riempito e riempiono quest'estate 2026, riempiono gli stadi, riempiono i palazzetti, ma anche i luoghi, un'acclamata residenza in questo caso è proprio continuativa, un po' come ha fatto Celine Dion a Las Vegas qualche tempo fa. Lo stadio di Wembley ha celebrato la conclusione di una delle imprese live davvero più importanti nella storia recente della musica pop globale. Parliamo di Harry Styles, che ha portato a termine questa 12ª serata consecutiva della sua acclamata residency londinese intitolata Together Together, diventando ufficialmente il primo musicista in assoluto di tutti i tempi a completare 12 date nello storico impianto all'interno di un unico tour, e quindi si è dato da fare il ragazzo. Quindi a rendere indelebile poi questa serata conclusiva è stata un'improvvisa apparizione familiare sul palco da parte della sorella maggiore del cantante, l'autrice e saggista Gemma Styles, che ha condiviso un momento di profonda intimità familiare davanti veramente a tantissime persone, una platea completamente sold out, neanche a dirlo, e l'ingresso della scrittrice che ha scatenato l'entusiasmo dei fan, ha catturato i numerosi video diventati poi virali in queste ore sulle piattaforme digitali. Dopo un lungo abbraccio tra i due fratelli, teneroni loro, lei ha preso la parola per esprimere pubblicamente l'orgoglio per lo straordinario percorso artistico intrapreso dal cantante. Beh, in effetti forse quando lo vedevamo e insomma sentivamo anche all'interno di One Direction gli davamo due soldi, in realtà Harry Styles ne ha fatta di strada, soprattutto in solitaria, forse credo l'unico cantante dei One Direction che ha avuto un grandissimo successo come solista, e quindi complimenti a lui anche per questo nuovo album completamente elettronico, la Dance Music di Dance No More, il suo nuovo singolo. Questo è Harry Styles.

sono anche grandi capolavori, Lucio Battisti con 29 settembre chiaramente qui su Blu 2000 in un pomeriggio che è frizzantino. Quando c'è Daniele Caruso si ride spesso, devo dire, quindi grazie per farmi sorridere, ne ho grandemente bisogno, diciamo così. Allora, parliamo di una due giorni per confrontarsi sulla mobilità sostenibile, e in questo caso un festival molto particolare: città intelligenti, istituzioni, imprese coinvolte, varie associazioni. Parliamo della città di Roma, appuntamento lo spazio Roma 20 di Piazza di Spagna. Si va dall'educazione ambientale alla forestazione urbana, dalle infrastrutture ai servizi, tutte cose necessarie come la mobilità elettrica e anche l'automazione.

alla guida, logistica, l'economia circolare, il riciclo, insomma la salute, tutti i temi che ci stanno molto a cuore. Alcuni dei temi al centro di ECO, questo festival della mobilità sostenibile delle città intelligenti, che tornerà i prossimi 15 e 16 settembre appunto allo spazio di Roma che vi ho appena descritto. Si tratta di questa quarta edizione di una manifestazione che mette insieme rappresentanti delle istituzioni, delle imprese, per descrivere il presente e il futuro del nostro territorio. Quindi un evento che quest'anno metterà al centro la persona, aperto veramente a tutti, con un occhio particolare agli studenti delle scuole superiori che già parteciperanno, credo numerosi, e la presentazione c'è stata con annessa conferenza stampa nelle ultime ore, un programma ricco di incontri, anche quello di quest'anno, ad esempio nel pomeriggio del 15 settembre sarà dedicato ai tavoli di lavoro e confronto tra gli specialisti del settore, quindi molto tecnico ma anche allo stesso tempo interessante per tutta la cittadinanza, quindi allo spazio Roma Eventi di Piazza di Spagna 15 e 16 settembre. Ritorniamo al passato, agli anni 80, The Style Council.

Il ritorno di Francesco Baccini, Carlo Pernazza, questo è il titolo in omaggio a questo procuratore sportivo tra i più famosi e anche esperto di MotoGP, alcuni tra i più grandi piloti italiani sono passati da lui, scopritore di talenti da Valentino Rossi a Max Biaggi, da Loris Capirossi a Marco Simoncelli, fino a Enea Bastianini, grande amico appunto di Francesco Baccini ma anche di molti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Canzone a lui dedicata nel nuovo singolo di Baccini, che è il quarto estratto da Nomi e Cognomi 2, il nuovo album di inediti. Noi ritorniamo alla musica internazionale, questo è il pomeriggio di Blue 2000 con Le parole dell'estate e c'è il grandissimo Michael Jackson con Bad dal 1987.

dedichiamo con tutto il cuore a chi si sta per mettere in viaggio per le proprie vacanze o viaggi generali di lavoro, di svago, di divertimento, quello che volete voi, insomma. Buon viaggio di Cesare Cremonini, che è molto impegnato in questo periodo a scrivere nuove canzoni. Pare che debbano riempire addirittura 3 progetti musicali, 3 album, staremo a vedere prossimamente. Intanto c'è un successo dell'estate attuale. Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sparatorie in Germania. Varie persone sarebbero rimaste ferite dopo che un individuo ha aperto il fuoco nel liceo Welfen-Gymnasium di Schongau in Baviera. Il sospetto è stato fermato secondo quanto ha reso noto la polizia tedesca. Medio Oriente, i funerali della defunta guida suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei fanno tappa oggi nella città santa sciita di Najaf in Iraq. Il governo di Baghdad ha proclamato una giornata di festa nazionale per consentire lo svolgimento delle celebrazioni che hanno richiamato centinaia di migliaia di fedeli nel paese musulmano a maggioranza sciita. Lotta contro la pedopornografia, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane. Questo è il bilancio dell'operazione contro gli orchi del web condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Catania in raccordo col Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online sotto il coordinamento della Procura di Catania.
2: Le indagini sono partite dalla Procura di Catania in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato della città etnea. Mesi di appostamenti nel dark web, nelle chat degli inquisiti, dentro una rete di scambio di video osceni che rimbalzano da uno smartphone all'altro, per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, per diffusione di file illegali. In 7 finiscono in manette, ma una trentina sono le persone indagate. Gli arrestati risiedono in provincia di Catania, Frosinone e Potenza, ma l'operazione si è estesa fino a Bari, Bolzano, Brescia, Caserta, Catanzaro, Enna, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli orchi, tutti di sesso maschile, hanno un'età tra i 19 e i 59 anni. Sono professionisti, operai, studenti, disoccupati, impiegati. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E sempre a Catania, incidente stradale mortale lungo la statale 114 orientale Sicula. La vittima è un motociclista. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato contro un'auto. L'impatto violentissimo si è rivelato fatale per il motociclista. Inutili per lui i soccorsi, sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Allerta caldo, domani saranno in calo i bollini arancioni che indicano il rischio colpi di calore per la salute dei più fragili. Scendono infatti da 10 di oggi a 3 soltanto. Per la giornata di giovedì è però confermato il bollino rosso a Firenze, che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta del capoluogo umbro di Perugia. E quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, da cui pare però di capire che la terza ondata di caldo dell'anno sia meno intensa della precedente, almeno in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, cari radioascoltatrici, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi desideriamo conoscere una figura importante non solo per una diocesi, ma per la Chiesa Cattolica intera, visto l'impegno profuso nella sua attività pastorale, quella del cardinale Celso Costantini, oggi servo di Dio. E parleremo al riguardo con Monsignor Bruno Fabio Pighin, delegato episcopale per la causa di beatificazione, nonché docente di diritto canonico a Venezia e consultore del Dicastero della Dottrina della Fede. Don Bruno, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E un saluto anche a Loretta Polesello, socia dell'Associazione Amici del Cardinale. Loretta, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e anche a tutti gli ascoltatori da parte mia.
0: Don Bruno, lei ormai è un dato di fatto, ha dimostrato di essere lo studioso che più conosce a fondo la figura del servo di Dio Cardinale Celso Costantini, sia per le ricerche di archivio, le conseguenti pubblicazioni da lei curate. Da dove nasce questa conoscenza e se ci può descrivere la figura del Cardinale?
1: Beh, io ho avuto la gioia di conoscere personalmente, quando ero piccolo ovviamente, il cardinale Celso Costantini, perché sono nato e cresciuto nel suo stesso comune di Zoppola. Per me e anche per i suoi conterranei, noi Costantini è rimasto, come dire, un'icona, un mito veramente importante, però fino a 20 anni fa non avevo approfondito il personaggio così come merita. Poi dagli studi, sia delle sue pubblicazioni, ma soprattutto studi di archivio, ho potuto constatare che è un personaggio di grande rilievo a livello appunto di figura, ma anche a livello di opere, di imprese compiute, per la sua genialità, ma anche per la sua santità.
0: Le chiedo, Don Bruno, anche per aiutare i nostri radioascoltatori, se possiamo contestualizzare la figura di quando è nato, quando è morto, dove ha svolto il suo ministero, almeno all'inizio, come vescovo e poi cardinale.
1: Certo, sì. È nato nel 1876 a Castions di Zoppola, e nella diocesi di Concordia, oggi Concordia Pordenone, ma diciamo che il suo contributo è stato fondamentale alla Chiesa, non solo particolare, ma anche a livello molto più ampio, che adesso cerco di sintetizzare.
0: Prego.
1: Lui, in effetti, dopo aver svolto la funzione di parroco per una 15 anni, divenne vicario generale della diocesi di Concordia in uno dei momenti più tragici della sua vita, cioè subito dopo la prima guerra mondiale, che provocò da noi distruzione e morte. Quindi si trovò di fronte a gestire l'intera diocesi, la comunità, anche perché il vescovo era stato chiamato a Roma da altri incarichi, e a ricostruire materialmente ma spiritualmente la comunità, riorganizzarla dal punto di vista pastorale. E venne molto apprezzato dalla Santa Sede, al punto che nel 1920 il Papa lo volle a Piume, oggi in Croazia, allora però abitata al 60% da italiani, come primo amministratore apostolico di Piume, perché era stata conquistata, occupata dai legionari di Gabriele D'Annunzio, e purtroppo si minacciava un bagno di sangue per la popolazione. E Costantini aveva la personalità di far fronte appunto a Gabriele D'Annunzio, e così fece ed evitò questo bagno di sangue, ed inoltre pose le basi per la futura diocesi di Piume, oggi arcidiocesi tra l'altro, che venne dichiarata diocesi nel 1926, quindi tra un anno ci saranno le celebrazioni. Ma lui vi rimase appena 2 anni, perché Pio XI lo volle primo delegato apostolico in Cina, una missione ritenuta impossibile, e egli partì per la Cina anche senza grandi cognizioni, perché non aveva studiato, ma la Santa Sede sapeva che contava su una figura che poteva incidere molto, e così fece. In Cina incise molto, molte sono le sue imprese indelebili, tra cui anche fondò la Congregazione Discipulorum Domini, che è il primo istituto clericale cinese fondato in Cina, ancora vivo. Poi però venne chiamato dal Santo Padre a Roma per dirigere le missioni cattoliche in tutto il mondo, e applicò i principi che in Cina appunto aveva attuato. Non solo, ma durante la Seconda Guerra Mondiale si adoperò in modo veramente totale di dedizione per salvare ebrei, per salvare personaggi come Alcide De Gasperi, che ospitò per 4 mesi nel palazzo di Propaganda Fide, con anche un grande rischio nei confronti dei nazisti che loro occupavano la città eterna. Ma poi il Papa lo volle cancelliere di Santa Romana Chiesa, e si adoperò tantissimo non solo per la Casa Comune Europea, ma anche per costituire, come dire, attraverso le Nazioni Unite, quella famiglia delle nazioni dove Oriente e Occidente possano effettivamente trovare una casa comune, e quindi creare un ponte, e per questo è molto apprezzato oggi anche in Cina e in tutto l'Estremo Oriente.
0: Don Bruno, a tal proposito, proprio con il rapporto con la Cina, vogliamo ascoltare l'intervento di Papa Francesco quando vi salutò al termine di un'udienza, e così si espresse.
3: Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana, in particolare, saluto l'associazione Amici del Cardinale Celso Costantini, al vescovo, accompagnati dal Vescovo della Diocesi di Concordia Pordenone, Giuseppe Pellegrini, in occasione del 100° anniversario del Concilio Sinese di Shanghai. E questo anche mi fa pensare al caro popolo cinese. Preghiamo sempre per questo popolo nobile e così coraggioso, che ha una cultura così bella. Preghiamo per il popolo cinese.
0: Loretta, abbiamo già colto l'impegno del cardinale sotto tanti punti di vista, ma lei vorrei chiedere, per 15 anni il cardinale, diceva prima Don Bruno, ha retto la cattedrale di Concordia, eppure non si è mai chiuso all'interno di quei confini, ma li ha tenuti sempre aperti, oltre la diocesi. Cosa può dirci al riguardo di questa vasta e ampia apertura?
2: Sì, Don Celso Costantini ebbe sempre uno sguardo lungimirante e aggiungerei profetico, e ha spaziato in vastissimi orizzonti. Lo dimostrano proprio le innumerevoli opere e missioni di cui ha parlato poc'anzi Monsignor Pighin. Ne aggiungerei una. Per esempio, fin da sacerdote novello, Costantini chiese al suo vescovo di andare all'estero, perché desiderava assistere spiritualmente i nostri emigranti, che allora erano assolutamente numerosissimi e si recavano in terra straniera cercando lavoro per sopravvivere senza alcuna tutela, e qui venivano sfruttati e discriminati, e i loro diritti non erano molto spesso, anzi quasi mai, erano rispettati. Don Celso, non avendo ottenuto il permesso dal vescovo, nel 1907 fondò a Casazza della Delizia l'Unione Emigranti della Diocesi di Concordia, un ente che ancora oggi esiste, anche se con funzioni modificate in forza proprio delle evoluzioni storiche che nel frattempo si sono sviluppate. Mi preme a tal proposito ricordare che una buona testimonianza di queste figure degli emigranti è costituita da un'opera realizzata proprio dal cardinale D'Accelso Costantini allora, intitolata Il piccolo emigrante, una scultura che è esposta nella sezione permanente dedicata al cardinale D'Accelso Costantini nel Museo Diocesano di Pordenone. D'Accelso Costantini immortalò con questa opera in maniera artistica straordinaria e con grande emozione proprio quelle che erano le condizioni degli emigranti di allora.
0: E per quanto riguarda i figli della guerra?
2: I figli della guerra sono un vero monumento della carità pastorale di Costantini. Alla prima fine della prima guerra mondiale emerse un gravissimo fenomeno che riguardava le donne. Donne in gran parte sposate, ma anche no, che stavano per partorire, per avere dei figli illegittimi avuti da soldati italiani o austriaci. E questo avveniva per violenza o accondiscendenza, ma il problema restava assolutamente grave. E questo avveniva mentre i loro mariti stavano per ritornare dal fronte bellico e ovviamente non avrebbero tollerato una prole adulterina, che sarebbe stata perciò destinata all'infanticidio. Allora non esistevano orfanotrofi. Celso Costantini fondò l'Istituto Filippo Neri nel 1918, accolse e salvò ben 353 figli della guerra. Lui stesso provvide ad allevarli e educarli con impegno anche in prima persona e con l'aiuto di altri. Furono sempre suoi figli spirituali. Io ho colto due parole dalle innumerevoli lettere che di lui ho letto, nel quale lui diceva: non avevano diritto di nascere, ma hanno il diritto di vivere. La vita in origine è pura e santa. Io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerne due, perché si sono palesati. Infatti il cardinale, quando li accolse, li protesse anche nella buona fama. Possiamo solo immaginare la gratitudine che emergeva dai loro racconti, che avevano una vera venerazione grande nei confronti di Monsignor Costantini.
0: Don Bruno, quello che sta emergendo è il profilo di una figura particolarmente importante, interessante. Lei ha messo in evidenza all'inizio geniale di una genialità grande, che non si è mai fermato in un piccolo ambito, ma sempre spaziato, rispondendo a tutte le necessità che si provvedevano davanti a lui. Ed è stato anche un fondatore, il cardinale.
1: Sì, certamente egli fu, come dire, un fondatore, direi, non solo della chiesa particolare di Fiume, come dicevamo, fondatore della Congregatio Discipulorum Domini in Cina, ma soprattutto rifondò la Chiesa Cattolica in Cina. Questo è il merito forse maggiore che oggi gli storici li riconoscono. Infatti, quando arrivò in Cina, egli ebbe una strategia assolutamente nuova, parlò di palingenesi addirittura. E questa strategia era fondata su tre punti fondamentalmente. Il primo, quello di staccare le missioni cattoliche dalle potenze coloniali che tenevano allora soggiogata la Cina, e la religione cattolica appariva come una forma di conquista, non solo, ma una religione occidentale, non universale. E quindi ebbe un grande merito in questa operazione importante. Disse ai missionari: d'ora in poi voi dovete obbedire solo a me a nome del Papa. E in secondo luogo egli promosse tantissimo il clero indigeno, soprattutto consacrò i primi vescovi cinesi, insieme col Papa, i primi sei a Roma, proprio nel 1926, in ottobre, ma poi altri in Cina. Quando lasciò la Cina erano ben 23 i vescovi, per cui gli attuali sono successori di quei vescovi cinesi, perché sappiamo che Mao estromise, espulse tutti gli occidentali.
0: E quindi fu anche profetico in questo punto di sotto questo punto di vista il cardinale.
1: Sicuramente fu profetico, perché a mio parere, ma anche a parere degli storici, se non ci fosse stata la sua azione di rifondazione della Chiesa in Cina, non sarebbe sopravvissuta alla persecuzione di Mao, anche perché lui fece un'operazione che oggi chiameremmo di inculturazione cristiana. Egli diceva ai missionari occidentali: voi avete portato qui il Vangelo come piante in vasi che prima o poi muoiono, bisogna impiantare il seme del Vangelo nel terreno, che diventi una seminagione in tutto il terreno della Cina. Egli proprio attraverso l'arte cristiana cinese, attraverso la liturgia cristiana cinese, attraverso tante altre forme, riuscì in questa operazione a dimostrare una cosa importante: che la Chiesa cattolica, il cristianesimo è universale e quindi si rapporta e dialogo con ogni cultura.
0: Don Bruno, le domando, visto il periodo in cui è vissuto il cardinale, come ha influito anche sul Concilio Vaticano?
1: Questo è un punto molto importante, perché egli fu il primo e unico alto esponente della Santa Sede a proporre la convocazione di un concilio ecumenico. Però questo avveniva ancora 1939, e però scoppiò subito la Seconda Guerra Mondiale, quindi non se ne poté parlare, ma poi trovò resistenze purtroppo nella Curia Romana, e anche il Papa Pio XII non si sentì in forza evidentemente di promuovere. Lui aveva anche delineato 5 punti fondamentali per il Concilio, che poi vennero ripresi naturalmente. Il primo punto era quello di dare un volto nuovo missionario alla Chiesa, e il secondo punto la riforma liturgica, che poi avete fatto, e il terzo punto riguardava il rapporto tra il Papa e i Vescovi nel segno della collegialità, e un quarto elemento riguardava il rapporto con le altre, ecumenico, con le altre religioni, e comunque poi il quinto punto, un rapporto nuovo con il mondo contemporaneo. Quindi sicuramente, però, questa sua idea la comunicò al cardinale Roncalli, di cui era grande amico, e Roncalli infatti subito dopo la sua elezione al sommo pontificato, con grande sorpresa di tutti, annunciò la convocazione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Quindi sicuramente Costantini fu, potremmo dire anche in parte, fu figlio suo.
0: Oltre l'annuncio del Concilio, anche sulle tematiche, perché lei, quella che ha appena elencato, le ritroviamo poi nel Concilio Vaticano II.
1: Sì, certamente. Quindi noi abbiamo esaminato queste tematiche, e sono una quarantina di pagine, quindi anche abbastanza elaborate. Ovviamente poi trovarono sviluppi.
0: Certamente.
1: Lui ebbe un'intuizione profetica molto molto importante, e quindi questo gli va dato atto. Di una persona che anche attualmente ha un messaggio importante per la Chiesa.
0: Vorrei chiedere un'ultima cosa a Loretta, per poi arrivare a una conclusione. Loretta, la figura spirituale di Celso Costantini e venerata in diocesi di origine ma anche altrove. Può dirci in che modo è venerata, dove è venerata oggi la figura del servo di Dio Celso Costantini?
2: Certamente sì, questo argomento naturalmente riguarda anche me personalmente, e perché ho avuto modo di praticare questa grande venerazione e di ascoltare molte persone che hanno provato questa grande venerazione nei confronti del Cardinale Costantini. Numerose infatti sono le persone che si recano a pregare alla sua tomba nel paese natale di Castelnuovo e chiedono al Cardinale grazie, e tantissimi sono i suoi devoti che si dichiarano di aver ottenuto guarigioni anche rilevanti per sua intercessione. Nel processo che è stato avviato nel 2017 per la sua beatificazione, molti hanno voluto testimoniare la loro devozione al servo di Dio Costantini. E poi c'è la CDD, la Congregazione Discepulorum Domini, di cui ha parlato Monsignor Tighin prima. Sono i suoi religiosi, gli appartenenti alla CDD, con i quali abbiamo tuttora degli ottimi rapporti e delle ottime relazioni, sin dalla morte del Cardinale, avvenuta nel 1958, sin da quel giorno pregano per il suo fondatore e nutrono una grande e vera e propria venerazione nei confronti del loro fondatore.
0: A questo punto, Don Bruno, non posso che chiedere a lei, in qualità di delegato episcopale per la causa di beatificazione, a che punto siamo con il processo?
1: Il processo sicuramente ha uno sviluppo, direi che è partito ufficialmente nel 2016, quando la Santa Sede conferì a Celso Costantini il titolo di servo di Dio. Dopodiché abbiamo avuto il consenso unanime dei vescovi del Triveneto, Conferenza Episcopale Triveneta, per l'avvio della causa. E quindi la diocesi di Concordia, con il suo vescovo Monsignor Pellegrini, si è sentita autorizzata dalla Santa Sede, ma anche dalla sua diocesi e addirittura dal Triveneto, di avviare la causa, che avvenne 1917. Da allora in poi abbiamo seguito tre piste. La prima, quella di escutere i testimoni, alcuni dei quali erano anche avanti in età e poi sono morti, quindi molto rapidamente è stata fatta questa operazione e tutti i testimoni hanno dato una rilevanza, rilevante apporto proprio per la sua figura spirituale e la sua santità. Poi però sono stati raccolti tutti gli scritti del Cardinale e qui ricordo scritti pubblicati, editi, ben 322 titoli, di cui 44 in volumi, gli altri in articoli di riviste, ed è stato chiesto a tre teologi una valutazione che è stata data, ma che è segreta ancora. E ultimo punto, ed è quello il più impegnativo, quello di raccogliere tutti gli scritti inediti che sono presso molti archivi della Santa Sede, archivio di Propaganda Fide, ma anche archivi dello Stato italiano, ma anche all'estero, quindi lei anche in Cina addirittura, quindi si comprende il lavoro enorme che stiamo portando avanti, ma con tanto impegno, anche con l'aiuto di gente che finanzia i viaggi di chi deve recarsi nei vari posti per poter raccogliere questi documenti che devono essere poi autenticati. E a questo punto io direi che siamo al 50% della raccolta degli scritti inediti, quindi penserei che tra circa 2 anni, perché l'impegno sta crescendo, non solo sta diminuendo in questo tipo di lavoro, che tra 2 anni potremo giungere alla conclusione della fase diocesana della causa e quindi l'invio di tutti gli atti alla Santa Sede.
0: Vi ringrazio di cuore Don Bruno e Loretta per la vostra esaustiva presentazione, così anche i nostri radioascoltatori hanno avuto modo di conoscere questa straordinaria, geniale figura della Chiesa e ci ha dimostrato ancora di più quanto il legame con la Cina sia molto più vicino ma anche molto più radicato di quello che magari noi pensiamo. Grazie di cuore e buon cammino a voi di lavoro.
2: Grazie.
1: Grazie a lei.
0: Grazie a voi. E per concludere questa prima parte dedicata al servo di Dio Celso Costantini, proporrò un canto in lingua cinese, un'Ave Maria, quasi per trasformare in preghiera la riflessione fin qui proposta.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Laboratori sinodali, le diocesi si raccontano.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati. Iniziamo questa seconda parte dedicata ai laboratori sinodali, una rubrica mensile durante la quale diamo voce alle diocesi affinché ci aiutino a conoscere la loro esperienza pastorale in questo tempo di grande cambiamento. Oggi incontreremo e conosceremo la realtà del Patriarcato di Venezia. Siamo dunque nel nord-est dell'Italia e abbiamo con noi Don Daniele Memo, vicario episcopale per la pastorale. Don Daniele, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Don Daniele, innanzitutto se ci presenta la gloriosa diocesi di Venezia, perché ormai è conosciuta da tutti, ma magari la conosciamo sotto il profilo strettamente pastorale.
2: Sì, beh, il glorioso Patriarcato di Venezia in realtà è una diocesi anche relativamente piccola, perché si tratta di circa 356.000 abitanti in un territorio che è anche un po' variegato, perché diciamo così comprende certamente quello che è un po' il centro storico della città di Venezia, però poi ha tutto diciamo così quella parte di terraferma che riguarda Mestre, Marghera, la zona industriale soprattutto una volta, adesso un po' meno, e poi abbiamo una fascia che diciamo è quella della Riviera del Brenta, famosa per le ville venete, e che ci porta a confinare con la diocesi di Padova, e poi un'altra realtà con le sue caratteristiche e peculiarità è quella del litorale, quindi una zona di turismo che riguarda tutta la fascia di Cavallino Tre Porti, Jesolo e fino a Caorle, quindi sono delle zone diverse con delle tipologie particolari che anche evidentemente chiedono una caratterizzazione pastorale diversa l'una dalle altre. E in questo contesto noi abbiamo come diocesi

0: 125 parrocchie ad oggi, che sono divise in 36 collaborazioni pastorali e un numero di sacerdoti, in questo momento sono 148 diocesani più un centinaio di regolari dei vari ordini religiosi e 21 diaconi permanenti. Naturalmente per quel che riguarda i presbiteri è evidente che è un numero che dissente molto di un'età media molto alta e quindi con tutte un po' le prospettive future che evidentemente possiamo un po' immaginare. Con
1: il fatto di averci suddiviso la diocesi in vari ambiti, averci fatto intuire che varie sono le esigenze, suggerisce quindi che anche le risposte sono diverse.
0: Sì, le risposte sono diverse perché il centro storico di Venezia, come magari avremo modo di dire un po' dopo, è una realtà dove gli abitanti sono sempre più in diminuzione, sono pochi, molto anziani, quindi una pastorale che evidentemente fatica su quelli che sono un po' le caratteristiche, diciamo, ordinarie, normali, e nello stesso tempo presa d'assalto dai turisti e quindi con una richiesta anche di un impegno pastorale verso i turisti. Le altre zone invece sono zone dove si porta avanti una pastorale più ordinaria, più, diciamo, consueta, però per esempio con la zona del litorale, anche quella è una zona che viene un po' spaccata durante l'anno in due parti, cioè c'è una parte dell'anno che è normale nella vita delle parrocchie per, diciamo, quella invernale, e poi però c'è un tempo dell'anno in cui il turismo richiede un impegno da parte anche delle persone, per cui rende più difficile una vita comunitaria, perché le persone sono totalmente impegnate sul campo dell'attività turistica.
1: Lei ha passato cenno all'espressione collaborazioni pastorali, può aiutarci a comprendere la scelta di questo termine?
0: Sì, questa è la scelta che ha fatto in maniera particolare il patriarca attuale, il patriarca Francesco Moraglia. E noi abbiamo una storia, diciamo, di inizio di qualche unità pastorale che ormai risale a circa 25 anni fa, dove ci sono state le prime parrocchie poste in una unità pastorale. Poi questo processo è un po' andato avanti e ha preso adesso una direzione un po' più decisa, almeno da quasi una decina d'anni, e il patriarca Francesco ha scelto proprio di chiamarle collaborazioni pastorali per sottolineare che in qualche modo le parrocchie sono chiamate a mantenere anche per quanto possibile la loro identità, la loro storia, però ecco la necessità di porsi in una collaborazione con le altre per di creare questa realtà pastorale dove ci sia da una parte anche il supporto evidentemente verso le parrocchie che potevano per numeri, per varie situazioni essere un po' più in difficoltà, e nello stesso tempo richiamare, ecco, che ognuna porta, diciamo, la propria realtà però in una logica di arricchimento reciproco, di collaborazione reciproca.
1: Quali scelte state compiendo o state tentando di cominciare e di avviare proprio per sottolineare questo aspetto di collaborazione?
0: Allora, il cammino di collaborazione è un cammino, appunto, come dicevo, che portiamo avanti da anni con evidentemente le fatiche che ci sono, però è quello, ecco, di rispondere un po' alle necessità della pastorale di oggi, che sono quelle di comunità che in alcuni ambiti, in alcune zone della diocesi fanno fatica le parrocchie a portare avanti quella che è un po' tutta l'insieme della realtà pastorale a cui una comunità cristiana normalmente è chiamata. Non è soltanto, potremmo dire, una questione provocata dalla diminuzione dei presbiteri, quindi ormai dalla fatica di poter dare un parroco da ogni comunità. Noi ormai abbiamo parroci che hanno in carico 2, 3, in alcuni casi anche 5 parrocchie, però diciamo non è stato questo il motivo determinante. Il motivo determinante su cui diciamo insiste molto il patriarca in questi anni è di far capire che la comunità cristiana deve respirare sempre di più con due polmoni, lui usa questa espressione, cioè il polmone del ministero ordinato, che rimane evidentemente essenziale, però anche il polmone della vocazione battesimale, quindi di una crescita sempre più della presenza in maniera anche corresponsabile da parte dei battezzati alla vita della comunità. Quindi questo, diciamo, è un punto su cui si batte molto, perché altrimenti diventa anche un po' semplicemente un aspetto riorganizzativo, anche quello delle collaborazioni pastorali, mentre vuole essere un tentativo di dare una risposta per una pastorale più efficace nel tempo in cui ci troviamo, quindi anche nelle condizioni territoriali nelle quali la comunità cristiana è posta, però evidentemente questa risposta pastorale di evangelizzazione missionaria può avvenire solo se cresce anche la partecipazione in termini vocazionali, a partire dal battesimo, dei laici.
1: Qualche settimana fa abbiamo intervistato alcuni seminaristi di Venezia da poco rientrati dall'esperienza in Kenya, e un aspetto che loro hanno messo in evidenza è proprio questo: l'aver visto sul terreno, in pratica, i concetti che il patriarca e il seminario stanno loro proponendo, ossia il valorizzare proprio la dimensione vocazionale che nasce dal battesimo. Quindi sono stupiti e hanno capito cosa significa rendere partecipi i laici e accorgersi come i laici sono in grado di portare avanti le loro responsabilità tenendo viva la comunità insieme ai loro pastori.
0: Certo, sì, beh, il patriarca infatti usa spesso un po' l'esempio, chiaramente, che poi va calzato nella differenza che c'è tra le due realtà.
1: Certamente.
0: Questa parrocchia che noi sosteniamo, dove abbiamo un nostro sacerdote Fidei Donum, che è appunto questa parrocchia di Olmoran in Kenya, dove lui nelle visite che ha compiuto ha visto proprio questa realtà delle cappelle, che sono queste piccole comunità dove c'è il catechista, il laico che di fatto porta avanti la vita pastorale di quella comunità, e dove il presbitero evidentemente in qualche modo si fa presente quando riesce a raggiungere queste cappelle. Quindi lui un po' l'ha presa come un'esemplificazione per dire, ecco, pur in un contesto diverso, però anche noi dobbiamo far crescere questa presenza anche di battezzati che sono capaci di tenere viva la comunità cristiana, pur non potendo più contare tutte le parrocchie e le comunità su una presenza stabile del parroco, del presbitero. E quindi lo usa spesso, sì, questo esempio, questo modello.
1: Noi avremo tra poco l'occasione di parlare proprio con un parroco e un coordinatore della collaborazione, di una delle collaborazioni pastorali, ma anche con una laica, proprio per mettere in evidenza, certo, questo cammino che state compiendo, che chiede la sua pazienza, chiede la sua fatica, perché comunque sia siamo veramente dentro un cambiamento d'epoca anche dentro le nostre comunità. Quindi questo è un cammino che ci attende. Io la ringrazio di cuore, Don Daniele, per la sua presentazione, anche perché ci ha aiutato a comprendere che è un cammino, non ci sono risultati immediati ed è una storia che si fa giorno per giorno, anche perché dobbiamo entrare con il pensiero, con la preghiera, e nello stesso tempo educando e affidando anche i laici e formandoli a queste responsabilità. Però abbiamo aperto una nuova finestra che ci aiuta a comprendere come anche il Patriarcato di Venezia si è posto in questo cammino e pian piano avanza, tenendo conto oltretutto di tutta questa peculiarità delle zone che caratterizzano il vostro patriarcato, tra la zona residenziale, la zona storica del centro, la zona del litorale, che ha una sua vocazione strettamente turistica estiva. Grazie di cuore, Don Daniele, e tra qualche istante passiamo parola dunque a Don Renato, il parroco di una delle parrocchie e delle collaborazioni. Grazie infinite.
0: Prego, arrivederci.
1: Grazie.
0: Saluti.
1: E dopo la panoramica che ci è stata offerta da Don Daniele, vicario per la pastorale del Patriarcato di Venezia, vogliamo entrare dentro il vivo dell'esperienza pastorale. Lo facciamo con Don Renato Mazzuia, parroco di Sant'Antonio al Lido e coordinatore della collaborazione pastorale. Don Renato, buongiorno a te.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Don Renato, cosa significa coordinare una collaborazione pastorale ed esserne parroco all'interno?
2: L'esperienza che stiamo facendo, che sto facendo, sono parroco da 11 anni ormai nella parrocchia di Sant'Antonio e dentro la collaborazione dell'Isola del Lido, è un'esperienza di pensare insieme, da agire insieme, cioè ogni azione che compie il singolo parroco per la singola parrocchia in realtà è sempre dentro una trama, un ordito più ampio che quello della collaborazione. È provare a pensare appunto ragionando con una visione d'insieme, pensando sempre come il tuo vicino, che è anche il tuo collaboratore, farà il passo insieme a te. Quindi è chiaro che noi manterremo e continuiamo a mantenere l'autonomia, potremmo dire, giuridica, ma in qualche modo anche pastorale della parrocchia, però lo sguardo è sempre in una totalità più ampia. In realtà la collaborazione pastorale in cui io sono arrivato 10 anni fa era una collaborazione già in atto e quindi io sono stato personalmente aiutato dal mio predecessore a continuare a unificare anche parte della pastorale, quindi la pastorale dei giovani, il centro estivo, il Grest, la pastorale dei fidanzati, piuttosto che altre iniziative, da qualche anno la Caritas. Quindi in realtà io sono arrivato in un contesto in cui già le visioni pastorali erano d'insieme. Noi siamo aiutati dal fatto che siamo un'isola, l'isola del Lido di Venezia, e quindi avere dei confini chiari è già una esperienza positiva. E poi i confini, più che essere geografici, sono nel popolo di Dio. Il popolo di Dio è questo, è quello che abita al Lido e quindi interagisce con noi direttamente o indirettamente nelle 6 parrocchie che sviluppano l'isola.
1: Ti domando, Don Renato, quanti sacerdoti siete all'interno della collaborazione?
2: Certo, noi siamo 3 parroci e un parroco emerito, diciamo così, che rimane collaboratore, che è stato l'iniziatore della collaborazione pastorale, che quindi è un pensiero prezioso il suo. Siamo quindi 4 parroci, io ho la cura di una sola parrocchia e quindi sono anche più dedicato, diciamo così, alla pastorale di insieme, mentre gli altri 2 parroci, che sono un po' più anziani di me, hanno il carico o di 2 parrocchie Don Paolo o addirittura 3 parrocchie Don Cesare, che è l'altro parroco. Don Giancarlo, che è veterano tra noi, rimane collaboratore ma rimane parte attiva dell'attività.
1: Tu mettevi in evidenza prima un cammino di unione tra giovani, Grest. Puoi spiegare ai nostri radioascoltatori cosa intendi con questo cammino di unione? Che tipo di collaborazione fate? Ecco.
2: Sì, di fatto è una pastorale unica, nel senso che il cammino fino, diciamo così, all'iniziazione cristiana è un cammino diviso per parrocchie, quindi ciascuno fa, semplificando, il suo catechismo. Poi con la cresima, che celebriamo insieme in cattedrale, visto che siamo anche a 10 minuti da San Marco con il vaporetto e di solito sembra la presenza del vescovo, dopo la cresima la pastorale viene unificata e quindi i giovani fanno un cammino insieme nel cammino adolescenziale, poi via via che crescono, ma per dire anche le attività estive, che sono i campi scuola piuttosto che il Grest, sono sempre fatti tutti insieme, quindi i ragazzi fanno l'esperienza pastorale insieme, cercando anche di valorizzare tutto il territorio del Lido, quindi una settimana in un oratorio, una settimana in un altro, perché comunque abbiamo ancora diverse strutture a nostra disposizione. Negli ultimi anni in realtà poi, come per tutta la realtà veneziana, i numeri cominciano a diminuire, quindi già quest'anno stiamo unificando anche le classi di catechismo, perché ci sono meno bambini, più piccoli, e quindi i numeri sono minori, e quindi questa è l'inesorabile unificazione data non solo dalla collaborazione ma anche dai numeri che vengono meno. Ecco.
1: Ti faccio una domanda su un punto critico per molte comunità: con le celebrazioni eucaristiche come vi trovate?
2: Allora, questa è una questione che stiamo cercando di prendere insieme, nel senso che ciascuno diciamo così, riesce a gestire le proprie celebrazioni e c'è una certa mobilità, anche non esagerata, però c'è una certa mobilità dei fedeli. Siamo in una prospettiva però di unificazione, nel senso di immaginare delle celebrazioni che possano essere pensate secondo gli orari e anche secondo la stagionalità, visto che comunque siamo in una zona anche di mare, diciamo tra virgolette, al Lido di Venezia, e quindi la programmazione è via via sempre in un'ottica di collaborazione, quindi cercando di fissare gli orari, ma anche facendo un ragionamento più ampio, non è solo una questione di calendario, anche una questione di uniformità liturgica, di immaginare dei momenti insieme. Per esempio, proprio domenica scorsa, il 5 di ottobre, ormai è una tradizione lunga, quasi di 20 anni, iniziamo l'anno pastorale con un'unica celebrazione, cioè quella domenica vengono tolte le messe nelle parrocchie e si celebra generalmente all'aperto con un'unica celebrazione di tutte le parrocchie per iniziare l'anno pastorale insieme.
1: Quindi siete già abbastanza abituati anche delle scelte che portano a sospendere in alcuni momenti le celebrazioni,
2: certo,
1: parrocchiali.
2: Sì. Generalmente l'obiettivo è quello anche di valorizzare, per esempio nelle feste dei patroni si cerca di fare un'unica celebrazione, quindi si va tutti nella, diciamo così, nella chiesa dove si celebra il patrono, e quindi cerchiamo di far sì che l'unione presbiterale, la presenza di tutti i parroci, sia sempre un segno anche così di stile, anche di comunità, di sinodalità, se vogliamo usare un termine
1: oggi
2: attuale.
1: Allora io ti ringrazio per il tuo contributo, Don Renato, perché questo ci aiuta a mettere ad aggiungere un tassello sia per la tua chiesa ma anche per l'esperienza italiana, visto che il Laboratorio Sinodale è una rubrica che abbiamo iniziato un anno fa ed è una rubrica attraverso la quale desideriamo proprio far conoscere ai nostri ascoltatori le esperienze in atto, facendo cogliere che non sono dei tocchi magici, ma sono dei cammini graduali ma convinti verso un progetto ben definito che risponde anche ai tempi di oggi, ma ancora prima, forse a volte ce lo dimentichiamo, risponde proprio al nostro essere battezzati, dove tutti siamo chiamati a partecipare attivamente alla vita della comunità. Grazie di cuore, Don Renato.
2: Grazie a voi e buon lavoro e buon servizio.
1: Grazie a te. Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato Don Daniele, il vicario della pastorale, Don Renato, parroco e coordinatore della collaborazione pastorale, diamo la parola a Cecilia Danesin, una laica impegnata all'interno di questa collaborazione. Cecilia, buongiorno a te.
3: Buongiorno, buongiorno Andrea.
1: Cecilia, innanzitutto qual è il tuo ruolo all'interno della collaborazione?
3: Allora, faccio parte del consiglio pastorale, della mia parrocchia, ma anche di questo cenacolo che comprende, diciamo, le tre realtà principali dell'isola del Lido.
1: Cosa sarebbe il cenacolo?
3: È un cenacolo, è un modo per definire un gruppo di persone che appartengono appunto alle tre diverse parrocchie, anche se in realtà i siti sono più di tre, e che nasceva come un'equipe proprio di confronto ancora una 20 anni fa, proprio per mantenere questo legame, visto che l'isola è una striscia lunga e stretta, sembrava veramente assurdo che non fossimo tutti quanti in relazione, diciamo, in contatto continuo.
1: Cecilia, come state vivendo questo momento di passaggio, dove vedete che state sempre più collaborando? È vero che Lido vi facilita da una parte perché siete circondati dall'acqua, ma dall'altra sappiamo bene che ci sono dei campanili non solo esteriori ma anche di cuore che talvolta fanno fatica a incontrarsi. Invece voi come state vivendo questo momento?
3: Allora, questo momento lo stiamo vivendo proprio con un confronto abbastanza serrato, anche perché verrà il Vescovo in visita all'inizio di dicembre e vorremmo anche trasmettere quello che su cui stiamo riflettendo. Noi siamo sempre pronti a collaborare tra di noi, però le resistenze appunto del campanile, come dicevi tu un attimo fa, emergono nei momenti di crisi.
1: Quello non c'è dubbio, però come sappiamo bene, ogni crisi diventa opportunità perché ci obbliga a ripensarci e a fare un salto. E quindi, come le dice il termine stesso, crisi non significa battuta d'arresto, ma significa bivio. E di fronte a un bivio bisogna scegliere da quale parte andare. Io ti ringrazio, Cecilia, di questa osservazione perché ci testimoni anche nel tuo piccolo, che ci sono cammini, ci sono passi compiuti, ci sono battute d'arresto che obbligano a rimotivarsi per intraprendere la strada giusta di fronte ad ogni bivio che la vita ci presenta, anche della vita pastorale. Certamente stiamo vivendo un momento di passaggio, ma è bello poter vivere questo passaggio da protagonisti. E allora io ti auguro di cuore di poter continuare la tua esperienza, e chissà che un'altra volta che ci sentiremo tu possa portare anche il contributo di quel passo in più che è stato compiuto.
3: Grazie
1: di cuore, Cecilia, buon lavoro e buon cammino.
3: Buon lavoro a voi, grazie.
1: E io colgo anche l'occasione per salutare i nostri radioascoltatori dando appuntamento al Laboratorio Sinodale tra un mese, mentre dritti al cuore, come sempre, tutti i giorni. Arrivederci.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi, ore d'angoscia in Germania per un attacco armato a una scuola in Baviera. Voleva fare una strage al liceo Welfen di Schongau, il sospettato fermato dalla polizia tedesca. Nell'attacco sarebbero rimaste ferite diverse persone, anche se il numero e le condizioni delle persone colpite non sono ancora chiari. Le forze dell'ordine hanno invitato la popolazione a evitare la zona della scuola nella cittadina situata appena a nord delle Alpi, non distante da Monaco di Baviera. Sarebbe tuttora in corso una vasta operazione di polizia in tutta l'area. In Turchia si è concluso il vertice NATO svoltosi a Ankara. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del Trattato dell'Alleanza Atlantica. Un attacco a uno di noi è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine. La premier italiana Giorgia Meloni ha tra l'altro dichiarato: rispettiamo gli impegni ma in modo sostenibile, stabilendo noi modi, tempi e priorità. E ha aggiunto: se investiamo in difesa, i soldi restano in Italia. Due navi cisterna sono state colpite oggi nello stretto di Hormuz, lo riferisce la United Kingdom Maritime Trade Operations. La prima è stata colpita da un proiettile non identificato e si ritiene abbia riportato danni strutturali. Non sono stati segnalati feriti né impatti ambientali. La seconda imbarcazione è stata colpita da un drone di origine ignota e ha riportato lievi danni strutturali. Anche in questo secondo caso non si registrano vittime né impatti ambientali. Il cargo sta proseguendo la navigazione verso il porto di destinazione. Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo ha approvato un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli. Un accordo raggiunto quasi all'unanimità, ma che ora dovrà avere il via libera del Consiglio europeo.
2: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
5: Il giorno di Pentecoste lo Spirito irrompe nella casa dove si trovavano gli apostoli e la comunità cristiana, apre le porte e la Chiesa esce iniziando la missione di annuncio. Pietro ha tenuto il primo solenne discorso che Luca rielabora e propone nel capitolo 2 degli Atti. Quelli che ascoltarono il discorso di Pietro si sentirono trafiggere il cuore. Quelle parole furono come una spada, come un'arma che li toccava nel vivo. Pietro ha cominciato con il grande kerygma apostolico, annunciato cioè che Gesù è il compimento della parola profetica, che è l'inviato di Dio, condannato ingiustamente a morte, risuscitato da Dio, ed è il datore dello Spirito. Ha dato l'incarico agli apostoli di essere suoi testimoni. E adesso coloro che sono stati responsabili della uccisione di quel giusto, devono prendere in considerazione lo sbaglio giudiziario. Se Dio è intervenuto facendo risorgere quell'uomo, ha dimostrato che era giusto. E quindi la sua condanna è stato un clamoroso errore giudiziario. Come rimediare? Ormai non si può far sì che ciò che è stato fatto non sia fatto. Chiedono: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Come riparare a quel danno? E la proposta di Pietro è semplice: pentitevi. Metanoesate è il verbo con cui Gesù aveva iniziato la predicazione. In greco vuol dire cambiare mentalità. Il pentimento è il riconoscimento di uno sbaglio commesso e quindi il cambio di prospettiva. Volere diversamente da come volevo prima. Quando ho fatto quel peccato è perché credevo che fosse bene. Adesso mi rendo conto di avere sbagliato e cambio mentalità. E per segnare questo cambiamento di mentalità nei confronti di Gesù, Pietro propone: ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Quello che gli apostoli hanno ricevuto, adesso lo comunicano. Trasmettono ad altri quel dono di grazia. Ma il dono passa attraverso un segno sacramentale, che è il battesimo, cioè una immersione. Urbanisticamente, questo episodio si ambienta dentro Gerusalemme, nella zona dove c'era e c'è ancora il cenacolo, cioè quella sala nel palazzo che ospitò Gesù. I discepoli erano ancora ospiti in quella casa, escono e nella strada, su una piazza lì vicino, tengono il discorso. Per poter battezzare, come dice il testo, 3.000 persone, serve dell'acqua. E in quella zona, abitata da famiglie di Esseni, c'erano lavatoi, piscine, vasche proprio destinate alle abluzioni tipiche di questo gruppo di ebrei. E probabilmente nel quartiere degli Esseni avvengono queste prime celebrazioni di battesimo. Gli apostoli immergono 3.000 persone. È una cifra notevole. Probabilmente Luca l'ha anche ingrandita o ha reso simbolico questo momento iniziale. Un grande numero di persone in quella occasione aderì a Gesù. E quando uno dall'esterno aderisce all'annuncio degli apostoli, per entrare nella comunità passa attraverso il rito, attraverso il sacramento della immersione nel nome di Gesù, cioè vengono sacramentalmente uniti alla persona stessa di Gesù. E questo rito ottiene la remissione dei peccati e il dono dello Spirito Santo. Due effetti. Da una parte c'è quello negativo di rimozione, viene tolto il peccato. E dall'altra c'è l'aspetto positivo, viene dato lo Spirito, viene rimossa quella mentalità negativa e versato l'amore di Dio nel cuore delle persone disponibili. A questo punto, alla fine del capitolo 2, nei versetti 42-48, Luca inserisce il primo sommario. Ce ne sono alcuni in questa prima parte degli Atti. Sono dei quadretti ideali con cui il narratore descrive ciò che era tipico, comune, abituale nella vita della comunità cristiana primitiva. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Quattro elementi di assiduità. Il primo è la didache, cioè l'insegnamento degli apostoli. La comunità si raduna intorno al gruppo degli apostoli, testimoni oculari, garanti fedeli di quella esperienza fondativa che è stata l'opera di Gesù. La seconda assiduità riguarda la coinonia, cioè l'unione fraterna, la comunione dei beni, il fatto di andare d'accordo e di mettere tutto in comune. Poi viene la clasis tu artu, è il nome più antico che abbiamo della messa, dell'Eucaristia, la fractio panis. Il rito centrale infatti prevedeva che il pane azimo venisse spezzato. Era un unico grande pane che veniva fatto a pezzi e distribuito ai commensali. Quello che Gesù aveva fatto nell'ultima cena come fatto straordinario pasquale diventa abituale tutte le domeniche, tutti i giorni. Spezzare il pane vuol dire celebrare la messa. Vivere l'esperienza di mangiare con il Signore risorto, ascoltare la sua parola attraverso l'insegnamento degli apostoli, mettere insieme i beni, spezzare il pane e pregare. È una specie di messa nella sintetica formulazione di questi quattro elementi. C'è una celebrazione eucaristica che diventa il motivo esplicativo di tutta la vita di questa comunità cristiana. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Questo gruppo era guardato con soggezione, con rispetto, perché gli apostoli compivano opere straordinarie. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo. E dopo la sintetica proposta dei quattro elementi iniziali, Luca ha ampliato il bozzetto, ha descritto una vita di comunità che abbraccia decenni. Non sono i primi giorni, ma sono i primi anni, i primi 10, 20, 30 anni della esperienza comunitaria a Gerusalemme. Non ha notizie dettagliate, precise di molti fatti e quindi riassume con questo sommario il quadro ideale di una Chiesa che vive le conseguenze pratiche di quella parola ascoltata. Intanto Il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. È una comunità in crescita. È il Signore che opera e aggiunge nuove persone. Nel capitolo 3 Luca racconta un episodio emblematico che attira la sua attenzione. È il miracolo compiuto da Pietro che guarisce uno storpio. Ha detto nel sommario che per opera degli apostoli avvenivano prodigi e segni. Adesso ne racconta uno in cui mette delle particolari intenzioni simboliche. È un gesto molto simile a quello compiuto da Gesù. Si racconta nel Vangelo di guarigioni di paralitici. E Luca sceglie di raccontare come primo episodio miracoloso proprio la guarigione di un paralitico, cioè di un uomo che non può camminare con le proprie gambe e viene abilitato attraverso l'opera dell'apostolo a recuperare la sua umanità. Un giorno Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera verso le 3 del pomeriggio. Ci ha detto già che abitualmente andavano nel Tempio, quindi non hanno rotto con la tradizione giudaica. Gli apostoli di Cristo continuano a frequentare il Tempio e vanno per i momenti di preghiera, ad esempio l'ora nona, che per noi sono le 3 del pomeriggio, è un momento tipico di raduno per la preghiera. Pietro e Giovanni salgono al Tempio, perché il Tempio è sulla collina più alta di Gerusalemme, e quindi da qualunque parte della città ci si muova, si sale al Tempio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita, e lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio detta Bella. È la porta principale che dalla spianata dava accesso all'atrio delle donne. Un uomo conosciuto da tutti, storpio dalla nascita, quindi non semplicemente un incidente che lo ha bloccato, ma una malattia congenita. E quindi un particolare significativo, è un uomo che non ha mai camminato, che non è mai stato capace di camminare, ed è un uomo che abitualmente era portato lì, presso una delle porte principali del Tempio, per chiedere l'elemosina. Quindi non solo gli abitanti di Gerusalemme, ma i pellegrini erano abituati a incontrare quel personaggio. Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina, come faceva con tutti, così anche a questi due chiese un po' di soldi. Allora Pietro lo fissò, lo guardò insieme a Giovanni e gli disse: «Guarda verso di noi». Si ferma, attira l'attenzione, incrociano gli sguardi, da uomo a uomo, si fissano negli occhi. Lui, lo storpio, si aspetta semplicemente di ricevere un'offerta. Magari un'offerta un pochino più consistente, visto che qualcuno ha attirato la sua attenzione. Ma Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina». È una frase emblematica. Pietro non ha un tesoro, non possiede soldi, oro e argento, e non ha dei contributi da dare in questo genere, ma ha qualcosa di più, ha la potenza di Cristo. Non è lui che fa il miracolo. Nel nome di Gesù Cristo Nazareno cammina. Gesù diceva, io ti dico, alzati e cammina. Giovinetto, alzati, io te lo dico. Pietro no. Pietro non ha l'autorità di comandare. Pietro è un mediatore. Rappresenta Gesù. Nel nome di Gesù dà a quell'uomo la capacità di camminare. È un gesto miracoloso, è un intervento terapeutico. Quell'uomo nato storpio era incurabile dalla medicina del tempo. E Pietro ottiene in un istante che quell'uomo acquisti le normali capacità umane. Quello che ho te lo do. Ecco l'immagine sintetica della predicazione apostolica. Pietro ha Gesù Cristo, ha la forza dello Spirito e quello che ha ricevuto lo comunica. E quello che comunica attraverso i sacramenti, nel battesimo, nell'Eucaristia, è una potenza terapeutica che fa guarire, rende l'uomo capace di camminare con le proprie gambe. Presolo per la mano destra, lo sollevò. C'è una mediazione anche simbolica. Pietro dà la mano a quell'uomo, lo prende per mano e lo tira su. C'è un contatto fisico fra Pietro e lo storpio. C'è una trasmissione di quella potenza divina che opera nei discepoli di Gesù. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, camminava ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Immaginate la gioia di quest'uomo che non ha mai camminato, la gioia di poter mettere i piedi per terra e di sentire che le gambe lo reggono, non solo cammina, ma si mette a saltare come un cerbiatto e con la bocca loda Dio, non loda Pietro. Riconosce che è Dio che ha operato attraverso Pietro quel portento. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che era accaduto. Con abilità Luca introduce un motivo per proporre un altro discorso. Il gesto miracoloso compiuto da Pietro provoca meraviglia e stupore. E la gente si domanda, ma cos'è successo? Com'è possibile? L'abbiamo sempre visto paralizzato, non può essere neanche un trucco, perché erano anni che lo vedevano. Che cosa è capitato a quest'uomo? Di fronte alla domanda dello stupore, Pietro offre la risposta. Compie un'azione, poi propone una parola. Notiamo che il narratore mette sempre a fianco anche Giovanni, sebbene sia una presenza silenziosa. Fa tutto Pietro, ma viene sempre ricordato in coppia con Giovanni. Pietro e Giovanni salivano al tempio, guarda verso di noi. Lo storpio, che ormai cammina normalmente, teneva Pietro e Giovanni. E loro tengono questo discorso. È un secondo discorso cherigmatico, cioè che presenta il contenuto della predicazione essenziale degli apostoli, come quello fatto nel giorno di Pentecoste, così in questo caso viene sintetizzato il messaggio centrale. si presenta Gesù, inviato di Dio, Cristo e Signore, risuscitato dai morti, capace di dare all'uomo la capacità di camminare con le proprie gambe. Aderire a Gesù dà questa possibilità, abilita l'uomo a camminare bene. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il capitano del tempio e i sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Sono sadducei, sono i capi dei sacerdoti, che non credevano nella risurrezione dei morti e quindi non accettavano assolutamente che fosse vero il fatto che Gesù è risorto. Tanto più dava fastidio che annunciassero la risurrezione dei morti applicandola a Gesù. Li arrestarono e li portarono in prigione fino al giorno seguente. Ormai era sera. Stavano andando a pregare per le 3 del pomeriggio. Poi si sono persi in quell'azione così importante, non sono andati a pregare, hanno guarito lo storpio e si è creato un trambusto nel tempio, per cui Pietro si è messo a parlare e alla sera arrivano i capi del tempio, mettono le mani sugli apostoli e li portano in prigione. Il giorno dopo si radunarono in Gerusalemme tutti i pezzi grossi del Sinedrio, quelli che appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Ne elenca alcuni: Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro. I primi due li conosciamo dai Vangeli, sono i due responsabili della condanna a morte di Gesù, e gli altri sono membri di illustri famiglie sacerdotali. Chiedono agli apostoli: con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? L'episodio dello storpio continua a produrre degli effetti e Pietro tiene un terzo discorso cherigmatico, che Luca naturalmente rielabora. Alle autorità del Sinedrio, Pietro spiega il senso della storia. Questa volta ha il coraggio inaudito di dire a quel Caifa in persona che è il responsabile. Pochi giorni prima Pietro aveva avuto paura della serva del sommo sacerdote e aveva giurato e spergiurato di non conoscere Gesù, temeva di rimetterci. Adesso ha un coraggio da leone, arrestato di fronte a tutte le massime autorità del Sinedrio, con una grande parresia, cioè franchezza, libertà di parola, dice: voi siete responsabili. Avete agito per ignoranza, lo so, ma le cose sono andate così. Quello che voi avete ucciso, Dio lo ha risuscitato. E non c'è altro nome attraverso il quale si possa essere salvati. Quell'uomo che voi avete visto camminare è stato guarito da Gesù. È la sua potenza che risana ed è l'unica strada possibile. I capi del Sinedrio non sanno che cosa fare e rimettono in prigione gli apostoli. Cercano perlomeno di sopire, di nascondere, di far tacere. Non hanno argomenti contrari. Vogliono però far finire questa predicazione che ritengono negativa e pericolosa. Non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Pietro ha detto così allo storpio che ha incontrato alla porta bella del tempio e ha aggiunto: nel nome di Gesù il Nazareno cammina. Ha guarito uno storpio. Lo ha reso capace di camminare e di camminare bene. Luca, nel capitolo 3 degli Atti degli Apostoli, narra questo episodio particolarmente significativo, che dice l'efficacia della predicazione apostolica. Gli apostoli hanno la grazia di Cristo e il Vangelo è terapeutico, fa guarire, rende l'uomo capace di camminare bene. Ricordiamo che nel linguaggio biblico camminare è sinonimo della morale, vuol dire comportarsi, vivere. Lo storpio è uno che non può camminare, metaforicamente è l'uomo incapace di vivere bene. Gli apostoli, attraverso l'annuncio della parola con la potenza di Cristo, rendono l'umanità capace di camminare bene. Quel episodio prodigioso attira l'attenzione della folla. Luca ha presentato un discorso di Pietro e la reazione delle autorità. I capi del Sinedrio arrestano Pietro e Giovanni, li tengono in prigione, li interrogano il giorno seguente e Pietro ha l'occasione per un nuovo discorso. Coraggioso! Il Pietro che temeva quando fu arrestato Gesù e lo rinnegò, adesso è un altro uomo. È importante notarlo. Come è avvenuto un cambiamento del genere? Questo è il miracolo della risurrezione. Se Cristo non fosse risorto, se Pietro non avesse incontrato davvero il risorto, come sarebbe cambiato così? È inspiegabile. Se finché Gesù era vivo aveva così paura, una volta che era finito del tutto, se non fosse successo niente, Pietro si sarebbe tirato indietro, sarebbe ritornato a casa sua, riprese le reti, avrebbe continuato il lavoro di prima. Perché mettersi ad annunciare qualcosa che non aveva fondamento? E per quale fine? Per rimetterci? Per prendere bastonate? Impossibile immaginare un cambiamento della personalità di Pietro così profondo se non fosse avvenuto qualcosa di straordinario come l'incontro con il risorto. Pietro dunque

Giovanni. Leggo al capitolo 4, a partire dal versetto 13. La parola franchezza, in greco parresia, è un termine tecnico degli atti. Ricorre diverse volte ed è molto importante. È la capacità di dire tutto. È quella libertà di espressione con cui gli apostoli non sono più bloccati dalle loro paure, ma trovano il coraggio di dire tutta la verità. E le autorità sadducee si rendono conto che sono popolani e senza istruzione. Rimangono stupefatti di come sappiano le scritture, come siano capaci di argomentare bene dei discorsi teologici. Fanno uscire gli apostoli e si consultano. Che dobbiamo fare? È chiaro che è capitato qualche cosa di importante. La guarigione di quello storpio non poteva essere nascosta. Era un uomo pubblico, lo conoscevano tutti a Gerusalemme. Aveva più di 40 anni e quindi dalla nascita era stato portato lì per far compassione e raccogliere soldi. A Gerusalemme era noto. Adesso quell'uomo girava sano e camminava normalmente. Che abbiano fatto qualche cosa di straordinario non si può negare. Ma se abbiano ragione nell'argomento teologico non ci pensano nemmeno. Devono semplicemente salvare la loro struttura e la loro situazione. E quindi vogliono che quella predicazione non si divulghi. Li richiamano e li minacciano. Usano argomenti di terrore. Minacciano punizioni e ordinano a Pietro e a Giovanni di non parlare più di Gesù. E gli apostoli, con franchezza e un coraggio enorme, rispondono: dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Gesù, che noi riconosciamo Dio, ci ha detto di dire queste cose. E noi obbediamo a Lui e disobbediamo a voi, anche se siete le autorità supreme del popolo di Israele. Dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando motivo per punirli, li rilasciarono a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Liberati, gli apostoli ritornano nella comunità e vengono accolti con entusiasmo dai fratelli. Hanno passato una notte in prigione e la comunità è rimasta sconcertata da questo problema. Hanno paura che la situazione prenda una brutta piega. Anche Gesù era stato arrestato e non era uscito vivo da quell'arresto. Adesso Pietro e Giovanni sono stati presi, e quando ritornano liberi nella comunità si innalza una preghiera di ringraziamento. Un testo molto importante perché offre l'interpretazione cristologica di un salmo. È il Salmo 2, un salmo che parlava del Messia. Lo cita espressamente. Perché congiurano le genti? Perché si agitano i popoli? Perché si sollevano i re e i principi contro il Signore e contro il suo Cristo? L'Antico Testo parlava di una possibile ribellione dei re al dominio del figlio di Davide. Gli apostoli leggono questo antico testo come applicato ai capi dei sacerdoti, al re Erode, al governatore Pilato, che hanno congiurato insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Ma

0: Lui che siede nei cieli se ne ride e rompe le trame di questi prepotenti terreni. Il regno di Cristo si realizza certamente, diceva il Salmo. E gli apostoli pregano recitando i salmi. Nel momento in cui ringraziano Dio per la liberazione degli apostoli, recitano il Salmo 2. E lo applicano a Cristo e ai cristiani. Lo leggono applicandolo alla loro concreta, presente, storica situazione. Si sono riuniti in un complotto contro di noi, i capi, contro Cristo e adesso contro i suoi discepoli, ma il Signore ha sventato le loro trame. E chiedono dunque a Dio che continui a guidare la loro opera. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza, con parresia. Riconoscete fenomeni tipici della Pentecoste? È un'altra manifestazione del genere. Finita la preghiera, il luogo trema, una specie di terremoto, e c'è una nuova effusione dello Spirito. La Chiesa è in difficoltà. Hanno cominciato a perseguitare i capi di quel gruppo, ma lo Spirito si manifesta in modo potente. Li invade, li incoraggia, apre nuove prospettive, dà agli apostoli la capacità di annunciare con libertà tutta la parola. A questo punto Luca inserisce un altro sommario. Ne avevamo trovato uno alla fine del capitolo 2 e adesso ne troviamo un altro alla fine del capitolo 4. Un quadretto ideale, dove dice che la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola. È una espressione ideale che è diventata una formula. Un cuor solo vuol dire che erano concordi e un'anima sola esprime quello che noi chiamiamo unanimità. Andavano d'accordo. Avevano una intenzione comune e non solo avevano in comune le idee, ma anche i soldi. Nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era loro comune. Aveva già accennato nel primo sommario al tema della coinonia, alla comunione fraterna dei beni. Adesso sottolinea in modo più esplicito e descrive quello che facevano. Nessuno era bisognoso all'interno della comunità cristiana, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto, lo deponevano ai piedi degli apostoli e poi distribuivano il ricavato secondo il bisogno di ciascuno. E quindi nessuno era povero e indigente. C'era un'opera di carità concreta. E questa corresponsabilità solidale della prima comunità cristiana attira l'attenzione e l'ammirazione di tutta Gerusalemme. Luca sottolinea questo aspetto perché gli preme il discorso economico. E vuole presentare ai lettori del suo libro questo modello ideale di una comunità cristiana che si fa sensibile ai temi sociali, economici e interviene di fatto con una carità operativa. Presenta quindi due esempi, uno positivo e uno negativo. Giuseppe, detto Barnaba, un levita originario di Cipro, personaggio importante che ritroveremo nel corso della storia, proprietario terriero vende un campo e offre il ricavato agli apostoli. Barnaba è un sacerdote. Quindi ci sono alcuni dei sacerdoti che sono diventati cristiani. Barnaba è originario di Cipro, è un ellenista, parla greco, ha accettato la predicazione di Gesù attraverso la mediazione degli apostoli e, essendo ricco, ha messo a disposizione della comunità il ricavato dei suoi beni. Questo è l'esempio positivo. Subito dopo, al capitolo 5, viene proposto un quadro negativo. È quello che potremmo chiamare il peccato originale della comunità cristiana. È una coppia, un po' come Adamo ed Eva, un uomo e una donna, marito e moglie, Anania e Saffira, che fingono di aderire a questa scelta ecclesiale. Vendono anche loro un campo, ma non vogliono dare tutto agli apostoli. Tengono una parte per sé, ma fingono di dare tutto. Questo peccato originale è l'ipocrisia, è la finzione, la falsità. All'interno della Chiesa non ci sono tutte persone trasparenti e capaci di lasciarsi guidare dallo Spirito di Cristo. Ci sono anche alcuni che fingono e imbrogliano. È un peccato mortale, cioè un peccato che fa morire. E il racconto narra proprio la morte prima del marito e poi della moglie. Si sono messi d'accordo, hanno ingannato la Chiesa, cioè hanno tentato di ingannare lo Spirito. Cadono a terra prima l'uno e poi l'altro, come fulminati. È un tentativo di inganno, non erano costretti a farlo. Potevano non farlo, potevano dare solo una parte. È il tentativo di apparire senza essere. È una questione tragica che fa morire ed è all'inizio della storia ecclesiale. Una vicenda dolorosa di una coppia che entra nella Chiesa ma con intenzione non retta. E il racconto serve proprio per intimorire, per creare grande timore in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. Come dire, non si scherza con queste cose così importanti, con le scelte di vita. Troviamo quindi il terzo sommario che Luca propone come quadro ideale della vita della Chiesa. Luca ci presenta questa storia iniziale come idealmente positiva, ma non ha taciuto questo peccato. E quindi è consapevole che anche all'inizio non fu tutto bello, tutto buono. Fin dall'inizio c'erano problemi, crisi, tensioni, peccati che danneggiano la vita della Chiesa. E il racconto del peccato serve per evidenziare il danno che se ne può ottenere. Il terzo sommario enfatizza soprattutto l'aspetto prodigioso. Gli apostoli compivano miracoli e prodigi. Erano tutti soliti stare insieme nel portico di Salomone e creavano un gruppo ben identificabile. Non ci si avvicinava chiunque, per stare con quel gruppo di persone bisognava entrare a far parte della comunità. Portavano gli ammalati perché Pietro li potesse guarire. Addirittura bastava la sua ombra per far guarire i malati. La folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti. Quello che aveva fatto Gesù adesso si riproduce. Siamo di nuovo in una fase iniziale in cui la potenza dello Spirito attraverso miracoli concreti di guarigione mostra l'intenzione terapeutica del Vangelo. La misericordia di Dio vuole guarire l'umanità dal peccato. Ma per far capire che questa guarigione è effettiva ed è possibile, avvengono per opera degli apostoli molti miracoli e prodigi. A questo punto la situazione è peggiorata. Luca narra la reazione ostile della classe sacerdotale che si rende conto di un problema ormai grave. Il sommo sacerdote e quelli della sua parte, cioè i sadducei, si alzarono pieni di livore. Fecero arrestare gli apostoli. Li rimproverarono, li minacciarono. Ma durante la notte un angelo aprì le sbarre e li fece uscire. Quando al mattino erano pronti per il giudizio e mandano a prendere i prigionieri, le celle sono vuote. Il soldato deve tornare dicendo che ha trovato tutto rigorosamente chiuso, ma nessun prigioniero era dentro le celle. Arriva qualcun altro a riferire che quei tali arrestati sono nel tempio e predicano come se niente fosse. Luca sottolinea questo aspetto di porte aperte. Gli atti raccontano storie di apertura delle porte. Le porte del carcere si aprono. Gli uomini tentano di bloccare la parola, ma non ci riescono. Li fanno arrestare di nuovo, li convocano nel Sinedrio, li minacciano, li rimproverano. Vi avevamo detto di smetterla. Perché non avete smesso? Perché non possiamo tacere. Ribadiscono con coraggio: potete bastonarci, potete imprigionarci, potete anche ucciderci, ma noi non taceremo. Non possiamo tacere questi fatti di cui siamo testimoni noi e lo Spirito Santo. Volevano addirittura metterli a morte. Ma interviene un certo Gamaliele, che è stato maestro di San Paolo. E Luca deve avere conosciuto questo saggio vecchio rabbino attraverso la testimonianza dello stesso Paolo, il quale propone una soluzione. E Luca riporta questo consiglio segreto tenuto fra i membri del Sinedrio. Gamaliele dice: lasciateli perdere. Se si sono inventati tutto, finiranno nel nulla. Passa in rassegna alcuni casi recenti di presunti messia. Vi ricordate quando venne Teuda? E poi Giuda, il Galileo, al tempo del censimento. Che cosa hanno fatto? Hanno messo su un movimento che è durato qualche anno, un po' di clamore, ed è finito tutto. E sarà la stessa cosa anche in questo caso. È un fuoco di paglia. Sono dei poveretti che si sono inventati sta storia, altri poveretti li seguono, finiranno nel nulla. Ma, ipotizza Gamaliele, se per caso invece avessero ragione, noi ci troviamo a combattere contro Dio. Se hanno torto, lasciamoli perdere, non merita che noi ci sporchiamo le mani con questa gente. Se hanno ragione, non conviene che noi ci mettiamo a combattere contro Dio. Il Sinedrio accettò questo saggio consiglio. Fecero punire gli apostoli, i quali però se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. E le minacce non erano servite a niente. Ogni giorno, nel tempio e a casa, non cessavano di insegnare e di portare il lieto annuncio che Gesù è il Cristo. Luca riporta questo giudizio saggio di Gamaliele proprio come argomento a difesa della sua tesi. Alla fine degli Atti si riconoscerà che questa predicazione non era un fuoco di paglia. Ha occupato tutto il mondo, ha preso tantissime persone e più passa il tempo, più diventa forte. E quindi non è un'invenzione umana. Era davvero un'opera divina. Con la fine del capitolo 5 termina anche la prima parte degli Atti, dove non ci sono stati dati dei dati precisi di cronologia, ma ci è stata raccontata la storia dei primi anni della comunità apostolica a Gerusalemme, fatta di crisi e di coraggio. Col capitolo 6 inizia una nuova stagione, quando compaiono i cristiani di lingua greca. Ma di questo parleremo nel prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. È terminato il vertice NATO che si è tenuto ad Ankara, in Turchia. Nella conferenza stampa conclusiva, la Premier Giorgia Meloni ha tra l'altro dichiarato: non perdo la speranza sulla possibilità di un negoziato in Iran. Credo che finora l'opzione militare non abbia portato dei risultati concreti e penso che si debba invece insistere sulla capacità e la possibilità di un negoziato. L'Italia ovviamente sarà impegnata in questo senso. Venezuela, due settimane dal devastante doppio sisma che ha squassato intere regioni del paese, si continuano a cercare eventuali superstiti. Intanto la Caritas venezuelana informa di aver ricevuto circa 14.700 tonnellate di aiuti umanitari, oltre il 60% delle quali è già stato distribuito alla popolazione.
1: Le macerie continuano a restituire vittime in Venezuela. Il bilancio ufficiale del doppio sisma del 24 giugno è salito a 3.685 morti. Nei dati diffusi dalle autorità anche il numero dei feriti, che si mantiene a 16.740. Non c'è invece un'indicazione chiara sui dispersi. Familiari delle vittime chiedono di posticipare la demolizione degli edifici a rischio crollo fino a quando non verranno recuperati i corpi dei loro cari. Un appello che arriva mentre si lavora a identificare gli stabili da abbattere in diverse aree dei 7 stati colpiti dal devastante terremoto. Nel bilancio ufficiale anche il numero delle persone tratte in salvo, 6.462, quasi 18.000 invece venezuelani rimasti senza casa. Elena Seno, linea allo studio.
0: Germania, un ragazzo di 16 anni, la persona fermata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco armato avvenuto oggi in una scuola superiore della Baviera, a Schongau, lo riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, due ragazze sarebbero rimaste gravemente ferite nella sparatoria. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del grave episodio e ancora non si sa con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen nel quale ha messo in atto il suo attacco armato. Sarà pronunciata intorno alle 19 di oggi nella Corte d'Assise del Tribunale di Latina la sentenza di primo grado per la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano che nell'estate del 2024 perse un braccio in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, spirando nei giorni successivi dopo che il suo datore di lavoro Antonello Lovato lo portò davanti a casa con un furgone col braccio amputato poggiato in una cassetta della frutta invece che chiamare i soccorsi. L'accusa per Lovato è quella di omicidio volontario con dolo eventuale. La pubblica accusa ha chiesto per lui una condanna a 22 anni di reclusione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore.
1: Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
2: Fino a quando vi scaglierete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme, come muro cadente, come recinto che crolla?
1: Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna, con la bocca benedicono, nel loro cuore maledicono.
2: Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
1: In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.
2: Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui e fondi il tuo cuore, nostro rifugio è Dio.
1: Sì, sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna tutti gli uomini, insieme sulla bilancia sono meno di un soffio.
2: Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina. Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore.
1: Una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Il potere appartiene a Dio, tua, Signore, è la grazia.
2: Secondo le sue opere, tu ripaghi ogni uomo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore.
0: Fa risplendere su di noi il tuo volto, donaci, o Dio, la tua benedizione.

0: Fa risplendere su di noi il tuo volto. Donaci, o Dio, la tua benedizione.
1: In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.

0: In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.
1: Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi.

0: Come la pupilla dell'occhio, difendici, Signore.
1: Come la pupilla dell'occhio, difendici, Signore.
0: Nascondici all'ombra delle tue ali.
1: Difendici, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come la pupilla dell'occhio, difendici, Signore.
2: Con la potenza del tuo braccio, Signore, disperdi i superbi, innalza gli umili.

0: Con la potenza del tuo braccio, Signore, disperdi i superbi, innalza gli umili.
1: Lieti e riconoscenti, preghiamo Dio nostro Padre, che gode nel dispensare i suoi benefici.
0: Colma di grazia e di pace il tuo popolo, Signore.
2: Dio eterno, 1000 anni per te sono come il giorno che è passato. Fa che non dimentichiamo che la nostra vita è come il fiore del campo, che spunta al mattino e avvizzisce la sera.
0: Colma di grazia e di pace il tuo popolo, Signore.
2: Concedi al popolo cristiano la tua manna, perché non muoia di fame, e l'acqua viva perché non soffra di sete, inestinguibile.
0: Colma di grazia e di pace il tuo popolo, Signore.
2: Fa che non perdiamo mai la fede e il senso cristiano della vita, perché il nostro tempo, nella fatica e nel riposo, sia tutto orientato alla tua gloria.
0: Colma di grazia e di pace il tuo popolo, Signore.
2: Concedi a noi una stagione favorevole, la terra produca un raccolto abbondante.
0: Colma di grazia e di pace il tuo popolo, Signore.
2: Dona ai defunti la visione del tuo volto. Fa che un giorno possiamo godere con loro la gloria dei beati.
0: Colma di grazia e di pace il tuo popolo, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Santo è il tuo nome, Signore, e la tua misericordia è benedetta nei secoli. Guarda con benevolenza il tuo popolo in preghiera e fa che la sua lode si unisca alla liturgia dei santi nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Emergenza carceri ai massimi livelli, sovraffollamento e caldo anomalo rendono invivibili le strutture penitenziarie italiane. Da un convegno a Roma, l'ennesimo forte appello del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, per i diritti dei detenuti. Nato un futuro pieno di incognite, ad Ankara in Turchia si è concluso oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati. La premier Meloni dichiara che l'Italia seguirà una propria via di equilibrio. In quest'estate torrida anche muoversi per lavoro o per andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati su varie tratte anche dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti. Buonasera da Andrea Domaschio. Vogliamo mettere stasera in primo piano all'attenzione dei nostri ascoltatori un grave problema sociale di cui da anni si discute ma che in Italia sembra non trovare mai soluzione. Quello del sovraffollamento delle nostre carceri, cui ogni estate, sempre di più col passare degli anni, si somma per i reclusi anche l'emergenza caldo. Beatrice Bossi.
2: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici, i detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il sovraffollamento. Sono poco più di 51.000 i posti a disposizione negli istituti penitenziari, a fronte di quasi 65.000 detenuti, un esubero di circa 13.000 persone che di fatto vengono stipate in celle già piene. L'ultimo report dell'Associazione Antigone parla di un tasso di sovraffollamento del 139%, che si traduce in condizioni di vita inumane e carenze croniche. Il sistema è allo sfascio, dicono gli operatori del settore, e i numeri lo certificano, anche quelli dei suicidi tra le sbarre. Dall'inizio dell'anno se ne registrano 26, mentre nel 2025 sono stati 82, uno dei valori più alti degli ultimi 30 anni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E da un convegno sull'esecuzione penale che si è tenuto a Roma, torna a fare sentire la propria voce a favore dei detenuti anche il presidente dei Vescovi Italiani, l'arcivescovo di Bologna, Cardinale Matteo Zuppi, come ci racconta Paolo Fucili.
3: Faccio mio l'appello del garante che dice che non è sostenibile un sovraffollamento che pone delle condizioni di vita che non sono degne di istituzioni dello Stato.
4: Sicurezza è far funzionare davvero il carcere che non faccia incattivire chi vive là passando tempo del tutto inutile nel periodo dell'anno, l'estate, in cui la reclusione è più dura, lo dice il cardinale Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, a un convegno a Roma. Ma sul diritto all'esecuzione penale, parla di volontariato che crea legami col territorio, lavoro che abbatte le percentuali di recidiva, celle roventi e sovraffollate, ammonisce, sono un campanello d'allarme che non può più coglierci di sorpresa. Gli fa eco Irma Conti dell'ufficio del garante dei diritti dei detenuti.
5: Io vorrei che si terminasse di parlare di urgenza e di emergenza e che si desse una soluzione programmata e sistemica.
4: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Ad Ankara in Turchia si è concluso il vertice della NATO, un incontro carico di tensioni, soprattutto a causa dei conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina. E dal summit è emerso chiaramente che all'Alleanza Atlantica serve un cambio di passo. Antonio Soviero.
6: Si chiude il vertice NATO in Turchia e anche se formalmente gli Stati Uniti restano nell'alleanza, la sensazione è che la distanza tra le due sponde dell'Atlantico sia aumentata ulteriormente. Donald Trump torna ad attaccare duramente gli alleati. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, afferma il presidente USA, che pretende più investimenti nella difesa e lascia il vertice visibilmente irritato, riaprendo forti dubbi sull'affidabilità dell'ombrello americano. Al di là del documento finale in cui si riconosce che gli alleati europei e il Canada si stanno assumendo maggiori responsabilità per la difesa dell'alleanza, hanno aumentato i loro investimenti nei requisiti fondamentali per la difesa di oltre 139 miliardi di dollari per rendere l'Europa più forte in una NATO più forte, il messaggio politico è chiaro, l'Europa è più sola. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E nelle dichiarazioni alla stampa, al termine del vertice NATO in Turchia, la posizione della premier italiana Giorgia Meloni è apparsa chiara sia alla fedeltà e al rafforzamento dell'Alleanza Atlantica, ma con un dialogo comune e concorde. E i proventi di nuove spese per la difesa, aggiunto Meloni, devono rimanere in Italia. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera Andrea, non mi pento di nulla di quello che ho fatto con Trump, ci sono delle affinità, ritenevo che potesse essere più semplice così. La Presidente del Consiglio dei Ministri al termine del summit NATO ad Ankara sui suoi rapporti con Trump, definiti cordiali, segno di una distanza che si è manifestata anche nel vertice dell'Alleanza Atlantica con le critiche di Trump sulla mancata concessione delle basi americane in Italia, una scelta invece rivendicata da Meloni, Presidente del Consiglio che conferma gli impegni presi per il riarmo in modo sostenibile. Su un eventuale disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, Meloni invece si mantiene prudente, resta un'ipotesi, ma non vi è stato alcun comunicato o preoccupazione invece per quello che accade in Iran con la ripresa delle ostilità, capitolo Ucraina, faccia a faccia tra Meloni e Zelensky, ribadito il sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. A emergere in modo sempre più netto anche il vertice NATO di Ankara è stata la crescente distanza di posizione e le reciproche critiche tra Washington e Madrid. Elena Sino.
8: Nonostante la vicinanza tra il presidente americano Trump e il premier spagnolo Sanchez nella foto di rito d'inizio vertice, non si sono visti contatti tra i due leader ad Ankara e non poteva che essere così, visto l'affondo che l'inquilino della Casa Bianca ha riservato, tra gli altri, anche alla Spagna. Nel corso di una conferenza stampa a fianco del segretario generale della NATO Rutte, il presidente Trump ha infatti definito il paese iberico un alleato pessimo, una causa persa, e ha chiesto di interrompere tutti i rapporti commerciali con Madrid, compresi le visite. Pesa il non netto del governo di Sanchez all'uso delle basi militari per le operazioni statunitensi in Iran e il rifiuto a impegnarsi per innalzare la spesa militare al 5% del PIL. Interviene però la Commissione europea, un portavoce di Bruxelles ha ribadito che la Commissione tutela gli interessi dell'Unione e di tutti i suoi Stati membri e ha detto di aspettarsi che gli Stati Uniti rispettino gli impegni commerciali assunti. Elena Seno, linea allo studio.
1: E al vertice di Ankara ha partecipato, come abbiamo già sentito, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ce ne parla Fabio Bolzetta.
9: Future esercitazioni militari dei paesi dei volenterosi in favore dell'Ucraina. Lo ha evocato il presidente francese Macron a margine del vertice NATO di Ankara. Dal summit, la promessa è di 140 miliardi di aiuti a Kiev nei prossimi 2 anni. Il presidente ucraino Zelensky, che ha partecipato al vertice, ha incontrato il leader della Casa Bianca, Trump, che ha dato il suo assenso alla licenza per la produzione di missili Patriot. Bilaterale anche con la premier italiana Meloni, contiamo molto sul supporto dell'Italia che ha sempre contribuito alla salvaguardia della vita umana, ha sottolineato Zelensky. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito l'impegno italiano per la resilienza energetica e la protezione delle infrastrutture energetiche di Kiev, per una pace giusta con il coinvolgimento dell'Unione Europea. Intanto nuovi attacchi russi sulla capitale ucraina nella notte hanno ucciso almeno 5 civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E intanto sul fronte dello scontro armato tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, la tregua sembra essere sempre più una chimera con continui scambi di colpi reciproci. Sentiamo Marco Burini.
10: Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento. Oggi pomeriggio Trump non ha cambiato idea rispetto a stamattina, quando aveva detto che la tregua è finita. In realtà non era mai davvero partita, appesa agli umori del boss della Casa Bianca e ai furori del regime di Teheran, che mentre continua a celebrare i funerali di Khamenei si tiene ben stretto Hormuz. Ieri ha attaccato 3 petrolieri in transito e per tutta risposta gli Stati Uniti hanno colpito circa 80 obiettivi in Iran, tra cui sistemi di difesa antiaerea, radar e motoscafi usati dai Pasdaran per controllare lo stretto. Teheran ha reagito lanciando missili sulle basi americane in Bahrain e Kuwait. Non voglio più avere a che fare con loro. Sono feccia, sono persone malate, crudeli e violente. Così Trump stamane ha liquidato i capi del regime di Teheran, gli stessi che 3 settimane fa, alla vigilia dell'intesa di Lucerna, aveva definito molto intelligenti. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Germania, dove è un ragazzo di 16 anni la persona fermata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco armato avvenuto oggi in una scuola superiore della Baviera a Schongau. Lo riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, 2 ragazze sarebbero rimaste gravemente ferite nella sparatoria. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del grave episodio e ancora non si sa con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen nel quale ha messo in atto il suo attacco armato. E in questa estate torrida anche muoversi per lavoro o andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati anche di ore su varie tratte pure dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti e il dossier finisce sul tavolo del garante della concorrenza, Monica Di Loreto.
11: Settimana complicata per chi viaggia, la rete dell'alta velocità è rallentata per lavori in corso nel nodo ferroviario di Firenze. I treni vengono deviati sulla linea tirrenica, i tempi di percorrenza si allungano fino a 3 ore, il traffico si dimezza, le stazioni fiorentine lavorano con navette e percorsi alternativi e migliaia di persone cercano soluzioni diverse per spostarsi. E la soluzione diventa l'aereo, ma i prezzi schizzano, Torino-Roma quasi 400 euro, Roma-Milano a 500. Le compagnie parlano di algoritmi che reagiscono alla domanda, ma il ministro delle imprese definisce questi aumenti repentini e anomali e attiva il garante dei prezzi per capire se si tratta di oscillazioni normali o di rialzi ingiustificati. E il rischio è che la storia si ripeta. A fine luglio nuovo stop sulla rete ferroviaria dal 26 al 30 con altri rallentamenti e possibili disagi. Consumatori sotto pressione. Tra treni lenti e voli carissimi, oggi muoversi costa davvero troppo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un'occhiata all'allerta caldo. Domani saranno in calo i bollini arancioni che indicano il rischio di colpi di calore per la salute dei più fragili. Scendono infatti dei 10 di oggi a 3 soltanto per la giornata di giovedì, confermato solo il bollino rosso a Firenze che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta del capoluogo umbro di Perugia. E parliamo di chiese e scienza, nuovo intervento pubblico di Papa Leone XIV sul tema dell'intelligenza artificiale e della dignità integrale della persona umana. Sentiamo Cristiana Caricato.
12: In un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in occasione del AI for Good Global Summit 2026, Leone XIV ribadisce la disponibilità della Santa Sede al dialogo in un momento di svolta epocale dettato dalle nuove tecnologie. Il Papa riafferma inoltre la necessità di individuare nuovi percorsi per il bene comune. Leone riferisce di voci e resoconti preoccupanti riferiti alla perdita dell'agire umano in ambiti di fondamentale importanza come quello delle nuove tecnologie. Dal loro ascolto, scrive, è nata l'urgenza di un'enciclica che trattasse il tema dell'intelligenza artificiale e della custodia della persona umana in un momento di svolta epocale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Economia e giustizia, nell'ambito dei molti filoni delle indagini della Procura di Milano sui cosiddetti serbatoi di manodopera, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di 4 società milanesi per un totale di circa 28 milioni di euro. Ed era l'ultima notizia, da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ci colleghiamo con il santuario della Madonna del Carmine di Ragusa per trasmettere la Santa Messa.
1: Di cuore il nostro confratello che oggi presiede questa Eucaristia, Don Giovanni Filesi, parroco della parrocchia San Pier Giuliano a Imad. Lo ringraziamo perché spezzerà la parola per noi, ci aiuterà in questo nostro cammino in preparazione alla solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Dicevo a Don Giovanni Filesi, sono un po' stanco perché oggi è anche un giorno storico in quanto sono stati traslati i resti mortali dei genitori della Beata Maria Candida dell'Eucaristia dal cimitero di Palermo, qui a Ragusa, e domani proprio alle 10:30 ci sarà una messa in suffragio che presiderà il nostro Vescovo presso il monastero delle Carmelitane, no? Quindi anche un motivo di gioia, come dire, il ricongiungersi dei genitori con la madre. Noi vogliamo pensare un ricongiungersi nella Gerusalemme celeste e vogliamo chiedere delle grazie speciali per tutti noi che siamo oggi convenuti in questa celebrazione.
2: Grazie Don Gianni per l'invito che mi ha rivolto a me e alla mia comunità. Vogliamo metterci alla presenza del Signore, celebrare questa Eucaristia che è il rendimento di grazie, e quindi vogliamo dire grazie al Signore per quanto compie nella nostra vita, ma nello stesso tempo vogliamo chiedergli anche perdono per quelle volte che la nostra vita non è stata segno dell'amore, della benevolenza del Padre. Allora con questi sentimenti riconosciamoci peccatori e con umiltà chiediamo la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.
2: Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Cristo pietà.

0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Preghiamo. Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, nostra Madre e Regina, fa che giungiamo felicemente alla Santa Montagna, Cristo Gesù nostro Signore, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.

0: Dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso, orbene sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Parola di Dio.
1: Ricercate sempre il volto del Signore.
2: Ricercate sempre il volto del Signore.
1: Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
2: Ricercate sempre il volto del Signore.
1: Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca.
2: Ricercate sempre il volto del Signore.
1: Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi.
2: Ricercate sempre il volto del Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh Cristo.
2: Come dicevo all'inizio, ringrazio ancora una volta Padre Gianni in qualità di priore del Carmelo insieme con tutta la comunità per averci invitato oggi a vivere questa giornata in preparazione alla solennità della Madonna del Carmelo. Dicevo poc'anzi ad alcuni dei parrocchiani prima di entrare: noi siamo venuti in pellegrinaggio e siamo venuti in cammino per incontrarci con il cuore di Maria, perché Maria non fa altro che condurre il cuore dei figli nel cuore del Figlio. E non è un caso, ma la provvidenza. Padre Gianni non sapeva nulla, mi ha chiesto: facciamo la messa della Madonna del Carmelo? Sì, sono lieto di celebrare oggi, anche se non è oggi proprio la festa, ma celebriamo quelle orazioni della memoria della Madonna del Carmelo. E Maria ci conduce, come vi dicevo, a Cristo. E la parola di oggi che ci viene consegnata, c'è questa chiamata da parte di Gesù dei discepoli. Ma se avete fatto caso, chiamati a sé i discepoli, dice il testo dell'Evangelista di Matteo, diede potere di scacciare ogni sorta di malattie, ma soprattutto di scacciare il male. Come a dire, la missione che Gesù dona è già un dono prima ancora di essere chiamati. I nomi vengono detti dopo, ma prima c'è questo dono della missione. Gesù invia, ma dona questo potere. Come a dire, non sono le nostre capacità, non è la nostra bravura. Noi conosciamo molto bene l'elenco di questi discepoli e conosciamo in parte alcuni di loro, la storia di alcuni di loro. Per dirla dalle nostre parti, spicce radio, Eppure il Signore li sceglie e dona questa missione, dona questa identità, come a dire: in questa chiamata, in questa missione, ecco, anche noi siamo chiamati. E venire oggi, ecco, a celebrare questa Eucaristia qui, in questa preparazione alla festa del Carmelo, Maria, anche lei che è stata la prima discepola, ci insegna come vivere il nostro discepolato. Noi conosciamo bene che la Madonna del Carmelo è raffigurata con in mano questo abito. Maria ci consegna l'abito, ci consegna quell'abito, non solo quell'abito che ha consegnato a San Simone Stock, ma ci riconsegna il nostro abito che abbiamo ricevuto nel nostro battesimo. E portare l'abito, lo scapolare, come viene chiamato, permettetemi, se lo posso dire, non è un portarlo come un amuleto o come qualcosa di scaramanzia, ma quel portare, quell'abito, quello scapolare ci richiede un'appartenenza. È una missione che ci richiede Maria. Rivestirti dell'abito significa concretamente rivestire la tua vita di Cristo. Quindi significa che la tua vita deve avere questo cammino verso Cristo. Deve essere una vita di preghiera. Deve cercare di essere una vita che si nutre dell'ascolto della parola di Dio. E questa parola che viene ascoltata, viene accolta, e poi, anche se nella nostra fragilità, deve diventare vissuto, deve diventare fedeltà a Cristo. Ecco Maria cosa ci insegna, e celebrare questa memoria che cosa ci vuole fare vivere. Maria ci vuole ancora una volta consegnare l'appartenenza a Cristo, rivestirsi di Cristo. Ecco allora quest'abito che portiamo, quest'abito che ci ridona quella dignità di essere figli di Dio, che ci ridona anche a noi quell'essere chiamati anche noi per nome nel giorno del nostro battesimo, e anche a noi viene dato un dono, una missione, un'identità. Il Vangelo termina dicendo che strada facendo predicate, dicendo che il regno di Dio è vicino. Questa è la missione della Chiesa, questa è la missione di ogni uomo e donna, dire che il regno di Dio è vicino. E più che dirlo con la bocca, noi siamo chiamati a viverlo con i fatti e a trasmetterlo a quanti stanno accanto a noi. Abbiamo sentito nella prima lettura il profeta Osea, richiama, possiamo dire, quel momento triste di Dio che vede l'infedeltà del suo popolo e lo richiama a rimettersi nella via maestra, a rimettersi nella via dell'amore. E il salmo che abbiamo pregato insieme, abbiamo detto: ricercate sempre il volto del Signore. Questa è la bellezza. Noi dobbiamo questa sera andare, ritornare nelle nostre case avendo questo desiderio. Noi per mezzo di Maria, Maria ci riconsegna quel volto di Gesù e noi dobbiamo cercarlo. Questo è il compito che ognuno di noi deve fare uscendo da questa chiesa. Pensiamo: come cerco il volto di Cristo nel mondo e nelle situazioni dove Dio mi ha messo? Lì cerca il volto, lì porta, rivestiti di quell'armatura, rivestiti di quell'abito che Maria ha consegnato e che diventa vita vissuta, che diventa testimonianza, che diventa fedeltà, che diventa incontro, che diventa amore. Allora ecco, anche noi vogliamo chiedere a Maria questo dono, questa grazia. Qui Maria, madre del Carmelo, decoro del Carmelo, madre modello, possa aiutare noi cristiani a fare questo cammino d'incontro, ad essere discepoli, sentirci anche noi tra questi nomi che abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi, che anche noi siamo rivestiti in Cristo di questi doni. Anche a noi, nel nome di Gesù, Gesù ci dice: scaccia ogni male, cura ogni infermità. Magari non cureremo le infermità fisiche, ma potremmo curare le infermità nostre spirituali e aiutare gli altri anche a essere sollevati da quelle infermità, da quelle sofferenze, da quei momenti che ci appiattiscono, quei momenti che non ci fanno vivere quella serenità di aver incontrato Cristo. Allora il cristiano non può dire di amare Cristo, di aver incontrato Cristo, se poi nella sua vita non c'è questo Cristo che si vede, non c'è questa consolazione, non c'è questo fare appartenere agli altri anche a Cristo. E allora ecco, ritorniamo questa sera proprio nelle nostre case chiedendo proprio questo a Maria in questa celebrazione. Consegniamo a Maria quelle situazioni di infermità, tutte quelle situazioni anche di male che portiamo, che non ci fanno incontrare a Cristo. Consegniamoli a lei, che è la discepola e la madre, e nello stesso tempo da lei invece prendiamo quella strada che è la strada che ci vuole portare a Gesù.

0: Fratelli carissimi, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio Padre, che ha promesso di abitare nei cuori di quanti come Maria custodiscono la sua parola.
1: Diciamo insieme: ascoltaci Signore.
2: Ascoltaci Signore.
1: E la Santa Chiesa, perché sull'esempio di Maria accolga con amore la parola e la proclami al mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci Signore.
1: Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché la Vergine Maria volga su di essi i suoi occhi misericordiosi e li sollevi dalle loro angustie, preghiamo.
0: Ascoltaci Signore.
1: Per l'Ordine del Carmelo, che contempla in Maria la sorella e la madre premurosa, perché fedele alla vita di continua orazione, testimonia ai fratelli l'amore di Dio e la comunione con Lui, preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per quanti si affidano a Maria, segno di sicura speranza e di consolazione, perché trovano in lei conforto e rifugio nelle necessità, preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi qui presenti, perché partecipando con fede e amore a questa Eucaristia, diventiamo come Maria, portatori di Cristo al mondo, preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: All'intercessione di Maria, Madre del Carmelo, vogliamo affidare tutti i nostri fratelli e sorelle defunti e in modo particolare Giovanni e Maria, perché siano accolti tra le braccia del Padre. Per questo noi preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Padre Santo, ascolta la preghiera dei tuoi figli e per l'intercessione di Maria, Madre e Regina del Carmelo, concedi misericordioso quanto con fiducia ti domandiamo, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome e per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, l'offerta che ti presentiamo nella ricorrenza a memoria della Beata Vergine Maria, perché imitando la sua carità nel tuo servizio possiamo unirci intimamente all'opera della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria. Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella ricorrenza della Vergine Maria, Madre del Carmelo. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della Redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Madre spirituale di tutti gli uomini, veglia con amore sulla moltitudine dei figli e risplende, segno di consolazione e di sicura speranza, sul nostro cammino verso il monte della tua gloria. In lei, come in una perfetta immagine, noi vediamo realizzato quello che desideriamo e speriamo di essere nella Chiesa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

E santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: La tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, la Beata Maria Candida dell'Eucarestia e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, la comunione col prezioso corpo e sangue del tuo Figlio, dono mirabile del tuo amore, fortifichi e renda fedeli imitatori delle virtù della Beata Vergine Maria, coloro che si sono consacrati al suo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Con un avviso che riguarda questa sera, per questi momenti anche culturali e ricreativi che stiamo vivendo in Piazza Carmine, alle ore 21 ci sarà uno spettacolo dal titolo Agorà, un recital teatrale musicale di racconti e canti della cultura popolare ragusana, quei racconti che magari abbiamo sentito tante volte, che ci hanno raccontato i nostri nonni, episodi particolari che sono avvenuti nei vicoli del centro storico di Ragusa o nelle nostre campagne, eccetera, eccetera. Tutto questo sarà interpretato da José e Fernando Chessari con l'accompagnamento musicale dei loro genitori, Carmela e Gianfranco Chessari. Quindi stasera siamo tutti invitati alle ore 21. Ringrazio ancora una volta Don Giovanni Filesi con la partecipazione della comunità parrocchiale di San Pier Giuliano e Imad, così a ricordo di questa giornata per voi di pellegrinaggio. Al termine della celebrazione, ecco, facciamo anche una foto tutti insieme per fissare questo momento spirituale che abbiamo vissuto, ecco, alla presenza del Signore e alla presenza di Maria.
0: Il Signore sia con voi.
3: Con il tuo spirito.
4: Chinate il capo per ricevere la benedizione.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede il ricordo della memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
4: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

tenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare, è quello il talento che cerco di avere.

capito da loro che si può imparare a litigare. E ho scoperto che c'è un altro modo per smettere di odiare. Come se un secolo insieme durasse un momento.

0: giuro.
1: Mi piacerebbe passare da te sotto casa, col profumo dei fiori, le scarpe in vernice, portarti in paese e poi ballare per strada.

0: parte.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: È mercoledì 8 luglio.
3: Sono le 19:56.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: santo. La maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amiche e cari amici all'ascolto, ben trovati. In primo piano c'è ancora il vertice NATO di Ankara in Turchia, che offre tanti elementi di riflessione circa il futuro dell'alleanza, soprattutto alla luce del pressing degli Stati Uniti per un maggiore impegno economico dei Paesi membri sul fronte della sicurezza e della difesa. Sono molto arrabbiato con la NATO, ha ripetuto il presidente Trump, che ha lamentato lo scarso aiuto ricevuto nella guerra contro l'Iran. E proprio stanotte ci sono stati nuovi raid statunitensi in risposta agli attacchi iraniani contro imbarcazioni nello stretto di Hormuz. Parleremo di tutto questo a breve e ci occuperemo anche della drammatica situazione del Venezuela dopo il doppio violento sisma del 24 giugno. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Parliamo dunque del vertice della NATO di Ankara, che è appena terminato e che in un certo senso fa tornare alla memoria alle parole di Papa Leone, quando ha parlato di una crescente normalizzazione della guerra e di una rinnovata corsa globale agli armamenti. Ascoltando e leggendo le dichiarazioni dei vari leader in Turchia, pare proprio che questa sia la direzione intrapresa. Che cosa è successo ad Ankara? Stamattina c'è stato il momento clou, cioè la plenaria dei capi di Stato e di Governo, che è stata preceduta e seguita da alcuni importanti incontri bilaterali e da dichiarazioni dei leader alla stampa. Un vertice di grande successo, c'è stato un forte senso di unità, ha detto il segretario generale della NATO Rutte al termine del summit. Andando più nel merito, stamattina hanno tenuto banco le parole del presidente Trump, semplificando un po'. Il capo della Casa Bianca ha detto che gli Stati Uniti in questi anni hanno pagato milioni e milioni di dollari per difendere i paesi NATO dalla Russia, ma poi nessuno ha dato appoggio agli Stati Uniti per la guerra contro l'Iran. Sono deluso e arrabbiato con la NATO, ha affermato Trump, soprattutto nei confronti dell'Italia, della Francia, della Gran Bretagna, della Germania, in modo particolare della Spagna. Trump dunque ha chiesto che tutti paghino di più, da qui l'obiettivo dichiarato della NATO di fare in modo che ogni paese membro porti progressivamente al 5% del PIL la spesa per la difesa e la sicurezza. E allora, per capire meglio la questione, abbiamo in collegamento con noi Fabrizio Battistelli, presidente di Archivio Disarmo. Presidente, buon pomeriggio e ben trovato.
9: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
8: Allora, come possiamo inquadrare il vertice NATO di Ankara?
9: Probabilmente si tratta di un recupero rispetto alle polemiche e alle uscite pubbliche di Trump distruttive degli ultimi tempi, nel senso che è arrivato arrabbiato all'incontro, poi piano piano il senso degli affari ha ripreso un po' la mano e quindi sostanzialmente sono state riconfermate una serie di linee guida, tra cui l'articolo 5 della NATO, per cui qualunque attacco a un membro dell'alleanza verrà ribadito, difeso da tutti quanti. Quindi diciamo una dimensione politica abbastanza produttiva. Poi per il resto è da vedere se sia produttivo questo rilancio del riarmo, che ha preso un ulteriore slancio e conferma.
8: Senta, gli Stati Uniti concederanno all'Ucraina le licenze per la produzione dei missili Patriot. Lei che cosa ne pensa?
9: Beh, questo indubbiamente è un passo verso un'escalation dal punto di vista della confrontazione con la Russia, perché in qualche modo fa entrare o ritornare a fianco dell'Ucraina gli Stati Uniti, che invece avevano una posizione alquanto distaccata, se non addirittura più vicina a Putin. Quindi è sicuramente una novità che verrà presa molto male da Mosca e irrigidirà probabilmente la risposta politica e diplomatica. Poi sul campo è tutto da vedere, perché tra autorizzare una produzione in loco ed eseguirla passa del bel tempo.
8: Gli alleati ribadiscono che l'Iran non deve mai possedere un'arma nucleare e invitano il paese a rispettare pienamente la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Anche qui, secondo lei, il peso di questa affermazione dei leader?
9: Beh, questa è una riaffermazione di qualcosa che è ben noto, condiviso da tutti, insomma, già con gli accordi precedenti di altri presidenti era stato perseguito questo obiettivo, quindi si ribadisce questo no al riarmo nucleare, o meglio all'armamento nucleare da parte di Teheran, ma detto questo resta abbastanza retorica.
8: Lo dicevamo, professore, il presidente Trump ha un po' smussato alcune sue affermazioni di queste ore, ha assicurato ad esempio che gli Stati Uniti resteranno nella NATO, ma resta la richiesta statunitense ai paesi membri dell'alleanza di incrementare la spesa per la difesa. Ecco, in solito questo che cosa comporterebbe per i singoli paesi? Quali sarebbero le ricadute a livello sociale nel breve, nel medio periodo?
9: Ma questa insistenza di Trump ha tra i vari effetti anche quello di dividere l'Europa, nel senso che oggettivamente ci sono paesi che hanno la possibilità, se c'è la loro volontà politica o perlomeno dei loro governi, di riarmare tecnicamente e dal punto di vista economico sono in grado di farlo, per esempio tutti i paesi nordici, i paesi baltici hanno i conti in ordine e possono veramente decidere di ridistribuire la loro spesa pubblica a vantaggio della difesa. Ci sono poi dei paesi, e non è soltanto l'Italia o caso limite la Grecia, ma anche la Francia, il cui debito pubblico è tale che non permetterà sicuramente di poter raggiungere quella dimensione così, quel limite ipotetico del 5% del prodotto interno lordo, perché non entrerebbe fra l'altro in conflitto con le regole europee e quindi col patto di stabilità già l'Italia è a rischio, non ha alcuna possibilità di allargare ulteriormente il debito pubblico, che è la via maestra per la spesa di tutti i governi degli ultimi anni, non lo può fare e tantomeno vuole farlo, o probabilmente come dire, si sente in estremo imbarazzo a farlo il governo su un ambito così discutibile e così poco sostenuto dall'opinione pubblica italiana come le spese per gli armamenti. Questo è ben noto alla Presidente del Consiglio Meloni, che infatti è la prima a gettare acqua sul fuoco del Ministro della Difesa e di tutti coloro che vogliono più spese italiane per la difesa, in particolare per gli armamenti.
8: Senta, c'è però comunque un punto da considerare, che l'Europa compra armi dagli Stati Uniti spendendo cifre importanti. Non è una contraddizione, una sorta di conflitto di interessi, diciamo così?
9: Beh, è proprio il regno delle attività trumpiane quello di inquadrare qualunque soluzione di ogni problema dal punto di vista del vantaggio economico che può comportare per gli Stati Uniti, oltre che per lui e la sua famiglia, ma questo è un altro discorso. Quindi il lancio anche del programma di acquisti, per esempio per aiutare l'Ucraina, che vengono fatti sul mercato delle armi americane, non trova tutti d'accordo. L'Italia stessa non sta comprando americano per quello tanto o poco che destina all'Ucraina, e anzi la Meloni ha ribadito il fatto proprio ad Ankara che se si devono comprare armamenti, questi devono restare nell'ambito della produzione e dell'occupazione del nostro paese, quindi rinforzare casomai la propria industria militare e non quella di altri.
8: Professore, in genere dal vertice NATO come ne esce il concetto di sicurezza umana e sociale? Cioè sembra che sia qualcosa da affermare e da difendere solo con le armi?
9: Beh, naturalmente la sicurezza umana esce a pezzi, perché o addirittura forse neanche se ne parla più, è definitivamente finita in soffitta e trascinata dagli eventi e dalle politiche dissennate che sono state condotte reciprocamente fra est e ovest negli ultimi 20 anni, in particolare soprattutto diciamo dal primo decennio del nuovo secolo, dal 2014 poi è diventata conclamata l'inimicizia o addirittura l'ostilità e l'aggressività della Russia nei confronti del mondo occidentale, in particolare dell'Europa, e quindi il clima dei famosi capitali della pace, i dividendi della pace, che effettivamente non erano una battuta, sono stati reali negli anni 90 e sono via via andati tramontando, sostituiti da una nuova guerra fredda che, a differenza della prima guerra fredda, questa volta è anche calda e investe due ambiti vitali per l'Europa: il suo confine orientale e quindi a pochi passi da Germania e Polonia, paesi baltici, e da un lato, e dall'altro nella sponda meridionale del Mediterraneo, due punti decisivi per la pace nel mondo, ma addirittura vitali per l'Europa e quindi anche per l'Italia.
8: Bene, grazie professore di essere stato con noi.
9: Grazie a voi, buon ascolto agli ascoltatori, buon lavoro.
8: Grazie dunque. Torna a salire la tensione fra Stati Uniti e Iran. Questa notte, proprio durante il vertice NATO ad Ankara, sono ripresi gli attacchi USA sull'Iran e non è mancata la risposta di Teheran sui paesi del Golfo, in particolare su Kuwait e Bahrain. Trump dalla Turchia ha accusato la leadership iraniana di essere bugiarda e di considerare finito il cessate il fuoco, pronti a combattere. La risposta iraniana: non ci lasciamo intimidire dalle minacce. Ma per capire le ragioni di questa nuova fiammata di violenza, Marco Guerra ha intervistato Luigi Toninelli del desk Medio Oriente dell'ISPI. Sentiamo.
2: Gli eventi sono molto chiari: l'Iran ha attaccato nuovamente delle navi in transito presso lo strato di Hormuz, gli Stati Uniti hanno bombardato pesantemente, in maniera ancora più pesante rispetto a quella di 10 giorni fa, postazioni difensive della Repubblica Islamica, e l'Iran di conseguenza di nuovo risposto attaccando Kuwait e Bahrain, e più in particolare le basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. Ma alla base di tutto c'è la questione del controllo dello strato di Hormuz e del futuro dello strato di Hormuz. Da una parte gli Stati Uniti pensavano che attraverso il memorandum of understanding, quindi il memorandum d'intesa, sarebbero riusciti a ridurre il controllo degli iraniani sullo strato di Hormuz, e provano a farlo nuovamente con questi bombardamenti. Dall'altra parte l'Iran sa che per la sua fase post bellica non potrà prescindere dal controllo dello stretto, quindi la divergenza di opinione e di posizione su quello che dovrà essere il futuro dello stretto ha portato ancora una volta a questa escalation che non sappiamo fino a dove arriverà.
3: Questo avviene mentre sono proprio in corso i negoziati per mettere a punto l'accordo finale di pace dopo il memorandum d'intesa. A questo punto cosa dobbiamo aspettarci?
2: Beh, innanzitutto dobbiamo fare una netta distinzione tra quelle che sono le solite dichiarazioni roboanti e un po' sconsiderate di Donald Trump e poi quello che avviene nella realtà. Quindi sicuramente è una nuova fase di tensione molto alta. Sicuramente Donald Trump ha fatto queste dichiarazioni che non possono essere prese come le dichiarazioni dell'ultima persona che possiamo tenere in considerazione, ma anzi il presidente statunitense, ma dall'altra parte sappiamo che ci sono gli attori regionali che stanno continuando a fare tentativi di mediazione, sforzi di mediazione tra le parti. Sappiamo anche che i mediatori probabilmente torneranno ad incontrarsi, e non è detto che nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, le posizioni dello stesso presidente statunitense potrebbero cambiare, quantomeno a livello di dichiarazioni. Alla base però c'è ancora il fatto che le posizioni dei due attori sono estremamente rigide. Da una parte gli Stati Uniti vogliono l'arricchimento zero dell'uranio e il controllo dello, che lo Strato di Hormuz sia liberato in qualche modo. Dall'altra parte gli iraniani vogliono mantenere il loro programma nucleare civile e vogliono mantenere un certo grado di controllo sullo Strato di Hormuz. Finché non si arriverà a un punto di incontro possono dire che le cose vanno bene, possono dire che le cose vanno male, ma tendenzialmente siamo in una fase di stallo.
3: Tutto questo avviene mentre sono in corso ancora le cerimonie funebre della guida Ali Khamenei. Che fase stiamo assistendo della politica iraniana?
2: Beh, è una fase sicuramente interlocutoria in cui abbiamo già osservato come l'apparato militare e quell'apparato politico legato all'ambiente militare, quindi pensiamo a Ghalibaf, ovvero l'attuale presidente del Parlamento, acquisiscono un ruolo sempre più importante a livello politico, e possiamo anche aspettarci che Ghalibaf, che è un uomo che si è candidato per 3-4 volte alla presidenza della Repubblica Iraniana, si possa candidare anche alle prossime elezioni, nel tentativo di suggellare ancora questo predominio della componente militare sullo Stato iraniano. Dall'altro lato non si è mai vista ancora oggi la guida Mojtaba Khamenei, l'attuale figlio di Ali Khamenei, nonostante i funerali del padre. Questo può essere sinonimo di due cose: o è stato profondamente menomato dalla guerra in corso, o sta venendo tenuto nascosto, così come anche altri leader della Repubblica Islamica, perché si ha la paura che Israele li possa individuare, possa rintracciare i movimenti e poi possa bombardare. Questi sono i due fattori. Alcuni dicono che potrebbe essere presente domani alla sepoltura ufficiale a Mashhad, la città natale di Ali Khamenei. Vedremo se comparirà, e se no resterà sempre aperto il dubbio di quale delle due opzioni giustifichi il perché Mojtaba non è ancora apparso.
3: Però i partner della regione, preoccupati anche per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, continuano a gettare acqua sul fuoco e vogliono la pace, così come i partner europei. Nessuno vuole un riaccendersi di questo conflitto?
2: No, non lo vuole nessuno, anche perché in questi mesi, per cercare di mantenere i prezzi stabili, abbiamo raschiato il fondo del barile delle nostre riserve energetiche, tanto per intenderci, e quindi i transiti dallo stretto diventano di vitale importanza per riuscire a galleggiare e non andare a fondo. Ecco, al momento la situazione rimane estremamente precaria, nonostante i prezzi del petrolio siano scesi nelle scorse settimane. Ecco, una ripresa del conflitto e soprattutto una fase di instabilità e di incertezza sicuramente non aiuterà i commerci, e di conseguenza rischia di veramente avere un impatto catastrofico sull'economia globale.
8: Parliamo ora del Venezuela. Alle prese con le conseguenze del terribile terremoto del 24 giugno scorso, il governo ha deciso la riapertura delle scuole per far concludere gli studenti l'anno scolastico e per riportare una parvenza di normalità nel paese, dove la situazione resta davvero drammatica. La gente ha perso tutto, ha bisogno di tutto, si vive per strada, c'è un altissimo rischio di epidemia, c'è massima preoccupazione per i bambini perché molti sono rimasti orfani con gravi traumi da shock. E poi ci sono i numeri. L'ultimo bilancio ufficiale diffuso in queste ore parla di 3.685 morti e di 16.740 feriti. Le persone tratte in salvo sono all'incirca 6.500, quelle senza casa risultano quasi 18.000. Inoltre si contano circa 87.000 famiglie che hanno ricevuto assistenza, e su questo fronte le autorità riferiscono che sono stati allestiti 87 campi di accoglienza temporanei e che nelle operazioni partecipano più di 4.000 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. Questo dunque è il quadro complessivo del Venezuela in questo momento. E allora, per una testimonianza sul campo, Cecilia Seppia ha intervistato Marcelo Garcia Dalla Costa, responsabile dei programmi internazionali del CESVI e coordinatore da Caracas per l'emergenza terremoto. Sentiamo.
4: In realtà le cifre sono ancora provvisorie, purtroppo, e sono a ribasso, nel senso che ci sono ancora molte persone sotto le macerie, quindi le cifre sono destinate ad aumentare in maniera anche considerevole. Siamo di fatto di fronte a una catastrofe di dimensioni enormi. Noi siamo CESVI operativi nel paese da 20 anni, quindi abbiamo potuto già fin dalle prime ore prestare i primi soccorsi sia nella zona della Guaira che nella zona di Distretto Capital, quindi intorno a Caracas stessa, e stiamo portando anche in queste ore. Sto proprio adesso ripartendo per La Guaira con due camion per la distribuzione di kit di materiali di prima necessità, in particolare materiale per ripararsi, quindi teli di plastica, tende per ripararsi, nel senso che appunto le persone vivono per strada, hanno perso completamente tutto, inizia ora la stagione delle piogge, quindi questi sono il tipo di materiale che distribuiamo, assieme ovviamente ad acqua potabile e a kit di igiene. L'acqua è sicuramente l'elemento più importante e la richiesta più importante da parte della popolazione, in quanto la rete idrica con il terremoto è stata distrutta, quindi l'acqua potabile appunto è una zona dove peraltro fa molto caldo, soprattutto La Guaira lungo la costa, i servizi di igiene non ci sono, appunto la gente vive per le strade e non ci sono servizi di igiene, quindi questo sta diventando un problema nel problema. Ci sono già stati dei casi di colera e quindi stiamo cercando appunto anche con questi kit di igiene di cercare insieme ad altre organizzazioni di arginare il problema.
6: Dunque ospedali al collasso, ma anche gli obitori, la gente non riesce a seppellire i propri cari e si stanno scavando già queste enormi fosse comuni.
4: Sì, è una zona, soprattutto La Guaira, è una zona molto popolata, densamente popolata, appunto c'erano palazzoni di 10-20 piani che sono caduti uno sull'altro e quindi è una zona dove è difficile anche poi trovare dove seppellire le persone che sono rimaste intrappolate, che sono state appunto che sono mancate durante il terremoto. L'altro problema però che sottolineiamo e su cui stiamo lavorando e dando particolare importanza sono i bambini. Ci sono centinaia di migliaia di bambini, alcuni dei quali hanno perso i genitori, sono bambini traumatizzati che richiedono un'assistenza particolare. Ecco, anche su questo CESVI è in prima linea con delle attività proprio di supporto da una parte psicologico per i bambini, ma anche attività ricreative che in qualche modo li riportino alla normalità, perché appunto parliamo di persone, di minori che sono completamente traumatizzati da quello che è successo, hanno visto morire i loro cari sotto le macerie e quindi c'è anche bisogno di un'assistenza specifica su questi aspetti.
6: Hai fatto bene a ricordarlo. A proposito dei bambini, dei ragazzi, il governo ha dato l'ok alla ripresa delle lezioni scolastiche in aree non troppo interessate ovviamente dai due terremoti gemelli, per quegli istituti a cui mancavano due settimane per la conclusione dell'anno scolastico. Per le altre aree del paese bisognerà attendere, diciamo, che si concludano un po' tutte le operazioni di soccorso, però credo che questo sia un buon modo anche per dare una parvenza di normalità in mezzo appunto a questa tragedia di dimensioni enormi e con numeri da guerra.
4: Assolutamente, da una parte c'è la volontà, almeno nelle zone meno toccate, perché il paese intero è stato ovviamente toccato in una maniera o nell'altra da questo terremoto. Ci sono migliaia di persone che si stanno spostando, che hanno perso tutto, quindi si stanno spostando dalle zone colpite verso altre zone del paese, quindi si assiste anche a uno sfollamento interno decisamente alto, e laddove possibile si cerca di tornare alla normalità. Nelle zone invece colpite le scuole sono usate come centri di accoglienza, quindi scuole e università sono centri di accoglienza ed è lì anche che CESVI opera con queste distribuzioni e con queste assistenze, in particolare a bambini, a minori. Le dimensioni sono enormi, ripeto, le dimensioni del disastro sono tuttora non chiare, perché l'area colpita interessa varie regioni del paese, alcune molto remote, quindi alcune zone dopo oltre 10 giorni dal sisma, devono ancora vedere arrivare l'assistenza umanitaria. Ecco, anche questo CESVI è riuscita a raggiungere alcune zone montagnose dove le strade sono crollate, quindi alcune zone le abbiamo raggiunte a piedi, e anche lì la situazione è disperata, perché si fa anche fatica ad arrivare in alcune zone per le strade che sono crollate, ponti crollate, quindi c'è ancora veramente tantissimo da fare.
8: Ed ora ci fermiamo per una pausa musicale, poi la linea va a Gianmarco Murroni per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: 100 anni fa nasceva la televisione. L'inventore scozzese John Bird ne diede la prima dimostrazione pubblica il 26 gennaio 1926 davanti a scienziati e stampa alla Royal Institution. Anche se sono varie le tappe della storia di questa invenzione, molti considerano questa la data di nascita ufficiale della televisione come tecnologia funzionante. Per approfondire come è cambiato il racconto televisivo nel corso degli anni e analizzare il ruolo della televisione come strumento di cambiamento sociale, abbiamo in collegamento Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo per anni, volto del programma Rai TV Talk. Massimo, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
0: Ecco, abbiamo detto 100 anni dello strumento televisivo, 100 anni in cui la tecnologia si è evoluta, ma si è evoluto e cambiato anche un po' il ruolo stesso della televisione. Così, Massimo?
1: Ma insomma, in fondo possiamo partire, ha avuto tanti passaggi la televisione, no? In fondo, se però ci pensiamo, è nata negli anni 50, quindi più o meno a una decina, parlo proprio come diffusione popolare, no? È stata una crescita lenta ma inesorabile, nata a 10 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Cosa vuol dire? Nata 10 anni dopo che i popoli d'Europa e del mondo avevano visto l'uso, come dire, terribile che le dittature avevano fatto della radio. La radio è stato il grande strumento di propaganda degli anni 30, no? Quindi, finita la guerra, quando si è cominciato a capire che c'era un nuovo mezzo pronto a lanciarsi, come dire, sul piano delle comunicazioni di massa, cioè la televisione, ci si interrogò, soprattutto i paesi europei si interrogarono, perché l'America ha avuto un altro percorso, su come fare in modo che questo nuovo mezzo non diventasse di nuovo potenziale preda di nuovi dittatori o di nuovi terribili scenari. Non per niente, pensateci, la televisione nasce pubblica in tutta Europa. All'inizio è un monopolio pubblico di tutti i paesi europei, che si liberalizzerà molti anni dopo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nasce come strumento democratico la televisione, come un modo per far, lo sappiamo bene noi in Italia, uno strumento pedagogico, cioè la televisione degli inizi vuole far crescere il pubblico e fare in modo che sia pluralista. Io vorrei ricordare che la televisione italiana è la prima in Europa, forse anche nel mondo, a creare tribuna politica, cioè un pluralismo politico di presenze di maggioranza e opposizione. È stata la prima, certo. Quindi, come dire, c'è una vocazione democratica nella televisione italiana. Poi naturalmente con la fine del monopolio, che era inevitabile, questo bisogna dirlo, con la fine del monopolio cambia tutto, perché cambia anche in qualche modo, secondo me, la natura del servizio pubblico, perché improvvisamente gli si è chiesto di, come dire, di essere competitiva. E lì la scelta, io sono molto critico su questo, a distanza di molti anni noi forse ci dobbiamo interrogare se la scelta fu quella di competere con i nuovi soggetti televisivi sul piano, sul loro piano, quello della popolarità più che massimizzava al massimo gli ascolti, oppure quella sul compito del servizio pubblico su cui, come dicevo prima, è nata la televisione, certo, in Europa.
0: Per cui uno strumento pedagogico, allora, oggi mantiene ancora un po' quella funzione o è cambiata tanto la televisione?
1: Beh, io faccio un esempio riguardo alla politica, ma possiamo parlare di molti altri argomenti, però per dire, noi stessi abbiamo potuto, grazie alla televisione, farci un'idea diretta di quel che, per esempio, attraverso la grande conferenza stampa annuale che il nostro Premier fa con la stampa, trasmessa in diretta a televisione, oppure l'altro giorno la lunga diretta di Trump a Davos, come dire, ognuno di noi attraverso la televisione, per esempio, si può fare un'idea precisa dei propri leader. E questo è ancora, lo rende ancora uno strumento formidabile, no?
0: Certo.
1: Cioè non solo, dice, anche la radio potrebbe farlo, certo, ma la televisione vuol dire guardare in faccia Trump o il nostro Premier Meloni per un'ora e mezza, sentire i toni, le facce, il modo con cui risponde, cioè ti fai

0: italiano, cioè dalla cultura postmoderna del reality in avanti è partita l'idea che chiunque andasse in televisione per ciò stesso aveva qualcosa da dire, insomma, per il solo fatto di essere in televisione, no? E questo ha modificato molto. È un po' come la cultura dei social, cioè io parlo, io mi esprimo, quindi davvero qualcosa da dire, però purtroppo anche chi non ha niente da dire parla sia in televisione che sui social. Questo è il dramma della nostra epoca, insomma.
1: Ecco, invece il ruolo dei social network insieme alle nuove tecnologie, anche il nuovo modo di fruire della televisione. Oggi il concetto di televisione si è allargato perché con l'avvento delle smart TV, ad esempio, ma anche tante piattaforme che ci consentono anche di personalizzare la nostra televisione, manca forse un po' quella che era la maglia anche sociale che riuniva in qualche modo anche le persone davanti a una TV.
0: Ma guarda, c'è il tema anche della sintesi. Cioè, adesso siamo tutti ammalati della brevità, tutto deve essere brevissimo, no? Per esempio, il consumo che si sa ormai che fa le giovani generazioni, anche di televisione, è tutto a piccoli frammenti decontestualizzati, che non è proprio lo strumento. Prima citavo due esempi lunghissimi, no? Cioè, Trump ha parlato per 1 ora e 20, credo la Meloni ha fatto la conferenza stampa per quasi 2 ore e mezza, insomma, quindi, come dire, tempi lunghissimi e che niente hanno a che vedere con la velocità a cui siamo abituati oggi. Però mi chiedo anche se la corsa al breve non è anche la corsa alla fuga dalla complessità, perché forse c'è bisogno per alcuni racconti di complessità e di lunghezza. Quindi, insomma, c'è quello che guadagniamo e quello che perdiamo insieme da
1: Certo.
0: questo nuovo modo di essere dei media.
1: Hai citato Massimo appunto Trump, la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, le conferenze stampa, il vedere anche, non solo l'ascoltare il contenuto. Ecco, in questi anni, partendo anche da quella che può essere un'analisi anche politica del mezzo, cioè quello che viene trasmesso, ma ecco, effettivamente è cambiato il racconto televisivo, anche come si raccontano le cose in TV.
0: E beh, è cambiato radicalmente, cioè, per esempio, citavo prima Tribuna Politica come uno dei primi esempi all'inizio degli anni 60 del pluralismo politico in televisione, e mo siamo invece alle prese con l'anomalia italiana dei 100.000 talk show settimanali, no? Che è un'anomalia tutta nostra, fra l'altro basta andare oltre il confine di Chiasso e improvvisamente ti rendi conto che le televisioni degli altri paesi non hanno questa pletora infinita di talk show pieni di politica e di, come dire, e di presenze politiche come la nostra televisione. Quindi questo è già un cambiamento radicale che nel passato non c'era. Per esempio, tante cose sono cambiate anche a livello di generi. Cioè, un tempo era centrale in varietà dentro il palinsesto televisivo. Adesso è molto più centrale la fiction, per esempio. Questo è un cambiamento molto radicale, eh? Ha cambiato veramente le proporzioni anche degli investimenti, perché un tempo si sa, si investiva tantissimo negli show del sabato sera, per esempio. Adesso non c'è più visione che investirebbe tanto quanto, per esempio, si investe in una fiction di prima serata.
1: Certo,
0: Quindi i
1: grazie.
0: cambiamenti sono tanti, i telegiornali sono radicalmente cambiati, per
1: Esatto,
0: esempio.
1: l'informazione, insomma, di quella
0: Informazioni.
1: che noi facciamo
0: Le
1: ogni
0: all news,
1: giorno.
0: per esempio, nate negli anni
1: Esatto.
0: 90, hanno radicalmente cambiato il panorama del racconto televisivo.
1: Grazie, grazie Massimo Bernardini per questa disamina. Il tempo sarebbe, insomma, avremmo avuto bisogno di tanto più tempo per poterne parlare, però intanto grazie Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo. Grazie.
0: Grazie a voi dell'occasione.
1: Le nuove tecnologie, lo dicevamo poco fa con Massimo Bernardini, come le smart TV, più in generale le varie piattaforme online che consentono di fruire dei servizi televisivi ovunque siamo, in orari a noi più comodi, hanno fatto però in qualche modo perdere il senso del tempo anche televisivo. Potremmo dire che oggi l'ultimo evento, uno dei pochi eventi che ancora in qualche modo ci obbligano a metterci di fronte alla televisione a un determinato orario, ci costringe a seguire in qualche modo i tempi televisivi anziché piegare questi tempi alla nostra volontà, è l'evento sportivo. Facciamo un esempio, un postino.

0: Anticipo, parliamo di calcio domenicale della Serie A, inizia alle 20.45, finisce alle 20.30, difficilmente un tifoso riuscirà a vedere quell'evento sportivo il giorno dopo in differita. Per fare una riflessione anche su questo aspetto della televisione abbiamo in collegamento Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, nonché collaboratore e amico della Radio Vaticana in quanto accolito istituito. Tommaso, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco Tommaso, è così, cioè i tempi della televisione rispetto ai nostri tempi, cioè adattiamo questi tempi a nostro piacimento, però ecco, lo sport è uno di quegli eventi invece che ci obbliga ancora ad adattare noi stessi all'evento e quindi anche alla televisione.
1: Sì, guarda, la narrativa sportiva è cambiata completamente, direi in più di 100 anni. Perché dico questa data? Perché la Gazzetta dello Sport, che è stato il primo quotidiano sportivo, pubblicò il suo primo numero nel 1896, quindi tra poco festeggerà 130 anni. E quindi lì siamo passati da un linguaggio di tipo tecnico a un giornale completamente nuovo con l'avvento di Gino Palumbo alla sua direzione, quando lui inventò un giornalismo meno tecnicistico e un giornalismo più votato diciamo all'interesse, all'aspetto umano dello sport, quindi più spazio alle interviste, meno spazio invece agli aspetti tecnici, tattici dello sport che magari il lettore più popolare non comprendeva. Lo sport in televisione ha sicuramente cambiato tanto il racconto con l'avvento della TV a pagamento, perché la TV a pagamento nasce per trasmettere gli eventi in diretta, soprattutto per trasmettere il calcio in diretta. Telepiù, di cui io ho fatto parte dalla sua nascita nel 1991, nacque per trasmettere il campionato di Serie A, e questo diciamo poi ha cambiato anche lo stesso contenuto dei giornali, che si sono dovuti adattare a questo, perché con il racconto in diretta di tutte le partite i giornali non aveva più senso che raccontassero la cronaca della partita, e quindi anche loro hanno dovuto in questo senso cambiare il racconto. E la televisione sì, incolla tantissimo i telespettatori, perché se vuoi godere di un evento sportivo devi vederlo dall'inizio alla fine, però questo riguarda diciamo non tutte le generazioni, perché proprio ultimamente è stata fatta un'indagine molto interessante che ha dimostrato che questo è vero per quanto riguarda le generazioni, dico tra virgolette, più anziane, perché la generazione Z, la generazione alfa, cioè delle persone che sono nate dopo il 1997, in realtà non sono fruitori di tutto l'evento sportivo dall'inizio alla fine, ma tendono invece, siccome fruiscono soprattutto dei social e quindi delle nuove tecnologie, preferiscono magari non vedere l'intero evento sportivo ma vedere gli highlights di una partita. E quindi anche sotto questo punto di vista diciamo lo sport in TV sta cambiando, e quindi anche le televisioni si stanno attrezzando in questo, creando appunto delle aree social dove vengono caricate non per intero gli eventi sportivi ma appunto gli highlights, le azioni più importanti riassunte in pochi minuti.
0: Certo, in qualche modo l'abitudine anche insomma dell'utilizzo degli smartphone, dei cellulari in questo senso, ci porta anche, o comunque le generazioni più giovani a fruire dei servizi anche in questo modo, per cui contenuti più brevi appunto, che non sono legati in questo caso alla diretta in sé. Però Tommaso, mi viene in mente comunque che se io volessi vedere un evento sportivo, una partita di calcio, ma un qualsiasi evento sportivo, ancora oggi la televisione domina sugli altri mezzi, penso appunto a uno smartphone o ai tablet, insomma io una partita di calcio me la guardo alla TV.
1: Assolutamente sì, secondo me se uno vuol vedere un evento e diciamo vederlo bene lo vedi in televisione, soprattutto se hai una televisione come ormai oggi molte persone dispongono, la televisione cosiddette 4K, cioè che sono quelle di ultima generazione, tu lì l'evento lo vedi benissimo. Faccio l'esempio dell'erba del campo,
0: esatto.
1: Tu proprio riesci a vedere nel dettaglio proprio i fili dell'erba, ma c'è anche l'aspetto sonoro. Noi quando per esempio prepariamo le partite abbiamo tutta una serie di microfoni predisposti nel perimetro del campo e tu senti proprio il tocco del piede sul pallone, sia per quanto riguarda le partite di calcio ma anche quelle di rugby, nella pallacanestro stessa puoi beneficiare di queste cose qua. Se vedi la partita sullo smartphone, io per esempio non guardo mai queste cose qui degli eventi sportivi sullo smartphone, sul telefonino, preferisco guardarli in televisione perché lo schermo grande ti immerge, certo, direttamente nel campo, è come se tu fossi allo stadio.
0: Sì, oramai sì. Per quanto riguarda Tommaso invece il racconto sportivo, prima analizzavamo il fatto che in qualche modo il racconto anche televisivo sia cambiato, ecco, negli ultimi anni è cambiato anche il racconto di un evento sportivo o si seguono un po' sempre gli stessi format e in qualche modo poi il racconto sportivo diventa anche parte della vita di chi segue lo sport? Mi viene in mente, senza fare riferimenti particolari, al tè caldo alla fine del primo tempo delle partite di calcio, ad esempio.
1: È una frase celebre questa di Fabio, no? Fabio Caressa. Guarda, allora il rischio dei telecronisti è quello di fare la radiocronaca e spesso in redazione parliamo di questo, perché è inutile nominare tutti i giocatori che toccano un pallone, questo soprattutto è una tendenza che viene fatta nel calcio, questo te lo consente in una telecronaca di pallavolo, di pallacanestro, già questo è più difficile per un telecronista perché la rapidità delle azioni non ti consente di nominare tutti coloro che toccano un pallone, però questa è una tendenza appunto che hanno soprattutto i telecronisti di calcio. Il rischio è appunto quello di fare la radiocronaca, che ha poco senso perché comunque chi è a casa vede il giocatore che tocca il pallone, per cui il retropassaggio al portiere e nominare il portiere in effetti è qualche volta è superfluo. Questo è il rischio. Certo, il racconto è cambiato perché oggi con tutte le telecamere, ma soprattutto la cosa che ha trasformato il racconto sportivo è la seconda voce e anche gli interventi a bordo campo dei colleghi, per cui oggi è impensabile una telecronaca a una voce. Oggi la telecronaca è un evento di squadra, no? Che coinvolge la voce tecnica che sta accanto, ma coinvolge anche quei colleghi che stanno a bordo campo e che hanno il privilegio di sentire da vicino i consigli tecnici degli allenatori o anche l'incoraggiamento dei calciatori, e quindi loro vedono la partita da un'altra prospettiva e quindi la narrativa, il racconto sportivo di una telecronaca secondo me diventa più bello proprio per questo. Una volta c'era la voce di Nando Martellini o di Bruno Pizzul quando tu forse non eri ancora nato, si trasmetteva soltanto la sintesi del secondo tempo, e ti parlo dei tempi storici della Rai in cui appunto c'era la storica programma di 90° minuto, oppure la prima rubrica la domenica sportiva, tra l'altro il primo presentatore fu Enzo Tortora e fu la domenica sportiva a inventare la moviola, appunto la possibilità di rivedere le azioni di discusse. Quindi l'introduzione della seconda voce del bordocampista sotto questo punto di vista, ma anche l'introduzione di tante camere. Oggi esatto. Abbiamo oggi abbiamo appunto delle cosiddette partite importanti, hanno più di 24 telecamere di ripresa più il drone, per cui con tutti questi punti di ripresa e non più la monocamera come appunto avveniva un tempo, dà la possibilità di poter raccontare la partita anche in un altro modo.
0: Certo, di immergersi, come dicevi prima Tommaso, siamo quasi allo stadio anche noi guardando un evento a casa, sì, dalla TV. Grazie Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, grazie per questa analisi sul racconto sportivo, soprattutto del ruolo che continua a mantenere, diciamolo Tommaso, la televisione nel racconto sportivo, nel racconto degli eventi sportivi.
1: Grazie a voi, grazie di avermi invitato.
0: Grazie, a presto. Noi Ciao. Chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, grazie a chi ci ha seguito sulla Radio Vaticana, state con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano, ma intanto io vi saluto, un saluto da Gianmarco Murroni.

0: dico perché accenderò la radio.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: pubblico si agita, balla, si dimena. È un delirio che cresce. La musica, amico, ti mancherà la musica.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.
2: Tempo!

anche se l'isola sarà irraggiungibile.

altra canzone della quale sono autore, ho scritto la musica ed è stata un po' la bandiera di una straordinaria, fantastica tournée che c'è stata nel 1979. La canzone l'hanno cantata Dalla e De Gregori e questa sera noi la facciamo in una maniera un po' diversa.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza

0: le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Questo momento è un momento di riflessione che dovrebbe avere come scopo quello di aiutarci ad entrare in uno di quegli ambiti della vita che tante volte noi facciamo fatica a prendere sul serio, l'esperienza del silenzio. Vi accorgerete che il silenzio è il grande tabù della nostra società, cioè noi facciamo tanta fatica a fare silenzio, a vivere l'esperienza del silenzio come qualcosa in realtà che può cambiare completamente la nostra vita. E perché noi facciamo fatica a vivere l'esperienza del silenzio? Perché quando facciamo silenzio siamo catapultati dentro noi stessi e entrando dentro noi stessi facciamo un'esperienza che non è subito un'esperienza di pace, ma è l'esperienza di incontrare noi stessi, di incontrare un po' la nostra storia, di incontrare qualcosa di scomodo anche della nostra vita. E quindi non ci piace tanto fare silenzio perché non ci piace fare i conti con noi stessi. Ma, e questa è una cosa molto bella per noi cristiani, quando capiamo la via del silenzio, in realtà capiamo quella via che ci mette in rapporto con Dio. Questo luogo è il nostro cuore, è noi stessi. È dentro di noi che noi facciamo l'esperienza di incontrare Dio. Cercheremo di capire che cosa succede a ciascuno di noi quando entriamo nell'esperienza del silenzio e come si fa ad entrare in questa esperienza del silenzio fino ad arrivare al punto di incontrare Dio. Allora, il punto numero uno è questo: come si fa a fare l'esperienza del silenzio? Vi farò sorridere, facendo silenzio innanzitutto. E questo non è facile, lo sapete perché? Perché noi riusciamo a stare fisicamente in silenzio per pochissimo tempo. Dopodiché abbiamo bisogno di concentrarci su qualcosa che ci distragga da quel silenzio. Ma l'abitudine a fare del silenzio un aiuto dentro la nostra vita è qualcosa che nasce un po' alla volta. Sarebbe molto bello se ognuno di noi cominciasse a decidere di dire: ogni giorno mi prenderò 5 minuti per fare silenzio. In quel momento vi accorgerete che i primi secondi saranno come una sorta di apnea. Dopodiché sarete assaliti da un sacco di pensieri. È come se, cominciando a fare silenzio, venite attaccati da pensieri e da emozioni. Non dovete spaventarvi, dovete rimanere fermi lì a fare silenzio, perché il primo scalino, cioè la prima stanza dentro cui ci introduce il silenzio, è l'esperienza di conoscere noi stessi. Perché questa è un'esperienza importante per ognuno di noi? Vedete, dentro di noi si sedimenta la vita che facciamo, l'esperienza che facciamo, ma non sempre le cose che si sedimentano dentro di noi sono cose sane. Certe volte il nostro cuore, cioè la nostra interiorità, funziona un po' come quei famosi cassetti che esistono a casa nostra. Penso che tutti noi in casa abbiamo un famoso cassetto dove apriamo e buttiamo le cose dentro, facendo il proposito che un giorno metteremo ordine in quel cassetto. Che cosa succede quando voi aprite questo cassetto delle meraviglie dove avete buttato tutto dentro la rinfusa? Che cosa vedete? Caos. È la prima esperienza che noi facciamo quando entriamo dentro noi stessi, il caos. Pensieri, emozioni, sensazioni, desideri, speranze, propositi, c'è di tutto ed è tutto confuso, tutta la rinfusa. Una persona comincia ad avere la vita spirituale quando chiede al Signore la grazia di entrare in questo luogo del cuore e comincia ad fare ordine dentro questo caos. Perché noi dovremmo far questo? Cioè, qual è la motivazione vera per cui noi dovremmo aprire il cassetto del cuore ed entrarci dentro? Nascosto sotto tutte quelle cianfrusaglie, sotto tutto quel caos, in realtà c'è nascosto Dio. Se tu sai entrare dentro te stesso e sai andare oltre quel caos, a un certo punto tu incontri Dio. E se incontri Dio, tutta la vita assume una dimensione completamente nuova, completamente diversa. Vorrei fermarmi per un istante su questa prima parte e cercare di aiutarvi a capire in che modo noi possiamo entrare dentro quel caos e in che modo noi possiamo cominciare a fare la differenza dentro quel caos. La cosa che ci colpisce di più all'interno di noi stessi sta in una cosa molto semplice. Le cose che attirano di più l'attenzione, normalmente nella vita, sono le cose che ci fanno male. Il dolore attira di più l'attenzione della gioia. Se io prendo un martello e me lo tiro su un dito, ovviamente quel dito che mi fa male, che ho colpito col martello, attira di più l'attenzione di tutto il resto del corpo. Il dolore e la sofferenza captano subito la nostra attenzione. Quindi quando noi entriamo dentro noi stessi, non vediamo prima le cose belle, ma vediamo prima le cose brutte. E che cosa sono le cose brutte? Sono le nostre ferite. Sono tutto quello che nella vita ci ha fatto male e si è sedimentato dentro di noi. E proprio perché ci ha fatto male e lo teniamo al chiuso dentro ciascuno di noi, quel male che non ha trovato soluzione, molto spesso ci fa ancora più male. Faccio un esempio. Magari è sedimentata dentro di me la mancanza di dialogo che io ho avuto con i miei genitori. Non mi sono sentito accolto o voluto bene da mio padre o da mia madre. Questo dolore, se me lo porto dentro e non lo affronto, mi fa male e basta. Allora io ho bisogno innanzitutto di accorgermi di questo dolore e di dare un nome a tutto questo. Perché certe volte noi non vogliamo fare questo lavoro di nominare? Perché nella misura in cui affrontiamo un dolore, cioè lo incontriamo, vorremmo anche risolverlo, vorremmo anche cancellarlo, vorremmo trovare il modo di toglierlo dalla nostra vita. Invece non possiamo farlo, perché fa parte della nostra vita. In pratica, lo Spirito Santo, la prima cosa che ci fa fare è conoscere noi stessi. Noi siamo qui oggi, siamo riuniti per ascoltare qualcosa che dovrebbe aiutarci a conoscere Dio. Ma Dio lo conosci nella misura in cui innanzitutto conosci te stesso. Prima devi conoscere te stesso e poi puoi conoscere Dio. Se tu non conosci te stesso, non puoi nemmeno arrivare a conoscere Dio. La prima cosa che tu devi accogliere per poter incontrare Dio è accogliere te stesso. Allora, entrare dentro questo caos e cominciare a nominarlo. Possiamo farlo da soli? Quasi mai è utile farlo da soli. In questo senso è molto utile tirar fuori le cose, raccontarle a qualcuno, consegnarle a qualcuno. Solitamente noi chiamiamo questo tipo di esperienza l'accompagnamento spirituale, no? Che cosa fa una persona che ti accompagna spiritualmente? Non ha la soluzione ai tuoi problemi, ma ti dà innanzitutto l'occasione di poterli tirar fuori, di poterli mettere sul tavolo, di poter dare un nome a tutte queste cose. Il primo vero lavoro è poter andare davanti alla grazia di Dio e dire: io sono questo. Nominare il nostro caos. Perché vi ho detto che se facciamo silenzio immediatamente cominciano i pensieri e le emozioni? Perché i pensieri e le emozioni sono la parte superficiale del nostro mondo interiore. E quindi se voi cominciate a prendere i vostri pensieri o gli stati d'animo che tante volte attraversano la vostra vita, quelli sono la parte esterna di qualcosa di molto più profondo. Se seguite il filo di questi pensieri, se seguite il filo di questi stati d'animo, arrivate alla radice, arrivate a qualcosa di molto più grande, che a un certo punto sarà per voi una sorta di illuminazione. Conoscerete voi stessi e conoscerete voi stessi in maniera più profonda. È quello che ha fatto Gesù. Gesù, quando incontrava le persone, molto spesso le portava da un lavoro esterno a un lavoro interno, da qualcosa di superficiale a qualcosa di profondo. Accompagnava le persone a scoprire la loro interiorità, a scoprire il loro mondo interiore. Ha sempre fatto. Il problema nostro è che quando leggiamo il Vangelo, anche noi lo leggiamo in maniera molto superficiale. Vi cito un brano, a me piace sempre citare questo brano perché purtroppo nel passaggio del racconto noi saltiamo subito alla soluzione. Un giorno in un luogo più o meno così, c'era tantissima gente e non c'era più posto per poter entrare dentro questo luogo, Gesù si trovava a predicare. Ma fuori da questo luogo c'era una persona paralizzata che aveva bisogno di incontrare Gesù. Quattro amici si fanno carico di quest'uomo, lo prendono sulle spalle e tentano di farlo entrare dentro la casa e non ci riescono perché la gente è troppa. Allora escogitano qualcosa di interessante, salgono sul tetto, scoperchiano il tetto. All'epoca era facile perché il tetto era fatto di pagliericcio, no? E di legno, quindi fanno spazio in mezzo a questi rami, a queste foglie secche, e sfondano il tetto in realtà e calano quest'uomo dall'alto davanti a Gesù. Ora, la scena, immaginate, è abbastanza epica, eh? Tutta la gente rimane così, senza parole, nel vedere quest'uomo che viene calato con delle corde dall'alto davanti a Gesù. Ma quando viene calato davanti a Gesù, che cosa fa Gesù? Dice il Vangelo, vedendo la fede di quegli uomini, attenti, non sta vedendo la fede del malato, perché sicuramente quel malato non ne ha fede. La sua vera povertà è non avere nemmeno più preghiere, non avere nemmeno più fiducia nei confronti di Dio. È veramente povero perché non ha nemmeno la fede per potersi rapportare a Gesù. Dice il Vangelo, vedendo la fede di quegli uomini, disse a quell'uomo, ti sono perdonati i peccati. Ora, se noi dobbiamo essere onesti, dovremmo chiudere qui il Vangelo, perché il miracolo che ha fatto Gesù è aver perdonato i peccati di quest'uomo. Che cosa significa aver perdonato i peccati? Che quest'uomo non ha un problema fuori di sé. Voi mi direte, sì, è paralitico. Il vero problema di quest'uomo è dentro di sé. Quest'uomo è paralizzato dentro, ha dei nodi che non riesce a sciogliere. E che cosa fa Gesù? Scioglie i nodi interiori che c'ha quest'uomo. Gli dice, ti sono perdonati i tuoi peccati. La gente che lì presente, scribi e farisei, che conoscono la legge, cominciano a dire tra di loro, a pensare fra di loro, ma quest'uomo sta bestemmiando, solo Dio può perdonare i peccati. Ancora non hanno capito che quell'uomo è il figlio di Dio. E Gesù, conoscendo i pensieri di queste persone, dice, ma secondo voi è più facile dire a quest'uomo ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ora, dice Gesù, per dimostrarvi che il figlio dell'uomo ha il potere di sciogliere i nodi che una persona si porta dentro, per dimostrarvi che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, dico a te, e si rivolge al malato, mettiti in piedi, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. E quest'uomo si mette in piedi, prende la sua barella e se ne va a casa. Tutti siamo impressionati da questo miracolo. Ma il nodo vero della vita è dentro di noi, non è fuori di noi. Se noi pensiamo che siamo degli infelici semplicemente perché stiamo su una sedia a rotelle, non abbiamo capito che il problema non è la sedia a rotelle, è come tu ti vivi la sedia a rotelle, questo è il problema. Sostituiamo la sedia a rotelle con qualcos'altro. Se il tuo problema è la tua famiglia così com'è, tu dici, se cambia mio marito allora io sarò felice, se cambia mia moglie io sarò felice, se i miei figli fanno quella scelta io sarò felice. Capite? Per noi è sempre qualcosa di esterno, che se cambia io sarò felice. Lì il problema non è mai esterno, è come tu ti stai vivendo qualcosa. Il tuo essere moglie, marito, figlio, malato, giovane, anziano. Dentro di te è il problema. Quando le persone sono libere interiormente, hanno già risolto il loro problema. Non gli interessa più se camminano con le proprie gambe o se hanno le stampelle. La loro felicità non dipende dalle stampelle, si capisce che cosa voglio dire? È che molto spesso noi pensiamo che siamo infelici perché abbiamo le stampelle. No, noi siamo infelici perché non siamo liberi interiormente. Il potere che ha Gesù è sciogliere i peccati, perdonare i peccati. Diciamolo usando l'immagine che ho usato prima. Il potere che ha Gesù è mettere ordine nel caos. Che bello, Io ho dentro un caos, tutta la mia vita si è sedimentata e ha lasciato un sacco di cianfrusaglie. Le cose che attirano di più l'attenzione sono le cose che mi fanno soffrire. Ma tutte queste cianfrusaglie io ce l'ho là dentro e non le uso, non hanno nessuna utilità perché sono alla rinfusa. Il perdono che mi porta il Signore è quello di donarmi ordine in questo caos. Significa che non è che butta le cose che c'ho dentro, ma finalmente trovano il loro giusto posto, la loro giusta collocazione. Sapete perché sto insistendo moltissimo su questo argomento? Perché molto spesso le nostre vite non vanno avanti perché noi non abbiamo fatto pace con noi stessi. Noi abbiamo un problema con noi stessi. E quando una persona non sta bene con se stessa, non sta bene con niente. Se tu non hai risolto il tuo problema dentro di te, questo problema lo vedi anche intorno a te. Gesù usa questa immagine, dice: non togliere, non ti preoccupare della pagliuzza che c'è nell'occhio di tuo fratello, togli la trave che c'è nel tuo. Ma voi sapete che è più facile vedere la pagliuzza dell'altro che la mia trave, no? Allora, il primo vero passo, la prima vera conversione che porta il silenzio, perché noi dovremmo imparare il silenzio? Perché il silenzio ci aiuta a conoscere noi stessi. E a che cosa serve conoscere noi stessi? Significa prendere confidenza con il caos che tante volte la vita ci ha lasciato interiormente e farci rendere conto che abbiamo bisogno di qualcuno che porti ordine dentro questo caos. Teologicamente, come si chiama colui che porta ordine dentro questo caos? Si chiama perdono. E Gesù dà questo perdono. Allora voi capite che quando noi andiamo a confessarci e a chiedere perdono dei nostri peccati, non è che la questione più interessante per noi è dire: ho detto le bugie, ho disobbedito alla mamma. La questione più importante è che nel sacramento della riconciliazione noi stiamo chiedendo al Signore la riconciliazione innanzitutto con noi stessi e fare pace con noi, accettare ciò che siamo e conoscere chi siamo. Ve lo ripeto, perché Gesù non toglie le cose che ci abbiamo dentro, ma le ricolloca in maniera importante. Cioè, le cose che prima mi facevano solo male, Lui sa tirar fuori un bene da quelle cose. Una ferita può diventare un punto di forza, grazie a Gesù. A me piace sempre raccontare le storie dei santi tentando di umanizzare le storie dei santi. E se voi guardate le storie dei santi, vi accorgete che in fondo ognuno di loro ha trasformato la propria ferita nel proprio punto di forza. L'esempio che spesso mi viene da fare, perché forse è il più lampante, è quello che tutti noi abbiamo davanti agli occhi, no? Perché non c'è città che non sia stata toccata un po' dal carisma, dal ministero di un grande santo dell'Ottocento, San Giovanni Bosco. Veniva chiamato il santo dei giovani. Quando San Giovanni Bosco inizia il suo ministero nella Torino del 1800 e comincia a dedicarsi a questi ragazzi, a questi ultimi, sapete chi erano questi ragazzini che scorazzavano come un problema molto serio nelle grandi città dell'epoca? La rivoluzione industriale aveva fatto sì che la maggior parte delle persone contadine si trasferisse in città per trovare lavoro. Molto spesso questa povertà generava povertà. I bambini che venivano impiegati come operai a volte non trovavano un impiego e non avevano più una famiglia. A volte perdevano il padre, la madre ed erano orfani, erano figli di nessuno, erano lì sperduti ed erano un problema perché quando non avevano da mangiare rubavano e quindi erano delinquenza. Tutti pensavano a questi ragazzi solo come un problema da risolvere. Giovanni Bosco invece vede in loro una opportunità, vede in loro Gesù e comincia a servire questi ragazzi. Mi sono sempre domandato, perché solo Giovanni Bosco fa questa cosa nel 1800? E lo sapete perché questa è una domanda seria? Perché all'epoca di San Giovanni Bosco il numero di vocazioni sacerdotali era così alto ma così alto che i preti non sapevano cosa fare, perché ce n'erano troppi. Quindi non è che dice, sai, ci ha pensato lui, non c'erano molti preti, no, ce n'erano troppi. Perché lui? Perché lui l'aveva perduto il padre e non ce l'aveva. E sua madre aveva fatto un sacco di sacrifici per tirarlo su. Non credo che sia bello perdere un padre, no? Ti manca un padre. È o no una ferita non avere un padre? Però capite che miracolo aveva fatto il Signore. Aveva usato la ferita di questo ragazzo per trasformare questo ragazzo in un santo. Lui che non aveva avuto un padre diventa padre di migliaia di ragazzi. Questo è il miracolo del Signore. Nella nostra testa, se io vado da Dio e a me mi manca mio padre, che cosa dovrebbe fare Dio? Ridarmelo. No, Dio non fa questo. Dio però può partire da quella tua mancanza e trasformarla in qualcosa di fecondo. Può partire da una tua ferita e trasformarti in un santo a partire dalla tua ferita. Quindi vedete, finché noi non conosciamo noi stessi, finché noi non entriamo nel nostro caos, finché non sentiamo il bisogno di essere perdonati nel nostro caos, cioè qualcuno che porta ordine, finché non accettiamo quello che siamo, soprattutto la parte più fragile di noi, la grazia di Dio non può operare dentro ciascuno di noi. E ricordatevi questo, tutto quello che non abbiamo risolto lo ripetiamo. Capite cosa significa? Che se c'è qualcosa che io non ho risolto dentro la mia vita, praticamente io lo rifarò tale e quale. Quindi è una grande responsabilità conoscere noi stessi. È il primo scalino del silenzio. Già questo dovrebbe incoraggiare tutti noi a dire, dobbiamo cominciare a fare silenzio. Dobbiamo cominciare ad avere una vita spirituale, perché questa vita spirituale fa conoscere noi stessi. Ci porta al primo livello di incontro con lo Spirito Santo, che è il livello della riconciliazione. Ma, ahimè, in realtà, dentro noi stessi non ci siamo solo noi. Dentro noi stessi c'è anche qualcos'altro. Fino adesso abbiamo parlato della nostra vita sedimentata. Non vi spaventate, ma dentro di noi c'è anche il male. Non ci siamo solo noi. C'è anche il male, che si confonde con le nostre ferite, che si confonde con la nostra storia, ma non coincide con la nostra storia. Che cosa fa il male? Il male opera dentro di noi interiormente per bloccarci, per non farci andare avanti, per non farci fiorire. È come se tu fossi una Ferrari, e che cosa fa il male? Fa in modo tale che tu non trovi mai le chiavi, che tu non esca mai dal garage. Tu sei un grande potenziale e il male deve trovare il modo per bloccarti. Qual è la tecnica che usa il male per bloccarci interiormente? Fondamentalmente ne usa due. Il primo, i sensi di colpa. I sensi di colpa sono sempre il frutto del male dentro di noi. Dice, ma io veramente ho fatto quel peccato. Ma il senso di colpa non viene solo dal peccato. Viene da un'opera che è l'opera dell'accusatore. Se vi siete letti il libro dell'Apocalisse, voi saprete che il demonio nell'Apocalisse viene chiamato l'accusatore. Che cosa fa l'accusatore? Accusa. E quindi suscita sensi di colpa. Sapete quanta gente io conosco, e forse quante cose ancora dentro la mia vita sono in ostaggio del senso di colpa? Tantissime. Il senso di colpa è qualcosa che imprigiona le persone. Gesù deve tantissimo nella sua opera pubblica, nei 3 anni di predicazione, deve tantissimo lavorare sulle persone per sollevarle dalla colpa, dal senso di colpa. Ma attenzione, se fosse soltanto il senso di colpa sarebbe ancora abbastanza serena come battaglia. C'è una seconda cosa peggiore del senso di colpa. Lo sapete qual è? È la convinzione che noi non siamo amati. Voglio farvi un esempio. Per farvi questo esempio uso l'esperienza di Gesù. attraverso l'esperienza di Gesù vi accorgerete che ci ritroviamo ognuno di noi. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica, voi sapete che lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto per essere tentato. Ve la ripeto la frase: lo Spirito Santo guida Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. C'è qualcosa che non funziona in questa frase. Lo Spirito che mi porta in braccio al demonio. C'è qualcosa che... No. È proprio questa la cosa che fa lo Spirito Santo. Vuole che noi fronteggiamo il male, perché da questo scontro noi possiamo uscirne più maturi, diversi. Possiamo diventare davvero adulti. Bene, dopo che Gesù per 40 giorni digiuna, alla fine, dice il Vangelo, ebbe fame. Come si manifesta la fame nella vita di Gesù? Subito si manifesta il demonio. Perché il demonio si presenta quando io ho fame? Cioè, perché il demonio si presenta quando io comincio ad avere il bisogno di qualcosa? Perché lui vuole essere la soluzione al tuo bisogno. Ad esempio, io soffro e vorrei essere consolato. Che cosa fa il demonio? Tieni la bottiglia di vino, bevi vino e ti passa subito il senso di sofferenza che provi. Quanta gente cade in una dipendenza semplicemente perché sta male veramente e usa cose sbagliate per cercare di non star male. Ho usato la bottiglia di vino per essere buono, eh? Oggi questa bottiglia di vino si può sostituire con la ludopatia. È facile dire alle persone: quello ha buttato un sacco di soldi con il gioco, con i gratta e vinci, con le macchinette, ha rovinato una famiglia. Ma lo capite o no che dietro c'è una persona che soffre e che ha trovato un mezzo sbagliato per prendere sul serio la sua sofferenza? Ma è innanzitutto una persona che soffre, non ha bisogno di essere accusata, ha bisogno di essere aiutata una persona così. Poi mi direte, molto spesso queste persone non vogliono essere aiutate, però questo non cambia che noi dobbiamo avere lo sguardo per capire che non c'è dietro uno cattivo, ma uno che sta male, perché uno che fa così sta male. È così la sessualità, è così tantissime altre cose che noi chiamiamo peccati. Vedete, che fa il male? Prende le persone che stanno male e gli dà soluzioni sbagliate. Gesù ha fame e subito si presenta a lui. E che dice? Hai fame? Le vedi quelle pietre? Mangiale. E Gesù dice: no, non di solo pane vivrà l'uomo. Cioè, è attentissimo Gesù a non trasformare le pietre in pane. Cioè, non qualunque cosa mi può saziare. Ma a me non interessa tanto entrare nelle tentazioni quanto fermarmi alla frase iniziale che dice il demonio. Dice: se sei figlio di Dio, di a queste pietre di diventare pane. Se sei figlio di Dio, gettati dal tempio, verranno gli angeli. Se sei figlio di Dio. Perché dice se sei figlio di Dio? Perché il male vuole mettere in discussione esattamente questa cosa. Se tu smetti di sentirti figlio, il male ha vinto. Quando noi smettiamo di sentirci figli, amici? Quando smettiamo di sentirci amati. E quando ci sentiamo, quando smettiamo di sentirci amati? Sapete quando? Quando dentro di noi elaboriamo un sacco di motivazioni per cui sarebbe lecito non essere amati. Quindi cominciamo a dire che non siamo amabili, che non c'è niente di bene dentro la nostra vita, che noi siamo qualcosa da disprezzare, non qualcosa da amare. Questa è l'opera del male. Il male vuole convincervi che voi non siete amabili, che voi non siete amati dal Signore, e usa qualunque cosa per convincervi. Usa i vostri peccati, usa le circostanze che vi sono successe, comincia a dire: tu sei amato. Sì. Come fai ad essere amato? Se tu fossi amato non ti sarebbe successa quella cosa nella vita. Come fa a essere Dio tuo padre e ha fatto succedere quella disgrazia? È sicuro che non ti ama. E dentro noi ci convinciamo di non essere amati. E quando tu ti convinci di non essere amato, il male può fare di te qualunque cosa. Quindi, attenzione, non confondete il caos che è la conoscenza di noi stessi, con questa seconda parte che troviamo dentro di noi, che è l'opera del male dentro di noi. Il male dentro di noi opera attraverso due alfabeti, il senso di colpa e il fatto di non essere amati. Quindi, regola generale, tutti i sensi di colpa non vengono da Dio. Tutti, anche se hanno un sacco di motivazioni per cui sarebbe lecito avere un senso di colpa, non viene da Dio. Dio, per educarci, non usa mai il senso di colpa. Al massimo usa il dolore del peccato, ma non il senso di colpa. Come fate a fare la differenza? Il senso di colpa accusa, giudica e condanna. Questo fa il senso di colpa. Non viene da Dio. Non faccio questa cosa perché mi sento in colpa. Bene, già sai che per fare discernimento non devi seguire il senso di colpa. Fai il contrario. Seconda cosa, io non sono amato. Guardate che quando una persona si convince di non essere amata, comincia a guardarsi male, a disprezzarsi. La prima maniera che ha Dio di amarci, lo sapete qual è? Noi. Se tu non ti vuoi bene, blocchi anche l'amore di Dio. Se tu ti guardi con disprezzo, tu blocchi l'amore di Dio. Ogni tanto mi capita in confessione, poi vi racconterò un episodio in questo senso, di avere la sensazione che la persona che sta parlando

racconto semplicemente perché può diventare un aiuto. Forse la confessione migliore che abbia mai sentito in tutta la mia vita, la migliore. Quella persona che si è venuta a confessare ha parlato 20 minuti accusandosi di qualsiasi cosa con una perfezione pazzesca. Quando ha finito, io ho detto: scusi, ha dimenticato qualcosa. Ecco, è saltato il ginocchiatoio, dice: beh, dopo che mi ha detto tutta sta roba, dice, mi è pure sfuggito qualche aspetto. Sì. Lei ha dimenticato di dire che si odia, perché solo una persona che si odia parla così di se stesso. Noi pensiamo che non è un peccato questo. Questo è il principe dei peccati. Perché l'amore di Dio opera dentro la nostra vita se noi cominciamo ad amarci. Quindi, attenzione, la vera evangelizzazione è evangelizzare lo sguardo con cui noi guardiamo noi stessi. Questa è l'evangelizzazione. Vi porto un esempio, è raccontato nel Vangelo. Un giorno Gesù, come al solito, è circondato da una folla e lo sta accompagnando. Una donna che è malata da 12 anni e ha speso tutti i suoi averi in medici che non hanno risolto il suo problema, fa un ragionamento di una fede pazzesca. Fa questo ragionamento, dice questa donna: se solo riuscissi a toccare il lembo del mantello di quest'uomo, certamente sarei guarita. È o no un discorso di fede? Beh, certo che è un discorso di fede. E sapete cosa fa questa donna? Si butta in mezzo alla folla e allunga la mano. Con le dita sfiora la frangia del mantello di Gesù, la sfiora. In quel momento, in quell'istante, quella donna guarisce. All'istante. Che fede! Tutti siamo convinti, una grande fede questa donna. Gesù sente che una forza è uscita da lui e comincia a dire: chi mi ha toccato? Gli apostoli lo prendono in giro: come, chi mi ha toccato? Tutti ti stanno toccando. E Gesù continua a dire: chi mi ha toccato? E dice il Vangelo: questa donna, impaurita, si gettò ai suoi piedi e confessò che era stata lei. Allora, attenzione, questa è una donna che ha talmente tanta fede che tocca il mantello di Gesù e guarisce per la sua fede. Com'è possibile che ha paura? Come fai ad avere paura di Gesù? Ti ha appena guarito. È un problema serio questo, eh? Noi possiamo avere una grande fede, ma avere dentro di noi uno sguardo negativo nei confronti di noi stessi. Quando tu hai uno sguardo negativo nei confronti di te stesso, questo si manifesta con uno sguardo negativo nei confronti di Dio. Tu hai paura di Dio. Hai paura di Lui. Chi vi ricorda questo? Non vi ricorda Adamo ed Eva dopo il peccato originale? Dopo il peccato originale si nascondono. Hanno paura di Lui. È uno dei frutti del peccato originale, la paura. Volete che ve la traduco ancora meglio? Dice: Signore, adesso ti dico le preghiere così tu non mi fai succedere niente di brutto. Ma se tu pensi questo di Dio, pensi cose negative nei suoi confronti. Peggioro la situazione. Sia fatta la tua volontà, però per favore che sia buona questa volontà. Ma come puoi pensare che dire al Signore sia fatta la tua volontà ti stai mettendo nei guai? Noi abbiamo paura di dire al Signore facciamo come vuoi tu, perché abbiamo paura di andare a finire in croce. Questa è la paura nostra. Tante volte Gesù nel Vangelo ha dovuto dire: ma se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli vi darà di quello di cui avete bisogno. Ora, vedete qual è il nostro problema? Che noi possiamo avere la fede per venire a arrampicarci fin qua sopra questa domenica, ascoltare le parole di un poveretto, partecipare all'Eucaristia, fare tutte queste cose e conservare dentro di noi un'idea sbagliata di Dio. E noi conserviamo un'idea sbagliata di Dio perché abbiamo un'idea sbagliata di noi stessi. Abbiamo uno sguardo malato su di noi e abbiamo uno sguardo malato su Dio. Vincere il male non significa che uscendo

0: Da questa chiesa non avrete più tentazioni e non peccherete più. Vincere il male significa guarire questo sguardo. Quando una persona si sente voluta bene, può fare tutto. Se tu hai come certezza di essere amato o amata, tu puoi fare tutto. Per questo il male vuole sempre mettere in crisi l'amore, perché sa che se tu non ti senti amata o amato, lui ha vinto. E non importa se vai comunque a messa la domenica, se dici le preghiere la mattina, la sera, se non fai peccati, se sei una persona onesta, ha vinto il male, perché in realtà tu ti comporti bene perché hai paura dell'inferno, non perché hai conosciuto l'amore di Dio. Tu ti comporti bene perché hai paura di una disgrazia, non perché sai che cos'è l'amore. Ma il male ha vinto. Dice il male: vuoi il rosario? Tienitelo il rosario. L'importante è che tu pensi di Dio queste cose. Poi pensate che il Signore, che il male si lasci impressionare dalla nostra religiosità. Vedete, noi abbiamo bisogno del silenzio perché abbiamo bisogno di capire in che modo il male dentro di noi ci tiene in ostaggio attraverso i sensi di colpa e attraverso tutte quelle motivazioni che mettono in crisi l'amore di Dio dentro di noi. Quando una persona prega, sapete perché prega? Non perché Dio ha bisogno che gli diciamo le cose, lui le sa già, ma perché nella preghiera deve cambiare qualcosa di importante in noi, il nostro sguardo su noi stessi. Vi capita mai di mettervi un po' davanti al tabernacolo a fare un po' di adorazione? In che cosa dovrebbe consistere l'adorazione? In una cosa molto semplice: lasciatevi guardare da Lui. Se vi lasciate guardare da Lui, imparate come dovete guardare voi stessi. Questa è l'evangelizzazione. Allora, capite perché noi non vogliamo mai entrare dentro noi stessi? Perché non vogliamo affrontare le nostre colpe e non vogliamo dire ad alta voce che ci disprezziamo, che noi non crediamo all'amore di Dio, che noi non ci amiamo. Questa era la parte brutta. C'è una parte bella dentro di noi, eh? Se no uno dice: guarda, mi hai convinto a non entrare. Questa cantina, che ha all'inizio un sacco di cianfrusaglie, che vi dicevo è la conoscenza di noi stessi, e poi ha una parte noir molto buio, che è l'opera del male. Dietro c'è una porticina che, se tu apri, c'è luce, è la presenza di Dio dentro di noi. Ora, come si manifesta la presenza di Dio? Io sto cercando di seguire una sorta di logica, così che vi rimanga impresso il passaggio, eh? Quando sono io, me ne accorgo perché la sensazione è di caos. Quando è il male, me ne accorgo perché la sensazione è di violenza. Il male violento, la colpa, l'accusa, il non essere amato. Quando è Dio, non è né caos né violenza. Dio è una presenza delicatissima, delicatissima. Una delle storie più belle raccontate nell'Antico Testamento, che ci spiega in che modo la presenza di Dio si manifesta, è nella vicenda di uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, il profeta Elia. Voi immaginate che l'importanza di questo profeta è talmente alta che il popolo di Israele è convinto che il Messia, quando verrà, sarà preceduto dal ritorno del profeta Elia. Elia precederà il ritorno del Messia. Questo è il motivo per cui Gesù, parlando di Giovanni Battista, dice: è lui l'Elia che stavate aspettando. Cioè, Giovanni è il precursore di Cristo. Quindi stiamo parlando del top dei profeti. Bene, quest'uomo è palesemente malato. Ha un evidente stato depressivo. che lo fa passare da un grande entusiasmo, vince 400 sacerdoti di Baal sul Monte Carmelo, lui contro 400, vince una sfida, non vi racconto la sfida, magari ve la ricordate, è talmente tanto gasato dopo che ha vinto, sapete cosa fa? Ammazza tutti i sacerdoti di Baal. E Dio non gliel'aveva detto, Dio non gli aveva detto vinci e uccidili tutti, vinci e basta, gli aveva detto, ma è saltato, è proprio, c'ha proprio dei picchi. Immediatamente dopo la moglie del re lo minaccia e lui cade in uno stato depressivo profondissimo in cui desidera morire. Allora, quando una persona vive questi momenti non è colpevole del perché vive questi momenti. Certe volte, cioè, se uno vive uno stato depressivo non è colpevole della propria depressione, però c'è, e quest'uomo a un certo punto desidera morire, e lo sappiamo per certo perché fa una cosa terribile: si incammina nel deserto senza portare da mangiare, lascia tutti e va nel deserto senza portarsi da mangiare. È un chiaro tentativo di togliersi la vita. Che cosa fa Dio? Lo nutre nel deserto, gli manda da mangiare perché non muoia, e lo conduce fin sul monte Horeb. E lì c'è questo racconto bellissimo: Elia si scontra con una tempesta e dice il libro, ma Dio non era nella tempesta. E poi venne un vento impetuoso, ma Dio non era nel vento impetuoso. E poi venne il fuoco, ma Dio non era nel fuoco. E così via, tutte cose eclatanti, no? Ma Dio non era così. Poi a un certo punto dice, poi venne la brezza leggera, una sorta di suono di silenzio. Elia si coprì il volto perché era la presenza di Dio. Che interessante, no? Dio parla, sì, ma parla silenziosamente. Per ascoltarlo devi stare in silenzio e devi essere attentissimo. Capite perché per noi è importante il silenzio? E capite perché il silenzio però è pericoloso? Perché quando tu cominci a fare silenzio, non arriva subito la brezza leggera di un suono di silenzio, ma arriva che cosa? La tempesta, il fuoco, le mie cose non risolte, le mie ferite, il male che mi accusa, il fatto di non essere amato. Dopo che è passato tutto questo caos, silenzio. E in quel silenzio Dio parla. Come parla Dio? Non parla con i ragionamenti, parla con la sua presenza. Te ne accorgi che è Lui, sapete perché? Perché vi porta quelli che San Paolo chiama i frutti dello Spirito: gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. E tu dici, come faccio a capire che quella gioia viene da Dio? Perché tu stai vivendo una croce, eppure il Signore nel fondo del tuo cuore ti dà una letizia che non immagini, una pace che non immagini. Da dove viene quella roba lì? Da Lui. È Lui che ti dà la gioia e la pace per affrontare quella prova. È Lui che ti dà la mitezza per non rispondere con violenza a chi ti sta facendo del male. È Lui che ti dà il dominio di te stesso contro le tue passioni. È Lui che ti mostra la capacità di essere benevolo mentre il mondo intorno a te è violento. È Lui. Dio ci evangelizza da dentro. Quando tu incontri questa presenza dentro di te, tu diventi di luce. E che cosa cambia? Tutto, il tuo modo di essere madre, di essere padre, di essere marito, moglie, giovane, anziano, malato, disoccupato, cambia perché c'è luce. Tutto il nostro lavoro, amici, è disseppellire la luce dentro di noi. Questo dovremmo fare. Dice San Paolo un'espressione bellissima. Dice, ma se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Ma se voi avete la certezza interiore che Dio è con voi, avete vinto. Avete vinto. Queste sono le persone libere interiormente. Le persone libere interiormente hanno incontrato una presenza dentro di loro che li pacifica. È l'amore che opera dentro di noi. È quello che Paolo a un certo punto dice: noi abbiamo ricevuto lo Spirito che grida dentro di noi Abba, Padre, che è il contrario di quello che dice il male. Dice il male: tu sei un servo e il tuo padrone ti punirà. Questo dice il male. Cosa fa lo Spirito? Tu sei il figlio e tuo padre ti ama. Spero che vi vengano in mente in questo momento due parole importanti. Durante il battesimo di Gesù, una voce dal cielo disse, dopo che Gesù riceve il battesimo: questi è il figlio mio, l'amato, in cui ho posto la mia fiducia. Vi rendete conto che questo è il segreto di Gesù? Perché Gesù è Gesù? Perché è amato e si porta addosso la fiducia di suo padre. Capite che questo dovrebbe essere il nostro segreto? Tutti siamo stati battezzati, cioè siamo entrati tutti nel battesimo di Cristo, tutti siamo associati a Gesù, quindi le parole "sei amato e mi fido di te" sono pronunciate su ciascuno di noi. Se tu sei amato, amata, e ti senti addosso la fiducia di Dio, questo è il segreto. È il segreto della santità. Allora che bella la vita spirituale, che bello il silenzio. Perché io dovrei imparare a fare silenzio? Perché ho bisogno di una voce che mi dica: io ti amo e mi fido di te. Ma non è una voce che sentiamo con le orecchie, la sentiamo come esperienza. Sento di essere amato e sento che lui si fida di me. Vi lascio un'immagine. Quando un bambino è piccolo, i genitori possono fare tutti i ragionamenti razionali del mondo. Non lo capisce il bambino, non ha la razionalità per capire quel ragionamento. Ma se quel bambino lo prendi in braccio, lo abbracci e lo baci, lo capisce, perché gli è dato un'esperienza. Nella parte più profonda di noi non funziona la razionalità, ma l'esperienza. Cioè, con la testa potete dire all'infinito come un mantra: sono amato e Dio si fida di me, sono amato e Dio si fida di me, ma non cambia niente. Ma se tu dentro di te lo senti come un'esperienza, cioè ti senti abbracciato e pieno di fiducia, è quello di più di una frase che ti ripeti, è un'esperienza. Ora immaginate che dentro di noi è nascosta questa roba qui, e noi stiamo a perdere tempo fuori. Perché dovremmo imparare a pregare? Perché dobbiamo convincere Dio a farci le grazie così? Ma sa già tutta questa roba qui. Noi dovremmo imparare a pregare, dovremmo imparare ad avere una vita spirituale, dovremmo imparare a seguire il filo del silenzio per permettere al Signore, nel profondo del nostro cuore, di darci questa esperienza, di essere amati e con la fiducia addosso. Se questa roba qui la senti, tu hai cambiato tutto. C'è un brano molto bello nel Vangelo di Giovanni. Gesù è nelle ultime ore di vita, lo lasciano tutti da solo, e anche i suoi discepoli a un certo punto lo abbandonano, e lui lo dice esplicitamente: verrà l'ora, dice Gesù, in cui mi lascerete tutti solo, ma io non sono solo, perché il Padre è sempre con me. Attenzione, Gesù non è solo, attenti a quello che sto per dirvi, anche quando si sente solo. C'è un momento in cui sulla croce che cosa dice? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma lui sa di non essere solo, anche se in quel momento si sente solo. C'è una grande differenza, amici, eh? La fede non ci risparmia a volte la sensazione di sentirci soli, ma ci dice che anche quando ci sentiamo soli, noi non lo siamo. Ecco perché l'ultima parola che Gesù pronuncia prima di morire è questa: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Parla suo padre, si butta nelle braccia di suo padre. E questa è la forza di Gesù. Dice San Paolo: Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché si è fidato di suo Padre, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ecco, il mio augurio è questo, che ciascuno di noi cominci questo viaggio interiore e chieda allo Spirito Santo di aiutarlo a conoscere se stesso, di far pace con se stesso, di saper fronteggiare il male e quindi essere liberati dalla colpa e da quella parola che ci dice che non siamo amati, per entrare invece nell'esperienza di questa presenza che è al fondo di noi stessi e che ci ripete incessantemente: sei amato, sei amata, mi fido di te. Cioè essere veramente figli di Dio e sentire questa figliolanza come il punto di volta della nostra vita. Chi ha trovato questa strada, attenti fratelli, non ha fatto solo un favore a se stesso, ma anche a tutti gli altri. Perché le persone che hanno fatto questa esperienza contaminano di luce gli altri, sono principio di guarigione per tutti gli altri. Possa il Signore donarci anche a noi questa grazia. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
4: Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
4: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle, l'aurora.
1: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dal profondo a te grido, o Signore.
4: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

alla lettera di Paolo Apostolo ai Corinti al capitolo terzo. Fratelli, qui non vi è greco-giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Scelti da Dio, santi, amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nel riguardo di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose, rivestitevi della carità che li unisce in modo perfetto, e la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo e siate riconoscenti. È parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, celebriamo per la seconda volta la memoria del beato Floribert Buanacciui. La celebriamo con gioia, la celebriamo pensosi, la celebriamo sentendolo tra di noi nel giorno in cui a 26 anni fu ucciso perché non volle che la sua gente fosse avvelenata da un carico di riso avariato. E resistette sia alle lusinghe che alle minacce, consapevole che questa scelta gli sarebbe costata la vita. 19 anni fa, il giorno della morte di un martire è per la Chiesa un giorno di festa, dies natalis, giorno della nascita al cielo. Si parla molto spesso dell'offerta della vita. Floribert non si tirò indietro per salvare la vita, la offrì per gli altri, perché aveva ascoltato Gesù che dice: chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la ritroverà. La fede è il cuore del segreto, del mistero per cui un ragazzo come tanti trovò la forza di resistere e di non salvarsi, di non fuggire come invece era normale. Fanno tutti così, gli suggerivano i più grandi, i colleghi, gli suggerivano quelli che conoscono la vita. La corruzione e l'etnicismo sono le malattie della sua terra, il Kivu, tormentata regione del Congo. Ma non solo quella terra, ma tanta parte del mondo si inginocchia al potere del denaro, ammalata com'è intimamente di violenza, di polarizzazioni, di divisioni. Il beato Floribert diceva, ricorda un amico, che la gente era troppo divisa, che si facevano discorsi troppo estremisti. Lui invece ci teneva a contrastare ogni logica identitaria e violenta. Parlava con tutte le parti in causa, continua l'amico. Sperava di riavvicinare chi si detestava. Certo, si accorgeva che i suoi sforzi non avevano un grande successo, ma continuava a tentare. Quante divisioni nella sua terra. Ruandesi e congolesi, tanti gruppi armati, oggi più di 100, avidi interessi economici per terre rare, litio, cobalto, tantalio, coltan, oro e tante ricchezze. Recentemente, in una miniera d'oro affollata, dove la gente si schiaccia l'una contro l'altra, senza alcuna misura di sicurezza, ha avuto inizio l'epidemia di Ebola, una terra ricca e depredata. Con il denaro e con la violenza si crede di ottenere tutto, di poter ottenere tutto, e tutto ha un prezzo e tutto si paga. Tanti ne sono terrorizzati, hanno timore, sono scoraggiati, si piegano. Floribert, come diceva lui stesso, vede i suoi limitati successi e diceva nelle ultime settimane della sua vita

bisogna operare per lasciare traccia di sé e mai scoraggiarsi se ancora non si è raggiunto l'obiettivo che ci si era prefissati. Per lui l'obiettivo era la giustizia. Cosa vuol dire? Vuol dire che il povero, il bambino di strada, quello che lavora in fondo alle miniere, che non studia perché profugo, come i mille ragazzi oggi alla scuola intitolata lui a Goma, quelli che vivono sotto il regno delle armi e del denaro, tutti costoro siano liberati. In troppe terre del mondo si vive un'ingiustizia che non è mascherata, ma che è bruciante ed è offensiva. Si calpesta la vita dei piccoli, delle donne, di tutti, con una guerra in Sudan, ad esempio, finanziata dall'oro. Floribert seguiva con amore i ragazzi di strada, quel servizio che germinava dal Vangelo. Diceva e viveva queste parole: se tu dovessi avere qualche problema, qualunque esso sia, prendi in mano il Vangelo e leggilo, ti consolerà e ti darà gioia. La gioia di un giusto che includeva gli scartati e li faceva entrare in un altro mondo, un mondo di pace e di giustizia. Per lui l'obiettivo era l'unità. Senza unità non c'è pace, non c'è giustizia. E la comunità cristiana è segno di unità, anche la piccola comunità. Qui non c'è più né greco né giudeo, abbiamo ascoltato, circoncisione o circoncisione, barbaro scita, schiavo o libero, ma Cristo è in tutti noi. Così viveva i convegni e gli incontri della comunità. Scriveva che il convegno di Mbare, un luogo in Ruanda dove si ritrovavano per il convegno ruandesi, congolesi e burundesi, che il convegno mostri al mondo che si può vivere insieme, che esiste una resurrezione. In un mondo in cui crescono il regionalismo, davvero ci vuole un tempo di vicinanza e di incontro, e concludeva che siano abbattuti i muri che ci separano. A quel convegno ci fu un'incomprensione tra alcuni congolesi, ruandesi e burundesi su piccole questioni di cibo. C'era tensione e Floribert chiamò uno di loro e disse: «So che i tuoi compagni ti ascoltano, di loro che i problemi non si risolvono con la violenza, c'è sempre un altro modo, c'è sempre un'altra strada». E l'amico ricorda: il suo modo di fare calmo e saggio fece vibrare una corda profonda in me. Radunai i miei amici e mettemmo fine a quella tensione. Mangiare insieme, vivere nella stessa casa, era già una sfida da chi era figlio di nemici e di chi era cresciuto come nemico. Bisogna rivestirsi, fratelli, di sentimenti di mansuetudine, smontare l'immagine dell'altro come nemico di cui si ricordano i torti e si teme la violenza. Floribert credeva che la comunità mette tutti alla stessa tavola. Sì, alla tavola di un convegno, di un incontro, alla grande tavola del negoziato di pace, alla tavola santa dell'Eucarestia. Lui sognava l'unità e ricordava spesso che in Mozambico la comunità era riuscita a mettere intorno al tavolo delle trattative chi si combatteva. Il giovane Floribert, più piccolo di tanti di noi, non è riuscito nel suo sogno. È stato ucciso dalla violenza, serva dal denaro. Ma con la sua vita indica un'altra strada,
come lui diceva, un altro modo e un'altra strada. La sapienza di questo mondo ispira le grida a Gesù sotto la croce, ispira i pensieri che ci tentano, salva te stesso. La cultura della forza sembra vincere a quasi 20 anni dalla sua morte, ma, e non si può non convenire con Leone XIV quando scrive, riconosciamo sempre più chiaramente l'espandersi di una cultura della potenza, di polarizzazioni e di violenze. E aggiunge, pensare che i problemi siano troppo grandi e noi troppo piccoli è una forma di resa. Ma Floribert non ha pensato di essere troppo piccolo. Floribert non si è arreso. La sua è resistenza fino al sangue, che ha intriso la sua giacca, il suo mantello di profeta, che mostra che c'è un'altra strada. Questo giovane profeta ci risveglia dal torpore di chi si è abituato a un mondo malvagio, di chi si rassegna all'irrilevanza, di chi si ritaglia un angolo né freddo né caldo. Floribert ha subito una passione come martire e la sua memoria ci comunica passione per l'unità dei popoli nella pace, per la giustizia per i piccoli e i poveri. Il mantello di Floribert non è restato a terra. Qualcuno ha raccolto il suo mantello. La giacca lacerata di Floribert non è restata a terra. Qualcuno l'ha raccolta. Per questo, fratelli e sorelle, rivestiamoci tutti del suo mantello di profeta. Rivestitevi dunque come amati da Dio, santi, diletti di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Ecco il tessuto del suo mantello, non si logora come la sua giacca, ma vince il male con il bene. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo e siate riconoscenti. Quanto è importante essere riconoscenti. E questa sera noi siamo qui per essere riconoscenti di questo profeta e per essere riconoscenti a questo profeta di aver illuminato il Vangelo con la sua luce. La pace crea unità fra noi, ci fa operatori di giustizia, ci guida sulla via per liberare il mondo. Per essere stati chiamati a questo, discepoli di Gesù e fratelli di Floribert, siamo riconoscenti, riconoscenti che la nostra vita si può coprire col suo mantello, che la nostra vita può coprire tanti.

per la pace in tutto il mondo, per la pace in Kivu e nel Congo, nelle terre amate dal nostro fratello Floribert. Per la pace in tutti i paesi violentati dalla guerra, per l'Ucraina, per l'Iran, per il Libano, per la Terra Santa, per il Sudan, per Myanmar e per tutti i luoghi dove si soffre il dolore dei combattimenti.

per noi qui riuniti, per tutte le comunità oggi riunite nella memoria di Floribert Buanaccioi, perché possiamo essere degni eredi del suo messaggio, perché possiamo risvegliarci dal timore, dal senso di irrilevanza della paura ed essere con lui profeti. Per la Chiesa di Dio, dovunque diffusa, perché sia popolo profetico, di pace, di perdono e di fede.

Preghiamo con gratitudine e riconoscenza il Signore, perché ha donato a noi un fratello che non conoscevamo e lo ha fatto maestro per noi e profeta del suo Vangelo. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

O Signore nostro Dio, che non abbandoni nessuno al dominio del male, che non ci lasci prigionieri del buio e del pessimismo, noi ti rendiamo grazie, siamo riconoscenti di averci donato come fratello il beato Floribert Buanaciui, martire e testimone umile di forza evangelica, che non si è piegato alla prepotenza della corruzione e che è stato ucciso in odio alla fede. Per intercessione del beato Floribert, concedi a noi, tante volte deboli ed incerti, peccatori e bisognosi del tuo aiuto, di seguire l'esempio di questo ragazzo grande e forte nella fede. Per l'intercessione del beato Floribert, concedi a noi le grazie della tua misericordia, della tua guarigione, del tuo perdono. Per l'intercessione del beato Floribert, proteggici da ogni male, soccorrici, fa crescere

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le peuple qui a croyé
5: en Dieu. In Pantheon.
6: In semblance de son.
7: La maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amiche e cari amici all'ascolto, ben trovati. In primo piano c'è ancora il vertice NATO di Ankara in Turchia, che offre tanti elementi di riflessione circa il futuro dell'alleanza, soprattutto alla luce del pressing degli Stati Uniti per un maggiore impegno economico dei paesi membri sul fronte della sicurezza e della difesa. Sono molto arrabbiato con la NATO, ha ripetuto il presidente Trump, che ha lamentato lo scarso aiuto ricevuto nella guerra contro l'Iran. E proprio stanotte ci sono stati nuovi raid statunitensi in risposta agli attacchi iraniani contro imbarcazioni nello stretto di Hormuz. Parleremo di tutto questo a breve e ci occuperemo anche della drammatica situazione del Venezuela dopo il doppio violento sisma del 24 giugno. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Parliamo dunque del vertice della NATO di Ankara, che è appena terminato e che in un certo senso fa tornare alla memoria le parole di Papa Leone quando ha parlato di una crescente normalizzazione della guerra e di una rinnovata corsa globale agli armamenti. Ascoltando e leggendo le dichiarazioni dei vari leader in Turchia pare proprio che questa sia la direzione intrapresa. Che cosa è successo ad Ankara? Stamattina c'è stato il momento clou, cioè la plenaria dei capi di Stato e di Governo, che è stata preceduta e seguita da alcuni importanti incontri bilaterali e da dichiarazioni dei leader alla stampa. Un vertice di grande successo, c'è stato un forte senso di unità, ha detto il segretario generale della NATO Rutte al termine del summit. Andando più nel merito, stamattina hanno tenuto banco le parole del presidente Trump, semplificando un po', il capo della Casa Bianca ha detto che gli Stati Uniti in questi anni hanno pagato milioni e milioni di dollari per difendere i paesi NATO dalla Russia, ma poi nessuno ha dato appoggio agli Stati Uniti per la guerra contro l'Iran. Sono deluso e arrabbiato con la NATO, ha affermato Trump, soprattutto nei confronti dell'Italia, della Francia, della Gran Bretagna, della Germania, in modo particolare della Spagna. Trump dunque ha chiesto che tutti paghino di più, da qui l'obiettivo dichiarato della NATO di fare in modo che ogni paese membro porti progressivamente al 5% del PIL la spesa per la difesa e la sicurezza. E allora, per capire meglio la questione, abbiamo in collegamento con noi Fabrizio Battistelli, presidente di Archivio Disarmo. Presidente, buon pomeriggio e ben trovato.
9: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
8: Allora, come possiamo inquadrare il vertice NATO di Ankara?
9: Probabilmente si tratta di un recupero rispetto alle polemiche e alle uscite pubbliche di Trump distruttive degli ultimi tempi, nel senso che è arrivato arrabbiato all'incontro, poi piano piano il senso degli affari ha ripreso un po' la mano e quindi sostanzialmente sono state riconfermate una serie di linee guida, tra cui l'articolo 5 della NATO, per cui qualunque attacco a un membro dell'alleanza verrà ribadito, difeso da tutti quanti. Quindi diciamo una dimensione politica abbastanza produttiva. Poi per il resto è da vedere se sia produttivo questo rilancio del riarmo, che ha preso un ulteriore slancio e conferma.
8: Senta, gli Stati Uniti concederanno all'Ucraina le licenze per la produzione dei missili Patriot. Lei che cosa ne pensa?
9: Beh, questo indubbiamente è un passo verso un'escalation dal punto di vista della confrontazione con la Russia, perché in qualche modo fa entrare o ritornare a fianco dell'Ucraina gli Stati Uniti, che invece avevano una posizione alquanto distaccata, se non addirittura più vicina a Putin. Quindi è sicuramente una novità che verrà presa molto male da Mosca e irrigidirà probabilmente la risposta politica e diplomatica. Poi sul campo è tutto da vedere, perché tra autorizzare una produzione in loco ed eseguirla passa del bel tempo.
8: Gli alleati ribadiscono che l'Iran non deve mai possedere un'arma nucleare e invitano il paese a rispettare pienamente la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Anche qui, secondo lei, il peso di questa affermazione dei leader?
9: Beh, questa è una riaffermazione di qualcosa che è ben noto, condiviso da tutti, insomma, già con gli accordi precedenti di altri presidenti era stato perseguito questo obiettivo, quindi si ribadisce questo no al riarmo nucleare, o meglio all'armamento nucleare da parte di Teheran, ma detto questo resta abbastanza retorica.
8: Lo dicevamo, professore, il presidente Trump ha un po' smussato alcune sue affermazioni di queste ore, ha assicurato ad esempio che gli Stati Uniti resteranno nella NATO, ma resta la richiesta statunitense ai paesi membri dell'alleanza di incrementare la spesa per la difesa. Ecco, in solito questo che cosa comporterebbe per i singoli paesi? Quali sarebbero le ricadute a livello sociale nel breve, nel medio periodo?
9: Ma questa insistenza di Trump ha tra i vari effetti anche quello di dividere l'Europa, nel senso che oggettivamente ci sono paesi che hanno la possibilità, se c'è la loro volontà politica o perlomeno dei loro governi, di riarmare tecnicamente e dal punto di vista economico sono in grado di farlo, per esempio tutti i paesi nordici, i paesi baltici hanno i conti in ordine e possono veramente decidere di ridistribuire la loro spesa pubblica a vantaggio della difesa. Ci sono poi dei paesi, e non è soltanto l'Italia o caso limite la Grecia, ma anche la Francia, il cui debito pubblico è tale che non permetterà sicuramente di poter raggiungere quella dimensione così, quel limite ipotetico del 5% del prodotto interno lordo, perché non entrerebbe fra l'altro in conflitto con le regole europee e quindi col patto di stabilità già l'Italia è a rischio, non ha alcuna possibilità di allargare ulteriormente il debito pubblico, che è la via maestra per la spesa di tutti i governi degli ultimi anni, non lo può fare e tantomeno vuole farlo, o probabilmente come dire, si sente in estremo imbarazzo a farlo il governo su un ambito così discutibile e così poco sostenuto dall'opinione pubblica italiana come le spese per gli armamenti. Questo è ben noto alla Presidente del Consiglio Meloni, che infatti è la prima a gettare acqua sul fuoco del Ministro della Difesa e di tutti coloro che vogliono più spese italiane per la difesa, in particolare per gli armamenti.
8: Senta, c'è però comunque un punto da considerare, che l'Europa compra armi dagli Stati Uniti spendendo cifre importanti. Non è una contraddizione, una sorta di conflitto di interessi, diciamo così?
9: Beh, è proprio il regno delle attività trumpiane quello di inquadrare qualunque soluzione di ogni problema dal punto di vista del vantaggio economico che può comportare per gli Stati Uniti, oltre che per lui e la sua famiglia, ma questo è un altro discorso. Quindi il lancio anche del programma di acquisti, per esempio per aiutare l'Ucraina, che vengono fatti sul mercato delle armi americane, non trova tutti d'accordo. L'Italia stessa non sta comprando americano per quello tanto o poco che destina all'Ucraina, e anzi la Meloni ha ribadito il fatto proprio ad Ankara che se si devono comprare armamenti, questi devono restare nell'ambito della produzione e dell'occupazione del nostro paese, quindi rinforzare casomai la propria industria militare e non quella di altri.
8: Professore, in genere dal vertice NATO come ne esce il concetto di sicurezza umana e sociale? Cioè sembra che sia qualcosa da affermare, da difendere solo con le armi?
9: Beh, naturalmente la sicurezza umana esce a pezzi perché, o addirittura forse neanche se ne parla più, è definitivamente finita in soffitta, trascinata dagli eventi e dalle politiche dissennate che sono state condotte reciprocamente fra Est e Ovest negli ultimi 20 anni, in particolare soprattutto diciamo dal primo decennio del nuovo secolo, dal 2014 poi è diventata conclamata l'inimicizia o addirittura l'ostilità e l'aggressività della Russia nei confronti del mondo occidentale, in particolare dell'Europa, e quindi il clima dei famosi capitali della pace, i dividendi della pace, che effettivamente non erano una battuta, sono stati reali negli anni 90 e sono via via andati tramontando, sostituiti da una nuova guerra fredda che, a differenza della prima guerra fredda, questa volta è anche calda e investe due ambiti vitali per l'Europa: il suo confine orientale, quindi a pochi passi da Germania e Polonia, paesi baltici, e da un lato, e dall'altro nella sponda meridionale del Mediterraneo, due punti decisivi per la pace nel mondo, ma addirittura vitali per l'Europa e quindi anche per l'Italia.
8: Bene, grazie professore di essere stato con noi.
9: Grazie a voi, buon ascolto agli ascoltatori, buon lavoro.
8: Grazie dunque. Torna a salire la tensione fra Stati Uniti e Iran. Questa notte, proprio durante il vertice NATO ad Ankara, sono ripresi gli attacchi USA sull'Iran e non è mancata la risposta di Teheran sui paesi del Golfo, in particolare su Kuwait e Bahrain. Trump dalla Turchia ha accusato la leadership iraniana di essere bugiarda e di considerare finito il cessate il fuoco, pronti a combattere. La risposta iraniana: non ci lasciamo intimidire dalle minacce. Ma per capire le ragioni di questa nuova fiammata di violenza, Marco Guerra ha intervistato Luigi Toninelli del desk Medio Oriente dell'ISPI. Sentiamo.
2: Gli eventi sono molto chiari: l'Iran ha attaccato nuovamente delle navi in transito presso lo strato di Hormuz, gli Stati Uniti hanno bombardato pesantemente, in maniera ancora più pesante rispetto a quella di 10 giorni fa, postazioni difensive della Repubblica Islamica, e l'Iran di conseguenza di nuovo risposto attaccando Kuwait e Bahrain, e più in particolare le basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. Ma alla base di tutto c'è la questione del controllo dello strato di Hormuz e del futuro dello strato di Hormuz. Da una parte gli Stati Uniti pensavano che attraverso il memorandum of understanding, quindi il memorandum d'intesa, sarebbero riusciti a ridurre il controllo degli iraniani sullo strato di Hormuz, e provano a farlo nuovamente con questi bombardamenti. Dall'altra parte l'Iran sa che per la sua fase post bellica non potrà prescindere dal controllo dello stretto, quindi la divergenza di opinione e di posizione su quello che dovrà essere il futuro dello stretto ha portato ancora una volta a questa escalation che non sappiamo fino a dove arriverà.
3: Questo avviene mentre sono proprio in corso i negoziati per mettere a punto l'accordo finale di pace dopo il memorandum d'intesa. A questo punto cosa dobbiamo aspettarci?
2: Beh, innanzitutto dobbiamo fare una netta distinzione tra quelle che sono le solite dichiarazioni roboanti e un po' sconsiderate di Donald Trump e poi quello che avviene nella realtà. Quindi sicuramente è una nuova fase di tensione molto alta. Sicuramente Donald Trump ha fatto queste dichiarazioni che non possono essere prese come le dichiarazioni dell'ultima persona che possiamo tenere in considerazione, ma anzi il presidente statunitense. Ma dall'altra parte sappiamo che ci sono gli attori regionali che stanno continuando a fare tentativi di mediazione, sforzi di mediazione tra le parti. Sappiamo anche che i mediatori probabilmente torneranno ad incontrarsi, e non è detto che nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, le posizioni dello stesso presidente statunitense potrebbero cambiare, quantomeno a livello di dichiarazioni. Alla base però c'è ancora il fatto che le posizioni dei due attori sono estremamente rigide. Da una parte gli Stati Uniti vogliono l'arricchimento zero dell'uranio e il controllo lo stato di Hormuz sia liberato in qualche modo, dall'altra parte gli iraniani vogliono mantenere il loro programma nucleare civile e vogliono mantenere un certo grado di controllo sullo strato di Hormuz. Finché non si arriverà a un punto di incontro, possono dire che le cose vanno bene, possono dire che le cose vanno male, ma tendenzialmente siamo in una fase di stallo.
3: Tutto questo avviene mentre sono in corso ancora le cerimonie funebre della guida Ali Khamenei. Che fase stiamo assistendo della politica iraniana?
2: Beh, è una fase sicuramente interlocutoria in cui abbiamo già osservato come l'apparato militare e quell'apparato politico legato all'ambiente militare, quindi pensiamo a Ghalibaf, ovvero l'attuale presidente del Parlamento, acquisiscono un ruolo sempre più importante a livello politico, e possiamo anche aspettarci che Ghalibaf, che è un uomo che si è candidato per 3-4 volte alla presidenza della Repubblica Iraniana, si possa candidare anche alle prossime elezioni, nel tentativo di suggellare ancora questo predominio della componente militare sullo Stato iraniano. Dall'altro lato non si è mai vista ancora oggi la guida Mojtaba Khamenei, l'attuale il figlio di Ali Khamenei, nonostante i funerali del padre. Questo può essere sinonimo di due cose: o è stato profondamente menomato dalla guerra in corso, o sta venendo tenuto nascosto, così come anche altri leader della Repubblica Islamica, perché si ha la paura che Israele li possa individuare, possa rintracciare i movimenti e poi possa bombardare. Questi sono i due fattori. Alcuni dicono che potrebbe essere presente domani alla sepoltura ufficiale a Mashhad, la città natale di Ali Khamenei. Vedremo se comparirà, e se no resterà sempre aperto il dubbio di quale delle due opzioni giustifichi il perché Mojtaba non è ancora apparso.
3: Però i partner della regione, preoccupati anche per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, continuano a gettare acqua sul fuoco e vogliono la pace, così come i partner europei. Nessuno vuole un riaccendersi di questo conflitto?
2: No, non lo vuole nessuno, anche perché in questi mesi, per cercare di mantenere i prezzi stabili, abbiamo raschiato il fondo del barile delle nostre riserve energetiche, tanto per intenderci, e quindi i transiti dallo stretto diventano di vitale importanza per riuscire a galleggiare e non andare a fondo. Ecco, al momento la situazione rimane estremamente precaria, nonostante i prezzi del petrolio siano scesi nelle scorse settimane. Ecco, una ripresa del conflitto e soprattutto una fase di instabilità e di incertezza sicuramente non aiuterà i commerci, e di conseguenza rischia di veramente avere un impatto catastrofico sull'economia globale.
8: Parliamo ora del Venezuela. Alle prese con le conseguenze del terribile terremoto del 24 giugno scorso, il governo ha deciso la riapertura delle scuole per far concludere agli studenti l'anno scolastico e per riportare una parvenza di normalità nel paese, dove la situazione resta davvero drammatica. La gente ha perso tutto, ha bisogno di tutto, si vive per strada, c'è un altissimo rischio di epidemia, c'è massima preoccupazione per i bambini perché molti sono rimasti orfani con gravi traumi da shock. E poi ci sono numeri. L'ultimo bilancio ufficiale diffuso in queste ore parla di 3.685 morti e di 16.740 feriti. Le persone tratte in salvo sono all'incirca 6.500, quelle senza casa risultano quasi 18.000. Inoltre si contano circa 87.000 famiglie che hanno ricevuto assistenza, e su questo fronte le autorità riferiscono che sono stati allestiti 87 campi di accoglienza temporanei e che nelle operazioni partecipano più di 4.000 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. Questo dunque è il quadro complessivo del Venezuela in questo momento. E allora, per una testimonianza sul campo, Cecilia Seppia ha intervistato Marcelo Garcia Dalla Costa, responsabile dei programmi internazionali del CESVI e coordinatore da Caracas per l'emergenza terremoto. Sentiamo.
4: In realtà le cifre sono ancora provvisorie, purtroppo, e sono a ribasso, nel senso che ci sono ancora molte persone sotto le macerie, quindi le cifre sono destinate ad aumentare in maniera anche considerevole. Siamo di fatto di fronte a una catastrofe di dimensioni enormi. Noi siamo CESVI operativi nel paese da 20 anni, quindi abbiamo potuto già fin dalle prime ore prestare i primi soccorsi sia nella zona della Guaira che nella zona di Distretto Capital, quindi intorno a Caracas stessa, stiamo portando anche in queste ore. Sto proprio adesso ripartendo per La Guaira con due camion per la distribuzione di kit di materiali di prima necessità, in particolare materiale per ripararsi, quindi teli di plastica, tende per ripararsi, nel senso che appunto le persone sono vivono per strada, hanno perso completamente tutto, inizia ora la stagione delle piogge, quindi questi sono il tipo di materiale che distribuiamo, assieme ovviamente ad acqua potabile e a kit di igiene. L'acqua è sicuramente l'elemento più importante e la richiesta più importante da parte della popolazione, in quanto la rete idrica con il terremoto è stata distrutta, quindi l'acqua potabile appunto è una zona dove peraltro fa molto caldo, soprattutto La Guaira lungo la costa. I servizi di igiene non ci sono, appunto la gente vive per le strade e non ci sono servizi di igiene, quindi questo sta diventando un problema nel problema. Ci sono già stati dei casi di colera e quindi stiamo cercando appunto anche con questi kit di igiene di cercare insieme ad altre organizzazioni di arginare il problema.
5: Dunque ospedali al collasso, ma anche gli obitori, la gente non riesce a seppellire i propri cari e si stanno scavando già queste enormi fosse comuni.
4: Sì, è una zona, soprattutto La Guaira, è una zona molto popolata, densamente popolata, appunto c'erano palazzoni di 10-20 piani che sono caduti uno sull'altro e quindi è una zona dove è difficile anche poi trovare dove seppellire le persone che sono rimaste intrappolate, che sono state appunto che sono mancate durante il terremoto. L'altro problema però che sottolineiamo e su cui stiamo lavorando e dando particolare importanza sono i bambini. Ci sono centinaia di migliaia di bambini, alcuni dei quali hanno perso i genitori, sono bambini traumatizzati che richiedono un'assistenza particolare. Ecco, anche su questo CESVI è in prima linea con delle attività proprio di supporto da una parte psicologico per i bambini, ma anche attività ricreative che in qualche modo li riportino alla normalità, perché appunto parliamo di persone, di minori che sono completamente traumatizzati da quello che è successo, hanno visto morire i loro cari sotto le macerie e quindi c'è anche bisogno di un'assistenza specifica su questi aspetti.
5: Hai fatto bene a ricordarlo, a proposito dei bambini, dei ragazzi, il governo ha dato l'ok alla ripresa delle lezioni scolastiche in aree non troppo interessate ovviamente dai due terremoti gemelli, per quegli istituti a cui mancavano due settimane per la conclusione dell'anno scolastico. Per le altre aree del paese bisognerà attendere, diciamo, che si concludano un po' tutte le operazioni di soccorso, però credo che questo sia un buon modo anche per dare una parvenza di normalità in mezzo appunto a questa tragedia di dimensioni enormi e con numeri da guerra.
4: Assolutamente, da una parte c'è la volontà, almeno nelle zone meno toccate, perché il paese intero è stato ovviamente toccato in una maniera o nell'altra da questo terremoto. Ci sono migliaia di persone che si stanno spostando, che hanno perso tutto, quindi si stanno spostando dalle zone colpite verso altre zone del paese, quindi si assiste anche a uno sfollamento interno decisamente alto, e laddove possibile si cerca di tornare alla normalità. Nelle zone invece colpite le scuole sono usate come centri di accoglienza, quindi scuole e università sono centri di accoglienza ed è lì anche che CESVI opera con queste distribuzioni e con queste assistenze, in particolare a bambini, a minori. Le dimensioni sono enormi, ripeto, le dimensioni del disastro sono tuttora non chiare, perché l'area colpita interessa varie regioni del paese, alcune molto remote, quindi alcune zone dopo oltre 10 giorni dal sisma devono ancora vedere arrivare l'assistenza umanitaria. Ecco, anche questo CESVI è riuscita a raggiungere alcune zone montagnose dove le strade sono crollate, quindi alcune zone le abbiamo raggiunte a piedi, e anche lì la situazione è disperata perché si fa anche fatica ad arrivare in alcune zone per le strade che sono crollate, ponti crollate, quindi c'è ancora veramente tantissimo da fare.
8: Ed ora ci fermiamo per una pausa musicale, poi la linea va a Gianmarco Murroni per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: 100 anni fa nasceva la televisione. L'inventore scozzese John Bird ne diede la prima dimostrazione pubblica il 26 gennaio 1926 davanti a scienziati e stampa alla Royal Institution. Anche se sono varie le tappe della storia di questa invenzione, molti considerano questa la data di nascita ufficiale della televisione come tecnologia funzionante. Per approfondire come è cambiato il racconto televisivo nel corso degli anni e analizzare il ruolo della televisione come strumento di cambiamento sociale, abbiamo in collegamento Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo per anni, volto del programma Rai TV Talk. Massimo, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
1: Ecco, abbiamo detto 100 anni dello strumento televisivo, 100 anni in cui la tecnologia si è evoluta, ma si è evoluto e cambiato anche un po' il ruolo stesso della televisione. Così, Massimo?
2: Ma insomma, in fondo possiamo partire, ha avuto tanti passaggi la televisione, no? In fondo, se però ci pensiamo, è nata negli anni 50, quindi più o meno a una decina, parlo proprio come diffusione popolare, no? È stata una crescita lenta ma inesorabile, nata a 10 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Cosa vuol dire? Nata 10 anni dopo che i popoli d'Europa e del mondo avevano visto l'uso, come dire, terribile che le dittature avevano fatto della radio. La radio è stato il grande strumento di propaganda degli anni 30, no? Quindi, finita la guerra, quando si è cominciato a capire che c'era un nuovo mezzo pronto a lanciarsi, come dire, sul piano delle comunicazioni di massa, cioè la televisione, ci si interrogò, soprattutto i paesi europei si interrogarono, perché l'America ha avuto un altro percorso, su come fare in modo che questo nuovo mezzo non diventasse di nuovo potenziale preda di nuovi dittatori o di nuovi terribili scenari. Non per niente, pensateci, la televisione nasce pubblica in tutta Europa. All'inizio è un monopolio pubblico di tutti i paesi europei, che si liberalizzerà molti anni dopo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nasce come strumento democratico la televisione, come un modo per far, lo sappiamo bene noi in Italia, uno strumento pedagogico. Cioè la televisione degli inizi vuole far crescere il pubblico e fare in modo che sia pluralista. Io vorrei ricordare che la televisione italiana è la prima in Europa, forse anche nel mondo, a creare tribuna politica, cioè un pluralismo politico di presenze di maggioranza e opposizione. È stata la prima, certo. Quindi, come dire, c'è una vocazione democratica nella televisione italiana. Poi naturalmente con la fine del monopolio, che era inevitabile, questo bisogna dirlo, con la fine del monopolio cambia tutto, perché cambia anche in qualche modo, secondo me, la natura del servizio pubblico, perché improvvisamente gli si è chiesto di, come dire, di essere competitiva. E lì la scelta, io sono molto critico su questo, a distanza di molti anni noi forse ci dobbiamo interrogare se la scelta fu quella di competere con i nuovi soggetti televisivi sul piano, sul loro piano, quello della popolarità più che massimizzava al massimo gli ascolti, oppure quella sul compito del servizio pubblico su cui, come dicevo prima, è nata la televisione, certo, in Europa.
1: Per cui uno strumento pedagogico, allora, oggi mantiene ancora un po' quella funzione o è cambiata tanto la televisione?
2: Beh, io faccio un esempio riguarda la politica, ma possiamo parlare di molti altri argomenti, però per dire, noi stessi abbiamo potuto, grazie alla televisione, farci un'idea diretta di quel che, per esempio, attraverso la grande conferenza stampa annuale che il nostro Premier fa con la stampa, trasmessa in diretta alla televisione, oppure l'altro giorno la lunga diretta di Trump a Davos, come dire, ognuno di noi attraverso la televisione, per esempio, si può fare un'idea precisa dei propri leader, e questo è ancora, lo rende ancora uno strumento formidabile, no?
1: Certo.
2: Cioè non solo dice anche la radio potrebbe farlo, certo, ma la televisione vuol dire guardare in faccia Trump o il nostro premier Meloni per un'ora e mezza, sentire i toni, le facce, il modo con cui risponde, cioè ti fai un'idea da cittadino, ti fai una ecco, in questo la televisione è ancora insostituibile, per esempio.
1: Ad oggi, Massimo, è più la televisione che influenza le abitudini dei cittadini, dei telespettatori, o al contrario, gli spettatori che in qualche modo influenzano le scelte televisive?
2: Ecco, questa fa parte delle deformazioni, come dire, che la competizione ha portato anche al servizio pubblico italiano, cioè dalla cultura postmoderna del reality in avanti è partita l'idea che chiunque andasse in televisione per ciò stesso aveva qualcosa da dire, insomma, per il solo fatto di essere in televisione, no? E questo ha modificato molto, è un po' come la cultura dei social, cioè io parlo, io mi esprimo, quindi davvero qualcosa da dire, però purtroppo anche chi non ha niente da dire parla sia in televisione che sui social. Questo è il dramma della nostra epoca, insomma.
1: Ecco, invece il ruolo dei social network insieme alle nuove tecnologie, anche il nuovo modo di fruire della televisione oggi, il concetto di televisione si è allargato, perché con l'avvento delle smart TV ad esempio, ma anche tante piattaforme che ci consentono anche di personalizzare la nostra televisione, manca forse un po' quel che era la maglia anche sociale che riuniva in qualche modo anche le persone davanti a una TV.
2: Ma guarda, c'è il tema anche della sintesi, cioè adesso siamo tutti ammalati della brevità, tutto deve essere brevissimo, no? Per esempio il consumo che si sa ormai che fa le giovani generazioni anche di televisione è tutto a piccoli frammenti decontestualizzati, che non è proprio lo strumento. Prima citavo due esempi lunghissimi, no? Cioè Trump ha parlato per un'ora e venti, credo la Meloni ha fatto la conferenza stampa per quasi due ore e mezza, insomma, quindi, come dire, tempi lunghissimi e che niente hanno a che vedere con la velocità a cui siamo abituati oggi. Però mi chiedo anche se la corsa al breve non è anche la corsa alla fuga dalla complessità, perché forse c'è bisogno per alcuni racconti di complessità e di lunghezza. Quindi insomma c'è quello che guadagniamo e quello che perdiamo insieme da questo nuovo modo di essere dei media.
1: Hai citato, Massimo, appunto Trump, la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, le conferenze stampa, il vedere anche, non solo l'ascoltare, il contenuto. Ecco, in questi anni, partendo anche da quella che può essere un'analisi anche politica del mezzo, cioè quello che viene trasmesso, ma ecco, effettivamente è cambiato il racconto televisivo, anche come si raccontano le cose in TV?
2: È cambiato radicalmente, cioè per esempio citavo prima Tribuna Politica come uno dei primi esempi all'inizio degli anni 60 del pluralismo politico in televisione, e mo siamo invece alle prese con l'anomalia italiana dei 100.000 talk show settimanali, no? Che è un'anomalia tutta nostra, fra l'altro basta andare oltre il confine di Chiasso e improvvisamente ti rendi conto che le televisioni degli altri paesi non hanno questa pletora infinita di talk show pieni di politica e di presenze politiche come la nostra televisione. Quindi questo è già un cambiamento radicale che nel passato non c'era. Per esempio tante cose sono cambiate anche a livello di generi, cioè, un tempo era centrale in varietà dentro il palinsesto televisivo, adesso è molto più centrale la fiction, per esempio. Questo è un cambiamento molto radicale, ha cambiato veramente le proporzioni anche degli investimenti, perché un tempo si sa si investiva tantissimo negli show del sabato sera, per esempio, adesso non c'è più una visione che investirebbe tanto quanto per esempio si investe in una fiction di prima serata.
1: Certo, grazie.
2: Quindi i cambiamenti sono tanti, i telegiornali sono radicalmente cambiati.
1: Esatto, l'informazione, insomma, di l'informazione. Quella che noi facciamo.
2: Le All News, per esempio, nate negli anni 90, hanno radicalmente cambiato il panorama del racconto televisivo.
1: Grazie, grazie.

0: poco fa con Massimo Bernardini, come le smart TV e più in generale le varie piattaforme online che consentono di fruire dei servizi televisivi ovunque siamo e negli orari a noi più comodi, hanno fatto però in qualche modo perdere il senso del tempo anche televisivo. Potremmo dire che oggi l'ultimo evento, uno dei pochi eventi che ancora in qualche modo ci obbligano a metterci di fronte alla televisione a un determinato orario, ci costringe a seguire in qualche modo i tempi televisivi anziché piegare questi tempi alla nostra volontà, è l'evento sportivo. Facciamo un esempio, un posticipo, parliamo di calcio: domenicale della Serie A inizia alle 20.45, finisce alle 20.30, difficilmente un tifoso riuscirà a vedere quell'evento sportivo il giorno dopo in differita. Per fare una riflessione anche su questo aspetto della televisione abbiamo in collegamento Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, nonché collaboratore e amico della Radio Vaticana in quanto accolito istituito. Tommaso, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco Tommaso, è così, cioè i tempi della televisione rispetto ai nostri tempi, cioè adattiamo questi tempi a nostro piacimento, però ecco, lo sport è uno di quegli eventi invece che ci obbliga ancora ad adattare noi stessi all'evento e quindi anche alla televisione.
1: Sì, guarda, la narrativa sportiva è cambiata completamente, direi in più di 100 anni. Perché dico questa data? Perché la Gazzetta dello Sport, che è stato il primo quotidiano sportivo, pubblicò il suo primo numero nel 1896, quindi tra poco festeggerà 130 anni. E quindi lì siamo passati da un linguaggio di tipo tecnico a un giornale completamente nuovo con l'avvento di Gino Palumbo alla sua direzione, quando lui inventò un giornalismo meno tecnicistico e un giornalismo più votato diciamo all'interesse, all'aspetto umano dello sport, quindi più spazio alle interviste, meno spazio invece agli aspetti tecnici, tattici dello sport che magari il lettore più popolare non comprendeva. Lo sport in televisione ha sicuramente cambiato tanto il racconto con l'avvento della TV a pagamento, perché la TV a pagamento nasce per trasmettere gli eventi in diretta, soprattutto per trasmettere il calcio in diretta. Telepiù, di cui io ho fatto parte dalla sua nascita nel 1991, nacque per trasmettere il campionato di Serie A, e questo diciamo poi ha cambiato anche lo stesso contenuto dei giornali, che si sono dovuti adattare a questo, perché con il racconto in diretta di tutte le partite i giornali non aveva più senso che raccontassero la cronaca della partita, e quindi anche loro hanno dovuto in questo senso cambiare il racconto. E la televisione sì, incolla tantissimo i telespettatori, perché se vuoi godere di un evento sportivo devi vederlo dall'inizio alla fine, però questo riguarda diciamo non tutte le generazioni, perché proprio ultimamente è stata fatta un'indagine molto interessante che ha dimostrato che questo è vero per quanto riguarda le generazioni, dico tra virgolette, più anziane, perché la generazione Z, la generazione alfa, cioè delle persone che sono nate dopo il 1997, in realtà non sono fruitori di tutto l'evento sportivo dall'inizio alla fine, ma tendono invece, siccome fruiscono soprattutto dei social e quindi delle nuove tecnologie, preferiscono magari non vedere l'intero evento sportivo ma vedere gli highlights di una partita. E quindi anche sotto questo punto di vista diciamo lo sport in TV sta cambiando, e quindi anche le televisioni si stanno attrezzando in questo, creando appunto delle aree social dove vengono caricate non per intero gli eventi sportivi ma appunto gli highlights, le azioni più importanti riassunte in pochi minuti.
0: Certo, in qualche modo l'abitudine anche insomma dell'utilizzo degli smartphone, dei cellulari in questo senso, ci porta anche, o comunque le generazioni più giovani a fruire dei servizi anche in questo modo, per cui contenuti più brevi appunto, che non sono legati in questo caso alla diretta in sé. Però Tommaso, mi viene in mente comunque che se io volessi vedere un evento sportivo, una partita di calcio, ma un qualsiasi evento sportivo, ancora oggi la televisione domina sugli altri mezzi, penso appunto a uno smartphone o ai tablet, insomma io una partita di calcio me la guardo alla TV.
1: Assolutamente sì, secondo me se uno vuol vedere un evento e diciamo vederlo bene lo vedi in televisione, soprattutto se hai una televisione come ormai oggi molte persone dispongono, una televisione cosiddette 4K, cioè che sono quelle di ultima generazione, tu

0: lì l'evento lo vedi benissimo. Faccio l'esempio dell'erba del campo,
1: esatto.
0: Tu proprio riesci a vedere nel dettaglio proprio i fili dell'erba, ma c'è anche l'aspetto sonoro. Noi quando per esempio prepariamo le partite abbiamo tutta una serie di microfoni predisposti nel perimetro del campo e tu senti proprio il tocco del piede sul pallone, sia per quanto riguarda le partite di calcio ma anche quelle di rugby, nella pallacanestro stessa puoi beneficiare di queste cose qua. Se vedi la partita sullo smartphone, io per esempio non guardo mai queste cose qui degli eventi sportivi sullo smartphone, sul telefonino, preferisco guardarli in televisione perché lo schermo grande ti immerge, certo, direttamente nel campo, è come se tu fossi allo stadio.
1: Sì, oramai sì. Per quanto riguarda Tommaso invece il racconto sportivo, prima analizzavamo il fatto che in qualche modo il racconto anche televisivo sia cambiato, ecco, negli ultimi anni è cambiato anche il racconto di un evento sportivo o si seguono un po' sempre gli stessi format e in qualche modo poi il racconto sportivo diventa anche parte della vita di chi segue lo sport? Mi viene in mente, senza fare riferimenti particolari, al tè caldo alla fine del primo tempo delle partite di calcio, ad esempio.
0: È una frase celebre questa di Fabio, no? Fabio Caressa. Guarda, allora il rischio dei telecronisti è quello di fare la radiocronaca e spesso in redazione parliamo di questo, perché è inutile nominare tutti i giocatori che toccano un pallone, questo soprattutto è una tendenza che viene fatta nel calcio, questo te lo consente in una telecronaca di pallavolo, di pallacanestro, già questo è più difficile per un telecronista perché la rapidità delle azioni non ti consente di nominare tutti coloro che toccano un pallone, però questa è una tendenza appunto che hanno soprattutto i telecronisti di calcio. Il rischio è appunto quello di fare la radiocronaca, che ha poco senso perché comunque chi è a casa vede il giocatore che tocca il pallone, per cui il retropassaggio al portiere e nominare il portiere in effetti qualche volta è superfluo. Questo è il rischio. Certo, il racconto è cambiato perché oggi con tutte le telecamere, ma soprattutto la cosa che ha trasformato il racconto sportivo è la seconda voce e anche gli interventi a bordo campo dei colleghi, per cui oggi è impensabile una telecronaca a una voce. Oggi la telecronaca è un evento di squadra, no? Che coinvolge la voce tecnica che sta accanto, ma coinvolge anche quei colleghi che stanno a bordo campo e che hanno il privilegio di sentire da vicino i consigli tecnici degli allenatori o anche l'incoraggiamento dei calciatori, e quindi loro vedono la partita da un'altra prospettiva e quindi la narrativa, il racconto sportivo di una telecronaca secondo me diventa più bello proprio per questo. Una volta c'era la voce di Nando Martellini o di Bruno Pizzul, quando tu forse non eri ancora nato, si trasmetteva soltanto la sintesi del secondo tempo, e ti parlo dei tempi storici della Rai in cui appunto c'era la storica programma di 90° minuto, oppure la prima rubrica, la domenica sportiva. Tra l'altro il primo presentatore fu Enzo Tortora e fu la domenica sportiva a inventare la moviola, appunto la possibilità di rivedere le azioni di discusse. Quindi l'introduzione della seconda voce del bordocampista sotto questo punto di vista, ma anche l'introduzione di tante camere. Oggi,
1: esatto,
0: abbiamo oggi abbiamo appunto delle cosiddette partite importanti, hanno più di 24 telecamere di ripresa più il drone, per cui con tutti questi punti di ripresa e non più la monocamera come appunto avveniva un tempo, dà la possibilità di poter raccontare la partita anche in un altro modo.
1: Certo, di immergersi, come dicevi prima Tommaso, siamo quasi allo stadio anche noi guardando un evento a casa, sì, dalla TV. Grazie Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, grazie per questa analisi sul racconto sportivo, soprattutto del ruolo che continua a mantenere, diciamolo Tommaso, la televisione nel racconto sportivo, nel racconto degli eventi sportivi.
0: Grazie, grazie a voi, grazie di avermi invitato.
1: Grazie, a presto. Noi ciao. Chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, grazie a chi ci ha seguito sulla Radio Vaticana. State con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano, ma intanto io vi saluto. Un saluto da Gianmarco Murroni.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Che cos'è un maestro? E vorrei dire due parole su questo titolo un po' enigmatico, polvere di gesso. Polvere di gesso è qualcosa di quasi invisibile. È un racconto che fece al termine di un dibattito sulla scuola un giovane professore di fisica di un liceo che raccontò questa storia. La domanda era: da dove viene la vocazione ad insegnare? Da dove viene la passione per l'insegnamento? E questo giovane professore raccontava di aver avuto un professore di fisica anziano che nel corso delle lezioni si affaccendava alla lavagna, scrivendo alla lavagna col gesso, e al termine di ogni lezione suscitava l'ilarità della classe perché usciva come un prestinaio, tutto di bianco. La polvere di gesso riempiva interamente la sua giacca e gli allievi lo prendevano in giro. Ma quella passione fu contagiosa per questo giovane professore, al punto tale che, appunto, questo raccontava, oggi al termine delle lezioni ancora lui chiede di poter usare la vecchia lavagna col gesso e si accorge di uscire con la polvere di gesso sulla giacca e di suscitare l'ilarità dei suoi allievi. Questo è un esempio formidabile, secondo me, di che cos'è una eredità. Che cosa si eredita? Niente. La vera eredità è fatta di quasi niente. È fatta di polvere di gesso, ma in questa polvere di gesso noi vediamo che